0: con la mia autrice adorata, che io ringrazio sempre, ha detto: questo è un dittico.
1: Dittico.
0: È un dittico, sono due canzoni, è un dittico.
1: Prima volta che facciamo un dittico.
0: È la prima volta che facciamo un dittico.
1: Due grandi successi, il primo Un caffè, scritto da Piero Soffici, che possiamo considerare un po' il mentore, perché
0: sì,
1: è colui che ha portato, esatto, la Cochi a diventare a livello
0: Cochi
1: anche discografico.
0: Cochi Mazzetti, è lei che stiamo
1: il
0: dedicando
1: testo
0: puntata.
1: È di Mogol.
0: Sì.
1: E con questa canzone, che lei non voleva cantare perché non era convinta, lui la presentò al Festival del Caffè a Pesaro nel 61,
2: sì,
1: dicendo: no, cantala perché vedrai che farà successo, e ha vinto il primo premio.
0: È grande Mogol. E poi
1: e
0: quella
1: poi,
0: partita di pallone.
1: La partita di pallone scritta da Edoardo Vianello per Cochi e Mazzetti.
0: Per lei?
1: Per lei.
2: Sì.
1: E poi è stata incisa quasi contemporaneamente anche da Rita Pavone. Purtroppo il disco di Cochi uscì qualche mese dopo.
0: E quindi la Pavone si
1: esatto.
0: portò via
2: giochi
0: tutto
2: di
0: quanto. Arriviamo
2: potere.
0: Tra un attimo dal maestro Mancino, perché ricordatevi che le storie d'amore noi le raccontiamo tanto volentieri qui all'Ora Solare, e quindi racconteremo anche questa. Ma la meravigliosa Alessandra Ferrari, che ha la caratteristica di essere sempre una ragazzina, questa è la sua, ma non sappiamo come faccia, ma è strepitosa, ha conosciuto molto bene. Poco fa è uscita la fotografia, tu hai detto la Cochi.
3: Certo.
0: Perché tu l'hai conosciuta
3: io
0: bene.
3: Io l'ho conosciuta molto bene. Io canto quasi grazie a lei.
0: Ah sì?
3: Perché inizialmente la famosa gavetta si faceva in giro per tutta l'Italia nelle feste di piazza, i grandi concerti
0: certo.
3: nelle feste di piazza, che oggi si fanno con i grandi nomi. Ma allora eravamo noi ragazzine che incominciavamo a cantare, a essere sul palco, ad essere accattivanti, avere le canzoni di successo. E Cochi era la vedetta, la chiusura della,
0: certo.
3: della serata, e lei mi diceva sempre: tu devi cantare, tu devi cantare.
0: Aveva ragione.
3: E aveva ragione, ma lei era una grande.
0: Ma insomma, era com'era
2: era.
0: Cochi?
2: Era una grande donna, aveva un carattere fumantino. Era
0: un'esplosione.
2: Un'esplosione, sì. Si arrabbiava anche tante volte, però era dolcissima.
0: Ma lei si è innamorato al primo sguardo?
2: Allora, ci siamo conosciuti perché lei veniva ad ascoltare la mia orchestra,
0: sì.
2: veniva nei club, abbiamo cominciato a... Io la conoscevo già perché ero un fan di lei già da. Poi con la frequentazione che veniva a trovarmi così... E io venivo da una situazione, diciamo, familiare un po' disastrata.
0: Uh-huh.
2: Lei ha avuto anche da lei dei problemi, ci siamo scontrati così e abbiamo cominciato a...
0: Si chiama allineamento dei pianeti.
2: Ecco,
0: maestro.
2: Siamo andati avanti più di 40 anni di vita insieme.
0: 40 anni di vita insieme, e che vita! Allora, il maestro Mancini è stato autore, ovviamente, l'abbiamo citato poco fa, per Rita Pavone, Orietta Berti, Little Tony. Abbiamo davanti
1: sì.
0: una
1: colonna della musica.
0: Una colonna sì. della musica. L'edizione musicale Bang Bang, meravigliose, splendide. I suoi grandi successi, ma la storia del maestro Mancino è naturalmente, Stefano, legata
1: certo.
0: a Cochi Mazzetti. Sì, perché sono stati un duo meraviglioso.
2: Sì, sì. Cantavamo, dopo con la convivenza così, è stato naturale fare delle cose assieme. Eravamo senza vantarsi troppo, però eravamo un bel duo.
0: Eravate un bellissimo duo, come senza vantarsi troppo. Guardatevi, uno sì. meraviglioso tutti e due. Stefano, senti, qua
2: lì eravamo giovani.
0: Torniamo alla tua grande televisione fatta con il tuo Paolo Limiti. Ho una cosa da dire oggi poi su Paggioro, molto richiesta dalle mie ragazze, dalle mie amiche del pubblico, molto richiesta, però ve la sveliamo tra un attimo. Allora, lei dopo un periodo di pausa, nei primi anni 80 era diventata componente del gruppo?
1: Degli Oldies.
0: Oldies.
1: Sì.
0: Con chi?
1: Un gruppo musicale pensato da Ricky Gianco.
2: Ricky Gianco e Manfredi.
1: Esatto, e insieme a Vilma De Angelis, Ernesto Bonino, Nicola Rigliano e Claudio Celli, che era marito di Betty Curtis, componente del quartetto Radar.
0: Wow, e stiamo parlando del massimo
1: sì,
0: che si possa immaginare.
1: Tutti nomi enormi.
0: Tu l'hai conosciuta?
1: Io l'ho conosciuta nel 99, sì, assolutamente. Ho un ricordo di una persona molto... allegra,
2: sì,
1: frizzante,
2: sì, sì.
1: entusiasta della vita. Ho questo ricordo questa persona, c'è da cantare quella canzone. Benissimo.
0: Senti, in quella televisione stupenda che tu hai fatto e scritto insieme, tu braccio destro di Paolo Limiti, c'era questa, questa bellezza di poter rivedere,
1: certo,
0: non perché fossero scomparsi, ma rivedere questi grandi nomi.
1: E valorizzare anche il fatto, sì, che erano ancora in attività e tutti molto bravi.
0: E Paolo Limiti è stato un grande, voi siete tutti... tutti parte, sì, di questa, sì, sì, di
3: facciamo
0: questa
3: parte,
0: famiglia,
3: di questa, sì, grande, sì, scuola, perché,
0: esatto,
3: questa è una grande scuola.
0: Brava Antonella, sì, sì, grande, sì, scuola. Allora, volevo ancora una specifica sulla partita di pallone, perché incolpevole Rita Pavone, ma insomma,
1: certo,
0: a tutti gli effetti, però quella canzone poi diventò la canzone di Rita Pavone.
2: Sì. La registrazione prima di Cocchi Mazzetti era della Rifi, la Primary.
0: Sì.
2: E aveva una potenza, una casa discografica.
0: Certo.
2: Una... Poi,
0: certo,
2: diedero questa canzone a una ragazzina che cominciava, Rita Pavone, però dietro aveva la famosa RCA, quindi, certo, una superpotenza.
1: Esatto.
2: E Cocchi Mazzetti alla fine era riuscita a vendere su 350.000 dischi,
0: sì,
2: di allora, che allora c'erano i 45 giri.
0: Come no?
2: Rita Pavone fece il boom e passò il milione di
0: e
2: copie,
0: Stefano,
2: così, ma c'era
0: caso,
2: una cosa commerciale di,
0: certo, differente.
1: Differente.
0: E quindi quella canzone resterà non la canzone scritta per Cocchi Mazzetti, ma la canzone.
1: Esatto, anche
0: canzone...
1: se Vianello lo disse che,
0: certo,
1: che era stata scritta per lei, però nell'immaginario è rimasto di più il nome di Rita Pavone.
0: Vorrei ascoltare con voi qualche minuto, qualche secondo, di questa canzone, A pugni stretti.

0: la scrive Valentino Malcino per la sua Coqui. E quando Coqui si è ammalata, quando non ha più potuto continuare Coqui, la sua vita di artista, lei, maestro, si è fermato.
1: Anch'io non ho potuto, sono rimasto in casa a curarla, perché lei nel 2014 ha avuto il primo, diciamo, incidente, è caduta, si è rotta il femore, è uscita dalla riabilitazione con la stampella, così siamo andati un pochino avanti, ma però non potevo più uscire la sera, andare a lavorare, perché non potevo lasciarla da sola, logicamente.
0: No, aspetti, non potevo. È una, guardi che è una, c'è una forza nelle sue parole.
1: No, figurati. Dopo, andando avanti...
0: Questo è amore, maestro.
1: Nel 17...
0: Sì, e lei me lo sghiscia a sinistra, ma questo è amore.
2: È amore, amore.
0: Finge di non rispondermi, ma è questo
2: è amore.
0: Amore.
1: Nel 17 è caduto la seconda volta e si è rotto l'altro femore. Dopodiché non ha camminato più.
0: E lei, cioè, è sempre accanto.
1: A fare tutto, a curarla e le medicine, e riuscire a portarla col carrozzino fuori, così... Poi dopo non ce l'ha fatta
0: stretti.
1: Più e siamo andati dal 14 fino a quando è morta nel 2024.
0: Siete stati una coppia...
1: Comunque era lì, era la mia Coqui, la Elsa, che in casa era Elsa, che è il suo primo nome, era Elsa e basta. Ancora oggi è una cosa un po'... Io vado in giro, ho la sua fotografia, vado a pranzare in sala, l'hai davanti, vado a dormire, ce l'ho vicino al comodino,
0: no,
1: me lo porto in giro.
0: No, ma
1: è una cosa normale. Beh, non so, non vorrei esagerare, però è così.
0: Guardi, maestro, non è una cosa normale, ma è una cosa meravigliosa, mettiamola così.
1: Sì, ecco.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Ringrazio.
0: È una grande storia,
1: sì,
0: d'amore. Allora, maestro, io la invito a tornare sul palco e la ringrazio. La ringrazio ancora. Grazie. Perché ora c'è la Ferrari che deve cantare con lei.
1: Sì,
0: lei
2: la Ferrari lo rivuole, ma tu sai che il maestro è stato il mio grande accompagnatore di tante

0: serate insieme.
1: Per forza, tu sei un genio. Sei una super
2: storia di amore.
1: Esatto. Caro Stefano, che bella puntata che ci stai costruendo.
3: E poi adesso c'è una canzone che lega perfettamente.
1: Qual è?
3: Storia de un amor, la loro storia.
0: La storia de un amor.
1: Storia de un amor.
0: Quando Cocchi girava il mondo con le sue orchestre, questa era la canzone.
1: Ha suonato, non ha suonato lui, ma poi vi spiego perché. Fa la faccia contrita, ma ora ve lo spiego.
4: Ya no estás más a mi lado, corazón.

0: grazie.
1: Grazie Valentino Mancino. Grazie, meravigliosi. Stefano, questa è una di quelle canzoni, una bella giacca indossata mille volte da tantissimi artisti.
2: Questa è una canzone che Cocchi amava tantissimo, infatti non si poteva non fare. Non e poi è un pezzo internazionale stupendo di Almaraz del 55 che ha dato il titolo al film omonimo ed è stata cantata da tutti i grandi in tutto il mondo perché è stata tradotta in tantissime lingue.
1: La bella musica, la musica italiana suonata, creata da grandi personalità del nostro paese è garanzia, Stefano, di passaporto
2: nel
1: mondo. Fa viaggiare per tutto il mondo, no?
2: Assolutamente sì.
1: Senti, intanto grazie di averci proposto questa puntata e ora andiamo su un altro grande della musica. Dovremmo conoscerla di più, Cocchi Mazzetti, dovremmo cercare di fare più ricerche, più.
2: Sì, perché è stata un grande artista e ha avuto anche delle difficoltà perché c'erano tanti grandi nomi all'epoca e non era facile, era un periodo dove ogni mese usciva un cantante nuovo.
1: Abbiamo visto Don Rita Pavone
2: per
1: la partita di pallone. Qual è il ricordo che ti rimane più impresso?
2: Il sorriso e poi appunto questo entusiasmo al telefono. C'è da cantare la canzone, non so, Il terzo uomo. Benissimo, mandami lo spartito, subito, nessuna difficoltà.
1: Nessuna difficoltà e non è
2: l'entusiasmo
1: non è poco,
2: anche.
1: L'entusiasmo, sorriso e entusiasmo. Anche una grande serietà.
2: Ah, certo.
1: Nell'approcciare il suo lavoro, questa è stata Cocchi Mazzetti, no?
2: Sì. Cioè, senza ombra di dubbio.
1: Una grande serietà. Signori, poiché ci piace quando. Stefano Paggioro è la tastiera di un pianoforte a coda, di quelli più famosi al mondo, che noi non citeremo, perché come dicono a Roma, dove lo tocchi suona. Cioè, detto per i non romani, dove lo tocchi suona. Cioè, tu gli chiedi una cosa che penseresti, ma porti la mano sul tasto, fai din e quello suona. Questo è Stefano Paggioro, di cui un grandissimo uomo che ci ha fatto cantare tutti e continua a farci cantare, disse parole meravigliose, ma queste ve le svelo tra poco. Se leggete sotto le canzoni Fabor, quel nome, e gli artisti hanno il nome d'arte, giustamente, quel nome era di Fabio Giorgio Borgazzi, che visto qui sembra l'amministratore delegato di una banca.

0: è vero, e invece non è così, Stefano. Chi era Fabor?
1: È stato un grandissimo compositore che ha spaziato in tutti i generi musicali possibili e immaginabili. Dall'opera lirica alle canzoni, alla musica elettronica, alla musica da camera.
0: Musica elettronica.
1: Musica elettronica, gli anni 70.
0: Nato nel 20.
1: Nel 20.
0: Quindi ragazzo di un altro tempo. Allora, cosa ascoltiamo ora?
1: Ascoltiamo ancora una canzone del 48 che scrive insieme al testo di Giancarlo Testoni, che è stato un grande poeta paroliere col quale ha collaborato molto. La canzone fu incisa da Flo Sandons e anche da Nilla Pizzi.
0: Sì.
1: Giulio Razzi, direttore dei programmi radio all'epoca, non la vedeva di buon occhio perché riteneva fosse un po' troppo audace, un po' troppo sensuale per l'epoca, ma il maestro Angelini riuscì a fargli capire la bellezza del pezzo.
0: Il grande cinico Angelini. Alessandro Ferrari, il maestro Mancino,

0: Grazie, che meraviglia, signori, entrino Antonello Maio, che si siede qui accanto al nostro Stefano Paggioro, e Pierpaolo De Santis, editore musicale e discografico. Vieni, vieni Pierpaolo. Allora, grazie di essere qui. Prego. Innanzitutto, Stefano, Fabor,
1: un maestro che io ho adorato perché da bambino ascoltavo le sue canzoni e ho avuto questa grande gioia e onore di conoscere e di diventargli amico, tant'è che lui nel 2001, quando venne Ci vediamo in TV, mi disse: vieni a trovarmi a Roma quest'estate perché voglio stare un po' con te. E sono stato 4-5 giorni, tutto il giorno.
0: La voce che circolava era che il maestro Fabor avesse trovato in Stefano Paggioro un figlio, e noi siamo sicuri di questo perché è un grande lavoro, è una questione. Maestro Maio, è una questione di fiducia. Tu sei stato pianista con e per Fabor.
2: Sì, è stata un'occasione di un concerto di musica contemporanea, perché lui, oltre alla solita tradizione per la quale è conosciuto, aveva fatto anche una produzione di musica contemporanea, quindi in un'occasione ci siamo conosciuti e dopodiché ne è nata una collaborazione, perché io poi, per una serie di vicissitudini, avevo trovato il mio studio dove giornalmente studiavo proprio sotto il suo appartamento, e quindi...
0: Ma che meraviglia! Quanti anni siete stati?
2: Siamo stati circa 10 anni, 8-10 anni, quasi a contatto giornaliero, perché poi dopo progressivamente ho sempre suonato qualcosa in più, fino al punto che lui mi riteneva, il suo esecutore, mio padre, che era presente al primo concerto di Fabio di musiche nel 2003-2004, lo sentì alzarsi in prima fila e dice: ho trovato il mio pianista. E quindi,
0: allora ha trovato il suo pianista, ha trovato un figlio d'oro, eccoli qua. Facendo vedere le foto di loro da giovani, e qui siamo Fabor con il maestro Antonello Maio. Poi torniamo su Stefano Paggioro tra poco. Allora, Pierpaolo De Santis.
3: Eccoci.
0: Dino Risi, mi diceva poco fa Stefano Paggioro, si innamora di questa canzone ancora e chiede a Fabor anche di lavorare con lui anche in altri film.
3: Assolutamente, Dino Risi è il regista con cui Fabor esordì al cinema come compositore di colonne sonore, prima nei cortometraggi, nei documentari che si facevano all'inizio degli anni 50. Poi con il primo vero e proprio film che apre il suo percorso filmografico di compositore di colonne sonore, che era Poveri ma belli.
0: Ma un film meraviglioso.
3: Capolavoro
0: assoluto. Allora, Pierpaolo De Santis, se no non porterebbe i suoi occhialini, no, sto scherzando, e sta sbirciando anche la mia scaletta, attenzione. È uno studioso di cinema, editore musicale, fondatore dell'etichetta discografica specializzata in colonne sonore, Four File Records.
3: Four Flies,
0: Flies. Come vi siete incrociati, pur non essendovi mai conosciuti, con il grande Fabor?
3: Non ci siamo purtroppo incrociati di persona, ma circa dieci anni fa, cercando informazioni su questo compositore che io avevo ascoltato nei film, nelle musiche che erano state registrate nei film, mi sono approcciato alla famiglia, alle figlie, alla figlia Maria Grazia e alla nipote Sabina, e alla ricerca di informazioni, perché non trovavo nulla su questo grande nome. Non sapevo che volto avesse, non c'era una biografia, non c'erano tracce su internet ancora, e loro sono state talmente ospitali che è nata veramente una forte amicizia tra di noi.
0: Non ne dubito.
3: E adesso collaboriamo insieme da editori.
0: Attivamente. Da editori. Così. Abbiamo sguinzagliato il nostro Matteo Forino, gli abbiamo detto: Matteo, vai ad incontrare, ovviamente con tutto il suo garbo, la figlia del maestro Fabor, allora Marily Borgazzi, giusto?
1: Sì.
0: E la nipote Sabina Giavi. E questo è il risultato, guardate.
4: Fino da bambina ho capito che lui era un papà al di sopra degli altri. Ogni tanto portava in casa delle persone che io ammiravo, tipo Nilla Pizzi. Mi ricordo ancora le mani con le unghie rosse, lo scrittore Luigi Santucci. Toni Dallara, sì, che per me era un mito, venne a cantare una canzone di Fabio. quando tornava dalla Ricordi, dove lui lavorava, lo vedevo subito, si era accigliato, e gli dicevo: papà, malenocco, che era male al ginocchio.
5: Ho un ricordo di nonno come una persona molto scherzosa, giocosa, ma anche seria, perché appunto nel suo lavoro era sempre molto composto. A lui piaceva molto sperimentare i suoni di vari strumenti. Siccome spesso da bambine eravamo a pranzo tutti insieme anche con loro, chiamava con le posate far suonare i bicchieri, i piatti, le bottiglie, inventare melodie così estemporanee. Nonno scrisse negli anni molta musica per bambini. Capitava a volte che per coinvolgerci nella sua attività e per farci anche divertire, portava me e mia sorella nello studio di registrazione e ci faceva sperimentare un po' le attrezzature, i suoni.
4: Il carattere di Fabio, mio padre, era particolare, perché viveva come tutti i creativi in un suo mondo, e a tratti era giocoso, estroverso, e in altri momenti era anche melanconico e anche molto delicato. E in questo mamma lo suppliva molto, perché lei era un vulcano di energia, di comunicazione, e diceva anche negli ultimi anni che lui non ha mai vissuto un solo giorno senza scrivere qualcosa al pianoforte. Tra le tante canzoni che papà ha composto, due me ne piacciono particolarmente, e sono incerta fra Amare un'altra e Una canzone per l'estate.
5: Voglio ringraziare Stefano Paggioro e Paolo Saluzzi, che hanno permesso a me e a mia mamma di poter parlare di nonno e di dare così la possibilità ai giovani di riscoprire le sue melodie.
0: Rosalina, sono io che ringrazio lei. Signora, Amare un'altra gliela dedichiamo.

Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo

0: Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17:30.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
0: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

0: parte Alessandra Ferrari, bravissima come il maestro, Valentino Mancino, allora Stefano Paggioro con Antonello Maio e con Pierpaolo De Santis. Questa canzone bellissima.
1: Questa canzone, il testo è di Riccardo Pazzaglia. E sarà un terzo premio al Festival di Sanremo del 58. Io dico sempre, primo premio nel blu dipinto di blu, L'edera e Amare un'altra.
0: Ecco, giusto per dire, tre canzoni che continuiamo a
1: esatto,
0: conoscere,
1: che sono arrivate
0: cantare,
1: fino
0: sentire.
1: All'altro
0: allora,
1: giorno.
0: In tutto lui partecipò come autore
1: a sei Festival di Sanremo. Sì. Primo nel 52 e l'ultimo nel 62.
0: Allora, il maestro Antonello Maio, 10 anni al pianoforte insieme, ho trovato il mio pianista, disse Favor quando iniziò a collaborare con il maestro Antonello Maio, ci diceva che esistono ancora...
2: Sì, c'è tanta musica inesplorata, diciamo musica che lui non ha dato alle stampe, però erano tutte diciamo delle prove, o soprattutto anche musica composta negli anni vicini a quelli della formazione, quindi spartiti tra gli anni 40, il 42, il 43. Erano anni molto difficili per loro, perché non cioè per il maestro Borgazzi e per Augusta, per la moglie, perché erano anni difficili a Milano in quel periodo, il clima della guerra, quindi non era molto facile studiare. Però loro studiavano, scrivevano e sperimentavano. E quindi ci sono tanti di questi...
0: C'è ancora tanta musica da
2: svelare. Sì, da scoprire, secondo
0: me. Senta, il Concerto Azzurro che cos'è?
2: Il Concerto Azzurro invece è stato... diciamo un concerto,
0: che belli che sono.
2: Un concerto particolare, perché utilizza intanto un'orchestra che non è quella tradizionale, ma è un'orchestra chiamata ritmico-sinfonica, in cui c'è la compresenza sia di una struttura, diciamo, archi-fiati, ma c'è una struttura proprio ritmica, quindi batteria, basso, chitarra, eccetera. E quindi ha voluto creare questo misto tra una produzione, diciamo, musicale che sia a metà strada tra il classico sinfonico e anche il jazz, diciamo.
0: Perché
2: così.
0: Quest'uomo voleva non certo rispondere, ma ha detto c'è Rhapsody in Blue, allora facciamo Concerto Azzurro. Ce ne fa sentire un minuto proprio, grazie. Allora, perché era un genio, quest'uomo, tutti gli effetti, era un soggetto geniale. Noi adesso, zitti, buoni buoni, oggi abbiamo una puntata piena di ospiti, che meraviglia. Attenzione, Concerto Azzurro, e questa fotografia è assolutamente giusta e corretta, con tutto questo mare alle spalle.

0: si è esibito in concerto azzurro, era l'Auditorium di Roma nel 2003 e siamo stati poi noi qui ad ascoltarlo. Sì. Pierpaolo De Santis, catalogare, seguire, imparare a conoscere, studiare tutto di Fabor, anche le canzoni, quando io dico meno note intendo dire quelle che sono arrivate forse meno al grande pubblico, però viaggiare dentro questa musica.
1: Ma ce ne sono di stupende. Io l'ho conosciuto più dal lato, diciamo, delle colonne sonore, di tutta quella grande musica che lui ha fatto per il cinema, per la televisione, soprattutto negli anni 70 e 80 e fino alla fine, insomma. Ma lui aveva anche, ho imparato a scoprire anche delle canzoni meno note, oltre a queste di cui abbiamo parlato, ma poi meno note tra virgolette, perché diciamo, se prendiamo canzoni come Un amore a Roma di Miranda Martino o Amare, oppure A Roma tutto è bello, sempre con la voce di
0: Miranda Martino. È un meno noto relativamente.
1: È un meno noto relativamente, sono le musiche che lui aveva scritto per la commedia, appunto Un amore a Roma di Ercole Patti.
0: Senta, ma
1: nel 59.
0: Senti, no, io vado sempre
1: sì,
0: su lei,
1: no, dammi
0: però
1: del
0: insomma,
1: tu, assolutamente.
0: Ci diamo del tu, così ringiovanisco.
1: Facilitiamo.
0: Subito. Facilitiamo. Quanto è bello mangiare pane e musica di Fabor?
1: Ma è
0: alzarsi
1: stupendo.
0: Al mattino, ascoltarlo, poi magari sei nel traffico, ti viene in mente, oltre al tuo lavoro, quanto è bello.
1: Ma è stupendo. Ma io devo ringraziare veramente Marilì e Sabina, perché ho passato delle giornate intere nel loro archivio a sistemare, a catalogare, ad avere.
0: Grazie per averlo fatto.
1: Avendo accesso a dei materiali incredibili, nastri, dischi. È stata un'esperienza magnifica, veramente.
0: Perché guardate, allora qui, grazie a Stefano Paggiolo, siamo riusciti a mettere insieme le persone che più portano nel cuore. Qui il maestro Fabor che al taglio del nastro per l'inaugurazione di questo studio, appunto,
2: esatto.
0: Meraviglioso, nel quale.
2: Esatto, si trova esattamente al piano sotto rispetto all'abitazione. Lì ho vissuto tanti anni con il mio pianoforte, quindi c'era questa scala interna in cui lui giornalmente scendeva, mi chiedeva che cosa studiassi e mi parlava della sua musica ed era stupendo. Sì.
0: Ed è stato un grande tempo. Allora, prima di chiudere, io devo chiedere al maestro, al nostro maestro Valentino, ormai la chiamo così come Rodolfo, di ricordarci questo grande lavoro che sta preparando per Cocchi, per la sua Cocchi.
3: Sì. Abbiamo una progettazione per fare un docufilm sulla vita di Cocchi Mazzetti.
0: Di Cocchi Mazzetti. Sì. E non può essere lei.
3: Speriamo
0: che lei ha firmato.
3: Speriamo nel prossimo anno di riuscire.
0: E noi siamo qui, noi la aspettiamo, maestro. Stefano Paggiolo, il tuo Fabor
4: sì.
0: Ha vissuto 91 lunghi
4: 91
0: anni bellissimi.
4: Sì. Sì, sì, sì. E la canzone che ascolteremo adesso, io sono, come diceva Pierpaolo, ci sono quelle meno note. Questa è una canzone alla quale io sono molto legato perché avevo 12 anni e l'ascoltai dal mio amato Luciano Taioli, che poi diventò mio amico, e mai avrei immaginato a 12 anni che poi avrei conosciuto l'autore, ed è Sette Lune, è una canzone alla quale io tengo molto.
0: Perdonatemi, io non voglio fare la Paggioreide quando faccio queste puntate, però mi ritengo una persona estremamente fortunata a lavorare con Stefano Paggiolo. C'è un documento che gira ancora su YouTube dove Paolo Limiti, chiacchierando con Fabor, parla di Stefano Paggiolo, anzi è Fabor a parlarne, e dice quel ragazzo lì è bravissimo, e Paolo Limiti sottolinea che lui è più bravo di me, ed è bello lavorare in televisione con delle persone così speciali e così capaci. Quel Sette Lune noi ve lo facciamo ascoltare in questa puntata, chiedendo al maestro Valentino Mancino e ad Alessandra Ferrari di suonare e cantare per noi, ringraziando Antonello Maio e Pierpaolo De Santis per l'immenso lavoro che continuano a fare, ringraziando Stefano Paggiolo, Sara Cacciotto e Virginia Conti per questa puntata Sette Lune.

0: grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie.
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Probabilmente ricorderete come non tanto tempo fa, ma insomma negli anni 80 e 90, essere proprietario di un negozio significava collocarsi in una fascia di reddito, insomma, medio-alta, ambiente della società, e addirittura possedere le mura del negozio e poterlo affittare garantiva una rendita sicura. Ecco, le cose da allora sono cambiate, cambiate parecchio, perché quei negozi che noi chiamiamo negozi di prossimità, non soltanto nei piccoli comuni, ma ahimè anche nei grossi centri, negozi radicati nel tessuto sociale delle comunità, cominciano a scomparire. E perché tutto questo? Con quali conseguenze? Come si può arginare questo fenomeno? Allora ne parliamo oggi, lo facciamo con l'aiuto naturalmente dei nostri ospiti, quindi io do un benvenuto al dottor Armando Anselmi, coordinatore nazionale Confesercenti Fiesa, la federazione italiana che rappresenta proprio gli esercenti di questo comparto specializzati dell'alimentazione. Ben arrivato, ben arrivato Anselmi. Anselmi. E do un bentornato all'avvocato Laila Perciballi, una vita nell'associazionismo col Movimento Consumatori, garante per i diritti delle persone anziane di Roma Capitale. Oggi è con noi Laila perché, come grazie. Potete, grazie a te della tua presenza Laila, come potete ben immaginare, per una persona più avanti con gli anni che magari per trovare il negozio ha bisogno di spostarsi con l'auto, che non ha una pratica degli acquisti online, la faccenda si fa davvero complicata. Allora Anselmi, io parto da lei. Perché ho aperto ricordando un'epoca d'oro per i commercianti, anche per i piccoli commercianti, ogni quartiere aveva il suo negozio, questo anche nelle città, io ricordo per esempio le torrefazioni di un tempo.

0: tempo, ma anche nei piccoli paesi, tutto questo era un luogo di relazione, era un luogo che forniva servizi importanti. Oggi questi negozi, pensiamo per esempio ai Ferramenta in un piccolo paese e non solo, quasi non si trovano più. Perché? Quando, anzi, il perché lo vediamo dopo, ma quando veramente è iniziato questo declino? Perché noi l'abbiamo realizzato a serrande abbassate in qualche modo.
1: Dunque, il declino è iniziato intorno agli anni 2000, ha cominciato a cambiare un po' la struttura della vendita e allora si dava, chi aveva i piccoli negozi così, dava un po' la responsabilità ai grandi centri commerciali, ai supermercati e quant'altro. La cosa si è accentuata maggiormente dal 2010 in poi, da quando poi è iniziato a prendere piede enormemente per quanto riguarda i prodotti non alimentari, specialmente l'e-commerce.
0: Certo, il
1: L'azione
0: commercio
1: dei grandi
0: online.
1: player dell'e-commerce ha evidenziato quindi una difficoltà dei piccoli. Gli ultimi 10 anni, mi permetta, gli ultimi 10 anni è stato veramente un disastro. Sono chiusi più di 150.000 piccole attività
0: Hanno chiuso i
1: che hanno
0: battenti
1: proprio chiuso
0: praticamente.
1: battenti e non c'è stato modo di
0: Dove
1: riaprire.
0: nel paese, se guardiamo insomma le situazioni, ovviamente abbiamo detto un po' diversificate, ma neanche troppo, tra città,
1: Neanche
0: piccole comuni, dove
1: troppo.
0: si è reso più evidente questo fenomeno?
1: Allora, più
0: Con una cartina di
1: evidente, con una
0: fronte.
1: cartina di fronte, più evidente, grandi città al nord, al centro medio, il centro comincia a interessare i piccoli, i borghi, i paesi poco abitati, comuni sotto i 5.000 abitanti, al sud un po' meno, il tessuto tiene perché c'è una cultura diversa e regge, però al sud abbiamo un altro fenomeno che non è tanto la concorrenza dei grandi player che ho detto
0: Sì.
1: prima,
0: Certo,
1: ma è la scarsa disponibilità economica che
0: e
1: insiste
0: anche
1: in
0: questo,
1: quella
0: diciamo,
1: regione e
0: incide
1: quella la
0: molto.
1: fa da padrone.
0: Senta, Anselmi, diciamo, noi abbiamo deciso di affrontare il tema anche alla luce di un report che ci consegna dei risultati piuttosto allarmanti, preoccupanti, cioè 4,5 milioni di connazionali che vivono in comuni dove è scomparso almeno uno di questi negozi di prossimità, soprattutto di genere alimentare.
1: Pensi che in questi comuni mediamente si fanno dai 15 ai 20 km per andare a fare la spesa. E noi abbiamo fatto un evento nazionale su questo tema qui, della nostra organizzazione, proprio in Abruzzo, perché è un po' una cartina tornasole di questa impostazione. Abruzzo, per chi lo conosce, non ha grandissime città, ha tanti piccoli centri. L'Abruzzo è in montagna, quindi sono anche in montagna e quindi lì abbiamo avuto la testimonianza di amministratori locali che non sanno più come aiutare gli anziani
0: Ecco.
1: che d'inverno con la neve non possono nemmeno spostare la macchina o non si fidano molto. Poi si parla di persone che hanno oltre
0: D'estate,
1: 70 anni, le
0: sopraggiungono
1: strade
0: altri
1: sono
0: problemi,
1: quelle e
0: temperature
1: devono andare
0: elevate.
1: al primo centro commerciale che appunto dista decine di
0: Una
1: chilometri.
0: situazione complicatissima che
1: Sì.
0: necessita proprio soluzioni, iniziative, insomma anche proprio di sostegno pubblico. È chiaro, mi ha insomma, fornito un assist per coinvolgere Laila Perciballi, perché è ovvio che le persone che hanno il passo diciamo, più incerto, le persone anziane in tutto questo sono fortemente svantaggiate.
2: Assolutamente vero, la progressiva chiusura dei negozi di prossimità, gli alimentari, le farmacie, le botteghe, le edicole, non è soltanto un fenomeno economico, come dicevate, ma una vera e propria desertificazione sociale che colpisce il cuore della coesione comunitaria e questo chiaramente ha conseguenze drammatiche nelle persone della terza età, quindi come dicevate, aree interne, borghi, quartieri urbani periferici, dove la popolazione è mediamente più anziana e spesso sola. Il negozio sotto casa assumeva un ruolo che va ben oltre la vendita dei beni, era proprio un punto di ritrovo, una sentinella nel paese. E quindi, con la scomparsa del panificio, del fruttivendolo, l'anziano senza mezzi propri o reti di supporto è costretto a lunghi e faticosi spostamenti, come dicevate, spesso
0: Certo.
2: appunto in zone peraltro non servite dai trasporti pubblici. E quindi significa che 4,5 milioni di italiani vivono appunto in comuni dove è scomparso anche l'alimentare essenziale e la vita chiaramente è ancora più complicata.
0: Certo, la vita è complicata, ma anche Laila, non soltanto in termini di un servizio che non viene reso a quella popolazione anziana, ma anche per quel che rappresentava quel negozio di prossimità, non a caso si chiama così, era anche un centro di relazione, un punto d'incontro.
2: Bravissima. Assolutamente, quindi l'allontanamento dei servizi chiaramente dà luogo ad un appesantimento di quelle che sono le piaghe della terza età, l'isolamento, la solitudine, l'abbandono, la mancanza di interazioni quotidiane, la necessità appunto di rivolgersi a situazioni, quindi a canali non convenzionali, e quindi di nuovo appunto anche dal punto di vista della salute c'è cioè un ulteriore decadimento, perché non potendo muoversi, non trovando più un punto di contatto, chiaramente le persone restano anziane, restano dentro casa e quindi viene meno quel momento di socialità.
0: Non c'è dubbio Laila, insomma le cose si fanno molto complicate, in città, dove comunque è uno slalom per le persone più anziane riuscire a muoversi, ma si fanno più complicate dove magari hai bisogno di un'auto e non la guidi più magari, e insomma devi percorrere, come ci diceva Anselmi, chilometri per raggiungere un negozio di alimentari magari. Allora noi vogliamo vedere come si stanno organizzando, che soluzioni si stanno mettendo in campo proprio nei piccoli comuni. Dunque raggiungiamo la nostra Luciana Celeste, che ci dirà anche contestualmente dove esattamente si trova. Ciao Luciana, ben arrivata.
3: Ciao Gabriella, buon pomeriggio a tutti. Io mi trovo a Polino, un comune in provincia di Terni. E qui siamo in un paese di circa 230 abitanti. Come potete vedere, qui è davvero un comune mozzafiato, perché siamo proprio a un passo dal lago di Monteluco. E questo comune ha delle grandi difficoltà negli ultimi anni, perché è un comune che non ha attività commerciali. In mia compagnia c'è il sindaco e poi sono in compagnia di Felicina. Felicina, tu da quanti anni abiti qui?
4: Da 60 anni.
3: E com'era prima il paese?
4: Era bellissimo, era pieno di gente, giovani, vecchi, piccolini, e bambini che andavano a scuola, scuole aperte, c'era tutto.
3: E prima mi stavi raccontando che tu lavoravi in un negozio.
4: Sì, ho lavorato 42 anni in un negozio.
3: E com'era lavorare in questo negozio?
4: Tanto, si stava tanto bene, c'avevo di tutto, di più.
3: E oggi il paese come è cambiato?
4: È morto il paese di Polino.
3: Ci sono pochi servizi in questo che aiutano gli abitanti?
4: Pochi servizi e pochi abitanti.
3: E oggi quando lei deve fare la spesa come si muove?
4: C'ho la macchina, vado a Rone, qui un paesetto vicino Polino, che ci sono i supermercati, e faccio la spesa.
3: Diciamo che se ci fossero dei servizi in questo comune sarebbe tutto molto più facile, no?
4: Certo.
3: Qui, diciamo, ecco, il sindaco insieme agli abitanti, per provare a trovare delle soluzioni rispetto a questo problema, hanno inventato delle attività, hanno provato a immaginare delle attività che aiutava appunto la popolazione, ma ne parliamo in un successivo collegamento. Gabriella.
0: Grazie Luciana, come avete capito qui la questione dei negozi di prossimità che abbassano le serrande incrocia quella dello spopolamento dei paesi, del calo demografico, ma ne parleremo. Adesso andiamo in pubblicità, poi tra qualche istante siamo qui di nuovo in studio.
5: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvelo.
6: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
7: La Lucio Valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
15: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
6: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Eccoci, siamo rientrati in studio e parliamo, continuiamo a riflettere sulla desertificazione commerciale, che è insomma un termine, un'espressione un po' altisonante, ma altro non significa che insomma sempre più negozi, soprattutto negozi di prossimità, quelli che insieme ad offrire dei servizi, pensate a un negozio di alimentari, al forno, sono anche un centro di relazioni, stanno abbassando le saracinesche. Accade soprattutto nei piccoli centri, nei piccoli comuni, ma anche nelle città. E naturalmente, diciamo, tutto questo significa una grande perdita per la vita condivisa. E allora noi oggi stiamo provando a capire quali sono le cause profonde di questo fenomeno per poter ipotizzare delle soluzioni concrete che ci portino in un'altra direzione. Laila, abbiamo detto desertificazione commerciale, che rende insomma l'idea, perché quando in un quartiere i negozi scompaiono, i negozi di prossimità, quel quartiere diventa una sorta di luogo dormitorio.
2: Assolutamente è vero, appunto, bisogna assolutamente contrastare questo fenomeno, perché bisogna investire non soltanto nell'economia, ma proprio nella dignità e nella cura della popolazione più anziana. Quindi bisogna veramente fare iniziative di successo che vadano a invertire questa rotta, quindi fornire contributi a fondo perduto per l'apertura di nuovi esercizi nei comuni a rischio spopolamento, incentivare lo smart working, insomma ripopolare i comuni, come diceva l'anziana signora che c'era prima un paese ricco di giovani, di persone e di negozi, che invece è desertificato, appunto cercare di invertire la tendenza creando appunto dei progetti che possano creare nuovo interesse e ripopolare appunto questi quartieri, ricreare relazioni tra generazioni, restituire nuova dignità alla terza età. E soprattutto i negozi di prossimità erano anche un presidio di sicurezza, no? Perché i commercianti si rendevano conto dell'anziano che magari tutti i giorni va a comprare il pane e il latte, e invece non essendoci più non ci mancano anche queste sentinelle, quindi abbiamo questi fenomeni di persone che magari vengono anche a mancare, di cui nulla si sa perché nessuno più controlla. E quindi è veramente importante ricreare una rete di solidarietà, di alleanza. A Roma abbiamo lanciato il progetto Adotta il tuo vicino, ma in questo caso dobbiamo adottare un nuovo negozio di prossimità.
0: Esatto,
2: insomma,
0: possiamo fare le due cose insieme, Laila, possiamo fare le due cose insieme, anche perché si completano vicendevolmente. Anselmi, lei ha cominciato a dircelo mentre affrontava l'origine, diciamo, del fenomeno, e quindi lo inquadravamo cronologicamente. Cioè, ha detto tra le cause c'è un cambiamento nel modello di consumo, ma anche nel modello di proposta commerciale, l'e-commerce, la crisi demografica. Quale di questi fattori, a suo giudizio, sta incidendo maggiormente? E di sicuro tutto questo si accompagna anche alla mancanza di efficaci risposte di politiche pubbliche, e soprattutto insieme noi stiamo parlando ovviamente con lei soprattutto dei negozi di vendita alimentare. Quali altri negozi che possiamo definire di prossimità sono visibilmente in affanno?
1: Ma intanto, per cercare di dare un contorno a questo problema e quindi delimitarlo su varie problematiche, direi la cosa che risalta oggi di più è l'inverno demografico. La denatalità incide moltissimo. È un aspetto questo che specialmente le associazioni nostre, faccio mea culpa, avevamo un po' sottovalutato negli scorsi anni. Però il fatto di avere sempre meno nascite, sempre di più, sta impoverendo molto il paese. Non c'è
0: l'ospite di Luciano Celeste ha detto con un tono di amarezza nella voce: il paese era pieno di ragazzi.
1: Era pieno di ragazzi, ci ho fatto caso anch'io, era pieno di vita, e quindi c'erano le scuole in tutti i paesi e tutto. Oggi questo fenomeno non c'è più, perché essendoci meno popolazione giovane, meno ragazzi, meno bambini, quindi viene disincentivato la scuola. Ricordo un film di un anno fa più o meno, dove si lottava per tenere aperta una scuola elementare in un paese, guarda caso, dell'Abruzzo. Allora, non ce l'ho con loro, però, però è un problema reale, perché questo cosa porta? Porta anche le famiglie di giovani che magari vorrebbero rimanere in quel paese, ma essendo senza servizi, senza scuola, senza asilo, cosa fa? Si trasferiscono dove lavorano, che di solito sono città più grandi, città medie, e quindi abbandonano sempre di più questi borghi che rappresentano anche un po' la cultura e la tradizione italiana. L'italiana è fatto dai campanili, si diceva una volta, no? E questo è una cosa che impoverisce. Secondo, cosa si può fare più o meno? Noi abbiamo presentato numerose proposte in questi ultimi anni sia al governo sia all'istituzione regionale che comunale. La cosa che più puntiamo adesso, alla quale che ci sembra la strada più giusta per perseguire, è un grande piano di rigenerazione urbana che doveva essere finanziato dal PNRR, ma in parte è stato fatto, ma vediamo che non sta decollando come dovrebbe essere.
0: Questo come primo passo.
1: Come primo passo.
0: Io la fermo sul primo passo, poi vediamo i passi successivi. Mi sembra insomma una missione non da poco. Sì. Tra l'altro ci capita spesso, qui siamo noi, di raccontare di come un piccolo centro spopolato torna a vivere quando magari i giovani rientrano, mettono su magari una cooperativa di vendita alimentare e tutto ricomincia, riprende vita. E quando un negozio abbassa le serrande, chi è che perde di più? Di sicuro non esclusivamente il commerciante.
1: No, perde tutta la comunità. Guarda, io vengo da una famiglia di commercianti che avevano dei negozi, genitori del genere, e quindi c'era anche un'interazione tra clienti, c'era un'interazione tra generazioni, anziani e giovani che si incontravano e scambiavano due parole. Tutti, io vengo da una città che non è poi piccolissima, sono di Livorno, però nei quartieri tutti ci si conosceva e tutti si sapeva cosa stava succedendo nel quartiere. Oggi questa cosa l'abbiamo persa.
0: Non c'è dubbio. E mentre accade tutto questo, negozi di prossimità che chiudono le serrande, ci sono però delle realtà che riescono tenacemente a resistere, ad opporsi all'usura del tempo. E probabilmente perché sono riusciti a definire, a darsi un'identità, ad essere riconosciuti con un volto preciso all'interno della comunità che tenacemente anche li difende. Allora, a Galatina, per esempio, e qui siamo nel bel Salento, è ancora attiva e quanto la pasticceria che ha dato i natali al pasticciotto, insomma al meraviglioso dolce che per tutti noi è un po' il simbolo della Puglia. E allora vediamo.
11: Mi diceva mio nonno, mi raccomando, perché vi insegna pasticceria Scalone, lui ci teneva Andrea Scalone, che è il fondatore. Mi chiamo Davide Scalone, sono alla 10ª generazione di pasticceri, appartengo appunto a questa famiglia. Questo laboratorio per me rappresenta la vita, mi fa tornare bambino, non arrivavo neanche vicino al marmo per poter operare, mi mettevano una cassetta per sollevarmi da terra perché ero piccolino. Sono stato sempre in laboratorio, prima vicino accanto a mio nonno e mio padre, poi con mio padre per 35 anni, e quindi ho imparato il mestiere in famiglia, diciamo. La nostra pasticceria è stata fondata nel lontano 1740 da Andrea Scalone. Si narra che sia nato in questa attività il pasticciotto con degli avanzi di pasta frolla, si arrovellava appunto per fare un qualcosa. Pensò bene di mettere questo avanzo di pasta frolla in formetta, imbottirlo di crema, coprirlo, infornarlo ad alte temperature. Ne uscì un qualcosa di così brutto a suo avviso che lo definì un pasticcio. E da lì è partito il pasticciotto di Ascalone. Magari non pensarono di brevettarlo, forse non pensavano che arrivasse sino ai giorni nostri, diciamo. Molto probabilmente il fatto di ancora esistere dopo 285 anni forse è dovuto al fatto di essere rimasti sempre in piccolo, a conduzione familiare, una bottega artigianale. Perché molto probabilmente se fossimo cresciuti un po' industrializzati, molto probabilmente non esisterebbe neanche più la ditta Andrea Scalone. Questo contesto sociale purtroppo si è visto tante attività chiudere. Circa 4-5 anni fa ha chiuso l'ultima merceria che aveva un secolo di storia proprio di fronte, qui di fronte alla... dispiace, però purtroppo è il progresso, si va avanti. Oggi non, le artigiani, le botteghe sono sempre di meno, e quindi noi resistiamo.
0: Meravigliosi pasticciotti anche solo da guardare. Qui Anselmi abbiamo una storia di un negozio che resiste perché rappresenta una tradizione, un'identità, anche è una vicenda di giusta scala, ha detto, e abbiamo sentito insomma nella testimonianza che quel negozio ha mantenuto una piccola dimensione familiare. Ora lei prima ci parlava di quello che occorre fare per andare un po' controcorrente, aiutarli questi esercizi, quindi un grande progetto di rigenerazione urbana, ha detto, ma quali risorse per esempio gli stessi negozi, gli esercizi commerciali dovrebbero sviluppare per avere maggiori possibilità di farcela, di restare sul mercato, a suo giudizio, anche perché poi dietro di sé è anche una tradizione di famiglia.
1: Sì. E, ma intanto devo dire, i negozi che riescono a sopravvivere in questo cambiamento già hanno trovato il modo di ottimizzare, con le piccole economie di scala che possono fare, il rapporto costi-benefici, e quindi magari si accontentano, lavorano più in famiglia e quindi riescono a supportare quello. Noi chiediamo per questi negozi un contributo pubblico, appunto attraverso anche uno stimolo del

0: dell'investimento, perché quella pasticceria ha detto: noi ci manteniamo così. È giusto mantenere così nella dimensione tradizionale dell'artigianato, è
1: Sì.
0: giusto fare il pasticciotto come lo si faceva 50 anni fa, con prodotti tipici
1: Sì.
0: italiani, locali, possibilmente sarebbe bello, però bisogna anche,
1: Non è sempre così.
0: non è sempre così, e
1: Chiaro.
0: bisogna anche cercare di cambiare per supportare meglio le cose che siamo abituati a fare e che vorremmo continuare a fare. C'è un dato, c'è un aumento esponenziale dal 2022 ad oggi dei costi dell'energia. Una pasticceria con i forni avrà subito sicuramente un danno. Che fare? Bisogna aiutarli a che possano acquistare i forni a basso consumo energetico, e oggi ci sono dell'ultima generazione, costano molto, è un investimento
1: Per
0: importante,
1: un
0: qui deve,
1: efficientamento che
0: però è
1: poi
0: un efficientamento che
1: restituisce.
0: porta economia.
1: Certo.
0: E questi vanno aiutati attraverso interventi pubblici e interventi anche del credito, tutto un sistema che possiamo mettere in moto.
1: Si può fare, diciamo, si
0: Si
1: può
0: può
1: fare.
0: fare, per noi si può fare.
1: Grazie, continuiamo a parlarne naturalmente, andiamo in pubblicità, poi rientriamo subito in studio. A tra poco.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 17.30.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente piace.
9: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene qua.
9: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
1: Eccoci qui di nuovo in studio, stiamo raccontando di quando, e accade purtroppo di frequente, si chiama desertificazione commerciale, i negozi di prossimità, nei piccoli centri come nei grandi, nelle città, abbassano, calano le serrande. Questo non è solo una perdita naturalmente per chi li anima, quei negozi, per i commercianti, ma per l'intera comunità. E la nostra, Luciana Celeste, nel Ternano, aveva promesso di raccontarci le iniziative che ha messo in campo, aiutato dalla comunità, il sindaco che è suo ospite. A te, Luciana.
13: Sì, Gabriella, esattamente. Io in questo momento mi trovo in compagnia con il sindaco Remigio Venanzi, che lui ha provato a ha capito la difficoltà che vivevano i suoi concittadini e ha provato a immaginare dei servizi. Uno di questi è proprio il negozio comunale e poi ha messo a disposizione una macchina, un pick-up per aiutare tutte le persone non autosufficienti a muoversi. Ma come funziona questo servizio dell'autobus, della macchina?
14: Allora, abbiamo pensato a queste due iniziative per colmare un disservizio enorme per il paese, perché la mancanza di un negozio di genere oggettivamente è un grosso handicap per un comune e comunque per le persone anziane. Allora abbiamo intercettato dei fondi per un bando ministeriale finanziato anche dalla Comunità Europea, abbiamo acquistato questo pick-up e soprattutto nel periodo in cui il negozio era chiuso lo abbiamo utilizzato 3 volte a settimana per accompagnare le persone da Polino ai supermercati che sono a circa 10 km dal nostro centro e andavano lì e facevano la spesa. Adesso lo utilizziamo in maniera, diciamo, un pochino più sporadica, soprattutto per gli altri generi non alimentari, in quanto siamo riusciti a far riaprire il negozio. Anche qui abbiamo pensato comunque di strutturarlo tutto a carico del comune, perché il locale è del comune ed anche le strigliature con le attrezzature, la gran parte sono comunque di proprietà del comune. Questo per quale motivo? Perché è oggettivamente complicato e difficile mandare avanti un'attività, soprattutto nel periodo invernale. E allora ci siamo resi conto che era bene fare in questo modo, perché comunque chi voleva in qualche modo gestire l'attività non avrebbe dovuto affrontare l'investimento iniziale per, le, diciamo, per avviare il centro di vendita, e tutto questo sopperiva al problema praticamente dell'investimento. Basta mettere dentro le merci e poi vendere le merci, dicevo prima, è oggettivamente comunque complicato anche in questo modo, soprattutto in inverno, dove comunque la popolazione, siamo 220 persone, quindi questo insomma è comprensibile delle difficoltà, e poi comunque anche la concorrenza dei centri commerciali che sono vicini, sicuramente a prezzi più convenienti, non fanno che aggravare la situazione. Questo è un dato oggettivo a cui comunque andiamo incontro noi e tutti i piccoli centri, perché è un problema comunque generalizzato, non solo di Volino.
13: Bene, e invece Adriana è una delle ragazze, delle signore che appunto riesce a portare avanti le attività di questo negozio comunale. E da quanto tempo è aperto questo negozio comunale? E poi chi sono le persone che vengono da voi per fare spesa?
11: Allora, il negozio è aperto da circa 8 mesi, e ci sono molte persone anziane. Certo, noi abbiamo anche attivato il servizio per portare comunque a domicilio la spesa, e quindi niente.
13: Bene, io ringrazio i miei ospiti e Gabriella, restituisco la linea.
1: Grazie, grazie, vi salutiamo e li ringraziamo anche noi qui dallo studio. Anselmi, poi noi a telecamere spente continuiamo, portavamo anche avanti nella pausa il ragionamento. Spesso accade che magari i negozi di famiglia, che sono una tradizione familiare da anni, poi si trovino in difficoltà perché magari le nuove generazioni di figli, legittimamente, comprensibilmente, desiderano fare altro. A volte, per esempio, per i fornai, per le pasticcerie, è molto difficile trovare degli apprendisti?
0: Sì, è molto difficile trovarli, poi avviene anche un effetto che una volta che li hai formati e hai imparato il mestiere, poi magari vanno da un concorrente, da un altro, ma quello, diciamo, è una cosa
1: gioco,
0: che
1: diciamo.
0: la mettiamo in conto, fa sì. Parte del gioco. È difficile, mentre prima c'era una tradizione familiare che portava avanti l'attività, oggi questa cosa è meno presente nelle categorie, specialmente della panificazione e quant'altro, per via della natura del lavoro, che è molto impegnativo, è molto di sacrificio. Anche se rispetto 30-40 anni fa si è ingegnerizzato di più il processo, ci sono parecchi aiuti, non è, c'è bisogno di stare tutta la notte lì,
1: sì,
0: però insomma,
1: il lavoro richiede uno spirito di sacrificio.
0: Il pane si fa di notte,
1: non
0: si può fare diversamente.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Laila, abbiamo guardato adesso, andando del Ternano, anche alle piccole comunità, ma nelle città la situazione è critica anche sotto un altro profilo. Chiudono negozi di prossimità, chiudono negozi di alimentari, chiudono torrefazioni, chiudono macelleria, forni storici. Cambia volto la città, e allora diciamo il ragionamento diventa ancora più complesso e implica anche l'idea di città che noi abbiamo, la città che vogliamo, che desideriamo, che vogliamo abitare, che vogliamo vivere.
15: La città che vogliamo vivere è una città fatta di inclusione, di relazione, di appunto relazioni tra generazione. E se mi permetti voglio tornare appunto all'idea del pasticciotto. Non dimentichiamo che è proprio di questi giorni che la cucina italiana è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. E questo riconoscimento che si celebra, e credo che sia veramente importante proprio come pratica sociale, come pratica identitaria e territoriale, che secondo me potrebbe riportare i giovani nei borghi e rilanciare le tradizioni locali come appunto il pasticciotto, facendo impresa, e quindi si potrebbero legare i saperi degli anziani con le imprese innovative dei giovani, l'e-commerce, e quindi rilanciare da una parte i paesi, i borghi, le periferie, e dall'altra appunto mettere in relazione le generazioni attraverso il passaggio delle competenze. Questo può avvenire appunto sia per quanto riguarda la desertificazione dei borghi e dei paesi, ma anche nelle città, nelle certo. periferie, insomma tutto quello che mette in rilievo la tradizione, la famosa ricetta, può diventare impresa grazie alla tecnologia ben utilizzata dai giovani. E questo appunto riporta l'anziano al centro della relazione e dà luogo a un procedimento virtuoso in cui si abbatte l'isolamento, l'abbandono, la solitudine, e si mette in risalto la figura del sapere.
1: È un bel passaggio di tradizione, Laila, questo. Spesso lo raccontiamo, ci sono diverse iniziative di questo tipo nel territorio, naturalmente non sono sufficienti e naturalmente ovviamente c'è bisogno anche di orientare delle politiche pubbliche efficaci in questa direzione. Anselmi, prima abbiamo evocato il tema della sicurezza, lo ha fatto Laila sotto un profilo, io adesso vado a un altro, cioè lei ha parlato di persone anziane che magari frequentano quel negozio di prossimità abitualmente, quando non le si vedono più in giro, che cosa accade?

0: accadeva, insomma, che lo stesso negoziante si preoccupava, chiedeva notizie, però poi c'è anche l'altro profilo, quando un negozio chiude le serrande, uno dopo l'altro, non viene magari neanche riaffittato, quel quartiere si spegne, quella zona perde un punto di luce, diventa anche in qualche modo più pericolosa.
1: Sì, assume un aspetto inquietante, devo dire, la via senza negozi, tutti chiusi, specialmente l'inverno che alle 6 del pomeriggio è già buio, diventa... passare da quella via comincia a essere un po'...
0: Accade anche nelle città.
1: Sì, sì, sì, sto parlando anche delle città, dei quartieri che diventano veri e propri quartieri dormitorio e tutto, e quindi anche dal punto di vista sicurezza, intesa in quanto tale, sicurezza della persona, e anche lì va incontro ai più fragili, come gli anziani, ma anche le donne stesse, visto il periodo che viviamo, e la presenza di un'edicola aperta, di un negozio di alimentari piuttosto che una ferramenta, è qualcosa comunque è rassicurante, perché c'è la luce, perché c'è la persona, perché c'è vita in quella via, e quindi acquisisce tutto una luce appunto diversa. Adesso è così, per cui ribadisco, bisogna cercare di, tenendo conto dei tempi che viviamo, non si può certo pensare di ritornare
0: al passato. Ecco, perché io qui la volevo, diciamo, qualcuno potrebbe dire, mentre ci sta ascoltando, qui combattiamo una battaglia di retroguardia, perché riteniamo che non lo sia veramente?
1: No, non lo è perché è il modello culturale. Si parla di un modello culturale che è il nostro modello culturale, che deve anche adeguarsi. Parliamoci chiaramente, nessuno si immagina di cancellare l'e-commerce. Ma c'è una stortura di fondo che c'è. Ora, tutta la rete commerciale dei negozi di vicinato dà, tra tributi locali e tasse, da circa 8 miliardi l'anno, 7,7. Tutto il web allo Stato dà 450 milioni. Beh, io credo che questa sia una grossa ingiustizia, un aspetto
0: un altro
1: competitivo.
0: Tasto dolente a toccare,
1: sì, però bisogna che prima o poi qualcuno ci metta mano, come si dice noi, e riequilibrare questo. Certo. Anche, ne va anche dei servizi, certo, della qualità, certo, nostra. Cioè, giganti del web che fanno.
0: C'è da combattere qui una battaglia molto grande,
1: molto
0: spetta
1: grande,
0: all'Europa,
1: però,
0: non
1: però
0: noi,
1: è,
0: ma
1: è
0: lo
1: civiltà.
0: Io
1: parlo di civiltà, non si può più tollerare, certo, una cosa del genere. Qui lo parlo come cittadino, non come, certo, rappresentante dei piccoli. Io vorrei che le pensioni fossero più adeguate, vorrei che gli stipendi, che hanno perso un potere d'acquisto enorme negli ultimi anni, stipendi e pensioni hanno perso tantissimo. Si parla di cifre esorbitanti, circa da 2.000 euro, sì, l'anno negli ultimi 5-6 anni. Pensiamo al periodo della pandemia, certo, e quanto la sanità ha dovuto far fronte a fronte di entrate.
0: C'è tutta l'urgenza.
1: Come vede, dal non negozio si va a una visione più globale, più generale, però, sì, prima o poi qualcuno ci deve mettere
0: grazie
1: mano.
0: Grazie per averlo evocato, un tema che sicuramente affronteremo, come torneremo su quello di cui abbiamo parlato oggi. Io ringrazio il presidente, grazie, Anselmi, ringrazio Laura Perciballi che si è collegata,
2: grazie,
0: con noi. Grazie davvero, ringrazio tutti voi che ci seguite abitualmente. Come sapete, siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo sempre dentro questo studio, alle 15:15.

0: qua bisogna un po' tracciare l'erba, tagliare l'erbaccia infestante, come asciuga il terreno perché giustamente ha piovuto.
1: Anche sostituire un po' queste piante di ciclamino che si sono un po' gelate. Il venire qua tutti i giorni, ogni pomeriggio, ogni qualvolta c'è necessità, per noi è una grande gioia. Ci torna indietro mille volte quell'amore che noi doniamo.
2: Vedere i bambini riempire questi spazi, cantare, giocare, vederli felici dà una gioia immensa, una gioia immensa. Ci troviamo a Foglianise, un paese nella provincia di Benevento, nella Valle Vitulanese. E precisamente siamo nel nuovissimo oratorio parrocchiale dedicato a una delle nostre ragazze, un tesoro di ragazza che è salita in cielo 9 anni fa, Giovanna Tommaselli, e l'oratorio è dedicato proprio a lei perché realizza uno dei suoi sogni. Quando il papà e la mamma di Giovanna mi hanno raccontato di questo sogno, abbiamo messo insieme praticamente il desiderio di Giovanna col desiderio mio di avere una struttura, e siamo partiti con la necessità di avere innanzitutto un po' di terra sulla quale costruire questo oratorio. E il papà e la mamma di Giovanna hanno messo a disposizione la prima parte del terreno che hanno completamente donato alla parrocchia per poter realizzare questa struttura parrocchiale. Grazie ai fondi dell'8x1000 abbiamo potuto realizzare questo sogno straordinario.
3: L'accento che mi pensa a me, giusto? Quindi è quell'accordo che fa, cioè che fa.
4: L'idea progettuale nasce proprio da un fulcro che è l'unione sociale. E l'idea nasce appunto dall'unione di due blocchi molto diversi tra loro. Uno ha una struttura in acciaio, in alcuni punti lasciata a vista e colorata di verde, e l'altra invece è questa in cui ci troviamo, che ha una forma archetipica dell'architettura, una forma di casa.
5: Entrare qui e ritrovarsi in questo ambiente così grande e caldo che ti abbraccia ti trasmette delle emozioni positive, perché sai di avere un luogo dove tu puoi sentirti libero di esprimerti e di, diciamo, avere anche una guida.
6: Ok bambina, mi raccomando, coloriamo bene.
7: Così?
6: Benissimo.

finalmente abbiamo un posto dove poter far crescere le relazioni. Mi piace tutto di questa struttura, però in particolare la sala. La sala perché sento ancora di più la presenza di Giovanna. Sono onorata di essere la mamma.

Buonasera e bentrovati. Oggi a In Cammino parliamo delle reliquie dei santi tra cura, storia e devozione. Dopo la sigla.

0: Le diocesi in Italia e il loro patrimonio di reliquie è un percorso che ci porta a conoscere storie, tradizioni ed esperienze che non possono essere perdute. È un percorso che faremo con due professori qua in studio che ringraziamo per essere con noi. Professor Ottavio Bucarelli, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Della Pontificia Università Gregoriana, direttore del Dipartimento Beni Culturali della Chiesa. Grazie per essere con noi. Della stessa Pontificia Università Gregoriana è anche il professor Massimiliano Ghilardi. Ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
0: Docente di archeologia cristiana. Collegato da Massa, diamo il bentornato a Don Luca Franceschini. Buonasera, Don Luca.
3: Buonasera a voi. Piacere di essere nuovamente nella vostra trasmissione.
0: Grazie a te, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Allora, questa sera parliamo di reliquie, reliquie dei santi, poi capiremo le diverse particolarità, anche le definizioni, che cosa si intende con questi, che cosa intendiamo con questi termini, ma vorrei partire proprio con Don Luca, perché c'è un progetto in atto, Reliquie Sanctorum, che vede protagonisti appunto l'ufficio di cui sei direttore con la Pontificia Università Gregoriana, per raggiungere quale scopo? Don Luca.
3: Beh, lo scopo è di tipo innanzitutto conoscitivo, perché sappiamo tutti che nelle chiese ci sono le reliquie, che sono conservati i corpi dei santi, dei martiri, alcuni più noti e conosciuti a livello mondiale, altri solo a livello locale. Oltre ai santi ci sono i beati, che ovviamente hanno una devozione più ristretta, ma ad oggi non abbiamo una conoscenza dettagliata sul territorio.

0: laurea nazionale e per questo il nostro progetto vuole innanzitutto avviare questa esperienza di conoscenza, perché conoscere è il fondamento per poi poter valorizzare, incrementare la devozione, condividere le esperienze ecclesiali che fanno capo appunto alla devozione dei santi e alla custodia e alla venerazione delle reliquie.
1: Professor Bucarelli, noi ogni volta che entriamo appunto in una chiesa, magari negli altari laterali, troviamo dei corpi santi, poi capiremo le differenze. Un patrimonio che solo a pensare all'Italia, col numero di chiese che abbiamo, è assolutamente sterminato quasi quanto le opere d'arte, no? Che abbiamo veramente nelle nostre diocesi. Abbiamo idea di che cosa stiamo parlando? Non dico dei numeri, ma proprio del capitale che abbiamo a disposizione.
2: Allora, la domanda è molto corretta perché il progetto vuole rispondere proprio a questo quesito, nel senso che noi non abbiamo contezza del patrimonio inteso come corpi santi, reliquie, corpi dei santi. E quindi questo progetto ci vede uniti insieme all'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, con cui c'è una collaborazione ormai quasi decennale, per un comune obiettivo, cioè la conoscenza di questo patrimonio per tutelare, conservare, trasmettere e intervenire con le opere necessarie qualora si rinvenissero delle situazioni dove le situazioni appunto lo richiedono. E sappiamo soprattutto che questo patrimonio è diffuso dalle chiese agli oratori, ai monasteri, veramente una diffusione così capillare che sarà molto difficile probabilmente completare questo lavoro, però ci vogliamo provare. È un progetto molto ambizioso che richiederà molto tempo, molto impegno e molto anche amore in questo lavoro, come in tutte le cose che si fanno.
1: Perché non è una catalogazione normale, dai.
2: No, no, no, perché non stiamo parlando. Sì, è vero, la reliquia si trova all'interno di un reliquiario, però a noi interessa in questo momento quello che rimane di un santo, di un corpo santo, di una realtà che è vissuta secondo una vita cristianamente ordinata e che la Chiesa ha deciso di porre come
1: Quindi un
2: esempio ai
1: esempio, una
2: fedeli.
1: testimonianza viva, al di là di quello che vediamo, e
2: Assolutamente,
1: comunque che ci
2: assolutamente,
1: riporta
2: assolutamente
1: al
2: viva.
1: sacrificio di quella persona, ci riporta all'insegnamento, alle opere, al motivo anche della sua morte. Quindi è una pagina di Vangelo aperta.
2: Assolutamente, è una pagina di Vangelo che viene mostrata al popolo, ai fedeli, e che quindi una sorta di Gerusalemme celeste in terra, tutti questi santi che fanno corona a noi, nelle nostre chiese, nelle nostre realtà. Quindi queste reliquie ci aiutano a costruire un anticipo, in qualche
1: Di
2: modo,
1: paradiso.
2: comunque
1: Certo, è
2: esempi.
1: vero. Professor Ghirardi, proviamo anche a definire l'argomento di cui stiamo parlando, corpi santi, corpi dei santi, reliquie insigne. Proviamo a fare un po' di ordine per far capire anche a casa di che cosa stiamo parlando.
3: Certo, intanto se è possibile partirei proprio dalla definizione di reliquie.
1: Sì.
3: Cioè noi quando parliamo di reliquie cosa intendiamo? Perché poi anche nell'italiano, no, nel lessico ordinario, è un vocabolo che talora utilizziamo in modo improprio, no? Lo utilizziamo anche nel lessico quotidiano, no? Una reliquia, tengo una lettera di Garibaldi come
1: Appartenuta,
3: fosse una
1: certo.
3: reliquia, chiaramente una reliquia laica, un oggetto appartenuto a, non so, una maglietta di un calciatore, mi piace attualizzare, però
1: Certo.
3: se noi volessimo dare una definizione corretta e volessimo proprio andare alle origini, io penso c'è un chiaramente parliamo, desumiamo questo vocabolo dal latino. C'è un lessicografo molto dotto, un erudito settecentesco, Egidio Forcellini, che ha raccolto un lessico di tutti i lemmi latini, no? Il Lexicon Tutius Latinitatis. Se noi cerchiamo questo sostantivo femminile plurale, reliquie, ci dice che sono pauca illaque ex aliquare relicta sunt. Dunque, quelle cose che rimangono di qualche altra cosa. Dunque, ciò che rimane, cioè la reliquia in senso stretto è ciò che rimane. Noi stiamo parlando chiaramente in questo caso di corpi, dei corpi dei santi. Quindi dicevamo prima di reliquie insigni o meno. Beh, noi siamo soliti utilizzare questo aggettivo in senso però stretto. Quando noi parliamo di reliquie insigne sono i corpi interi dei santi o parti significative dei loro corpi o il volume intero delle ceneri. Con reliquie non insigni indichiamo ad esempio i frammenti più piccoli, più minuti. sono stati magari nel corso dei secoli frammentati i corpi, o quantomeno ciò che è entrato in contatto con il corpo di un santo.

0: Pensiamo agli strumenti della loro passione, nel caso dei martiri, ovvero agli oggetti che sono appartenuti in vita a un santo. Pensiamo agli abiti, no? Ex
1: Come no?
0: contactu, chiaramente sono reliquie, in questo caso sono reliquie non insigni, così come sono reliquie non insigni quei piccoli frammenti dei corpi che noi vediamo.

0: Dei santi e corpi santi, c'è una differenza anche in queste due definizioni?
1: Assolutamente sì, non è una cosa, come dire, puramente filologica, non è un qualcosa che noi utilizziamo dal punto di vista estremamente filologico, ma in realtà indicano due cose diverse ed è giustamente necessario fare un pochino di chiarezza, perché il corpo di un santo è il corpo di una persona, di una figura insigne, illustre, che ha subito un processo di canonizzazione regolare, di beatificazione e
0: Certo.
1: canonizzazione. I corpi santi no, sono quei corpi che, dicevi prima in apertura, no, entrando nelle chiese, solitamente sotto gli altari laterali, può capitare di vedere dei corpi distesi, giacenti, maschi o femmine, no? Miles Christi o Virgo Christi, queste figure piuttosto stereotipate che sono in realtà corpi santi, ovvero figure che di santità martiriale presunta tale, cavati all'interno delle catacombe a partire dalla prima età moderna e saliti agli onori degli altari senza alcun tipo di processo di canonizzazione, per una inesatta interpretazione che, come dire, noi è un retaggio già medievale, secondo cui all'interno delle catacombe erano sepolti soltanto i martiri delle
0: Perfetto.
1: persecuzioni. Dunque, il solo fatto di essere stati sepolti all'interno delle catacombe faceva sì che questi corpi che venivano esumati con ritmi pressoché industriali a partire dalla fine del Cinquecento fossero trasformati
0: Certo.
1: automaticamente in corpi santi.
0: Don Luca, la presenza di un corpo di un santo o di un corpo santo all'interno di una parrocchia, di una chiesa parrocchiale, di un duomo, quanto è importante per una comunità? Abbiamo contezza del valore nelle nostre diocesi?
2: Ma credo ci sia una grande differenza tra i paesi e la città, tra il nord e il sud d'Italia, dove il modo di esprimere la pietà popolare è estremamente diversificato. Io credo comunque che sono due le piste su cui possiamo cogliere l'importanza della presenza delle reliquie nelle nostre chiese. Una è quella appunto del fatto che ci immergono nella devozione di una comunità e quindi ci fanno conoscere la storia di una tradizione di devozione di un popolo che vive in un determinato luogo dove la presenza delle reliquie, ovviamente, così come quella delle immagini, racconta quello che questo popolo ha vissuto, quali sono i suoi riferimenti spirituali e carismatici. L'altro aspetto invece è molto, secondo me, più importante dal punto di vista teologico e della fede cristiana, perché la presenza delle reliquie nelle chiese ci consente di recuperare un aspetto che rischiamo sempre di perdere, che è il legame essenziale nella fede cristiana tra il corpo e lo spirito. Non è mai solo spirito, non è mai solo corpo quello che è in gioco, né nel Cristo che è contemporaneamente vero Dio e vero uomo, né nei santi né nei cristiani. La permanenza della reliquia, cioè di ciò che rimane del corpo, è fondamentale perché ciò che sopravvive dopo la morte non è solo l'anima, non è solo lo spirito, non è solo ciò che non si vede, ma è anche il corpo. Che può apparire macabro, vedere teschi, ossa, raffigurate o presenti nelle nostre chiese e che invece esprime proprio questa profonda unitarietà tra ciò che è nel tempo e ciò che è nell'eternità.
1: Perfetto.
2: L'unità della nostra fede con la Pasqua di Cristo passa proprio attraverso questa esperienza. In un mondo come il nostro, dove si tende un po' a spargere le ceneri, a far sparire il ricordo del corpo, vuoi perché non si crede nella risurrezione, vuoi perché sia una visione eccessivamente spiritualistica, invece è richiamata a questa profonda unitarietà. Sono bellissime le immagini bibliche delle ossa che si ricompongono nella risurrezione, nello spirito che torna a vivificare la carne, perché questo è il destino dell'uomo, anima e corpo insieme nell'eternità. E così come il sepolcro vuoto di Cristo è l'immagine assoluta della Pasqua cristiana, il sepolcro con le ossa dei nostri morti è il segno della nostra speranza e della nostra attesa della risurrezione.
0: Ripartiamo da qui, da queste parole di Don Luca. Subito dopo la pubblicità vi porteremo anche a conoscere l'esperienza rispetto anche al progetto di cui stiamo parlando, Reliquiae Sanctorum, della diocesi di Novara. Dopo la pubblicità.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
9: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
10: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
11: Effettivamente ti piace.
9: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
12: Cioè, la telecamera va bene,
9: ecco,
12: qua.
9: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
13: Stasera in cammino parliamo di reliquie, reliquie dei santi, lo stiamo facendo insieme ai professori Massimiliano Ghilardi e Ottavio Bucarelli della Pontificia Università Gregoriana e insieme anche a Don Luca Franceschini, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Continuiamo il nostro racconto andando con le immagini nella diocesi di Novara, dove proprio sul tema si è approfondito, si è riscoperto, vediamo a che punto sono, conosceremo un paio di situazioni, vediamo.
14: Ci troviamo a Gemme, diocesi di Novara, e in particolare siamo all'interno di questo scurolo, rotonda antonelliana, che esattamente 150 anni fa venne inaugurata per accogliere le reliquie della Beata Panacea. La forma in cui noi oggi possiamo vedere Panacea è quella conferita ai suoi resti da Don Giulio Guglielmetti, e Don Giulio Guglielmetti riforma il volto di Panacea, ridà un corpo a Panacea e restituisce ai fedeli un manufatto che possiede una valenza particolare. I resti di Panacea sono quotidiana meta di pellegrinaggio. Tutto questo è possibile grazie al fatto che i resti di Panacea sono visibili e quindi la visibilità dei resti rende ancora più presente questa fanciulla alla quale si ricorre appunto per chiedere grazie, per chiedere aiuto, per chiedere sostegno. Oltre a questi santi, che hanno una biografia che ha a che fare con la storia del nostro territorio, la nostra diocesi possiede anche moltissimi corpi santi che a partire dall'inizio del Seicento, dalle catacombe di Roma, sono state portati in vari centri della diocesi e che quindi sono venuti ad accrescere questo patrimonio reliquiale che appunto Novara possiede.
15: Siamo all'interno dello scurolo di Sant'Alessandro e alle nostre spalle vediamo l'urna che contiene i resti, le reliquie di Sant'Alessandro, questo martire romano portato dalle catacombe qui a Fontaneto nel 1839.
14: Ci troviamo proprio accanto all'urna che custodisce il corpo santo di Alessandro. Sono state conferite a questi resti scheletrici le fattezze, in questo caso di un giovane ragazzo.
15: È vero, proprio vicino, fisicamente visibile, non porta soltanto una devozione privata individuale, ma tutta la comunità si sente rappresentata da Sant'Alessandro.
16: Venerare una reliquia è come venerare i santi che sono intercessori del culto a Dio. Quando l'emorroissa si accosta a Gesù con l'intento, ecco, di toccare almeno il mantello per poter avere un bene, un beneficio, che per l'emorroissa era un beneficio di carattere fisico, ma noi appunto nella venerazione dei santi e delle reliquie innanzitutto cerchiamo le guarigioni spirituali. L'emorroissa troverà la guarigione perché, come dice Gesù, appunto la tua fede ti ha salvato.
13: Don Luca, questo accade nella diocesi di Novara. Vorrei tornare su un concetto espresso, sul senso e sull'importanza della visibilità dei resti per confrontarsi anche in maniera concreta con la vita con, non dico guardare negli occhi perché magari quello è un manufatto creato sopra la reliquia, però avere un contatto diretto con la storia, con una storia di fede.
0: Ma credo che quello che abbiamo visto, no? Queste immagini di corpi che sono esposti, dove si può magari sotto un simulacro creato dalle mani di un artigiano vedere con i propri occhi le ossa del santo, del martire, del beato che si va per venerare. E non è un fatto, come dire, meramente così superstizioso, come qualcuno magari lo può definire, no? Che attribuisce a delle ossa un potere che in realtà non hanno. È, come dicevamo prima, un modo per creare un contatto, un po' come quando andiamo al cimitero a visitare le tombe dei nostri cari, no? È chiaro che il loro ricordo vive nei nostri cuori, ma andare in quel luogo dove è sepolto il corpo crea un legame che è assolutamente importante e unico. E credo che mai come oggi ci sia bisogno di questa esperienza, perché abbiamo rimosso il tema della morte anche dal nostro lessico. Prima si parlava del lessico delle reliquie, no? Già in un libro scritto ormai diversi decenni fa, Vittorio Messori parlava della scommessa sulla morte e di come tutti i termini che riguardano la morte, compresa la parola morte, sono cancellati dal nostro vocabolario, dal nostro lessico quotidiano.
13: Quindi tornare un po' ad un lessico che dalla morte,
0: vero, umano,
13: dalla morte dico, ci apre un po' al senso della resurrezione, ci apre comunque a capire che c'è vita oltre, no, quel corpo. Professor Ghilardi, ma c'è anche un'arte dietro quello che abbiamo visto nel passato, scuole di botteghe artistiche che avevano un compito importantissimo. Abbiamo 3 minuti.
11: Assolutamente sì, sono dei veri e propri plasmatori di santità. Ora ci ha fatto vedere, peraltro mi piace ricordare che il professor Pomi è un nostro collega della Pontificia Università Gregoriana, ha fatto vedere 2 corpi, davvero esemplificativo quel servizio, perché il corpo di una santa, la Beata Panacea, e il corpo santo di Sant'Alessandro. In questo caso il plasmatore di santità è lo stesso, questo Don Giulio Guglielmetti, che era il prevosto di Intra, quindi un parroco locale che si inventa plasmatore e dunque artista, artigiano, creatore di santità. Bene, noi nei nostri corpi santi che utilizziamo molto spesso vediamo, siamo in grado di riconoscere una certa serialità e dunque siamo anche in grado di attribuirli a delle botteghe artigiane che proprio nel corso dell'Ottocento cominciarono ad avere una grande fortuna, proprio perché lavoravano con dei calchi. Questi corpi santi sono realizzati in cera, no? Con dei calchi bivalvi all'interno dei quali veniva versata la cera calda, poi rappresa, quindi si crea una certa ripetitività dei corpi dei santi all'interno dei quali poi venivano composte le ossa, molto spesso in connessione anatomica.
13: Professor Bucarelli, importante, a parte che in tutti gli altari delle chiese c'è una reliquia e quindi quello è segno anche dell'intitolazione della chiesa, già da quello dovrebbe risolvere ogni problema di scetticismo rispetto alla materia, no?
17: Appunto, sì, assolutamente. Non dobbiamo dimenticare che è fondamentale nella consacrazione di un edificio di culto è l'inserimento di reliquie di santi o di martiri all'interno della mensa dell'altare, che sono corrispondenti poi ai martiri o ai santi a cui è intitolato l'edificio di culto, la cui prima intitolazione però è sempre a Dio, quindi le altre sono tutte derivate. E quindi è anche un momento di identificazione della comunità nel proprio, nella parrocchia, nell'edificio di culto.
13: Perché è il carisma di quel santo.
17: Di quel santo, e quindi ritrovarsi insieme al santo protettore o patrono. Volevo ricordare che in questi giorni in cui stiamo commemorando il Concilio Vaticano II, la sua chiusura, in una delle Costituzioni si dice che la Chiesa tiene in gran conto le reliquie autentiche e le immagini dei santi. E questo che significa? Che noi, come diceva Gregorio Magno, le immagini sono ciò, non è ciò in cui si deve credere, ma è un mezzo attraverso cui ritorniamo alle realtà soprannaturali. Quindi anche le reliquie o la rappresentazione di reliquie attraverso un reliquiario antropomorfo, come possiamo chiamare, certo, questi corpi santi.

0: ci rimandano alle realtà soprannaturali, alla vita di colui che ha vissuto
1: E
0: in maniera
1: questo è il
0: santa.
1: messaggio migliore con cui potevamo chiudere, insomma, anche questa puntata particolare che Incammino ha dedicato a questo progetto, Reliquie Sanctorum. Grazie ai professori che sono stati con noi, Massimiliano Ghilardi, Ottavio Bucarelli della Pontificia Università Gregoriana, e grazie a Don Luca Franceschini, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali, Ecclesiastici e dell'Edilizia di Culto della CEI. Grazie ancora, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.

0: adesso con frate Giampaolo Possenti, responsabile della Fraternità del Sacro Monte di Orta San Giulio, entriamo nella spiritualità del Sacro Monte, vera meraviglia del luogo in tutti i sensi.
1: Sì, assolutamente, perché il Sacro Monte è il cuore di tutta questa zona. È nato in circostanze molto particolari, c'è stata la statua che sta in chiesa che a un certo punto all'inizio del 1500 ha cominciato a fare miracoli, e quindi la gente della zona ha cominciato ad accorrere e piano piano ci si è posti la domanda se fosse necessario valorizzare di più questo luogo. Passa San Carlo, che nel frattempo è stato a Varallo, che sta nella valle di là, e dice: beh, facciamo un sacromonte. Là aveva visto il sacromonte dedicato al Cristo e dice: di qua facciamolo dedicato a San Francesco, che è il suo perfetto imitatore. E questa logica è quella che poi sta dietro tutta la costruzione delle cappelle. Sono tutte fatte secondo questo criterio. Da una parte un episodio della vita di Francesco e poi l'arte che sta attorno a quell'episodio principale, che è rappresentato dalle statue, racconta invece il parallelo con la vita di Cristo.
0: Qui siamo proprio all'ingresso del Sacro Monte e non a caso c'è un pozzo.
1: Non a caso, perché l'idea era proprio che i pellegrini arrivando, beh, oltre a esigenze pratiche di dover bere, ma c'era proprio l'idea della purificazione.
0: Noi alcune cappelle non le abbiamo potute vedere perché sono in restauro. Alla ventesima diciamo che abbiamo il trionfo.
1: C'è il trionfo di Francesco perché viene raccontato il momento della canonizzazione. Tra l'altro viene fatto in un modo un po' originale, perché poi chi viene a visitare si accorge che è una strana canonizzazione dove c'è molta poca devozione. A parte i frati che sono là a ricevere la bolla di canonizzazione, tutti gli altri sembrano distratti, si muovono, fanno, escono dai muri. Noterete che qui c'è molto l'utilizzo di questo dialogo tra la statua e la pittura.

0: C'è da dire che il Sacro Monte, le cappelle, tutti questi racconti si fondono poi con questa natura meravigliosa.
1: Sì, è stato costruito con quest'idea. Per esempio, quando si sale alla cappella più alta, che è quella dove si ricorda Francesco che riceve le stimmate, la cappella è costruita a rosa dei venti, quindi indicando i punti cardinali, proprio perché chi veniva qui doveva rendersi conto che entrava dentro un'armonia che era raccontata dall'arte e dalla bellezza del luogo. Oggi noi siamo molto attratti dalle grandi piante, allora non c'erano così, perché si voleva che lo sguardo spaziasse sul lago, sulle montagne. Oggi sono cresciuto in modo un po' indiscriminato, ma è molto forte il dialogo con la natura in questo posto, sì.
0: In conclusione, qual è il consiglio che lei dà da religioso alla persona che arriva qui, anche al semplice turista, ma al pellegrino, al fedele, per meglio leggere il Sacro Monte?
1: Allora, intanto bisogna farlo non frettolosamente, cioè piuttosto guardare poche cappelle, non tutte, ma fermarsi. Ti faccio un esempio: quando uno entra nella cappella tredicesima, vede un sacco di statue, perché ce ne sono tantissime,

0: e non si capisce subito che cosa rappresenta quella scena, perché di fatto ci troviamo durante un carnevale, questo viene rappresentato, con tutti i vizi, tutte le situazioni più strane che vengono mostrate, e al centro della scena c'è un gruppetto di frati, un frate praticamente nudo che viene trascinato con una corda, e uno resta un po' perplesso perché non si capisce immediatamente che cosa rappresenta quella scena, che è una delle scelte che Francesco ha fatto per umiltà. In un momento della sua vita sente che tutti lo ammirano, tutti lo guardano come se fosse un santo ormai, e lui, per dimostrare a tutti che invece non è niente, chiede ai suoi frati di trascinarlo nudo per le strade della città proprio durante un momento di festa. Ora, quella scena però si capisce solo se con calma uno si ferma un attimo e alza lo sguardo, perché nell'affresco che è rappresentato sopra questa scena del santo c'è Gesù che, abbigliato nello stesso modo, legato allo stesso modo con una corda, viene portato verso la colonna per essere fustigato. Con una citazione della lettera ai Filippesi, umiliò se stesso. Allora, la logica che viene data è: tu guarda la scena dove c'è il santo che sta facendo questa scelta di umiltà e di umiliazione, però ricordati che sta solo mostrandoti oggi qualcosa che il Cristo fa sempre per te. Il Cristo sta dando se stesso per tutta questa marmaglia che neanche se ne accorge, ma sta umiliando se stesso per donarci la vita. Allora, questa logica non è facilissima da cogliere in tutte le cappelle, perché serve molta attenzione. Bisogna avere pazienza. Ecco, suggerirei sempre di venire qui e di farlo con calma. Piuttosto guardati una cappella o due, ma farlo seriamente. Ecco, questo.
1: Grazie Giacomo, buongiorno. Grazie. Allora, siamo pronti. Beh, in apertura il nostro ambulatorio medico con tanti argomenti. Inizieremo parlando di celiachia, che cosa mangiare senza timore. In diretta vi faremo anche un dolce senza glutine. Ed ancora parleremo della salute dei nostri occhi. A volte vi capita di vedere doppio, non vi preoccupate, vi faremo vedere in diretta come si fa una visita e quali sono le cure e i trattamenti. Ed ancora vi porteremo in esclusiva in uno dei primi laboratori in Italia che personalizza la riabilitazione del cammino nei pazienti colpiti da ictus. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
3: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente ti piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
8: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
8: qua.
5: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di celiachia. Ebbene, la celiachia parla al femminile. È donna. Beh, su questo argomento c'è tanta confusione. Come si vive senza glutine? Beh, oggi a tante domande risponderà la professoressa Federica Furfaro. Benvenuta, bentornata al Mio Medico. Io ricordo, ricercatrice presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Ma abbiamo anche una sorpresa, perché qui con noi c'è una food blogger fantastica, Roberta. Benvenuta, Roberta. Beh, lei è famosa sui social come Mama Kitchen Gluten Free, sì. E già il nome dice tutto. Racconta anche la sua storia, certo. Di persona affetta da celiachia, e non a caso aiuta anche le

0: donne, soprattutto le donne, a cucinare senza glutine. Allora, professoressa, però prima vengo da lei, perché poi ci regalerà anche una ricetta fantastica la nostra Roberta. Colpisce la popolazione femminile soprattutto, abbiamo letto, ma con sintomi che non sono sempre riconoscibili, è vero?
1: È vero, colpisce soprattutto la popolazione femminile con un rapporto di circa 2-3 a 1 rispetto ai maschi. E nelle donne a volte, soprattutto negli adulti, i sintomi non sono quelli tipici che ci aspettiamo, come la diarrea, il dolore addominale, quindi sintomi gastrointestinali, ma per esempio si manifesta con una stanchezza cronica, con l'anemia, con l'osteoporosi, con dei disturbi magari ginecologici, quindi cose assolutamente aspecifiche, per cui bisogna fare molta attenzione, avere dei campanelli d'allarme per dire ok, controlliamo.
0: Vogliamo ricordare che cos'è la celiachia, professoressa?
1: Certo, la celiachia è un'intolleranza al glutine. Nel momento in cui questi pazienti assumono il glutine, il sistema immunitario reagisce producendo degli anticorpi che però, essendo il glutine all'interno dell'intestino, vanno ad attaccare proprio l'intestino e lo fanno a livello di una parte molto importante che è il duodeno e creando questo danno nella mucosa creano malassorbimento, quindi creano poi tutte le conseguenze che questo comporta.
0: E coi sintomi appunto di cui lei ci ha parlato, per cui non è una patologia che insorge solo in età pediatrica, perché ha parlato anche di persone adulte.
1: Assolutamente sì, si pensava una volta che solo i bambini potessero avere questa diagnosi. In realtà vi dico, ho diagnosticato un paziente di 83 anni la celiachia. Ora il punto può essere che si è manifestato in quel momento, cioè lui non aveva nulla fino a quel momento, il trigger non lo sappiamo esattamente qual è, ma sappiamo che c'è una predisposizione a svilupparlo, oppure può essere che lo hai da molti anni, ma appunto i sintomi sono specifici e quindi viene individuata la patologia dopo tanto tempo. Però assolutamente le età sono le più disparate.
0: Le più disparate, per cui bisogna davvero fare anche una diagnosi abbastanza precoce se si hanno dei sintomi, anche se sono specifici, come ci diceva la professoressa. Vengo da te, Roberta, perché tu hai una storia anche, a che età hai scoperto di essere celiaca? Poi ci farai un dolce veramente già, devo dire, all'opera la nostra Roberta. A che età tu hai scoperto di essere celiaca?
2: Ho scoperto di essere celiaca a 40 anni. Per me è stato un vero e proprio shock.
0: Credo.
2: Ho dovuto cambiare inizialmente la percezione che avevo di me stessa e successivamente non solo il modo di cucinare, ma anche la mia socialità. È stato un vero e proprio tsunami nella mia vita. Però ho dovuto anche reimparare a cucinare, perché la cucina senza glutine ha dinamiche e regole ben diverse da quella glutinosa.
0: Però basta impararle e tu insegni anche alle persone a
2: cucinare.
0: Sulle
2: mie pagine social do proprio coraggio a tutti quanti a non demoralizzarsi, perché fallire è estremamente semplice. E bisogna essere precisi, però una volta capiti i meccanismi si riesce assolutamente.
0: È facilissimo. E allora, tu già ti sei messa all'opera, che cosa ci preparerai? Qual è la ricetta che ci regalerai oggi?
2: Oggi facciamo una crostata con ricotta, con un ripieno di ricotta e marmellata di viscere. Però invece di usare i mix commerciali che si trovano già organizzati, usiamo un mix che è fatto da noi di farine naturali. E poi aggiungiamo un ingrediente segreto che serve proprio a creare lo scheletro delle nostre farine
0: allora,
2: naturali.
0: Allora, io lo vorrei far vedere la ricetta, perché è interessante. Vedete, sono tanti gli ingredienti, cioè c'è la farina di riso, la farina di mais, l'amido di mais, la farina di mandorle, e lì vedete, no, ci sono tutta la grammatura che serve per fare la frolla, questo è. E beh, forse l'ingrediente segreto è questa gomma di xantano?
2: Esatto.
0: Allora, perché io ho detto, che cos'è? La prima domanda che ho fatto io in redazione ieri.
2: Non è un oggetto alieno, per l'amor del cielo. Il grano è una farina che ha tutto, struttura, sapore, elasticità. Nelle farine naturalmente senza glutine, che sono queste che tu hai appena descritto, questo equilibrio lo dobbiamo creare noi. Quindi abbiamo messo farine che creano struttura, altre che danno morbidezza come l'amido e altre che danno sapore e umidità come la farina di mandorle. Lo xantano è l'ingrediente segreto per legare insieme queste farine Ed è assolutamente naturale.
0: Naturale. E questo. E viene una frolla anche buona, molto buona, poi la vedremo.
2: Sì, sì.
0: No? Insomma, è
2: anche migliore di quella glutinosa.
0: Ah, ottima! Allora, professoressa, abbiamo visto, no? La nostra Roberta usa la farina di riso, la farina di mais, la farina di mandorle. Ci sono farina di riso e farina di mais, ci sono altri cereali naturalmente privi di glutine che insomma le persone celiache possono utilizzare con tranquillità?
1: Certamente, è possibile utilizzare degli pseudocereali come la quinoa, il grano saraceno, è possibile utilizzare anche l'avena. Il problema dell'avena, per esempio, è la contaminazione. Quello che può creare problemi ai celiaci a volte è proprio questa contaminazione con il glutine, perché il glutine viene davvero utilizzato in tantissime cose, in tantissimi prodotti alimentari. E quindi bisogna stare attenti che il prodotto effettivamente riporti la dicitura senza glutine.
0: Abbiamo letto, stiamo leggendo, per cui ci sono dei cereali naturalmente privi di glutine, stiamo leggendo quali sono, e quelli invece a cui bisogna fare attenzione.
1: Esatto,
0: è vero, quelli,
1: perché
0: insomma,
1: sicuramente il frumento, il kamut, l'orzo, le segale hanno glutine all'interno, per cui il celiaco non le può assumere.
0: E invece la pasta di legumi può essere un'ottima alternativa?
1: Assolutamente sì, anche perché è naturalmente priva di glutine e quindi questo fa sì che a volte i cibi per celiaci, che è vero che non hanno il glutine, ma vengono aggiunti zuccheri, grassi, quindi non sono dei cibi esattamente naturali, mentre quando noi ci approcciamo a cibi di legumi, di piselli, di legumi di lenticchie in generale, quelli sono naturalmente privi di glutine e quindi sono forse la scelta migliore per i pazienti con questa patologia.
0: Allora vediamo Roberta all'opera, qual è il procedimento, no? Cosa bisogna fare? Abbiamo prima visto, anzi se magari Fabrizio Pieracci mi manda un'altra volta in sovrappressione la ricetta, così vediamo meglio la grammatura. E qual è il procedimento? Come si fa questa frolla, Roberta?
2: Allora, ho mischiato tutte insieme le farine, poi le farine e la parte secca, quindi anche zucchero, un pochino di lievito e xantano. Poi ho creato un'emulsione di olio e uova e lo inserite nelle farine. E poi bisogna impastare.
0: E poi, esatto.
2: L'impasto poi, qui non possiamo farlo ovviamente, deve riposare in frigo perché le farine e lo xantano devono idratarsi. E lo xantano appunto si deve attivare e creare quella maglia che a noi serve tanto.
0: E va, come dire, impastato per molto tempo? Perché
2: no, ho messo
0: come la frolla normale.
2: Come la frolla normale. Anzi, questa è una versione con l'olio, quindi anche senza proteine del latte, anche se dopo mettiamo la ricotta, però ho preferito presentare questa frolla. E si impasta in 3 minuti.
0: In poche, ho visto,
2: sì,
0: in pochissimi minuti, insomma.
2: Il
0: tempo
2: fatto.
0: Ecco. Professoressa, gli alimenti, allora, abbiamo visto, abbiamo detto che sono tante le persone che soffrono di celiachia, ci sono tanti scaffali, vediamo anche al supermercato, sono aumentati negli anni, sono tante le persone che soffrono di celiachia, però gli alimenti sono completamente privi di glutine oppure anche lì bisogna fare attenzione quando si va al supermercato a comprare questi alimenti?
1: In realtà non sono totalmente privi di glutine. La comunità europea prevede che i cibi etichettati come senza glutine abbiano meno di 20 parti per milione di glutine e quelli sono cibi che comunque anche se hanno questa minima quantità sono assolutamente sicuri per i celiaci. Poi ci sono quelli che vengono identificati come a basso contenuto di glutine e in questo caso hanno circa 100 parti per milione almeno, per cui in questo caso i celiaci sarebbe meglio che non li assumessero.
0: Però insomma un po' di glutine non fa male alle persone celiache, una minima parte.
1: Una volta c'era terrorismo su questo,
0: sì,
1: nel
0: esatto.
1: Senso che bisogna sempre stare attenti alle contaminazioni, bisogna sempre stare attenti perché la celiachia è una patologia a mio avviso fantastica, tra virgolette, perché può essere curata da una dieta. Cioè se il paziente fa la dieta sparisce la patologia, l'intestino, la mucosa torna perfettamente normale. Per cui la contaminazione può crearmi un po' di danno. È chiaro che se succede una volta ogni tanto non avrà delle conseguenze disastrose, ma se è una cosa reiterata nel tempo, questo potrebbe essere un problema.
0: Vengo da te Roberta perché la stai estendendo in modo particolare, no? Mi scusi professoressa, poi torno a lei perché ci sono tante altre domande. Perché la stai estendendo con un doppio foglio di carta forno? No, Roberta.
2: Perché la frolla, proprio perché non ha la forza del glutine, è molto delicata. Quindi consiglio sempre di utilizzare 2 foglie di carta forno in modo che non si attacca, anche perché è molto appiccicosa.
0: Esatto, con un uniforme
2: esatto.
0: Anche. Questo
2: se la
0: più
2: stendiamo senza foglio si appiccica tutto al matterello e poi con la carta la mettiamo direttamente nella teglia.
0: Sì. Allora, professoressa, allora abbiamo capito che ci sono degli alimenti privi di glutine, abbiamo parlato di altri cereali. pseudo cereali. Abbiamo parlato di legumi, ci sono altri alimenti privi di glutine? Quali sono?
1: Naturalmente il pesce, la carne, le uova, ma anche i latticini, il latte, la frutta, le patate, sono tutti privi di glutine in natura. Per cui dover andare a prendere proprio il cibo con scritto senza glutine, si può assumere un cibo... Sì, c'è tanto. Ripeto, se vogliamo prendere dei cibi confezionati stiamo molto attenti. Contaminazione stiamo attenti, ma se mangiamo pesce, carne, uova, pollo, insomma...
0: Sì, infatti. Allora, andiamo al ripieno. Infatti è qui, c'è una bella sorpresa. Con cosa riempiamo questa bella frolla, Roberta?
2: Allora, il ripieno è goloso.
0: Lo vedo.
2: Quindi, ricotta di pecora con zucchero a velo, un uovo, della vaniglia, un po' di estratto di vaniglia. Poi aggiungiamo della marmellata di visciole che mettiamo sopra, la spalmiamo sopra e poi la chiudiamo.
0: E poi la chiudiamo. Allora, bisogna anche stare molto attenta, lei l'ha detto, professoressa, perché magari ci sono degli ingredienti insospettabili che magari hanno del glutine. Quali sono questi ingredienti con cui noi magari facciamo i conti tutti i giorni e poi magari in età adulta scopriamo di essere celiaci?
1: Sì, il glutine è una proteina che viene utilizzata in tantissimi alimenti insospettabili, anche il prosciutto cotto, per esempio, adesso lo leggiamo spesso, no? Senza glutine. Ma perché all'interno dei cibi ci sono additivi, anche in alcuni farmaci ci sono degli eccipienti, per cui il glutine viene utilizzato in alcune creme, in alcune bevande, la birra, il glutine sta anche nella birra, quindi l'attenzione va fatta per tutte queste cose aggiunte a cibi insospettabili, come non so, la salsa di soia, piuttosto che alcune creme, o i cibi preparati. I cibi pronti, che magari non è riso, come dice, non ci avrà il glutine, però magari l'hanno condito in un modo tale per cui il glutine in realtà c'è.
0: Allora, va di moda adesso mangiare senza glutine, è un po' una moda e molti sostengono insomma che sia salutare mangiare senza glutine, è così, professoressa?
1: In realtà no. Il glutine non è di per sé il problema. La gente si sente meglio, è vero. Ma a volte si sente meglio, uno perché fa più attenzione alla dieta, due perché toglie pane, pasta e tutte queste robe che magari creano effettivamente, li fanno ingrassare e quindi magari dimagriscono e si sentono meglio.
0: Per cui insomma c'è un'attenzione anche al dimagrimento, è questo?
1: Si pensa che la dieta senza glutine faccia dimagrire, ma in realtà non è così. Quindi... Sì, la persona che non è celiaca non ha un'indicazione a mangiare senza glutine, perché non è vero che la dieta senza glutine, soprattutto se utilizzano i cibi per celiaci, come dicevamo prima, hanno zuccheri aggiunti, grassi aggiunti, in realtà poi non dimagriscono. Quindi bisogna, a quel punto, se ho dei sintomi quando mangio il glutine, magari ho un'intolleranza al lattosio, magari ho un colon irritabile, cioè magari ho un altro problema, mi sento un po' meglio, ma devo indagare qualcos'altro.
0: Rispondiamo a Sofia, le scrive da Cagliari, le chiede: mi hanno detto che potrei essere allergica al grano, vuol dire che sono celiaca?
1: No, c'è molta confusione.
0: Infatti, tantissima confusione.
1: No, distinguiamo l'allergia al grano, in questo caso, dall'intolleranza. È proprio un meccanismo diverso. Abbiamo detto all'inizio che la celiachia è una malattia del sistema immunitario, cioè io produco degli anticorpi ed è un qualcosa di cronico. L'allergia invece è mediata da delle immunoglobuline, che sono le IgE, dal rilascio di istamina. È proprio un meccanismo diverso, può essere acuto, può anche essere cronico, ma a quel punto io devo togliere il grano, in questo caso, non il glutine, perché il mio problema è quello lì.
0: È vero, c'è tantissima confusione. Allora, vediamo la nostra crostata. Allora, da cruda è arrivata cotta.
1: Magia.
0: Una magia, perché l'ha preparata. Allora, e l'hai cotta? Ci sono delle attenzioni particolari in cottura per questa crostata?
2: Allora, nel caso specifico la frolla all'olio vuole una temperatura un po' più bassa, però 170-180 gradi, dipende dal forno, poi ogni forno di casa è a sé. E deve essere raffreddata bene prima di toglierla dalla teglia. Poi si cuoce e si gestisce come una crostata normale.
0: Beh, si vive bene anche senza glutine, lo possiamo dire.
2: Se si impara a cucinare, sì.
0: Ma
2: però...
0: con i tuoi consigli seguite, allora. Mamma, chi ce n'è? È vero. Gluten free, seguitela. Grazie ovviamente alla professoressa Furfaro. Grazie di cuore. Adesso seguitemi, perché parliamo della salute dei nostri occhi. Io saluto e ringrazio il professor Paolo Nucci. Benvenuto innanzitutto. Io ricordo il professore ordinario di oculistica all'Università Statale di Milano, perché oggi parliamo di visione doppia. vedo doppio dalla fame, come si dice? In realtà potrebbe essere, è così, succede.
3: È vero, è vero, e anche dal vino, perché se si beve troppo
0: si vede doppio. Però in realtà è un sintomo, e si chiama in maniera scientifica diplopia, è questo, insomma, la visione sdoppiata. E allora vogliamo cercare di capire che cos'è. Io farò poi più avanti una visita, perché ci sono dei test che possiamo fare, il professore mi farà un test per capire se magari anch'io vedo il doppio. Allora, che cosa significa però vedere?

0: Vere doppio.
1: Diplopia significa localizzare la stessa immagine in due punti nello spazio. Vede, gli occhi nascono disaccoppiati e poi piano piano acquistano una collaborazione. Questa collaborazione consente all'immagine di andare a fuoco sul piano retinico e di essere percepita nello stesso luogo. Perché i due occhi non vedono tutti e due la stessa cosa, vedono le cose un po' di infilata. Ecco, gli occhi devono accoppiarsi. Quando questo accoppiamento manca, in qualche modo, il paziente comincia a percepire le immagini sdoppiate. Ed è vero, è un sintomo non infrequente e può interessare tutte le età.
0: Ricordiamo, ci sono due casi, Hillary Clinton l'abbiamo vista per un periodo indossare degli occhiali particolari, e poi Gattuso, l'ex
1: calciatore. Gattuso ha avuto una diplopia, tra l'altro Gattuso è calabrese come me, quindi l'ho seguita anche con un po' di affetto in più.
0: Di affetto in più, insomma, ha dovuto lasciare il calcio per questo problema agli occhi. Parleremo, perché ci sono delle cure, ci sono delle terapie. E non è una malattia pediatrica a questo punto?
1: Allora, paradossalmente il bambino è più protetto, perché il bambino si adatta a questa nuova condizione. Cioè, quando gli occhi escono fuori asse, il bambino mette in moto un meccanismo che si dice di soppressione, cioè sostanzialmente esclude una delle immagini. Questo è molto più complesso e difficile nell'adulto, ci vuole molto tempo e l'adattamento è più particolare. Nel bambino quello che succede è che il bambino crea una nuova corrispondenza. Se prima facevo questo esempio, ecco, il bambino quando ha gli occhi che non sono perfettamente allineati crea una situazione di corrispondenza anomala. Questa condizione lo protegge dall'evento diplopia.
0: Le cause sono cause genetiche, familiari, oppure ci sono altre cause? Perché succede?
1: Allora, le cause prevalentemente sono legate al fatto che in qualche modo i muscoli oculari non si comportano in maniera sincrona, simmetrica. Questo può succedere per diverse ragioni. La più comune forse nel paziente anziano è perché c'è una paralisi, cioè uno dei due muscoli non riceve la stessa innervazione. Quindi immagini di avere una carrozza con due cavalli e una redine molla, quindi il cavallo, ecco, va un po' dove vuole. E quindi il problema è generalmente muscolare, ma può essere centrale, quindi dipendere dal cervello, ma può essere anche periferico. Per esempio l'ipertiroideo, chi ha un ipertiroidismo, lei sa che hanno questi occhi sporgenti, possono avere delle anomalie muscolari. Poi ci sono altre problematiche naturalmente, tra queste l'ipertensione e il diabete.
0: La miopia può essere un fattore, perché sono interessata, perché sono miope.
1: Bravissima,
0: per cui mi sto
1: la miopia è diventata negli ultimi anni uno dei problemi che causa la diplopia. Questo perché? Perché se ci pensa bene, il miope è un privilegiato dalla visione ravvicinata, quindi finisce per convergere molto di più. E a volte alcuni miopi, lavorando troppo da vicino, e il cellulare in questo è devastante, tendono a mantenere convergenza anche guardano da lontano. Quindi tipicamente esiste una forma di diplopia del miope, del giovane miope, che non riesce più a mettere in asse gli occhi per lontano. Quindi è una delle condizioni nuove che noi stiamo seguendo con più attenzione.
0: Allora, guardate, ho una paletta e una lente rossa, perché adesso ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, poi ovviamente il professore mi farà una visita e vedremo che cosa significa, qual è il test che mi farà per capire se soffro di visione sdoppiata. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. State con noi.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
5: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
6: Ti stai divertendo, perché a te friggere piace.
7: Effettivamente piace.
5: No. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
7: Cioè, la telecamera va bene,
5: ecco,
7: qua.
5: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.
0: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Paolo Nucci. Stiamo parlando della salute dei nostri occhi, stiamo parlando in questo caso di diplopia, ossia la visione sdoppiata. È una condizione molto diffusa, come ci diceva il professore. Ci sono dei test?
1: Ce ne sono due in particolare che io suggerisco di fare anche a chi sta vicino al paziente, nel senso che è molto facile capire se c'è una diplopia vera.
0: Allora,
1: perché esiste una diplopia vera e una finta.
0: Ah, è una
1: quella
0: finta.
1: Monoculare, cioè quella che capita nell'occhio, che sta fissando ed è presente ancora quando c'è l'occlusione. Ma sa cosa possiamo fare? Posso provarglielo.
0: Lo facciamo, mi metto io in gioco. Allora, che cosa devo fare? Mi devo alzare in piedi?
1: Sì. Okay. Diciamo che il test è abbastanza elementare. Vede, questa è una paletta che serve per occludere un occhio e lascia vedere attraverso come si comporta, diciamo, l'occhio che stiamo esaminando. Okay. Per capire se una diplopia è vera, la manovra è molto semplice. Basta coprire un occhio e chiedere al paziente se la diplopia scompare. Se la diplopia scompare, vuol dire che il paziente, con ogni probabilità, ha gli occhi fuori asse. E per localizzare, per confermare questo, poi noi usiamo un altro test, che è quello di anteporre una lente rossa, un filtro rosso, qualsiasi cosa, e vedere se la lucina che noi stiamo chiedendo di osservare al paziente
0: Io vedo tutto rosso.
1: Perché con ogni probabilità lei sta escludendo l'occhio di destra. In realtà lei dovrebbe avere una percezione
0: un po' mista,
1: in rivalità. Esatto, quello che succede.
0: Però vedo in maniera...
1: Il rosso vuol dire che quello è il suo occhio dominante, ma deve vedere l'immagine nello stesso punto.
0: Sì.
1: Se invece è un'immagine leggermente discostata, una rossa e da una parte la luce, diciamo così, naturale, dall'altra parte noi sappiamo che abbiamo di fronte una diplopia. Questi test molto banali sono quelli che fa il medico di base e che permettono di confermare la diplopia, e in quel caso bisogna andare dall'oculista.
0: Io non sono, allora,
1: no, lei
0: non
1: è sana.
0: Io sono sana, non vedo doppio,
1: sana,
0: neanche
1: certificato.
0: Ho un po' fame. Però
1: avevamo visto la torta di visciole e quindi sembra...
0: Esatto, probabilmente per quello che magari i miei succhi gastrici stanno brontolando.
1: Esatto.
0: Per cui è questo. Allora, ci sono, a parte questi, ci sono altri segnali a cui noi dobbiamo porre un po' d'attenzione. Lei ha detto che ci sono delle forme diverse, no?
1: Esatto.
0: Di
1: attenzione se c'è cefalea, perché la cefalea è sempre un sintomo che si può accompagnare alla diplopia e in qualche caso può essere un segno rilevante. Se la cefalea è molto importante, il ricorso al medico deve essere urgente. A volte, per esempio, con la diplopia compare l'abbassamento della palpebra, quella che noi chiamiamo ptosi, e certamente se ci sono altri segni come le vertigini o per esempio difficoltà ad esprimersi, quindi non a parlare con un po' di difficoltà, sono tutti elementi che portano con una certa premura dal medico.
0: A proposito di difficoltà nel linguaggio, no? Io le vorrei far leggere questo articolo, ictus, attenzione ai sintomi visivi. Allora, la diplopia può essere un campanello d'allarme, anche perché dopo parleremo anche di problematiche neurologiche, di riabilitazione in questo caso.
1: Esattamente. L'ictus può essere uno dei primi segni, può essere l'ictus, perché vede, noi abbiamo nell'area cerebrale delle zone che coordinano i movimenti. Le parlavo prima della carrozza, ecco, il cocchiere di questa carrozza è nel cervello, quindi se questo cocchiere difetta, è difetta magari perché c'è stata una piccola ischemia, e uno dei primi segni può essere la diplopia. Quindi mai considerare questi segni innocenti.
0: Innocenti, per cui insomma sempre indagare. Parliamo di terapie e di cure. Io ho detto prima che Hillary Clinton per un periodo l'abbiamo vista con degli occhiali particolari.
1: Queste sono lenti prismatiche di Fresnel e servono per spostare l'immagine e rimetterla a posto. Si possono utilizzare per piccole diplopie, di piccole entità. Diciamo che oggi i grandi passi avanti sono stati fatti dalla chirurgia. Oggi la chirurgia della diplopia è una chirurgia mini-invasiva, il paziente viene in day hospital e diciamo che in larga parte risolve il problema. In qualche caso c'è bisogno dell'ausilio di prismi che non sono brutti come questi.
0: Ah,
1: i prismi vengono costruiti all'interno dell'occhiale e non hanno quell'apparenza. Questo è un prisma temporaneo, si chiama proprio così perché viene applicato sulla lente e aiuta a capire se il paziente con quella lente risolve il suo problema.
0: Il problema, ci sono anche delle terapie farmacologiche oppure no?
1: Mediamente no, diciamo che quando il problema si è consolidato, la diplopia è presente, costante, la chirurgia la fa da padrona.
0: Sì, e lei ha detto che è mini-invasivo, cioè nel senso che il paziente entra la mattina, esce la sera in day hospital.
1: Allora, no, l'incisione è grande, mezzo centimetro quadrato, quindi è molto piccola. E il paziente entra al mattino e il pomeriggio è già a casa.
0: Già a casa e si risolve immediatamente.
1: Ha una piccola latenza, qualche giorno di latenza, ma già all'inizio il paziente comincia a capire che qualcosa è migliorato nella sua percezione. Perché la diplopia è molto fastidiosa.
0: Immagino, è davvero. Allora parliamo, io vorrei parlare di questo suo libro, nuovissimo libro, Allora mi curo da solo, 50 cose da evitare per il bene di tutti. Come dire, è un'agenda, è un diario che lei ha scritto ascoltando proprio i suoi pazienti e gli errori più comuni che noi commettiamo. E allora, quali sono gli errori più comuni, professore?
1: Beh, gli errori comuni sono quelli di pensare di non utilizzare il filtro del medico. Vede, noi oggi abbiamo accesso ad una serie di informazioni, per esempio dalle intelligenze artificiali, e riteniamo di poter avere risposte rapide e convincenti, anche utili. Molto spesso però sono sommarie, quindi il filtro del medico non può mai essere eliminato. Per esempio, trovarsi di notte con una palpitazione, che è un evento direi abbastanza tranquillo e comune, che può capitare per ansia, per altre ragioni, e andare su ChatGPT e mettere dentro palpitazione, magari ti dice hai anche affanno, sì, dispnea, eccetera, e ti manda subito in pronto soccorso. E l'altro problema invece dei nostri giorni è anche l'iperprevenzione, cioè questo fatto di voler essere sempre sotto controllo, molti esami, e ogni esame ne scopre magari qualcun altro come necessario e noi finiamo per diventare malati anche se non lo siamo. Quelle sono 50 storie davvero fatte con l'esperienza personale. Ci sono anche due situazioni in cui io mi sono trovato da medico ad essere un po' sguarnito di competenze e le ho patite, perché sono andato anche io su ChatGPT a guardare i miei siti.
0: E a volte, voglio dire, quando è uno strumento comodo, facile, aiuta voi ovviamente medici e aiuta noi pazienti in maniera a volte anche errata. E allora cosa si può fare? Insomma, lei quale consiglio si sente di dare?
1: L'idea è che il territorio riprenda a funzionare. Vede, la mia generazione, io sono nato nel 1960, mia madre prima di portarmi in pronto soccorso dovevi veramente morire. Oggi se io chiedo alle coppie di amici dei miei figli dove vanno per un bambino con la febbre, il primo step è il pronto soccorso. Non è corretto, non è giusto, non è il modo giusto di usare la sanità. La sanità deve avere un territorio funzionante e il medico di medicina generale, per quanto competente, è oberato di impegni burocratici e non riesce a fare quello che deve fare.
0: Adesso il progetto delle case di comunità, che
1: io ci credo molto.
0: Speriamo
1: che ci siano anche i giovani coinvolti, magari anche obbligatoriamente per qualche tempo, per dare un contributo a questa società.
0: E sì, e farsi un po' le ossa, questi giovani medici sono bravissimi, davvero. Noi abbiamo un servizio sanitario meraviglioso e lo dobbiamo tutelare in tutto e per tutto. Grazie davvero al professor Paolo Nucci,
1: grazie.
0: Adesso seguitemi, perché è con grande orgoglio io saluto e ringrazio la dottoressa Donatella Mattia. Io ricordo, la dottoressa è neurologa, ricercatrice nell'ambito della neuroriabilitazione presso la Fondazione Santa Lucia di Roma e dirige uno dei primissimi laboratori in Italia che personalizza la riabilitazione del cammino nei pazienti colpiti da ictus. È davvero un progetto bellissimo, ma voi siete davvero un'eccellenza del nostro paese. Allora, prima di entrare nel merito, perché noi siamo entrati con le nostre ricordiamo all'interno della Santa Lucia, vogliamo capire quali potrebbero essere le conseguenze di un ictus, dottoressa.
8: Certo, l'ictus è una patologia in cui un vaso della circolazione cerebrale viene ad essere occluso nell'ischemia, o si può rompere la parete di un vaso e quindi abbiamo un'emorragia. Le conseguenze dal punto di vista clinico-funzionale sono sovrapponibili e dipendono funzionalmente dalla parte di cervello che viene colpita dall'ictus. Bene, quindi se viene colpita la parte motoria avremo come conseguenza una paralisi che di solito riguarda l'arto superiore e l'arto inferiore e a volte anche una metà del volto. Possono aversi anche sintomi di tipo cognitivo, cioè a dire che riguardano la parola, quindi la produzione del linguaggio, la memoria, l'attenzione, quindi tutta la sfera, diciamo, cognitiva. Altre conseguenze possono essere visive. Se l'ictus colpisce la parte di cervello che controlla la visione, avremo un disturbo della vista che sarà di non vedere sostanzialmente, quindi una cecità che può essere più o meno temporanea. anche emotive. Non dimentichiamolo, perché anche quelle sono molto importanti.
0: Allora, a questo punto ogni paziente è unico. Sì. E io dico sempre che il futuro della medicina è quello di personalizzare. E voi in questo siete davvero fantastici, perché lei ha diretto, sta dirigendo, sta coordinando uno studio proprio per personalizzare la riabilitazione del cammino che preoccupa tanto i pazienti. Allora, perché l'avete fatto e qual è l'obiettivo? Da dove siete partiti, dottoressa?
8: Sì, siamo partiti dalla evidenza della pratica clinica che purtroppo, nonostante i progressi in ambito riabilitativo, molte persone, molti pazienti, poco più della metà, rimangono comunque con problemi motori, parliamo quindi della sfera motoria,
0: certo.
8: Quindi con disturbi o dell'arto superiore o dell'arto inferiore, quindi del cammino, che è una, diciamo, camminare è una attività complessa, certo. Quindi non è soltanto il fatto di avere una gamba che funziona meno dell'altra, è proprio una questione anche di equilibrio del tronco, eccetera. Quindi di fronte a questa evidenza, naturalmente noi cerchiamo di creare, sulla base degli studi scientifici, nuovi approcci riabilitativi per facilitare un recupero del cammino più fisiologico, più vicino alla fisiologia possibile. E il discorso è quello di, come oggi è diciamo evidente, quello di cercare appunto di creare degli interventi riabilitativi personalizzati,
0: è questo,
8: quindi
0: infatti,
8: disegnati sul singolo paziente.
0: Allora, lei lo sta coordinando, è ancora un prototipo, nel senso che ci sono i pazienti, lo state studiando. Allora, noi siamo entrati appunto con le nostre telecamere all'interno della vostra struttura per capire esattamente come funziona questa riabilitazione. Allora, vediamo, iniziamo a vedere un po' queste immagini. Cosa stiamo vedendo,
8: allora, qui stiamo vedendo una ricercatrice che posiziona dei sensori lungo l'arto inferiore, quindi sulla piede, la gamba e la coscia, e anche l'arto superiore, quindi la mano e il braccio, che registrano l'attività muscolare. E non solo la potenza o comunque la forza con cui si compie il movimento, ma anche la velocità, l'angolazione, quindi una registrazione del movimento molto ricca, piuttosto complessa. Quindi vediamo che la persona viene posizionata su un tapirulan, messa in sicurezza naturalmente, e gli viene chiesto di camminare naturalmente, normalmente. Questo nel caso di un paziente con deficit, ugualmente gli si chiede di tentare o di camminare per quello che può. Contemporaneamente a questo, le immagini di una realtà immersiva, quindi diciamo così molto importante, riportano, in questo caso qui vedevamo credo degli uccelli, e si chiede alla persona di colpire o di accarezzare l'uccello o comunque l'oggetto in movimento. Questo doppio compito cognitivo, quindi attenzione sulla palla o sull'uccello, e camminare insieme, potenzia drammaticamente l'effetto dell'esercizio,
0: sì,
8: perché oggi noi sappiamo, certo, che la riabilitazione non è solo motoria, ma è cognitivo-motoria. Quindi i due aspetti, le due funzioni del cervello vanno insieme.
0: E la riabilitazione non è sempre uguale?
8: No.
0: Che cambia da paziente, esatto, a paziente. Voi quanti pazienti state studiando in questo progetto?
8: Il progetto si prefigge di studiare intorno ai 100 pazienti nell'arco di 3 anni. E come giustamente diceva lei, l'esercizio non è lo stesso per ogni paziente. E qui c'è, diciamo così, la parte più di ricerca di base del progetto, che è quella, tramite una registrazione molto accurata durante il cammino di ogni singolo paziente, costruire un modello di come cammina quella persona. E sulla base di quel modello cercare di inserire nell'esercizio delle caratteristiche che possano guidare il recupero nel cammino
0: su
8: di quella persona.
0: E qual è la differenza? No? I vantaggi l'abbiamo un po' intuiti, stare anche in una realtà così immersiva, cioè nella realtà vera e propria. Una riabilitazione con questo metodica rispetto a quella tradizionale, quali sono i vantaggi? Quali sono anche le tante differenze?
8: Dunque, i vantaggi sono sicuramente quelli che la tecnologia, non soltanto
0: il
8: Grail,
0: tanto,
8: quindi questa tecnologia, ma più in generale, che offre, quella di misurare quello che il paziente fa durante l'esercizio, e questo è fondamentale perché ci offre una quantità di dati che ci permettono, tramite la misura di come il paziente segue l'esercizio, creare quei modelli di cui parlavo e quindi personalizzare l'esercizio. Questo chiaramente per quanto la presenza del terapeuta

0: vista è fondamentale
1: Fondamentale,
0: comunque,
1: certo.
0: non è possibile farlo senza l'ausilio appunto della tecnologia. Quindi questo è
1: Certo.
0: il primo vantaggio che otteniamo. Poi con la tecnologia è possibile ripetere l'esercizio sempre nelle stesse condizioni e quindi replicare quell'esercizio svolto nella maniera giusta,
1: Giusta,
0: cioè
1: certo.
0: quella che permette un recupero buono.
1: Allora, questo è un progetto in fase sperimentale.

0: studiando, però voi siete anche pionieri di un altro progetto che interessa le arti superiori.
1: Superiore.
0: Perché, come ci diceva lei, a volte le persone colpite da ictus vengono, insomma, viene meno anche le arti
1: L'uso del
0: superiori, il
1: braccio.
0: movimento delle arti superiori. Che cosa significa? Che cosa fate sulle arti superiori?
1: Dunque, sull'arto superiore prevalentemente la mano è fondamentale, no? È il motore con cui noi compiamo sostanzialmente il 90% delle nostre azioni, ecco, anche gesticolare mentre parlo con lei, no? In questo caso qui, questo progetto è stato un progetto in cui abbiamo voluto studiare come l'attività prodotta dal cervello e registrata attraverso dei sensori non invasivi,
0: Lo stiamo
1: l'elettroencefalogramma, tutti
0: vedendo, sa.
1: sappiamo che cos'è. Quando viene chiesto al paziente di immaginare di aprire o chiudere la mano, praticamente il cervello mette in moto le stesse aree che mette in moto quando noi effettivamente eseguiamo il movimento. Quindi chiedere di immaginare è una via per accedere al cervello quando noi non possiamo più compiere il movimento. Questo esercizio di immaginazione, attraverso questo sistema, controlla l'apertura e la chiusura di una mano virtuale. Quindi il paziente vede il risultato di ciò che sta immaginando. Questo all'inizio della riabilitazione permette la riconnessione tra il cervello e la
0: Il movimento
1: mano.
0: della mano,
1: Quando il
0: certo.
1: paziente inizia ad avere movimenti propri della mano, la mano virtuale scompare e ad essa viene sostituito un sistema che stimola la chiusura e l'apertura della mano, sempre controllato dall'attività del cervello.
0: Pensiamo anche al gesto del mangiare,
1: Esatto.
0: no? Mangiare in autonomia, senza l'aiuto di una persona che comunque ti sta accanto e ti aiuta. Quanto è importante la riabilitazione, e a maggior ragione anche perché purtroppo sono tanti i casi di pazienti colpiti da ictus. A questo punto le chiedo, dottoressa, anche il futuro della neuroriabilitazione, quanto è importante, dove ci spingerà anche l'intelligenza artificiale?
1: Dunque, il futuro della neuroriabilitazione è sicuramente legato alla oggi viene definita neurotecnologia, cioè a tutte quelle tecnologie che vanno ad agire, a stimolare, a potenziare il nostro sistema nervoso. E quindi sicuramente questo, quindi la presenza della tecnologia diventerà sempre più importante, fermo restando che la presenza del terapista rimane comunque elemento fondamentale, non lasciare mai il paziente da solo con la macchina, che questo non, diciamo, non aiuta. La tecnologia permette di coinvolgere molto di più la persona nell'eseguire un esercizio e questo è un altro aspetto fondamentale per l'effetto della riabilitazione, quindi l'aderenza, la volontà, anche l'entusiasmo, se vogliamo, di
0: Certo.
1: aderire all'esercizio. L'intelligenza artificiale ci permette, per esempio, di avere quei modelli di cui parlavo prima, grazie all'elaborazione di una grandissima quantità di dati in tempi quasi reali, cosa che è impossibile fare, all'uomo. Quindi,
0: È davvero un futuro radioso in questo senso e dobbiamo proteggerlo, anche perché in Italia ci sono tanti centri di eccellenza.
1: sì.
0: A maggior ragione, insomma, noi abbiamo il Santa Lucia, che davvero è un gioiello che ce lo dobbiamo tenere stretto. Grazie alla
1: A voi.
0: dottoressa Mattia, grazie per queste novità che ci ha portato. Grazie a tutti voi. Il mio medico finisce qui. Se volete rivedere questa nostra puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, è gratuita, così potete rivedere, risentire, riascoltare tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci e buona giornata a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del pomodoro, che ha un ruolo fondamentale nella nostra cucina, nella nostra alimentazione, ma anche nella nostra spesa quotidiana. Insomma, un trionfo di gusto, sapore e colore, che cerchiamo di capire anche qual è il prezzo di quest'anno, fornendo anche delle ricette molto particolari. Lo faremo col nostro ospite, che ringraziamo, col responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che ringraziamo. Come sempre, se volete fare delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, allora, subito pronta a ricordarvi le nostre coordinate. Com'è possibile mettersi in contatto con noi? È semplicissimo, basta mandare un messaggio, SMS o WhatsApp al nostro numero. Se non l'avete, memorizzate questi numeri.

0: 340-880-1035. Vi ricordo, come sempre, anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e vi esorto a seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram e anche X.
1: E allora, Giardina, insomma, arriva la stagione dei pomodori, soprattutto questo trionfo spettacolare che vediamo anche nel nostro studio, di colore, di passione, ma anche di gusto, di sapore.
2: Beh, il pomodoro è davvero un cibo eccezionale ed è proprio al centro della nostra dieta mediterranea, è il prodotto davvero principe della nostra dieta mediterranea. Noi siamo dei grandissimi produttori di pomodoro, sia pomodoro da industria, sia appunto pomodoro da orto come questo, diffuso in tutta Italia, con dei centri di produzione soprattutto in Puglia, il Tavoliere delle Puglie, Foggia, la provincia di Foggia è uno dei punti principali per la produzione di pomodoro, Emilia Romagna è un altro punto abbastanza importante di produzione, e poi abbiamo tutto l'agro nocerino sarnese, dove c'è la trasformazione del pomodoro da industria.
1: Sono tante le varietà, tra poco lei ce le racconterà, ma io le chiedo i prezzi. Com'è quest'anno la questione del prezzo? Perché è fondamentale, anche visto questi continui e repentini cambiamenti climatici che abbiamo.
2: Purtroppo sono degli anni un po' complicati e difficili. L'anno scorso abbiamo avuto dei grandissimi problemi in Puglia, soprattutto sulla siccità, sulla carenza d'acqua. Quest'anno questo problema era meno evidente rispetto allo scorso anno, però abbiamo invece gli effetti della geopolitica, quindi la guerra e i rincari che ci sono sulle materie prime stanno dando ai nostri agricoltori delle difficoltà enormi di approvvigionamento, costi dell'energia molto più elevati e soprattutto anche i fertilizzanti. I costi dei fertilizzanti sono schizzati, praticamente raddoppiati. È chiaro quindi che abbiamo costi di produzione tanto elevati che a volte neanche riescono ad arrivare a gestire i prezzi che ci sono. Quindi dovremmo aspettarci un po' di rincari anche quest'anno. Speriamo poi che con l'avanzamento della stagione, quindi arrivando nel pieno della produzione, con il prodotto in pieno campo, quindi anche un prodotto che ha minore necessità di input esterni, gli input più costosi, potremo arrivare invece a dei prezzi un po' più tranquilli.
1: Ciliegino giallo, piccadilli, pomodoro a grappolo, sono tante la presenza anche nei nostri studi, ma quali sono le eccellenze? Quelle più importanti, proprio brevemente.
2: Noi abbiamo oltre un migliaio di varietà e soprattutto in questo momento la genetica, il miglioramento genetico si sta sviluppando sempre di più nel scegliere, nel trovare delle varietà che possono essere legate al consumo di italiano, cioè come il consumatore vuole il prodotto, ma anche rispetto a quello che è l'esigenza del produttore, quindi prodotti che sono più resistenti, più produttivi. Noi qui abbiamo quelli che sono i più classici, le eccellenze italiane sono quelle riconosciute dall'Unione Europea, quindi quelle che hanno il logo di denominazione di origine protetta. Abbiamo il Pachino, per esempio, che è in Sicilia ed è uno dei primi prodotti di pomodoro riconosciuti dall'Unione Europea. Poi abbiamo il Piennino del Vesuvio, che è un'altra eccellenza molto legata a un territorio molto particolare, con delle caratteristiche davvero speciali riconosciute dall'Unione Europea, e alcuni altri ce ne sono in giro per l'Italia.
1: Vediamo le domande che ci arrivano.
0: Allora, Giovanni ci fa una domanda, insomma, molto pratica. Dice, ecco, vorrei iniziare a coltivare i pomodori, però voglio sapere, meglio seminarli o piantare direttamente le piantine che sono state acquistate?
2: Dunque, diciamo che questo dipende dalla capacità di Giovanni di gestire un po' il suo orto. È chiaro che comprare piantine e mettere le piantine è la soluzione più semplice, si possono scegliere anche delle varietà molto, molto differenti. Se si vuole invece partire dal seme, c'è bisogno di una fase anche un po' particolare, la fase forse più delicata della produzione dal seme alla piantina. È chiaro che avendo il seme uno si gestisce e conosce completamente tutta la filiera.
0: Certo.
2: Semplice utilizzare le piantine.
1: Prima di fare il collegamento, tra qualche istante faremo un collegamento su un'isola bellissima del nostro paese. Le chiedo, lei è responsabile bio della Coldiretti, ci sono anche pomodori biologici? Quali sono le caratteristiche e costano di più, immagino?
2: Noi siamo dei grandissimi produttori di biologico. Il biologico chiaramente fa grandissima attenzione alle tecniche produttive, perché si eliminano completamente tutti quelli che sono gli input chimici di sintesi, quindi né fertilizzanti né antiparassitari, si rispecchiano e si ritrovano i ritmi naturali dei cicli produttivi, e quindi è un prodotto che ha caratteristiche qualitative di eccellenza, chiaramente ha anche dei costi, perché ha dei costi maggiori di produzione.
1: Dicevamo, il pomodoro è la parte fondamentale della dieta mediterranea, lo troviamo a tavola dappertutto. Allora, noi ci trasferiamo in compagnia di un importante chef su un'isola bellissima, l'Isola Verde, l'Isola d'Ischia. Siamo in Campania con lo chef Ciro Calise, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità in questo scenario davvero magico che vediamo alle sue spalle. Le chiedo subito, chef, buongiorno, da questo punto di vista, se dovessimo

0: puntare su un primo piatto. Lei, un primo piatto con i pomodori, che cosa ci può offrire? Che cosa ci racconta?
1: Sì, io ho fatto un piatto della tradizione campana, quindi un piatto molto napoletano, che è lo scarpariello, che è un piatto proprio a base di pomodoro. Io in questo caso l'ho un po' rivisitato e ho usato tre tipi di pomodorini, chiaramente nostri pomodorini. Ho usato un piccatilli, ho usato un datterino giallo e una ciliegina. Quindi ho usato tre pomodori che si trovano facilmente sul mercato e sono prodotti nostri, napoletani. Li ho praticamente cotti con un po' di aglio basilico, tantissimo basilico, poi l'ho frullato il pomodoro e all'interno ho calato il bucatino. Il bucatino è proprio la pasta migliore per fare questo piatto.
0: Chef,
1: alla fine,
0: però c'è...
1: dopo essere mantecato con del parmigiano, mi dica.
0: Lei stava dicendo il parmigiano, però ci racconti anche un segreto. So che c'è un segreto, perché questo è un piatto molto semplice, economico e veramente straordinario.
1: Sì.
0: Qual è il suo segreto, però?
1: Allora, io alla fine del piatto, una volta che ho impiattato, metto un pochettino del Monaco e un po' di pepe bianco. Questo è tantissimo basilico. E praticamente dà una sprigione dei profumi incredibili.
0: Le chiedo quanto sono importanti, insomma, i prodotti di qualità per realizzare un piatto semplice ma di straordinaria anche valenza da un punto di vista culinario e per la nostra salute.
1: Beh, i pomodorini sono importantissimi. Noi fortunatamente in Campania abbiamo talmente tante varietà e possiamo veramente sbizzarrirci. Qui ho un po' di varietà tra il pomodoro ramato, c'ho anche il pomodoro San Marzano, che viene da Nocera, in questo momento è ancora verde perché più in là si fa un po' più rosso, e questi qua sono dei pomodori molto che si prestano proprio a una grossa lavorazione e quindi vengono fatti pelati, vengono usati proprio dall'industria. Poi qui abbiamo il pomodorino, il Pachino, che è quello lì che viene più usato, è molto facile riconoscerlo perché c'ha alla fine c'ha questa punta. Il pomodorino Pachino. Poi abbiamo la ciliegina, che è il più comune e viene usato anche molto per le insalate, molto spesso anche insalate di riso. E poi adesso sta andando molto di voga il pomodorino giallo, che è un pomodorino molto dolce. Io lo uso anche soprattutto con i crostacei, che si presta tantissimo ai piatti a base di pesce, e viene usato anche per colorare le insalate, insalate miste e anche insalate di riso. E dà un sapore veramente eccezionale.
0: Chef,
1: c'è
0: una domanda.
1: E poi c'è il pomodoro ramato.
0: C'è una domanda per lei che arriva da casa, allora gliela giriamo subito e poi torneremo perché lei ci dovrà preparare un altro piatto.
2: Esatto, chef, insomma si avvicina l'ora di pranzo, quindi stanno arrivando diverse domande, sono interessati alla sua ricetta, ma chiedono i pomodori, al di là del tipo di pomodoro che utilizza, lei li passa, toglie le bucce, possiamo dare dei suggerimenti pratici, ecco.
1: Dipende, io il pomodoro di solito lo uso con la buccia, soprattutto quelli piccolini che hanno una buccia molto fine, però c'è questo ramato che molto spesso viene usato anche per cucinare delle salse, però questo qui si presta molto a essere leggermente sbollentato, si fa un piccolo intacco sul pomodoro, che il pomodoro ramato è questo qui un po' più grande, si fa leggermente messo nell'acqua bollente, con un intacco si toglie immediatamente la buccia. E la polpa può essere usata per fare dei sughi anche molto veloci.
2: Grazie.
1: Quindi è consigliabile usare i pomodorini piccolini con le bucce.
0: Grazie allo chef Ciro Calise da Ischia. Tra poco ci collegheremo nuovamente con lei, che ci preparerà un altro piatto della tradizione mediterranea. Ma chiedo al nostro ospite studio, responsabile del bio della Coldiretti Giardina, l'etichetta ha un valore?
3: Certamente,
0: il pomodoro, dobbiamo cercarla l'etichetta.
3: Certamente l'etichetta è un valore assoluto. Rispetto a quello che diceva lo chef prima sullo spessore della buccia, però consentimi, è un altro degli elementi che stanno diventando importantissimi nel miglioramento genetico, cioè trovare varietà che possono avere una buccia sottile e diciamo non fastidiosa nella cucina, ma che però possa consentire poi al prodotto una serbevolezza maggiore. Quindi trovare sempre degli equilibri e il miglioramento genetico su questo ci sta aiutando.
0: L'etichetta c'è una differenza tra il prodotto fresco e quello trasformato, è vero?
3: Questo è una delle grosse battaglie che come Coldiretti stiamo facendo. Noi oggi abbiamo l'obbligo di utilizzare

0: l'origine in etichetta sui prodotti freschi, quindi su tutto il pomodoro, quando lo andiamo a comprare così fresco, ci deve essere l'indicazione delle origini obbligatoria, quando non c'è chiediamola al rivenditore. La cosa particolare però che ci troviamo oggi, con cui ci troviamo di fronte, è che se questo prodotto poi viene trasformato, quindi in passata, in concentrato soprattutto, questi passaggi si perde completamente l'etichetta, l'origine, cioè non c'è più l'obbligo di indicare da dove questo pomodoro proviene. Questa è una battaglia che noi stiamo facendo perché invece per noi è importantissimo, soprattutto sulle filiere lunghe, soprattutto quando si hanno diversi gradi di lavorazione del pomodoro, riuscire a capire qual è l'origine del prodotto. Abbiamo tantissimo concentrato di pomodoro che arriva dalla Cina. Noi dobbiamo valorizzare il nostro prodotto e quindi davvero dovremmo invitare le industrie a riportare l'origine italiana e ai consumatori a scegliere il prodotto italiano quando in etichetta è riportato.
1: Domande, Maris.
2: Allora, Lorenzo dice, ecco, ma i pomodori cosiddetti a cuore di bue, insomma, quelli grandi, sono di tradizione italiana oppure provengono dall'estero? Noi ne produciamo, Giardina?
0: Dunque, sulle varietà, noi qui ne abbiamo alcuni, questo è il cuore di bue, a volte sono anche molto più grandi, no?
2: Sì.
0: Sono di dimensioni diverse rispetto a questi. Diciamo che l'origine delle varietà, può essere diffusa in tutto il mondo. Noi abbiamo il pomodoro, prima vedevamo i pomodori gialli. Quei pomodori gialli sono i veri pomodori che arrivano dal Sud America, poi sono arrivati qui da noi e si sono evoluti. Quindi l'origine delle varietà è un'origine che può essere diffusa in tutto il mondo, ma la produzione invece è una produzione sempre appunto nostrana e italiana, dove appunto la coltivazione poi si è sviluppata molto, molto
1: Giardina,
0: bene.
1: ma come dobbiamo conservarli a casa questi pomodori? Qual è il modo migliore?
0: Per la conservazione dipende sempre dal grado di maturazione con cui noi lo acquistiamo. Pomodori che sono già abbastanza maturi e quindi che sono, diciamo, non dobbiamo più favorire la maturazione perché sennò altrimenti comincerebbero ad avere dei principi di marciume, è bene metterli in frigorifero. Quindi sacchetto di carta o sacchetto di tela e messi nel frigorifero. Pomodori invece ancora che hanno un po' di verde, quindi che non hanno ancora raggiunto la piena maturazione, è bene tenerli ad una temperatura un po' più elevata. Quindi lasciarli anche in casa a temperatura ambiente e aspettare che poi diventino un po' più rossi.
1: Nostri telespettatori, Maris.
2: Allora, ci scrive una telespettatrice attenta che ha visto, insomma, come è stato preparato egregiamente questo nostro tavolo e tutte le varietà che abbiamo, e però ci racconta che non ha mai visto quei pomodori così scuri. Ecco, e vuol sapere, ma sono più aspri? Come si possono utilizzare al meglio?
0: Dunque, questo in particolare, questo qui è il pomodoro camone, che ha anche una indicazione geografica protetta. È un pomodoro particolarmente scuro. Abbiamo anche un'altra varietà, che è la varietà nerina, che è sempre anche molto simile a questa. Diciamo che il grado acido o il grado dolce è più legato al verde. Noi abbiamo delle varietà che sono verdi e che sono molto acidule, che sono quindi da utilizzare soprattutto nelle insalate quando c'è bisogno di esaltare questo gusto acido. E invece diventano più rossi e più scuri e quindi aumenta il grado di dolcezza, di dolcezza. Su questi neri, queste alcune varietà che noi abbiamo che sono tendenti al nero, sono soprattutto legate appunto alla dolcezza del prodotto, ma che mantengono anche un certo grado di croccantezza, quindi sono particolarmente sodi.
1: E allora noi ci tuffiamo nuovamente nel mare dell'isola di Ischia, perché c'è ancora lo chef, che ringraziamo, Ciro Calise, chef dell'isola di Ischia. Che lo vediamo collegato e dopo lo scarpariello, questo primo piatto, ci dovrà presentare un secondo piatto che sempre a base di pomodori e secondo me è un piatto tipico della tradizione dell'isola. È così, chef?
3: Sì, questo qui è un piatto tipico nostro isolano, che è il coniglio all'ischitana, dove anche qui il pomodoro ne fa da padrone. Perché ho voluto fare il coniglio all'ischitana? Perché voglio parlare del pomodorino di Piennelo, che è un pomodorino che viene dal Vesuvio ed ha una caratteristica molto particolare, che ha questa punta in avanti. Perché il pomodorino di Piennelo? Perché questo qui è un pomodorino che si riesce a conservare anche dopo Natale, quindi gennaio, febbraio, e molto spesso sono anche da ornamento alle case ischitane, quindi si possono trovare sotto i porticati, nelle cantine, anche nelle cucine direttamente. E questo qua ci permette di fare il coniglio all'ischitana tutto l'anno, perché noi di solito il coniglio è un piatto domenicale e quindi ogni domenica si fa il coniglio all'ischitana. E con questo pomodorino riusciamo a farlo tutto l'anno e a dargli il sapore dolce del pomodorino.
1: Chef, quanto è importante il pomodoro? Ecco, il pomodoro del Piennolo del Vesuvio, la raccontava anche Giardino Studio, addirittura un'eccellenza proprio italiana.

0: italiana. Ma le chiedo, il pomodoro, lei è uno chef di grande spessore, le chiedo sostanzialmente quanto è importante per la cucina, per i piatti della cucina italiana, avere del pomodoro, pomodoro diciamo italiano, perché bisogna stare attenti sempre nella scelta anche del pomodoro.
1: Certo. Il pomodoro deve essere sicuramente un pomodoro del posto. In Italia abbiamo talmente tante varietà, quindi dovunque si va si trova un pomodoro diverso. Per esempio in Sicilia abbiamo il datterino, poi noi qui abbiamo il piccatilli, che è un altro pomodoro del Vesuvio che si usa soprattutto per i sughi di lunga durata ed è un pomodoro molto dolce ed è buonissimo. Bisogna fare molta attenzione, io faccio una scelta veramente oculata del pomodoro, per me è fondamentale. Poi il pomodorino di Pienolo di solito lui si usa molto nelle case, un po' meno nei ristoranti, proprio perché ha una caratteristica ben precisa. Però i pomodorini, noi italiani ne facciamo un uso, se non sbaglio ho letto qualche giorno fa che noi consumiamo 15 kg all'anno di pomodoro per persona, quindi è un alimento veramente fondamentale per noi italiani.
0: Conferma questo dato Giardina. Giardina, conferma questo dato. Prima di salutarla e di ringraziarla, chef, le chiedo l'ultima cosa. Il coniglio di Schitano, il piatto tipico della tradizione, quanto tempo ci vuole per realizzarlo e soprattutto è apprezzato anche dai turisti, dagli stranieri che amano la nostra tradizione, il nostro pomodoro?
1: Sì, noi chef possiamo fare quello che vogliamo, ma non possiamo sostituirci alle nonne. Il coniglio più buono lo fanno le nonne. Ogni nonna lo fa in maniera diversa. Abbiamo 6 comuni a Ischia e ogni comune lo fa in maniera diversa. Io lo faccio alla foriana, perché sono di Forio, e quindi uso la papernia, che è un'erba molto aromatica, all'interno del coniglio. Uso un po' meno pomodoro che si usa negli altri comuni. E niente, praticamente dipende anche dalla grandezza del coniglio. Preferibilmente è meglio usare conigli un po' piccolini, non troppo grandi, quindi 1,2 kg, 1,3 kg. E penso che un 3/4 d'ora il coniglio è pronto.
2: Ottimo.
0: Grazie, grazie soprattutto anche per questo ricordo importante, perché la tradizione dei nonni e delle nonne che cucinano è una tradizione tutta italiana che bisogna preservare e conservare. Grazie davvero per questi consigli preziosi,
1: certo,
0: allo chef Ciro Calise dall'isola d'Ischia. Grazie davvero. Torniamo dalla splendida Isola Verde allo studio, Maris.
2: Beh, adesso insomma i nostri telespettatori si andranno ad accingere, acquistare pomodori e preparare queste ricette, ma consigli pratici ci chiedono, ossia come riconoscere la qualità e anche il grado di maturazione. Dice, insomma, non è tanto carino andare lì e testare, però adesso ci mettono a disposizione dei guanti anche per chi non può andare insomma dal contadino e va al supermercato. È vero che più sono dure più vuol dire che insomma il pomodoro è fresco, è così? Ci chiedono.
3: Sì, questo è vero. Permettetemi di ricordare, quando parlava del Pienolo del Vesuvio, noi lo abbiamo anche nella tradizione del presepe napoletano, cioè ci sono le botteghe in cui hanno il Pienolo del Vesuvio, quindi a ricordare proprio davvero come è legato alle nostre tradizioni anche del posto. Come scegliere il pomodoro rispetto anche alla durezza? Qui c'è sempre una battaglia tra il consumatore che vorrebbe vedere, toccare, annusare, e che sono quelli tutti i sensi che devono essere utilizzati per capire la qualità del prodotto, rispetto poi invece a una questione sanitaria e di tutela del prodotto. Quindi è chiaro che l'essere sodo è uno degli elementi principali, quindi davvero bisognerebbe prenderlo e toccarlo. L'altro elemento importantissimo, anche qui più da fare a casa che non al negozio, è quello dell'odore. L'odore è un altro elemento importantissimo per capire il giusto grado di maturazione. Quando un pomodoro davvero profuma di pomodoro vuol dire che è arrivato a maturazione. Se invece all'olfatto non abbiamo nessun odore, è ancora un prodotto che deve maturare o che è stato raccolto in maniera troppo precoce.
0: Vediamo anche una piantina di basilico. Allora, tantissimi sul balcone di casa, sul terrazzo di casa, coltivano pomodoro e basilico. È un modo per avvicinarsi. Il pomodoro è anche un modo per poter quanto più accostarsi all'agricoltura, alla sana tradizione, Giardina.
3: Sì, noi questo lo diciamo sempre, qualsiasi esperienza di autoproduzione del cibo è un'esperienza da valorizzare, perché davvero fa conoscere sia tutte le qualità del prodotto e quindi quali sono le diverse varietà, come può essere utilizzato il prodotto che uno coltiva, ma anche per capire effettivamente quelle che sono le difficoltà che si possono avere. E il pomodoro è davvero eccezionale, perché ha la possibilità in vaso di avere delle produzioni tutto sommato anche

0: utili in cucina e poter produrre il cibo sui balconi di casa è un'esperienza che consigliamo davvero a tutti.
1: Maris.
2: Allora, ci dicono i telespettatori, la stagione è stata un po' fredda, come posso accelerare la maturazione dei pomodori? E aggiungo anche in che periodo posso iniziare la concimazione dei pomodori, ci chiede un altro telespettatore.
0: Dunque, qui parliamo proprio del ciclo di produzione
2: Sì.
0: del pomodoro. È chiaro che dipende molto anche dalle singole
2: Perfetto.
0: regioni. Quello che dicevamo prima, il calore è uno degli elementi che più aiuta la maturazione e quindi perciò si mettono anche in serra, perché all'interno delle serre si ha una temperatura un po' più alta e quindi si ha una maturazione un po' più rapida. Quindi se siamo in pieno campo, conviene per esempio coprire il prodotto e quindi aumentare la temperatura e
2: Certo.
0: favorire la maturazione.
1: Le difficoltà economiche che stanno vivendo i produttori stanno incentivando molti a trasformare il prodotto. È così, una tendenza sempre più presente?
0: Questa è una scelta che stiamo verificando. Addirittura il 20% delle famiglie italiane sta cercando di riappropriarsi anche della trasformazione del prodotto e quindi sempre di più tornano di moda quelle che sono fare i pelati in casa, le bottiglie di pomodoro. È una tendenza che sta avendo grandissimo successo. Abbassamento dei costi, certezza della qualità e tracciabilità totale del prodotto. Quindi anche questa è un'esperienza da valorizzare moltissimo.
1: Certo. Grazie, grazie
0: A
1: davvero al
0: voi.
1: nostro ospite Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui, Maris, questa puntata
2: Per oggi
1: tra
2: è
1: i
2: davvero
1: colori e i sapori.
2: esatto, e soprattutto i profumi che a casa non so se possono soltanto anche immaginare, ma è stata veramente una bellissima puntata. Grazie per essere stati così partecipativi e vi auguriamo un buon proseguimento.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per le vittime del terremoto in Venezuela e per quanti sono impegnati nei soccorsi. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, la signora Asaro Giacoma, il signor Stanghillini Francesco, le famiglie Serra, Olivieri, Secchi, i signori Mazzei, Michele e Angela, Don Enrico Porcedda, la signora Zamuner Anna Maria, la signora Pozzi Stefania, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Sono presenti questa sera qui con noi a pregare Sua Eccellenza Monsignor Giorgio Ferretti, Arcivescovo di Foggia Bovino, e Sua Eccellenza Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati

anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù

0: sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo scende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
3: debitori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei...

0: Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
3: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia,

0: Sia il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Dio solo, ma tu puoi. Dio solo può dare la fede, ma tu puoi dare la tua testimonianza. Dio solo può dare la speranza, ma tu puoi portare la fiducia ai fratelli e alle sorelle. Dio solo può dare l'amore, ma tu puoi insegnare all'altro ad amare. Dio solo può dare la pace, ma tu puoi portare l'unione. Dio solo può dare la forza, ma tu puoi sostenere un fratello e una sorella scoraggiati. Dio solo è la via, ma tu puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce, ma tu puoi farla balenare agli occhi di tutti. Dio solo è la vita, ma tu puoi comunicare agli altri il desiderio di vivere. Dio solo può fare ciò che sembra impossibile, ma tu potrai fare il tuo possibile. Dio basta a se stesso, ma Egli preferisce contare su di te. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette,

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Vamos. Vamos.

0: Grazie all'8 per 1000 della Chiesa Cattolica Italiana, la Caritas di Livorno è riuscita a stare accanto ai senza tetto, portando loro circa 3000 pasti caldi durante il tempo del Covid e offrire 1000 pacchi vivere alle famiglie in difficoltà. A partire dal lockdown il 10 marzo si è aperta una fase nuova anche per la nostra Caritas diocesana. Quasi inaspettatamente ci siamo ritrovati a dover affrontare una sfida totalmente nuova, adottando tutte le misure possibili, anche la creatività, per poter rispondere ai bisogni della gente. La prima cosa che abbiamo messo in atto è un telefono, un pronto ti ascolto, che per 3 mesi ha risposto tutti i giorni alle esigenze delle persone. È stata una proposta che ha trovato un largo consenso. Abbiamo ricevuto tantissime telefonate, più di 2000. E attraverso di queste telefonate siamo entrati in contatto con circa 600 nuclei familiari, di cui la metà per la prima volta si rivolgevano alla Caritas. Questo significa che l'utenza che si è rivolta a noi erano prevalentemente famiglie che vivevano con uno stipendio medio-basso, con lavori di fortuna, stagionali, oppure persone che lavoravano in nero o che si ritrovavano in cassa integrazione ma senza ancora percepire lo stipendio relativo alla cassa integrazione. Quindi la situazione che ci si è posta innanzi è stata proprio quella di persone comuni che da un giorno all'altro si sono ritrovate in uno stato di necessità.
1: Io sono stata per la strada, ho fatto il dormitorio Livorno-Pisa e poi alla fine mi sono ritrovata su una panchina. A un certo punto mi sono sentita male, mi sono trovata al pronto soccorso. Dopodiché sono attivati i servizi sociali.
2: Durante il coronavirus ho perso il lavoro e mi sono trovata veramente in difficoltà e sono venuta a trovare la Caritas. Ho avuto una risposta veramente meravigliosa di loro perché mi hanno dato una grande, grande mano, tanto economicamente anche con la spesa per mangiare per me e per mia figlia.
0: La nostra risposta si è realizzata in maniera concreta soprattutto attraverso un aiuto alimentare nel primo periodo, proprio distribuzione di pacchi viveri e non solo, anche proprio di pasti, anche perché tra quelli che chiamavano al telefono pronto ti ascolto c'erano molti anziani che, avendo i figli magari fuori città bloccati dal lockdown, rimanevano da soli impossibilitati anche di fare le azioni più semplici come quella di fare la spesa, per cui siamo intervenuti e abbiamo potuto raggiungere questi anziani portando loro il pasto a domicilio. Anche i poveri che vivono, i senza tetto, che vivono la marginalità più estrema, hanno potuto accedere ai nostri servizi in quanto non si è mai interrotto, ecco, la visita e al pasto portato per le strade attraverso il servizio.

0: servizio del binario mobile, che ha coperto tutto il tempo del lockdown, portando appunto la sera il cibo alle persone che vivono per strada.
1: Questa è casa mia, qui sto bene, non mi manca nulla, sono libera, ci hanno dato la massima di fiducia, ho le chiavi, entro in camera, mi faccio la doccia, ho la luce, non è che c'è un regime qui che ti controlla, qui è massima libertà, poi sta a noi portare rispetto, perché questa è vera casa nostra, ma non lo è, perché è un istituto che fa bene a me, alle altre donne, può servire anche a altre donne, sicché sempre nel massimo rispetto. La CARS di Livorno mi ha aiutato nella burocrazia dei fogli che io non sapevo cosa fare, mi ha aiutato a fare l'ISE, mi ha aiutato a fare la cittadinanza, ma il reddito, ma mi ha aiutato tante cose che io non sapevo. Mi metti i denti ora perché non sapevo, perché io sapevo che si pagava la multa e invece non si paga. Grazie a loro mi hanno insegnato come fare, ecco, perché io ero all'oscuro di tutte queste cose. È grazie a loro che io ora ho un reddito, vado a mettermi i denti, voglio dire, tutte queste belle cosine che io non lo sapevo.

0: quando sei in panchina di notte, d'inverno, non dormi, non dormi. Stai lì, stai attenta. Ti nascondi perché se passa la polizia ti ferma. Anche perché non ho paura della polizia, perché sono pure. Però ti danno noia, che ti cercano i documenti, vogliono sapere cose. È brutto come dignità di donna. Non me la sentivo, mi nascondevo, ecco, devo dire la verità. Però la notte non dormi, non dormi, sei disperata, ti senti sola. E allora ti confido in Gesù, faccio le preghiere. E io mi sono sempre rivolta al mio Signore, perché non mi ha mai abbandonato, ecco. Però non auguro a nessuno di dormire su una panchina d'inverno, brutto, brutto, brutto, perché poi ti arrivano tanti di quei brutti pensieri che te non te lo immagini nemmeno.
1: Mi hanno dato una mano per l'affitto, alcune spese, perché io non lo potevo fare. Non lavorando, giustamente, con la Caritas ho potuto fare piano piano tutto. E dopo, una volta al mese, mi danno le spese per mangiare, e già da tanto che lo prendo questo, e anche questo mi aiuta, per me e per mia figlia. Veramente, guarda, sono grata da loro sempre, starò sempre, sempre grata da loro. La Caritas ha fatto tanto, tanto per noi.
2: La grande generosità dei cittadini livornesi non è mancata nel tempo forte dell'emergenza. Oggi siamo un po' dell'idea che magari stiamo pensando che sia tutto finito. In realtà l'emergenza sanitaria durerà fino a un certo tempo, ma l'emergenza sociale si prospetta molto più lunga e molto più difficoltosa. Noi chiediamo continuamente di non lasciarci da soli in quest'opera, nello stare accanto alle persone. Probabilmente i prossimi mesi ci regaleranno altri scenari con altre difficoltà, soprattutto legate a un disagio economico e sociale, del quale non siamo ancora in grado di poter offrire una previsione, però sappiamo che saranno tempi in cui dovremo rimboccarci le maniche un'altra volta e ognuno portare il suo sacchettino di pasta o di alimenti come ha fatto durante il tempo del lockdown per stare accanto a chi non ha più nulla.

Buonasera e bentrovati. Oggi a In Cammino parliamo delle reliquie dei santi tra cura, storia e devozione. Dopo la sigla.

0: Patrimonio di Reliquie è un percorso che ci porta a conoscere storie, tradizioni ed esperienze che non possono essere perdute. È un percorso che faremo con due professori qua in studio che ringraziamo per essere con noi. Professor Ottavio Bucarelli, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Della Pontificia Università Gregoriana, direttore del Dipartimento Beni Culturali della Chiesa. Grazie per essere con noi. Della stessa Pontificia Università Gregoriana è anche il professor Massimiliano Ghilardi, ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
0: Docente di archeologia cristiana. Collegato da Massa, diamo il bentornato a Don Luca Franceschini. Buonasera Don Luca.
3: Buonasera a voi, piacere di essere nuovamente nella vostra trasmissione.
0: Grazie a te, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Allora, questa sera parliamo di reliquie, reliquie dei santi, poi capiremo le diverse particolarità, anche le definizioni, che cosa si intende con questi, che cosa intendiamo con questi termini, ma vorrei partire proprio con Don Luca, perché c'è un progetto in atto, Reliquie Sanctorum, che vede protagonisti appunto l'ufficio di cui sei direttore con la Pontificia Università Gregoriana, per raggiungere quale scopo? Don Luca.
3: Beh, lo scopo è di tipo innanzitutto conoscitivo, perché sappiamo tutti che nelle chiese ci sono le reliquie, che sono conservati i corpi dei santi, dei martiri, alcuni più noti e conosciuti a livello mondiale, altri solo a livello locale. Oltre ai santi ci sono i beati, che ovviamente hanno una devozione più ristretta, ma ad oggi non abbiamo una conoscenza dettagliata sul territorio nazionale, e per questo il nostro progetto vuole innanzitutto avviare questa esperienza di conoscenza, perché conoscere è il fondamento per poi poter valorizzare, incrementare la devozione, condividere le esperienze ecclesiali che fanno capo appunto alla devozione dei santi e alla custodia e alla venerazione delle reliquie.
0: Professor Bucarelli, noi ogni volta che entriamo appunto in una chiesa, magari in altari laterali, troviamo dei corpi santi, poi capiremo le differenze. Un patrimonio che solo a pensare all'Italia, col numero di chiese che abbiamo, è assolutamente sterminato, quasi quanto le opere d'arte, no? Che abbiamo veramente nelle nostre diocesi. Abbiamo idea di che cosa stiamo parlando? Non dico dei numeri, ma proprio del capitale che abbiamo a disposizione.
1: Allora, la domanda è molto corretta, perché il progetto vuole rispondere proprio a questo quesito, nel senso che noi non abbiamo contezza del patrimonio inteso come corpi santi, reliquie, corpi dei santi. E quindi questo progetto ci vede uniti insieme all'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali e Ecclesiastici della CEI, con cui c'è una collaborazione ormai quasi decennale, per un comune obiettivo, cioè la conoscenza di questo patrimonio, per tutelare, conservare, trasmettere e intervenire con le opere necessarie qualora si rinvenissero delle situazioni le situazioni appunto lo richiedono. E sappiamo soprattutto che questo patrimonio è diffuso dalle chiese agli oratori, ai monasteri, veramente una diffusione così capillare che sarà molto difficile probabilmente completare questo lavoro, però ci vogliamo provare. È un progetto molto ambizioso che richiederà molto tempo, molto impegno e molto anche amore in questo lavoro, come in tutte le cose che si fanno.
0: Perché non è una catalogazione normale, dai.
1: No, perché non stiamo parlando, sì, è vero, la reliquia si trova all'interno di un reliquiario, però a noi interessa in questo momento quello che rimane di un santo, di un corpo santo, di una realtà che è vissuta secondo una vita cristianamente ordinata e che la Chiesa ha deciso di porre come esempio,
0: quindi un esempio
1: ai fedeli.
0: Una testimonianza viva, al di là di quello che vediamo, e comunque che ci riporta al sacrificio di quella persona, ci riporta all'insegnamento, alle opere, al motivo anche della sua morte, quindi è una pagina di Vangelo aperta.
1: Assolutamente, è una pagina di Vangelo che viene mostrata al popolo, ai fedeli, e che quindi una sorta di Gerusalemme celeste in terra, tutti questi santi che fanno corona a noi, nelle nostre chiese, nelle nostre realtà. Quindi queste reliquie ci aiutano a costruire un anticipo in qualche modo, comunque esempi.
0: Certo. Professor Ghilardi, proviamo anche a definire l'argomento di cui stiamo parlando, corpi santi, corpi dei santi, reliquie insigne.

0: Proviamo a fare un po' di ordine per far capire anche a casa di che cosa stiamo parlando.
1: Certo, intanto se è possibile partirei proprio dalla definizione di reliquie.
0: Sì.
1: Cioè noi quando parliamo di reliquie cosa intendiamo? Perché poi anche nell'italiano, no, nel lessico ordinario, è un vocabolo che talora utilizziamo in modo improprio. No, lo utilizziamo anche nel lessico quotidiano, no? Una reliquia, tengo una lettera di Garibaldi come fosse,
0: certo,
1: una reliquia, chiaramente una reliquia laica, un oggetto appartenuto a, non so, una maglietta di un calciatore, mi piace attualizzare, però
0: certo,
1: se noi volessimo dare una definizione corretta, volessimo proprio andare alle origini, io penso c'è un, chiaramente parliamo, desumiamo questo vocabolo dal latino. C'è un lessicografo molto dotto, un erudito settecentesco, Egidio Forcellini, che ha raccolto un lessico di tutti i lemmi latini, no? Il lexicon totius latinitatis. Se noi cerchiamo questo sostantivo femminile plurale, reliquie, ci dice che sono pauca illa que ex aliquare relicta sunt. Dunque, quelle cose che rimangono di qualche altra cosa. Dunque, ciò che rimane. Cioè, la reliquia in senso stretto è ciò che rimane. Noi stiamo parlando, chiaramente, in questo caso, di corpi, dei corpi dei santi, quindi dicevamo prima di reliquie, insigni o meno. Beh, noi siamo soliti utilizzare questo aggettivo in senso però stretto. Quando noi parliamo di reliquie e insigne, sono i corpi interi dei santi o parti significative dei loro corpi o il volume intero delle ceneri. Con reliquie non insigni indichiamo ad esempio i frammenti più piccoli, più minuti, sono stati magari nel corso dei secoli frammentati i corpi, o quantomeno ciò che è entrato in contatto con il corpo di un santo. Pensiamo agli strumenti della loro passione, nel caso dei martiri, ovvero agli oggetti che sono appartenuti in vita a un santo. Pensiamo agli abiti, no? Ex contactu, chiaramente sono reliquie, in questo caso sono reliquie non insigni, così come sono reliquie non insigni quei piccoli frammenti dei corpi che noi vediamo in tante chiese, no? Quindi in questo caso noi però parliamo di corpi interi che, come diceva il professor Bucarelli, sono res sacra, è una materia sacra.
0: Corpi dei santi e corpi santi, c'è una differenza anche in queste due definizioni?
1: Assolutamente sì, non è una cosa, come dire, puramente filologica, non è un qualcosa che noi utilizziamo dal punto di vista estremamente filologico, ma in realtà indicano due cose diverse ed è giustamente necessario fare un pochino di chiarezza, perché il corpo di un santo è il corpo di una persona, di una figura insigne, illustre, che ha subito un processo di canonizzazione regolare, di beatificazione e canonizzazione.
0: Certo.
1: I corpi santi no, sono quei corpi che, dicevi prima in apertura, no, entrando nelle chiese, solitamente sotto gli altari laterali, può capitare di vedere dei corpi distesi, giacenti, maschi o femmine, no? Miles Christi o Virgo Christi, queste figure piuttosto stereotipate che sono in realtà corpi santi, ovvero figure che di santità martiriale presunta tale, cavati all'interno delle catacombe a partire dalla prima età moderna e saliti agli onori degli altari senza alcun tipo di processo di canonizzazione, per una inesatta interpretazione che, come dire, noi è un retaggio già medievale, secondo cui all'interno delle catacombe erano sepolti soltanto i martiri delle persecuzioni. Dunque il solo fatto di essere stati sepolti all'interno delle catacombe faceva sì che questi corpi che venivano esumati con ritmi pressoché industriali a partire dalla fine del Cinquecento fossero trasformati automaticamente in corpi santi.
0: Don Luca, la presenza di un corpo di un santo o di un corpo santo all'interno di una parrocchia, di una chiesa parrocchiale, di un duomo, quanto è importante per una comunità? Abbiamo contezza del valore nelle nostre diocesi?
2: Ma credo ci sia una grande differenza tra i paesi e la città, tra il nord e il sud d'Italia, dove il modo di esprimere la pietà popolare è estremamente diversificato. Io credo comunque che sono due le piste su cui possiamo cogliere l'importanza della presenza delle reliquie nelle nostre chiese. Una è quella appunto del fatto che ci immergono nella devozione di una comunità e quindi ci fanno conoscere la storia di una tradizione di devozione di un popolo che vive in un determinato luogo, dove la presenza delle reliquie ovviamente, così come quella delle immagini, racconta quello che questo popolo ha vissuto, quali sono i suoi riferimenti spirituali e carismatici. L'altro aspetto invece è molto, secondo me, più importante dal punto di vista teologico e della fede cristiana, perché la presenza delle reliquie nelle chiese ci consente di recuperare un aspetto che rischiamo sempre di perdere, che è il legame essenziale nella fede cristiana tra il corpo e lo spirito. Non è mai solo spirito, non è mai solo corpo quello che è in gioco, né nel Cristo che è contemporaneamente vero Dio e vero uomo, né nei santi né nei cristiani. La permanenza della reliquia, cioè di ciò che rimane del corpo, è fondamentale perché ciò che sopravvive dopo la morte non è solo l'anima, non è solo lo spirito, non è solo ciò che non si vede, ma è anche il corpo, che può apparire macabro, vedere teschi, ossa, raffigurate o presenti nelle nostre chiese e che invece esprime proprio questa profonda unitarietà tra ciò che è nel tempo e ciò che è nell'eternità. L'unità della nostra fede con la Pasqua di Cristo passa proprio attraverso questa esperienza. In un mondo come il nostro, dove si tende un po' a spargere le ceneri, a far sparire il ricordo del corpo, vuoi perché non si crede nella risurrezione, vuoi perché sia una visione eccessivamente spiritualistica, invece è richiamata a questa profonda unitarietà. Sono bellissime le immagini bibliche delle ossa che si ricompongono nella risurrezione, nello spirito che torna a vivificare la carne, perché questo è il destino dell'uomo, anima e corpo insieme nell'eternità. E così come il sepolcro vuoto di Cristo è l'immagine assoluta della Pasqua cristiana, il sepolcro con le ossa dei nostri morti è il segno della nostra speranza e della nostra attesa della risurrezione.
0: Ripartiamo da qui, da queste parole di Don Luca. Subito dopo la pubblicità vi porteremo anche a conoscere l'esperienza rispetto anche al progetto di cui stiamo parlando, Reliquiae Sanctorum, della diocesi di Novara. Dopo la pubblicità.

Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, giuri, e sarai il miglior ballerino del mondo.
3: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
4: No, non voglio.
2: Sì, che lo vuoi.
5: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mio.
4: Ha vinto!
6: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
7: L'English National Ballet ti offre un contratto.
1: Julie, danza e libertà, venerdì in prima serata.
8: Stasera in cammino parliamo di reliquie, reliquie dei santi, lo stiamo facendo insieme ai professori Massimiliano Ghilardi e Ottavio Bucarelli della Pontificia Università Gregoriana e insieme anche a Don Luca Franceschini, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Continuiamo il nostro racconto andando con le immagini nella diocesi di Novara, dove proprio sul tema si è approfondito, si è riscoperto. Vediamo a che punto sono, conosceremo un paio di situazioni. Vediamo.
9: Ci troviamo a Gemme, diocesi di Novara, e in particolare siamo all'interno di questo scurolo o rotonda antonelliana che esattamente 150 anni fa venne inaugurata per accogliere le reliquie della Beata Panacea. La forma in cui noi oggi possiamo vedere Panacea è quella conferita ai suoi resti da Don Giulio Guglielmetti, e Don Giulio Guglielmetti riforma il volto di Panacea, ridà un corpo a Panacea e restituisce ai fedeli un manufatto che possiede una valenza particolare. I resti di Panacea sono quotidiana meta di pellegrinaggio. Tutto questo è possibile grazie al fatto che i resti di Panacea sono visibili, e quindi la visibilità dei resti rende ancora più

0: più presente questa fanciulla alla quale si ricorre appunto per chiedere grazie, per chiedere aiuto, per chiedere sostegno. Oltre a questi santi che hanno una biografia che ha a che fare con la storia del nostro territorio, la nostra diocesi possiede anche moltissimi corpi santi che a partire dall'inizio del Seicento, dalle catacombe di Roma, sono stati portati in vari centri della diocesi e che quindi sono venuti ad accrescere questo patrimonio reliquiale che appunto Novara possiede.
1: Siamo all'interno dell'oscurolo di Sant'Alessandro e alle nostre spalle vediamo l'urna che contiene i resti, le reliquie di Sant'Alessandro, questo martire romano portato dalle catacombe qui a Fontaneto nel 1839.
0: Ci troviamo proprio accanto all'urna che custodisce il corpo santo di Alessandro. Sono state conferite a questi resti scheletrici le fattezze, in questo caso di un giovane ragazzo.
1: È vero, proprio vicino, fisicamente visibile, non porta soltanto una devozione privata individuale, ma tutta la comunità si sente rappresentata da Sant'Alessandro.
2: Venerare una reliquia è come venerare i santi che sono intercessori del culto a Dio. Quando l'emorroissa si accosta a Gesù con l'intento, ecco, di toccare almeno il mantello per poter avere un bene, un beneficio, che per l'emorroissa era un beneficio di carattere fisico, ma noi appunto nella venerazione dei santi e delle reliquie innanzitutto cerchiamo le guarigioni spirituali. L'emorroissa troverà la guarigione perché, come dice Gesù, appunto la tua fede ti ha salvato.
3: Don Luca, questo accade nella diocesi di Novara. Vorrei tornare su un concetto espresso sul senso e sull'importanza della visibilità dei resti per confrontarsi anche in maniera concreta con la vita e con, non dico guardare negli occhi perché magari quello è un manufatto creato sopra la reliquia, però avere un contatto diretto con la storia, con una storia di fede.
4: Ma credo che quello che abbiamo visto, no? Queste immagini di corpi che sono esposti, dove si può magari sotto un simulacro creato dalle mani di un artigiano vedere con i propri occhi le ossa del santo, del martire, del beato che si va per venerare. E non è un fatto, come dire, meramente così superstizioso, come qualcuno magari lo può definire, no? Che attribuisce a delle ossa un potere che in realtà non hanno. È, come dicevamo prima, un modo per creare un contatto, un po' come quando andiamo al cimitero a visitare le tombe dei nostri cari, no? È chiaro che il loro ricordo vive nei nostri cuori, ma andare in quel luogo dove è sepolto il corpo crea un legame che è assolutamente importante e unico. E credo che mai come oggi ci sia bisogno di questa esperienza, perché abbiamo rimosso il tema della morte anche dal nostro lessico. Prima si parlava del lessico delle reliquie, no? Già in un libro scritto ormai diversi decenni fa, Vittorio Messori parlava della scommessa sulla morte e di come tutti i termini che riguardano la morte, compresa la parola morte, sono cancellati dal nostro vocabolario, dal nostro lessico quotidiano.
3: Quindi tornare un po' ad un lessico che
4: dalla morte vero, umano.
3: Dalla morte, dico, ci apre un po' al senso della resurrezione, ci apre comunque a capire che c'è vita oltre, no, quel corpo. Professor Ghilardi, ma c'è anche un'arte dietro quello che abbiamo visto nel passato, scuole di botteghe artistiche che avevano un compito importantissimo. Abbiamo 3 minuti.
5: Assolutamente sì, sono dei veri e propri plasmatori di santità. Ora ci ha fatto vedere, peraltro mi piace ricordare che il professor Pomi è un nostro collega della Pontificia Università Gregoriana, ha fatto vedere 2 corpi davvero esemplificativo quel servizio, perché il corpo di una santa, la Beata Panacea, e il corpo santo di Sant'Alessandro. In questo caso il plasmatore di santità è lo stesso, questo Don Giulio Guglielmetti, che era il prevosto di Intra, quindi un parroco locale che si inventa, plasmatore, autore e dunque artista, artigiano, creatore di santità. Bene, noi

0: Nei nostri corpi santi che utilizziamo molto spesso vediamo, siamo in grado di riconoscere una certa serialità e dunque siamo anche in grado di attribuirli a delle botteghe artigiane che proprio nel corso dell'Ottocento cominciarono ad avere una grande fortuna proprio perché lavoravano con dei calchi. Questi corpi santi sono realizzati in cera, no? Con dei calchi bivalvi all'interno dei quali veniva versata la cera calda. Poi rappresa, quindi si crea una certa ripetitività dei corpi dei santi all'interno dei quali poi venivano composte le ossa, molto spesso in connessione anatomica.
1: Professor Bucarelli, importante, a parte che in tutti gli altari delle chiese c'è una reliquia e quindi quello è segno di, anche dell'intitolazione della chiesa, già da quello dovrebbe risolvere ogni problema di scetticismo rispetto alla materia, no?
2: Appunto, sì, assolutamente, non dobbiamo dimenticare che è fondamentale nella consacrazione di un edificio di culto è l'inserimento di reliquie di santi o di martiri all'interno della mensa dell'altare, che sono corrispondenti poi ai martiri o ai santi a cui è intitolato l'edificio di culto, la cui prima intitolazione però è sempre a Dio. Quindi le altre sono tutte derivate. E quindi è anche un momento di identificazione della comunità nel proprio, nella parrocchia, nell'edificio di culto.
1: Che è il carisma di quel santo.
2: Di quel santo e quindi ritrovarsi insieme al santo protettore o patrono. Volevo ricordare che in questi giorni in cui stiamo commemorando il Concilio Vaticano II, la sua chiusura, in una delle Costituzioni si dice che la Chiesa tiene in gran conto le reliquie autentiche e le immagini dei santi. E questo che significa? Che noi, come diceva Gregorio Magno, le immagini sono ciò, non è ciò che, in cui si deve credere, ma è un mezzo attraverso cui ritorniamo alle realtà soprannaturali. Quindi anche le reliquie o la rappresentazione di reliquie attraverso un reliquiario antropomorfo, come possiamo chiamare, certo, questi corpi santi, ci rimandano alle realtà soprannaturali, alla vita di colui che ha vissuto in maniera santa.
1: E questo è il messaggio migliore con cui potevamo chiudere, insomma, anche questa puntata particolare che In Cammino ha dedicato a questo progetto, Reliquie Sanctorum. Grazie ai professori che sono stati con noi, Massimiliano Ghilardi, Ottavio Bucarelli della Pontificia Università Gregoriana, e grazie a Don Luca Franceschini, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e dell'Edilizia di Culto della CEI. Grazie ancora, grazie per essere stati con noi.
2: Grazie a voi.
3: Oggi abbiamo una meravigliosa puntata tutta in musica. Era popolarissima negli anni 60, ci pensò poi il grande Paolo Limiti a portarla nuovamente nelle nostre case. È stata un'artista eccezionale, si chiamava Elsa Agnese Mazzetti, ma lei è conosciuta ovunque ancora oggi come Cochi Mazzetti. E allora, dedicato a tutte le ragazze che ci stanno seguendo, anche le ragazze sugli 80, 90 anni, giovane, giovane.

0: La Cochi Mazzetti. Al pianoforte c'è un grande musicista, grande pianista, che è stato il compagno innamoratissimo di Cochi per tutta la vita, il maestro Valentino Mancino, che invito qui a raggiungermi insieme al nostro imperdibile, incommensurabile, impagabile Stefano Paggioro. Buongiorno maestro, buongiorno, benvenuto, si accomodi. Paggioro, eccolo qua, un uomo, una garanzia, signori. Grazie Stefano, benvenuto. Allora, grazie sempre alla mia Virginia Conti, sempre, perché Conti Paggioro è una coppia veramente inossidabile. Loro si mettono lì e lavorano su questa puntata. Stefano, giovane,
1: 1963, terzo premio al Festival di Sanremo.
2: 63.
1: Scritta da Pino Donaggio e cantata in coppia, come si usava allora, con le due orchestre. È stato uno dei grandi successi di Cochi Mazzetti.
0: Uno dei grandi successi di questa donna meravigliosa. Maestro Mancino, aveva partecipato, Cochi, al Festival di Sanremo anche nel 61 con qualcuno.
2: Ha cominciato, con la prima partecipazione al Festival di Sanremo di Cochi nel 61 con qualcuno.
0: Come avevi iniziato a cantare?
2: Allora, ha iniziato... In breve, lei era in vacanza da giovane, era in vacanza a Rimini con
0: da
2: sua
0: giovane,
2: madre.
0: Giovane.
2: È passata davanti a un locale che allora a Rimini era famoso, la Casina del Bosco. Sì. Sente suonare l'orchestra, che era una cosa all'aperto, e si fa coraggio, entra nel dancing, va vicino all'orchestra, chiede di cantare una canzone. Subito la fanno cantare. Alla fine dell'esibizione... Il maestro dell'orchestra, il maestro Cassani, la chiama e dice: senti, saresti disponibile a venire a cantare con me? Ma dice, con
0: che
2: noi.
0: Bei tempi, Stefano.
2: E lei dice: ma non abbiamo repertorio, non ti preoccupare, in una settimana non ho fatto il repertorio. Ha cominciato con quell'orchestra e poi è cominciata la sua attività.
0: E non ha finito più.
2: E no,
0: questa
2: poi è
0: ragazza
2: avanti.
0: Stupenda, questa donna bellissima, nata. Stefano, io dicevo bene, altri tempi, no? Ti vedevano, ti notavano, chiaramente ci voleva il talento, ci voleva una bella voce.
2: Era naturale.
0: Era naturale. Lei era nata?
1: A Milano nel 1937, mm-hmm. Si chiamava Elsa.
2: Sì.
1: E poi la sua mamma la chiamava in casa, io ricordo lo raccontò, ci vediamo in TV, la chiamava Cochi, Cocchina, e quando nel 60 poi debutta anche a livello discografico, gli dicono: ma bisognerebbe trovare un nome che funzioni. Lei ha proposto Cochi.
2: È stato presente questo qua. Va bene, Cochi Mazzetti.
0: Cochi Mazzetti, è così che noi la conosciamo, così ce la ricordiamo. Quel ci vediamo in TV a cui Stefano Paggioro ha fatto riferimento continua ad essere ogni volta il nostro punto di riferimento, perché se riusciamo a fare e a stilare tutte questa lista di meravigliosi cantanti è perché c'è stato il grande Paolo Limiti, che ci ha nutrito con la sua meravigliosa televisione e ci ha dato questa possibilità. Bella, bellissima, Cochi. Allora, Valentino Mancino, maestro Mancino, lei si chiama Antonio Ruggero
2: Mancino. Valentino, perché anch'io sono un cantante, ho una mia attività discografica,
0: certo.
2: E nome d'arte Valentino è sempre rimasto.
0: E perché si è chiamato Valentino? Sono in picciona?
2: Io ho iniziato.
0: Perché era bello? Perché è un bel ragazzo, dica la verità.
2: Ma da giovane, l'accetto volentieri.
0: Chi lo sa?
2: La casa discografica di allora, nel 1962, allora si usava il nome d'arte.
0: Nome d'arte. Lei ha lavorato con i Baby
2: Valentino.
0: Luna, ha creato i Valentinos con l'orchestra di Umberto Benni. Lei ha lavorato tantissimo anche all'estero, maestro.
2: Sì, ho fatto molta attività con le orchestre da ballo e in giro nei club e all'estero e tutto qua.
0: Il maestro dice club e dancing, Stefano, per sentirsi proprio in un'altra meravigliosa epoca. Posso sentire per favore questa canzone che poi ascoltatela bene.
3: Aspetto sempre la domenica perché so
2: questo
3: che ti vedrò.
2: È ritornata, si è ringiovanita questa canzone, perché fa parte di uno spot pubblicitario.
0: Sì.
2: In questi ultimi anni è passata diverse volte, quindi

0: La gente se la ricorda.
1: La gente
0: una
1: si
0: canzone
1: ricorda
0: di Kramer.
1: Questo spot, una canzone del grande Gorni Kramer. Belli, belli, eh?
0: Vabbè, ah, perché con
1: voi
0: Cocchi...
1: Voi siete conosciuti grazie alla musica.
0: È una storia abbastanza lunga, però comunque l'accorcio.
1: No! Non l'accorcia.
0: No,
1: la
0: vedo di stare
1: un attimo.
0: Vedo di
1: ma
0: stare...
1: chi? Maestro, lei ha alzato la palla, io schiaccio, mi ha dato il lancio perfetto per la pubblicità. Ci vediamo tra un attimo, signori. Cocchi Mazzetti con tutti i nostri amici. Grazie.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: La May.
8: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
9: La Tour de Fouille.
10: La May.
11: Ma che fa? Da dove salta fuori?
12: Come?
13: Allemot? Sei inglese?
6: Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.
14: No! Papà!
15: No! Ora sì, no! Che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
16: C'è una grossa novità in questa casa.
17: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
18: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
19: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
6: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, domani alle 16:00.

0: ci porti pure me. Mi raggiunga quest'uomo elegantissimo. Alessandra Ferrari ha una voce perfetta, meravigliosa, brava. Con il nostro Stefano Paggioro. Stefano ci ha detto alla mia Sara Cacioppo, la mia autrice adorata, che io ringrazio sempre, ha detto: questo è un dittico.
1: È un dittico,
0: sono due canzoni, è un dittico.
1: Prima volta che facciamo un dittico.
0: È la prima volta che facciamo un dittico.
1: Due grandi successi, il primo Un caffè, scritto da Piero Soffici, che possiamo considerare un po' il mentore, perché sì, è colui che ha portato, esatto, la Cochi a diventare a livello
0: Cochi
1: discografico.
0: Cochi Mazzetti, a lei che stiamo dedicando.
1: Il testo è di Mogol.
0: Sì.
1: E con questa canzone, che lei non voleva cantare perché non era convinta, lui la presentò al Festival del Caffè a Pesaro nel 61,
2: sì,
1: dicendole: no, cantala perché vedrai che farà successo, e ha vinto il primo premio.
0: Che grande Mogol. E poi partita di pallone.
1: La partita di pallone scritta da Edoardo Vianello per Cochi e Mazzetti.
0: Per lei.
1: Sì. E poi è stata incisa quasi contemporaneamente anche da Rita Pavone. Purtroppo il disco di Cochi uscì qualche mese dopo.
0: E quindi la Pavone si portò via tutto quanto. Arriviamo tra un attimo dal maestro Mancino, perché ricordatevi che le storie d'amore noi le raccontiamo tanto volentieri qui all'Ora Solare, e quindi racconteremo anche questa. Ma la meravigliosa Alessandra Ferrari, che ha la caratteristica di essere sempre una ragazzina, questa è la sua, ma non sappiamo come faccia, ma è strepitosa, ha conosciuto molto bene. Poco fa è uscita la fotografia, tu hai detto la Cochi.
3: Certo.
0: Perché tu l'hai conosciuta bene.
3: Io l'ho conosciuta molto bene. Io canto quasi grazie a lei.
0: Ah sì?
3: Perché inizialmente la famosa gavetta si faceva in giro per tutta l'Italia nelle feste di piazza, i grandi concerti nelle feste di piazza, che oggi si fanno con i grandi nomi. Ma allora eravamo noi ragazzine che incominciavamo a cantare, a essere sul palco, ad essere accattivanti, avere le canzoni di successo. E Cochi era la vedetta, la chiusura della serata, e lei mi diceva sempre: tu devi cantare, tu devi cantare.
0: Aveva ragione.
3: E aveva ragione, ma lei era una grande.
0: Ma insomma, era com'era era. Cochi?
2: Era una grande donna, aveva un carattere non fumantino, era
0: un'esplosione.
2: Un'esplosione, sì. Si arrabbiava anche tante volte, però era dolcissima.
0: Ma lei si è innamorato al primo sguardo?
2: Allora, ci siamo conosciuti perché lei veniva ad ascoltare la mia orchestra, veniva nei club, abbiamo cominciato a... Io la conoscevo già perché ero un fan di lei già da. Poi con la frequentazione che veniva a trovarmi così... Io venivo da una situazione, diciamo... familiare un po' disastrata. Lei ha avuto anche dei problemi, ci siamo scontrati così e abbiamo cominciato a...
0: Si chiama allineamento dei pianeti.
2: Ecco,
0: maestro.
2: Siamo andati avanti più di 40 anni di vita insieme.
0: 40 anni di vita insieme, e che vita! Allora, il maestro Mancini è stato autore, ovviamente, l'abbiamo citato poco fa, per Rita Pavone, Orietta Berti, Little Tony. Abbiamo davanti
1: una colonna della musica.
0: Le edizioni musicali Bang Bang, meravigliose, splendide. I suoi grandi successi, ma la storia del maestro Mancino è naturalmente, Stefano, legata a Cochi Mazzetti, perché sono stati un duo meraviglioso.
2: Sì. Cantavamo, dopo con la convivenza così, è stato naturale fare delle cose assieme. Eravamo senza vantarsi troppo, però eravamo un bel duo.
0: Un bellissimo duo, come senza vantarsi troppo. Guardatevi, meravigliosi tutti e due. Stefano, senti, qua
2: lì eravamo giovani.
0: Torniamo alla tua grande televisione fatta con il tuo Paolo Limiti. Ho una cosa da dire oggi poi su Paggioro, molto richiesta dalle mie ragazze, dalle mie amiche, del pubblico, molto richiesta, però ve la sveliamo tra un attimo. Allora, lei dopo un periodo di pausa, nei primi anni 80 era diventata componente del gruppo?
1: Degli Oldies.
0: Oldies.
1: Sì.
0: Con chi?
1: Un gruppo musicale pensato da Ricky Gianco.
2: Ricky Gianco e Manfredi.
1: Esatto, e insieme a Vilma De Angelis, Ernesto Bonino, Nicola Rigliano e Claudio Celli, che era marito di Betty Curtis, componente del Quartetto Radar.
0: Wow! E stiamo parlando del massimo sì, che si possa
1: tutti
0: immaginare.
1: Tutti nomi enormi.
0: Tu l'hai conosciuta, appunto,
1: io l'ho conosciuta nel TV. 99, sì, assolutamente. Ho un ricordo di una persona molto... allegra, frizzante, entusiasta della vita. Ho questo ricordo, questa persona. C'è da cantare quella canzone, benissimo.
0: Senti, in quella televisione stupenda che tu hai fatto e scritto insieme, tu braccio destro di Paolo Limiti, c'era questa bellezza di poter rivedere.
1: Certo.
0: Non perché fossero scomparse, ma rivedere questi grandi nomi.
1: E valorizzare anche il fatto che erano ancora in attività. E tutti molto bravi.
0: E Paolo Limiti è stato un grande, voi siete tutti...

0: tutti parte di questa famiglia.
1: Facciamo parte di questa grande scuola, perché questa è una grande scuola.
0: Brava Antonella, grande scuola. Allora, volevo ancora una specifica sulla partita di pallone, perché... incolpevole Rita Pavone, ma insomma,
2: certo,
0: a tutti gli effetti, però quella canzone poi diventò la canzone di Rita Pavone.
2: Sì.
3: La registrazione prima di Cocchi Mazzetti era della Rifi, la Primary,
0: sì,
3: e aveva una potenza, una casa discografica.
0: Certo.
3: Diedero questa canzone a una ragazzina che cominciava, Rita Pavone, però dietro aveva la famosa RCA. Quindi una superpotenza,
2: esatto.
3: E Cocchi Mazzetti alla fine era riuscita a vendere su 350.000 dischi,
0: sì,
3: di allora, che allora c'erano i 45 giri.
0: Come no?
3: Rita Pavone fece il boom e passò il milione di copie.
0: Quindi,
3: così,
0: Stefano,
3: ma c'era una cosa commerciale
0: differente. E quindi quella canzone resterà non la canzone scritta per Cocchi Mazzetti, ma la canzone.
2: Esatto,
0: anche
2: se Vianello lo disse che,
0: certo,
2: che era stata scritta per lei, però nell'immaginario è rimasto di più il nome di Rita Pavone.
0: Vorrei ascoltare con voi qualche minuto, qualche secondo, di questa canzone, A pugni stretti.

0: Valentino Malcino per la sua Coqui. Quando Coqui si è ammalata, quando non ha più potuto continuare Coqui, la sua vita di artista, lei, maestro, si è fermato.
1: Anch'io non ho potuto, sono rimasto in casa a curarla, perché lei nel 2014 ha avuto il primo, diciamo, incidente, è caduta, si è rotta il femore, è uscita dalla riabilitazione con la stampella, così siamo andati un pochino avanti, ma però non potevo più uscire la sera, andare a lavorare, perché non potevo lasciarla da sola, logicamente.
0: No, aspetti, non potevo. È una, guardi che è una, c'è una forza nelle sue parole.
1: No, figurati. Dopo, andando avanti,
0: questo è amore, maestro.
1: Nel 17.
0: Sì, e lei me lo sghiscia a sinistra, ma questo è amore.
2: È amore, amore.
0: Finge di non rispondermi, ma è questo.
2: È amore.
1: Nel 17 è caduto la seconda volta e si è rotto l'altro femore. Dopodiché non ha camminato più.
0: E lei, cioè, è sempre accanto.
1: A fare tutto, a curarla e le medicine, e riuscire a portarla col carrozzino fuori, così. Poi dopo non ce l'ha fatta più e siamo andati dal 14 fino a quando è morta nel 2024.
0: Siete stati una coppia.
1: Comunque era lì, era la mia Coqui, la Elsa, che in casa era Elsa, il suo primo nome, era Elsa e basta. Ancora oggi è una cosa un po'. Io vado in giro, ho la sua fotografia, vado a pranzare in sala, l'hai davanti, vado a dormire, ce l'ho vicino al comodino, no, me lo porto in giro.
0: No, ma lei è un amore d'uomo.
1: Ma è una cosa normale. Beh, non so, non vorrei esagerare, però è così.
0: Guardi, maestro, non è una cosa normale, ma è una cosa meravigliosa. Mettiamola così.
1: Sì, ecco.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Ringrazio.
0: È una grande storia,
1: sì,
0: d'amore. Allora, maestro, io la invito a tornare sul palco e la ringrazio. La ringrazio ancora, grazie, perché ora c'è la Ferrari che deve cantare con lei.
2: Sì, Ferrari lo rivuole, ma tu sai che il maestro è stato il mio grande accompagnatore di tante serate insieme.
0: Per forza, tu sei un genio. Sei uno super.
1: Storia di amore.
0: Esatto. Caro Stefano, che bella puntata che ci stai costruendo.
3: E poi adesso c'è una canzone che lega perfettamente.
0: Qual è?
3: Storia de un amor, la loro storia.
2: La storia de un amor.
0: Storia de un amor.
2: Quando Coqui girava il mondo con le sue orchestre, questa era la canzone.
0: Ha suonato, non ha suonato lui, ma poi vi spiego perché. Fa la faccia contrita.

0: grazie
1: Valentino Mancino, grazie, meravigliosi. Stefano, questa è una di quelle canzoni, una bella giacca indossata mille volte da tantissimi artisti.
2: Questa è una canzone che Cocchi amava tantissimo, infatti
3: Amarula.
2: Non si poteva non fare. Non e poi è un pezzo internazionale stupendo di Almaraz del 55 che ha dato il titolo al film omonimo ed sì, è stata cantata da tutti i grandi in tutto il mondo perché è stata tradotta in tantissime lingue.
1: La bella musica, la musica italiana suonata, creata da grandi personalità del nostro paese è garanzia, Stefano, di passaporto
2: nel mondo.
1: Fa viaggiare per tutto il mondo, no?
2: Assolutamente sì.
1: Senti, intanto grazie di averci proposto questa puntata e ora andiamo su un altro grande della musica. Dovremmo conoscerla di più, Cocchi Mazzetti, dovremmo cercare di fare più ricerche, più.
2: Sì, perché è stata un grande artista e ha avuto anche delle difficoltà perché c'erano tanti grandi nomi all'epoca e non era facile, era un periodo dove ogni mese usciva un cantante nuovo.
1: Abbiamo visto Don Rita Pavone
2: esatto.
1: Per la partita di pallone. Qual è il ricordo che ti rimane più impresso?
2: Il sorriso e poi appunto questo entusiasmo al telefono, c'è da cantare la canzone, non so, Il terzo uomo, benissimo, mandami lo spartito, subito, nessuna difficoltà.
1: Nessuna difficoltà e non è
2: l'entusiasmo
1: non è poco,
2: anche.
1: L'entusiasmo, sorriso e entusiasmo. Anche una grande serietà nell'approcciare il suo lavoro, questa è stata. Cocchi Mazzetti, no?
2: Sì. Cioè senza ombra di dubbio.
1: Una grande serietà. Signori, poiché ci piace quando... Stefano Paggioro è la tastiera di un pianoforte a coda, di quelli più famosi al mondo, che noi non citeremo, perché come dicono a Roma, dove lo tocchi suona. Cioè, detto per i non romani, dove lo tocchi suona. Cioè, tu gli chiedi una cosa che penseresti... Porti la mano sul tasto, fai din e quello suona. Questo è Stefano Paggioro, di cui un grandissimo uomo che ci ha fatto cantare tutti e continua a farci cantare, disse parole meravigliose, ma queste ve le svelo tra poco. Se leggete sotto le canzoni Fabor, quel nome, e gli artisti hanno il nome d'arte giustamente, quel nome era di Fabio Giorgio Borgazzi, che visto qui sembra l'amministratore delegato di una banca, è vero? E invece non è così, Stefano. Chi era Fabor?
2: È stato un grandissimo compositore che ha spaziato in tutti i generi musicali possibili e immaginabili, dall'opera lirica alle canzoni, alla musica elettronica, alla musica da camera.
1: Musica elettronica,
2: gli anni 70.
1: Nato nel 20.
2: Nel 20.
1: Quindi ragazzo di un altro tempo. Allora, cosa ascoltiamo ora?

0: Chiama
1: Ascoltiamo ancora
0: ancora.
1: una canzone del 48 che
0: Sì.
1: scrive insieme al testo di Giancarlo Testoni, che è stato un grande poeta paroliere col quale ha collaborato molto. La canzone fu incisa da Flo Sandons e anche da Nilla Pizzi.
0: Sì.
1: Giulio Razzi, direttore dei programmi radio all'epoca, non la vedeva di buon occhio perché riteneva fosse un po' troppo audace, un po' troppo sensuale per l'epoca, ma il maestro Angelini riuscì a

0: Grazie, che meraviglia, signori, entrino. Antonello Maio che si siede qui accanto al nostro Stefano Paggioro e Pierpaolo De Santis, editore musicale e discografico. Vieni Pierpaolo. Allora, grazie di essere qui. Prego. Innanzitutto, Stefano, Fabor,
1: un maestro che io ho adorato perché da bambino ascoltavo le sue canzoni e ho avuto questa grande gioia e onore di conoscere e di diventargli amico, tant'è che lui nel 2001, quando venne Ci Vediamo in TV, mi disse: vieni a trovarmi a Roma quest'estate perché voglio stare un po' con te. E sono stato 4-5 giorni, tutto il giorno.
0: La voce che circolava era che il maestro Fabor avesse trovato in Stefano Paggioro un figlio, e noi siamo sicuri di questo, perché è un grande lavoro, è una questione, maestro Maio, è una questione di fiducia. Tu sei stato pianista
2: sì.
0: con e per Fabor.
2: Sì, è stata un'occasione di un concerto di musica contemporanea, perché lui, oltre alla solita tradizione per la quale è conosciuto, aveva fatto anche una produzione di musica contemporanea, quindi in un'occasione ci siamo conosciuti. E dopodiché ne è nata una collaborazione, perché io poi, per una serie di vicissitudini, avevo trovato il mio studio dove giornalmente studiavo proprio sotto il suo appartamento, e quindi...
0: Ma che meraviglia! Quanti anni siete stati insieme?
2: Siamo stati circa 10 anni, wow. 8-10 anni, quasi a contatto giornaliero, perché poi dopo progressivamente ho sempre suonato qualcosa in più. Fino al punto che lui mi riteneva, il suo esecutore. Diciamo, mio padre, che era presente al primo concerto di Fabio, di musiche nel 2003-2004, lo sentì alzarsi in prima fila e dice: ho trovato il mio pianista.
0: Allora, ha trovato il suo pianista, ha trovato un figlio d'oro. Eccoli qua. Facendo vedere le foto di loro da giovani. Qui siamo... Fabor con il maestro Antonello Maio, poi torniamo su Stefano Paggioro tra poco. Allora, Pierpaolo De Santis,
3: eccoci
0: qua. Allora, Dino Risi mi diceva poco fa, Stefano Paggioro si innamora di questa canzone ancora e chiede a Fabor anche di lavorare con lui anche in altri film.
3: Assolutamente, Dino Risi è il regista con cui Fabor esordì al cinema come compositore di colonne sonore, prima nei cortometraggi, nei documentari che si facevano all'inizio degli anni 50. Poi con il primo vero e proprio film che apre il suo percorso filmografico di compositore di colonne sonore, che era Poveri ma belli.
0: Ma un film meraviglioso.
3: Capolavoro
0: assoluto. Allora, Pierpaolo De Santis, se no non porterebbe i suoi occhialini, no, sto scherzando, e sta sbirciando anche la mia scaletta, attenzione. È uno studioso di cinema, editore musicale, fondatore dell'etichetta discografica specializzata in colonne sonore, Four File Records.
3: Four Flies,
0: per sì. Flies, sorry. Come vi siete incrociati, pur non essendovi mai conosciuti, con il grande Fabor?
3: Non ci siamo purtroppo

0: incrociati di persona, e me, ma circa dieci anni fa, cercando informazioni su questo compositore che io avevo ascoltato nei film, nelle musiche che erano state registrate nei film, mi sono approcciato insomma alla famiglia, alle figlie, alla figlia Maria Grazia e alla nipote Sabina, e alla ricerca di informazioni, perché non trovavo nulla su questo grande nome. E non sapevo che volto avesse, non c'era una biografia, non c'erano tracce su internet ancora. E loro sono state talmente ospitali che è nata veramente anche una forte amicizia tra di noi.
1: Non ne dubito.
0: E adesso collaboriamo insieme da editori.
1: Attivamente. Da editori. Così. Abbiamo sguinzagliato il nostro Matteo Forino. Gli abbiamo detto: Matteo, vai ad incontrare, ovviamente con tutto il suo garbo, la figlia del maestro Fapolo. Allora, Marily Borgazzi, giusto?
2: Sì.
1: E la nipote Sabina Giavi. E questo è il risultato. Guardate.
3: Fino da bambina ho capito che lui era un papà al di sopra degli altri. Ogni tanto portava in casa delle persone che io ammiravo, tipo Nilla Pizzi. Mi ricordo ancora le mani con le unghie rosse, lo scrittore Luigi Santucci. Tony Dallara, sì, che per me era un mito, venne a cantare una canzone di Fabio. Quando tornava dalla Ricordi, dove lui lavorava, lo vedevo subito, si era accigliato, e gli dicevo: papà, male nocco, che era male al ginocchio.
4: Ho un ricordo di nonno come una persona molto scherzosa, giocosa, ma anche seria, perché appunto nel suo lavoro era sempre molto composto. A lui piaceva molto sperimentare i suoni di vari strumenti. Siccome spesso da bambine eravamo a pranzo tutti insieme anche con loro, chiamava con le posate far suonare i bicchieri, i piatti, le bottiglie, inventare melodie così estemporanee. Nonno scrisse negli anni molta musica per bambini. Capitava a volte che per coinvolgerci nella sua attività e per farci anche divertire, e portava me e mia sorella nello studio di registrazione e ci faceva sperimentare un po' le attrezzature, i suoni.
3: Il carattere di Fabio, mio padre, era particolare, perché viveva come tutti i creativi in un suo mondo, e a tratti era giocoso, estroverso, e in altri momenti era anche melanconico e anche molto delicato, e in questo mamma lo suppliva molto, perché lei era un vulcano di energia, di comunicazione, e diceva anche negli ultimi anni che lui non ha mai vissuto un solo giorno senza scrivere qualcosa al pianoforte. Tra le tante canzoni che papà ha composto, due me ne piacciono particolarmente, e sono incerta fra Amare un'altra e Una canzone per l'estate.
4: Voglio ringraziare Stefano Paggioro e Paolo Saluzzi, che hanno permesso a me e a mia mamma di poter parlare di nonno e di dare così la possibilità ai giovani di riscoprire le sue melodie.
1: Dedichiamo tra un istante dopo la pubblicità. Apriamo esattamente così, come dedica per me.

0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi, domani in seconda serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: La May.
3: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
4: La Tour de Fouille,
5: la May.
6: Ma che fai? Ma dove salta fuori?
7: Come? Come?
8: Elle monte, sei inglese?
1: Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.

0: Mancini, bravissima con il maestro Valentino Mancini. Allora, Stefano Paggiaro, con Antonello Maio e con Pierpaolo De Santis. Questa canzone bellissima.
1: Questa canzone, il testo è di Riccardo Pazzaglia. E sarà un terzo premio al Festival di Sanremo del 58. Io dico sempre, primo premio nel blu dipinto di blu, L'edera e Amare un'altra.
0: Ecco, giusto per dire, tre canzoni che continuiamo a
1: esatto,
0: conoscere,
1: che sono arrivate
0: cantare,
1: fino
0: sentire.
1: Allora,
0: in tutto lui partecipò come autore
1: a sei Festival di Sanremo. Sì. Primo nel 52 e l'ultimo nel 62.
0: Allora, il maestro Antonello Maio, 10 anni al pianoforte insieme, ho trovato il mio pianista, disse Favor quando iniziò a collaborare con il maestro Antonello Maio, ci diceva che esistono ancora...
2: Sì, c'è tanta musica inesplorata, diciamo musica che lui non ha dato alle stampe, però erano tutte diciamo delle prove, o soprattutto anche musica composta negli anni vicini a quelli della formazione, quindi spartiti tra gli anni 40, il 42, il 43, erano anni molto difficili per loro, perché non, cioè per il maestro Borgazzi e per Augusta, per la moglie, perché erano anni difficili a Milano in quel periodo, il clima della guerra, quindi non era molto facile studiare, però loro studiavano, scrivevano e sperimentavano. E quindi ci sono tanti di questi...
0: C'è ancora tanta musica da
2: svelare. Sì, da scoprire, secondo
0: me. Senta, Concerto Azzurro che cos'è?
2: Concerto Azzurro invece è stato, diciamo, un concerto...
0: Guarda che belli che sono.
2: Un concerto particolare, perché utilizza intanto un'orchestra che non è quella tradizionale, ma è un'orchestra chiamata ritmico-sinfonica, in cui c'è la compresenza sia di una struttura, diciamo, archi-fiati, ma c'è una struttura proprio ritmica, quindi batteria, basso, chitarra, eccetera. E quindi ha voluto creare questo misto tra una produzione, diciamo, musicale che sia a metà strada tra il classico sinfonico e anche il jazz, diciamo.
0: Perché
2: così.
0: Quest'uomo voleva non esatto. Certo rispondere, ma ha detto c'è Rhapsody in Blue, allora facciamo Concerto Azzurro. Ce ne fa sentire un minuto proprio,
2: certo.
0: Grazie.

Pera, un soggetto geniale. Noi adesso, zitti, buoni buoni, oggi abbiamo una puntata piena di ospiti, che meraviglia. Attenzione, concerto azzurro, e questa fotografia è assolutamente giusta e corretta, con tutto questo mare alle spalle.

0: fu esibito in concerto azzurro, era l'Auditorium di Roma nel 2003 e siamo stati poi noi qui ad ascoltarlo. Sì. Pierpaolo De Santis, catalogare, seguire, imparare a conoscere, studiare tutto di Fabor, anche le canzoni, quando io dico meno note intendo dire quelle che sono arrivate forse meno al grande pubblico, però viaggiare dentro questa musica.
1: Ma ce ne sono di stupende. Io l'ho conosciuto più dal lato, diciamo, delle colonne sonore, di tutta quella grande musica che lui ha fatto per il cinema, per la televisione, soprattutto negli anni 70 e 80 e fino alla fine, insomma. Ma lui aveva anche, ho imparato a scoprire anche delle canzoni meno note, oltre a queste di cui abbiamo parlato, ma poi meno note tra virgolette, perché diciamo, se prendiamo canzoni come Un amore a Roma di Miranda Martino o Amare, oppure A Roma tutto è bello, sempre con la voce di
0: Miranda Martino. È un meno noto relativamente.
1: È un meno noto relativamente, sono le musiche che lui aveva scritto per la commedia, appunto, Un amore a Roma di Ercole Patti.
0: Senta, ma
1: nel 59.
0: Senti, no, io vado sempre
1: sì,
0: su lei,
1: no, dammi
0: però
1: del
0: insomma,
1: tu, assolutamente.
0: Ci diamo del tu. Così ringiovanisco subito.
1: Facilitiamo.
0: Facilitiamo. Quanto è bello mangiare pane e musica di Fabor?
1: Ma è
0: alzarsi al mattino, ascoltarlo, poi magari sei nel traffico, ti viene in mente, oltre al tuo lavoro, quanto è bello.
1: Ma è stupendo. Ma io devo ringraziare veramente Marilì e Sabina, perché ho passato delle giornate intere nel loro archivio a sistemare, a catalogare.
0: Grazie per averlo fatto.
1: Avendo accesso a dei materiali incredibili, nastri, dischi. È stata un'esperienza magnifica, veramente.
0: Perché guardate, allora qui, grazie a Stefano Paggioro, siamo riusciti a mettere insieme le persone che più portano nel cuore. Qui il maestro Fabor che al taglio del nastro per l'inaugurazione di questo studio, appunto,
2: esatto.
0: Meraviglioso, nel quale...
2: Esatto, si trova esattamente al piano sotto rispetto all'abitazione. Lì ho vissuto tanti anni con il mio pianoforte, quindi c'era questa scala interna in cui lui giornalmente scendeva, mi chiedeva che cosa studiassi e mi parlava della sua musica ed era stupendo. Sì.
0: Ed è stato un grande tempo. Allora, prima di chiudere, io devo chiedere al maestro, al nostro maestro Valentino, ormai la chiamo così come Rodolfo, di ricordarci questo grande lavoro che sta preparando per Cochi, per la sua Cochi.
3: Sì. Abbiamo una progettazione per fare un docufilm sulla vita di Cochi Mazzetti.
0: Di Cochi Mazzetti. Sì. E non può essere lei.
3: Speriamo
0: che lei a finire.
3: Speriamo nel prossimo anno di riuscire.
0: E noi siamo qui, noi la aspettiamo, maestro. Stefano Paggioro, il tuo Fabor ha vissuto 91 lunghi
4: 91
0: anni bellissimi.
4: Sì, sì, sì,

0: Sì, e la canzone che ascolteremo adesso, come diceva Pierpaolo, ci sono quelle meno note. Questa è una canzone alla quale io sono molto legato perché avevo 12 anni e l'ascoltai dal mio amato Luciano Tajoli, che poi diventò mio amico, e mai avrei immaginato a 12 anni che poi avrei conosciuto l'autore, ed è Sette Lune, è una canzone alla quale io tengo molto.
1: Perdonatemi, io non voglio fare la Paggioreide quando faccio queste puntate, però mi ritengo una persona estremamente fortunata a lavorare con Stefano Paggioro. C'è un documento che gira ancora su YouTube dove Paolo Limiti, chiacchierando con Fabor, parla di Stefano Paggioro, anzi è Fabor a parlarne e dice: quel ragazzo lì è bravissimo. E Paolo Limiti sottolinea: quel lui è più bravo di me. Ed è bello lavorare in televisione con delle persone così speciali e così capaci. Quel Sette Lune noi ve lo facciamo ascoltare in questa puntata, chiedendo al maestro Valentino Mancino e ad Alessandra Ferrari di suonare e cantare per noi, ringraziando Antonello Maio e Pierpaolo De Santis per l'immenso lavoro che continuano a fare, ringraziando Stefano Paggioro, Sara Cantù.

grazie a voi. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, nella

stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: Che sei
0: sei
1: nei
0: in
1: cieli,
0: cielo, sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo,
0: e così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi
1: noi
0: i
1: i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci

0: lasciarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Partiamo!
4: Pronti?
3: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
5: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
6: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
7: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
8: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
9: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione, addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
11: Al filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
14: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
15: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
16: Le piante dormono, dormono come noi.
17: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
18: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
19: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
20: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.
21: La me.
22: Il vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
23: La tour de Fouillemer.
24: La me.
25: Ma che fa? Da dove salta fuori?
26: Come? Come?
27: Allemande? Sei inglese?
8: Mr. Bean's Holiday. Domani in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì

0: Santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il Sabato Santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il Sabato Santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli

0: il velo davanti ai nostri occhi affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo, Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo, Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno reinsidio del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero da ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo

0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino, e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia.

0: tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra,
1: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: Vogliamo ricordare il voto fatto dai romani a Maria Salus Populi Romani e portare tutti quanti voi ai piedi di quella Madonnina che ancora ce lo ricorda, Monte Mario.
4: Sì, Giacomo, allora diamo subito il buongiorno a Don Ugo Rega. Buongiorno, sacerdote
5: buongiorno
4: della piccola opera della Divina Provvidenza fondata
5: buongiorno.
4: Da San Luigi Orione e parroco della parrocchia Mater Dei di Monte Mario.
5: Sì.
4: Vogliamo dire ai nostri amici a casa cosa si ricorda?
5: Nel 1944 era proprio il 4 giugno quando miracolosamente la città di Roma è stata liberata dall'invasione tedesca. C'era l'esercito tedesco che incombeva su Roma e in quell'occasione gli eserciti alleati arrivavano ad Anzio e si preparavano alla resistenza, invece da sud Anzio e l'esercito alleato, e a un certo punto miracolosamente la resistenza tedesca si ritira e quindi Roma viene liberata, e in risposta a questa liberazione miracolosa che ci ricorda poi un voto, una richiesta del popolo romano espressamente a Papa XII in quell'occasione, in quel periodo, un voto in cui decidevano mettere nelle mani di Maria la loro salvezza. E quindi si affidano alla icona della Salus Populi Romani, che in quel periodo era conservata proprio a causa della guerra nella Basilica di Sant'Ignazio. E il voto viene accolto, proclamato proprio in quell'occasione, il 4 giugno, e quindi decide il popolo di Roma, insieme al Papa, di mettere nelle mani di Maria e quindi effettivamente rendersi conto che era stata lei che, con la sua mano materna, aveva accompagnato i tedeschi fuori dalla città di Roma.
3: Di lì a poco, dopo qualche anno, dopo neanche 10 anni, viene inaugurata proprio quella Madonnina che ancora veglia sulla città eterna.
5: In risposta proprio a quel voto, presentato il 4 giugno, a distanza di qualche tempo, il popolo ha risposto con un segno visibile di questa fedeltà e di questa protezione a Maria. Quindi se da una parte abbiamo l'icona antichissima della Salus Populi Romani, in tempi un po' più moderni e recenti abbiamo avuto questo segno forte su Roma della statua della Madonnina che capeggia un po' su Roma e che, alla quale ognuno può alzare lo sguardo e sentirsi protetto, accompagnato.
4: Oltre alla costruzione però di questa

0: Madonnina, tante sono le opere di carità.
1: Sì, anche perché diciamo che la carità e quindi la salvezza si sì, avviene in modo miracoloso, ma poi la salvezza si fa toccare in modo concreto poi in una carità vicina che è legata alla persona. La guerra aveva prodotto, ahimè, per Roma anche tantissimi mutilati di guerra, tantissimi orfani, e quindi era necessario inevitabilmente trovare un luogo, un posto, donare una famiglia. E la nostra mamma, la Madonnina, ha pensato anche a questo, e quindi proprio ai suoi piedi nasce, grazie all'opera di Don Leone, della quale io faccio parte, questo segno anche concreto della carità di Dio attraverso Maria, attraverso le Madri Maria. E quindi ecco che vengono accolti in questi due meravigliosi, in queste due meravigliose strutture che dovevano essere poi utilizzate dal fascismo per la formazione, invece diventano luogo di carità. Quindi, anziché accogliere cadetti per la guerra, si accolgono mutilatini da una parte, quindi persone che hanno avuto dei problemi fisici, e orfani di guerra dall'altra.
2: È la storia della piccola opera della Divina Provvidenza, nominato naturalmente San Luigi Orione, che allora, come oggi, porta avanti sempre con lo stesso carisma.
1: Sì, ancora oggi c'è questa struttura meravigliosa che chiaramente negli anni poi si è aggiornata, perché la carità di Cristo ha proprio questo di bello, no? Anche attraverso la provvidenza di Maria si rigenera continuamente, anche perché dell'amore di Dio abbiamo sempre bisogno, nuove forme, nuove misure. Quindi se ancora oggi abbiamo una RSA per anziani, appunto una struttura di accoglienza per anziani, rispondendo a esigenze più moderne, ancora abbiamo l'attenzione ai disabili e quindi un luogo di accoglienza per disabili. Gli orfani non sono più, grazie a Dio, concepibili in strutture grandi. C'è però una casa famiglia di accoglienza per donne con bambini. Abbiamo una casa Speranza, un altro segno di carità che per l'emergenza freddo, accoglienza per senza fissa dimora, tutto ai piedi proprio di Maria Salus Populi Romani. Quindi diventa salvezza oggi attraverso le opere di carità.
0: Don Ugo, è corretto dire che la Salus Populi Romani è un po' la mamma celeste di Roma, dei romani?
1: Assolutamente sì, anche perché se da una parte abbiamo il Padre Celeste, ma voi capite che quando c'è bisogno di tenerezza, di abbraccio, ognuno di noi ricorre alla mamma. E quindi è bello pensare che Roma ha qualcosa di bello, di forte, una mamma bella, forte, che è proprio la nostra Madonnina, alla quale ognuno da ogni parte di Roma può alzare lo sguardo
0: La
1: e la
0: vede.
1: trova.
2: E attorno a questa Madonnina si è poi creato un patrimonio di ricordi e di testimonianze che ci testimoniano veramente il legame di tutti quanti. Allora, proprio lì vi vogliamo portare attraverso questo servizio, e a guidarci è Simone Nestori. Guardiamo.
3: Questa statua segna una tappa della storia di Roma, per cui i romani, giustamente, che hanno sempre nutrito una loro devozione e forte devozione per la Salus Populi Romani, in questa statua vedono proprio un ulteriore intervento della loro patrona nei confronti dell'urbe. Da questo colle la Madonna veglia, basta sollevare lo sguardo dalla città e invocare la Madonna, loro protettrice. Questa statua della Madonnina fu realizzata dallo scultore Arrigo Minerbi, ebreo, che nel voler dare un volto a questa statua ha pensato bene di rifarsi al volto della Sacra Sindone, perché si dice che il figlio matrizza. E infatti il volto della Madonnina ha questo volto tipicamente di donna ebrea. La Madonnina di Montemario ha avuto alcune vicissitudini particolari. Nel 2009 precipitò rovinosamente perché ci fu un ciclone. E naturalmente il Santo Padre Benedetto XVI mi scrisse chiedendomi espressamente quanto prima di rimettere e ricollocare la Madonna al suo posto. E si attivarono i romani, soprattutto finanziarono anche il restauro di questa statua della Madonnina. La statua è di rame prevalentemente, però fu raccolto anche dell'oro e con delle foglie d'oro, in occasione del restauro, venne ricoperta affinché la Madonna potesse risplendere sempre più meravigliosa allo sguardo dei suoi fedeli e dei suoi devoti. Noi abbiamo una statua gemella a Boston, però è ricordata ed è venerata come regina dell'universo.

0: Infatti, quando successe appunto della caduta della statua della torre, io come primo pensiero ho avuto quello di telefonare con fratelli di Boston chiedendo loro di mandarci una foto della loro statua, essendo gemella, per poter avere un punto di riferimento chiaro e esplicito per il restauratore. Questo luogo per i romani è un luogo innanzitutto di fede, un luogo di spiritualità e un luogo di incontro, per cui si è voluto dare un respiro veramente universale, così come lei è, madre e regina dell'universo.
1: Grazie a Simone Nelson, è sempre bello vedere queste immagini aeree che ci restituiscono quasi lo sguardo della Madonnina sulla città, e quello sguardo prende veramente tutta la città eterna e forse si dirige anche in qualche modo verso Santa Maria Maggiore, il luogo dove è conservata naturalmente l'icona storica della Salus Populi Romani, il luogo che rinsalda ancora di più il legame dei romani con Maria. E se pensiamo a Papa Francesco, ad esempio, che ci andava spessissimo, è anche rappresentato per tutto il popolo di Dio.
2: E non solo tutti i viaggi che ha fatto in vita, ma anche l'ultimo viaggio di Francesco è approdato proprio a Santa Maria Maggiore, quindi a indicare questo legame fortissimo. Legame fortissimo probabilmente legato anche al fatto che, ripeto, in ogni occasione di necessità il popolo romano, ma ognuno di noi poi si rivolge alla mamma, cerca la mamma. E quindi ecco che in tutti i viaggi che ha fatto Papa Francesco ha affidato alle mani di Maria probabilmente anche delle preoccupazioni personali, preoccupazioni per la Chiesa nel mondo. E quale luogo migliore se non proprio la Salus Populi Romani, la mamma? E diciamo che Santa Maria Maggiore storicamente poi rappresenta quello che era il santuario mariano per antonomasia per la città di Roma.
3: Don Ugo, prima nel servizio si ricordava un momento, era il 2009 quando una violenta tromba d'aria provocò la caduta della Madonnina.
2: Sì.
3: Tu eri presente?
2: Io
3: tu eri
2: presente,
3: lì in quel momento?
2: Ero vice parroco nella stessa parrocchia dove oggi sono parroco, lì ai piedi della Madonna. In quel momento, devo dire, non presente fisicamente, ma eravamo proprio con Don Giovanni Carollo in un viaggio a Gerusalemme. Celebravo un anno dalla mia ordinazione sacerdotale, eravamo lì. Ricevo una strana telefonata proprio mentre ero a Gerusalemme di un parrocchiano abituato ad andare al lavoro, ad alzare lo sguardo, a vedere la Madonnina, perché nessuno se n'era accorto in prima mattinata. Alle 7:30 questa mattina, dove questo parrocchiano, Fabio, un caro amico, mi dice: Don Ugo, ma sto andando al lavoro, non vedo la Madonnina. Dico: guarda Fabio, io sono a Gerusalemme in questo momento, ma se non si è stancata ed è stata da noi è sempre al solito posto. E invece poi, dopo qualche minuto, vatti a informare un po', mi rendo conto, veniamo a sapere che durante la notte questo ciclone che c'era stato a Roma, che aveva sradicato, aveva portato giù anche la Madonnina. È stato un momento fortissimo per la parrocchia, ma per i parrocchiani, ma proprio per i romani. C'è stato grande movimento, e devo dire, ho ringraziato il Signore, perché forse è diventato, ecco, nel male la provvidenza poi si fa vicina, anche un modo per riattivare, no? Per ravvivare qualcosa che forse negli anni si era andato un po' scemando.
1: A proposito di rendere grazie, in questo senso anche nei momenti più tragici, è stato nominato lo scultore ebreo che realizzò la Madonnina, Arrigo Minerbi, il quale ebbe un legame e un ringraziamento da fare all'opera d'Onorione proprio relativamente alle sue vicende di vita.
2: Sì, anche perché, come Don Giovanni ha ricordato nel servizio, era di religione ebraica, e quel periodo fu un periodo difficilissimo, lo sappiamo tutti, no? Per il popolo ebraico, e tanti furono ragazzi, lui era un ragazzo a suo tempo, e furono accolti, indipendentemente poi dal credo religioso, trovarono accoglienza, vicinanza, e c'è un nostro caro confratello, Don Piccinini, che è legato proprio alle origini del centro Mater Dei, del centro Monte Mario, e quindi anche alla Madonnina, che accolse tantissimi ragazzi, e fra questi ragazzi c'era anche proprio Arrigo Minerbi, che poi crescendo decise di dare, insomma, luce a questa sua devozione, a questa vicinanza proprio a noi, anche con questo segno esteriore della Madonnina.
3: E fu sullo stesso Arrigo Minerbi che per creare il volto della Madonna disse di essersi ispirato alla Sindone.
2: Sì, ce lo ricordava nel servizio proprio Don Giovanni, come si dice, no? Chiaramente ogni volta i maschietti assomigliano alla mamma, le femminucce al papà, quindi pensando al volto di Maria dice sicuramente avrà preso le caratteristiche del figlio, quindi volendo fare un'opera il più vicino possibile alla Madonna per come poteva essere in realtà, ha pensato di ispirarsi proprio al volto della Sindone perché il figlio matrizza.
4: Certo. Don Ugo, con te abbiamo ripercorso un po' la storia delle ferite della popolazione, del voto fatto alla Madonna e anche delle ferite più recenti. Avete ricordato e ci hai ricordato attraverso la tua esperienza personale anche al crollo della Madonnina. Oggi, nel 2026, questa Madonnina, questa statua che è presente su tutta quanta Roma e che abbraccia anche un momento complicato come quello che Roma e il mondo intero stanno vivendo, che significato dà la sua presenza lì?
2: Ma sicuramente il sentirsi protetti. Il mio padre fondatore, abbiamo citato prima San Luigi Orione, diceva alza lo sguardo e invoca Maria. Ecco, in questo contesto dove le difficoltà possono essere tante, ai piedi di Monte Mario, non dimentichiamo, ci sono tanti senza fissa dimora, proprio no, un paio di anni fa ha preso fuoco anche tutta la valle di Monte Mario a causa proprio di questi insediamenti sporadici. Poi tante problematiche per la città di Roma, come nel mondo. Ecco, sapere che puoi alzare lo sguardo e affidare a qualcuno quello che ti porti nel cuore, sapere che lo sguardo non deve essere solo rivolto sulla terra, alle cose del qui ed ora, ma che alzando lo sguardo hai un respiro più alto e c'è la Madonna che ti protegge e hai sempre come una stella polare, no? Ecco, la Salus Populi Romani, la Madonnina, è lì come un punto di orientamento, come un modo per non perdere la bussola.
3: Grazie Don Ugo, grazie per essere stato con noi.

0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi, domani in seconda serata.
2: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
7: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
8: Direi che devo farmi il colore. E se rovinassi i capelli? Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali e copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
11: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti.

0: e aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
2: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.

0: Allora, noi proviamo anche a guadagnarci un piatto di pasta per Don Ugo. Chissà se magari riusciamo a farlo. Ma nel frattempo chi incontriamo?
1: Nel frattempo incontriamo il nostro chef di oggi, Andrea Carcangiu.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Del ristorante Il Garigliano.
3: Grazie,
1: zona
3: grazie.
1: Coppedè, Parioli.
3: Esattamente.
1: Vogliamo solo anticipare cosa prepareremo?
3: Sì, faremo un pacchero, perché è una pasta particolare, anche per il grano e per come viene lavorato, con un gamberone rosso vero, perché il baffo poi lo evidenzia, perché sennò passiamo... Parliamo di gamberi congelati. Io porto la variante con lo scampo, ma oggi faremo il gamberone rosso, datterino, pistacchio vero e i pomodori veri.
1: Allora, a casa avete preso carta e penna. Giacomo, gli ingredienti.
0: Allora, seguite questa ricetta e vi verrà benissimo. 15 paccheri, 6 gamberoni rossi, 30 g di granella di pistacchio, 2 pizzichi di sale a sentimento, olio extravergine d'oliva, un aglio in camicia, 100 g di pomodorini datterini, 15 g di prezzemolo, 40 g di pistacchi e grattato di limone. Ma adesso... sapremo tutte quante le specifiche del caso.
3: Lo faremo in diretta. Io ovviamente ho portato delle varietà di pomodori, non perché il colore differenzia il sapore, perché ovviamente hanno un tempo di, io dico, di appassimento diverso rispetto agli altri. Il giallo ovviamente è quello che in cottura è quello che si squaglia più facilmente. Quello lì arancione comunque è il pomodorino che mantiene molto più croccantezza durante, diciamo, io dico, lo spadellamento, e questo è il vero sapore del pomodorino. Questi sono pomodori particolari, questi sono di Pachino IGP, significa che tutti sono di Pachino, però c'è una varietà di Pachino che comunque ha un grado zuccherino controllato, vuol dire che in termini di digeribilità pochi zuccheri, ma ci permettono, essendo loro irrorati con un'acqua che ha poco calcio, è quello che può fare la differenza in termini di gestione. E quello è un pomodoro che, se non si trova il Pachino, è un merinda che fa la differenza sempre.
1: Si sente un profumo, Andrea? Allora. E non abbiamo ancora iniziato.
3: Accendiamo,
1: Da dove iniziamo? Chiamiamo il nostro Walter, sì, che ci aiuta per accendere i fornelli.
3: Walter, grazie.
1: Andrea, così da dove iniziamo?
3: Ma dal soffritto. Intanto io, quando faccio il soffritto, non uso mai, diciamo così, la parte sottile del prezzemolo, ma ovviamente lo stelo, in modo che così è anche più facile toglierlo.
1: Sì.
3: E come l'aglio in camicia, io ne ho preparati, ovviamente per esigenze televisive, alcuni già aperti, in modo che così è anche più facile, come anche per il pistacchio. Ricordo sempre che il pistacchio in granella ha un valore, ma il pistacchio invece intero ce n'ha un altro, perché molti utilizzano il pistacchio in granella, ma pensano che sia la stessa cosa. Questo è lo scarto del pistacchio e questo invece...
1: Ne posso mangiare uno?
3: Sì, il problema è che uno tira l'altro, come le patatine, quindi non lo so se ti conviene poi.
0: Quindi per questa ricetta, mentre grazie, anzi avviciniamo il piatto a Grazia, se ti dovesse venire voglia di altri ce li hai direttamente qua. Allora, si procede quindi, hai detto, con un soffritto.
3: Esattamente, sì. Intanto utilizziamo sempre olio buono, e l'olio buono deve essere nella nostra alimentazione mediterranea il valore aggiunto. Noi produciamo olio, ma non perché deve essere il nostro, ma proprio deve essere l'olio buono. E siccome noi ce l'abbiamo tante di varietà buono, questo essendo io sardo, ovviamente è l'olio bosana, poi ce ne sono tanti altri, biancolini e via dicendo.
1: Tu sei sardo, ma raccontiamo un po'. Tu hai iniziato a occuparti di ristorazione da sempre, possiamo dire.
3: Sì, io volevo fare l'architetto, però mio padre mi ha detto: architetto, ma noi abbiamo ristoranti, in cucina che ci mettiamo un architetto, e quindi questa cosa mi sembrava un po' incompatibile. Però ti posso dire che alla fine è entrata una passione, perché la cucina poi è passione e sentimento, questo deve essere.
0: Quindi a distanza di tempo ci aveva ragione papà.
3: Sì, diciamo che però il problema della ristorazione, chi fa il cuoco, io faccio tutte e due, è che tutti danno i consigli. È come se io, per esempio,

0: notaio dice sì, non devi stipulare così, e quello dice scusa, ma è lavoro mio. Quindi in cucina tutti, ma perché fai così, perché fai così? Però ognuno ha la sua ristorazione, ognuno è chef a modo suo e ognuno penso che faccia il proprio dovere, perché ovviamente la cucina italiana è nostra.
1: Noi intanto vediamo.
0: Allora.
1: Tutto bene?
0: Questo qua sta andando, penso così. Sì.
1: Perfetto, allora, quindi prezzemolo.
0: Qualche stelo di prezzemolo.
1: Lo facciamo vedere a casa?
0: Sì, sì, no, dovete vederlo anche perché quando c'è il baffo così...
1: Vediamo un attimo così.
0: Sì, esatto.
1: Ecco, vediamo il baffo.
0: Ho voluto farvelo notare questo qua, perché almeno se vedete i baffi sapete che il gambero rosso non è congelato, perché quando ovviamente voi trovate i gamberi rossi che sono ovviamente senza baffetti... Ovviamente la prima parte che si spezza è questa, e quindi diventa un problema perché dice ma questo gamberone li ossi freschi, perché anche in cottura mantengono. In questo caso noi toglieremo la testa, toglieremo gli occhi che ovviamente sono amari, proprio per questo motivo. Allora, io nella ricetta ne ho messi 6.
1: Sì.
0: Ovviamente questa è una pezzatura molto importante,
2: certo.
0: Quindi c'ha diciamo, il suo costo anche nella spesa. Se ne potete permettere anche di più, ovviamente diminuendo la pezzatura.
1: Tu hai un motto.
0: Qualità non quantità. E un giorno mio padre mi ha ripreso e mi ha detto se facciamo qualità e quantità sarebbe meglio, ma molte volte non è compatibile perché dove si mangia non si balla. Allora, adesso io pulirò i gamberi rossi. Da notare che se la testa del gambero rosso è nera, non è detto che è vecchio, ma perché presenta delle uova. E quando ovviamente noi andiamo a pulire il gambero rosso, come potete vedere...
1: Quindi okay. Qui ci sono delle uova in questo che
0: qui sono
1: vedendo.
0: Delle uova che io metterò da parte, perché ovviamente poi faremo una bisque di pesce con del ghiaccio, poi faremo ovviamente un abbattimento e dovremo togliere il filetto, perché tutta questa parte che rimane del gambero rosso, intanto dovremo togliere il filetto, ci servirà per fare la bisque. Ovviamente intanto vediamo se c'è, ecco questo è l'intestino.
1: Che si toglie.
0: L'intestino si deve togliere sempre, da non confondere, eccolo qua, da non confondere l'intestino con le uova.
1: Che sono nella testa.
0: Che sono nella testa, che ci serviranno poi ovviamente perché il segreto sta lì, sta.
2: Quindi il lavoro è semplice ma deve essere attento,
0: sì.
2: E meticoloso.
0: È meticoloso, sì, perché molte volte anche io vado a mangiare fuori, quindi molte volte non puoi mai parlare perché se fai ristorazione devi stare zitto sempre. Perché dice, parli proprio te, allora stai zitto e mangi quello che esce.
2: A che punto siamo?
0: Allora abbiamo buttato la pasta, adesso facciamo la bisque di pesce, ovviamente ricordatevi che questo... Questo è il cuore, questo è il sapore del gambero, eh? Quindi questo, da qui, che può sembrare, dice, ma che ci mette? Questo.
2: Sembra splatter, ma è gusto questo,
0: questo
2: il sapore.
0: Questo è il vero sapore.
1: La testa.
0: Adesso, questo va in soffritto.
2: Noi stiamo preparando dei paccheri con sapore di mare, ci sono dei gamberoni rossi che sta, dei gamberi rossi che sta utilizzando il nostro Andrea, ci ha spiegato anche come aprirli, come levare ciò che va levato, ma anche come mantenere ciò che invece deve essere utilizzato per conferire ancora maggior gusto. E oltretutto ci ha fatto regalo di questo splendido tavolo, lo vedete con tutti i colori dei pomodori.
1: Oggi è proprio in festa.
2: Oggi è veramente un tripudio e una festa.
1: E poi ci ha detto anche come riconoscere il gambero fresco, deve avere il baffo.
0: Per forza, perché l'unica cosa... Io ho messo anche la variante degli scampi, guardate la grandezza dello scampo, anche questo, la testa nera ovviamente rappresenta che ha le uova, Poi lo scampo si sente subito quando è fresco perché...
1: Si vede, comunque si vede.
2: Sì.
0: Quando scrocchia... Sì. Mio padre dice sempre che è buona, come la mamma.
1: Deve scrocchiare. Ma forse siamo pronti, la pasta potrebbe essere cotta, Andrea.
0: Allora, la pasta io l'ho buttata per esigenze televisive, l'ho già buttata dentro. Nel frattempo stiamo facendo una bisca con ovviamente il resto dei gamberi che poi adesso metteremo in cottura. Ricordatevi sempre di fare lo shock termico, Quindi quando il gambero deve essere appena rosolato, perché altrimenti il sapore non c'è, perché non è che il sapore lo dà soltanto la pasta.
1: Davvero velocissimo.
2: Allora, quindi acchiappi le teste,
0: sì,
2: e le
0: mettiamo dentro.
2: E le metti lì.
1: Poi cosa aggiungiamo?
0: Aggiungiamo del ghiaccio.
1: Il ghiaccio?
0: Perché lì si crea lo shock termico, è come se tu in quel momento non gli dai la possibilità ovviamente di continuare la cottura. Quindi questo è il momento perfetto per poter continuare, questo è il massimo del sapore.
1: Ghiaccio. Questo è il momento mio e di Giacomo del religioso silenzio.
2: Ma sai perché? Perché
1: siamo catturati.
2: Mi sentivo anche un po' scioccato termicamente, grazie. Quindi mi sento un po' come questa testa di gambero.
1: guarda.
2: Questo non l'ho mai vista, ad
1: esempio. Neanche io. Quindi si mangia tutto.
3: Si mangia tutto, ma dopo viene filtrato, ovviamente, eh.
0: Ma nel frattempo noi facciamo, visto che questo è caldo, questo possiamo anche toglierlo. La pasta la possiamo intanto mettere da parte.
1: Quindi scogliamo la
0: ancora
1: pasta?
0: Ancora no, ancora no, ancora abbiamo qualche minuto. Sì, speriamo. Questo qui.
1: Allora, noi abbiamo 3 minuti e mezzo. Questa è una sfida per Andrea. In 3 minuti e mezzo faremo questo pacchero garigliano.
0: Io ovviamente già mi sono tagliati i pomodorini, questi qua che
1: pomodorini li abbiamo visti.
2: Allora, io vi voglio anche ripetere gli ingredienti in modo tale che chi si fosse sintonizzato adesso ha modo di recuperarli. Per questo pacchero garigliano vi occorrono 15 paccheri, 6 gamberoni rossi, 30 grammi di granella di pistacchio. Se avete grazia a tavola, prendetene un po' di più, perché un po' di pistacchi li mangia durante, come sta facendo adesso. 2 pizzichi di sale.
1: Andrea mi ha detto che posso.
2: Poi assolutamente. Olio extravergine d'oliva, un aglio in camicia, 100 grammi di pomodorini, 15 grammi di prezzemolo, 40 di pistacchi e grattato di limone non trattato.
0: Bravo.
1: Adesso.
2: Adesso è arrivato il momento di scolare
0: qualche
2: la pasta.
0: Qualche secondo ancora.
2: Vabbè, noi questa è cucina verità, noi mangiamo nel frattempo.
1: Noi mangiamo e si vede che
2: sei fatto una certa ora.
1: Ma quanto è bello mangiare, Giacomo.
2: Come dirti di no? Ma certo.
1: Con, però, come diceva Andrea, qualità
0: e non quantità.
1: Quantità, perché bisogna anche saper scegliere, attenzione alle materie prime.
0: Assolutamente.
1: Quelle sono fondamentali e oggi lo stiamo vedendo, ce lo sta insegnando Andrea. Facciamo
0: un filo di olio.
1: Un filo d'olio.
0: E ricordiamoci sempre di non buttare mai l'acqua del bollitore, perché prima contiene l'amido.
1: L'amido. Prima Andrea ci stavi raccontando che affinché la pasta sia più digeribile serve sempre un po' di pomodoro.
0: Sì, sempre. Tra pasta in bianco e pasta al pomodoro, se vogliamo rimanere un po' più leggeri, conviene sempre.
1: Secondo me questo è d'aiuto per i nostri amici a casa, perché solitamente uno dice voglio una cosa leggera, pasta in bianco.
2: Sì,
1: no.
0: Per esigenze televisive ovviamente questo andrebbe lievemente un po' più appassito, però io lo mangio così perché è proprio buono proprio il suo. Questa è la bisque che andrà ovviamente filtrata.
1: Va filtrata.
0: Ops.
2: Noi naturalmente
1: ovviamente
2: in
1: a casa
2: studio,
1: possiamo fare con calma.
2: Non abbiate fretta a casa, perché anche il tempo è prezioso, ma insomma voi utilizzatelo, adoperatelo. Noi cerchiamo di fare le cose un po' più compresse naturalmente per farvi vedere un po' tutto quello che accade, come questo naturalmente tutto ciò che viene triturato poi va filtrato, la bisca che ha realizzato Andrea in modo tale immagino sarà più
1: anzi lo ringraziamo
2: anche
1: Andrea perché non è facile, gli stiamo mettendo un'ansia.
0: No,
1: quindi
0: vabbè,
1: grazie
2: Però io vedo un po' di salivazione diffusa quest'oggi, quindi forse anche l'ora aiuta, no? Grazie.
1: Sì, sicuramente. Poi ricordiamo, questa per noi è ora di quasi di pranzo, Giacomo. La sveglia alle 4:30.
2: Qua si comincia presto.
1: Esatto. E i nostri amici del pubblico come noi, insomma, no? Siete felici?
2: Dicono di sì.
1: Io non vi sento.
2: Dicono di sì, dicono di sì.
1: Tutta la squadra, tutti.
0: Adesso
1: ti serve?
2: Forse un piatto?
0: No, il piatto sta qua.
2: Piatto ce l'hai.
1: Abbiamo tutto e abbiamo pochissimi secondi per salutarci.
2: E allora è arrivato il momento più bello, che è quello dell'impiattamento, di sentire i profumi e i sapori.
1: Sono 15, 4, 5.
2: 15 secondi, 15,
1: 15.
2: Paccheri.
0: Io però
1: il gambero.
0: Perché il gambero va appena scottato, va.
1: Guarda,
2: appena,
1: guarda.
2: Appena così. Voi a casa, se fate con più calma, tenete anche pulito intorno, oh. Non vi macchiate, usate la parannanza. Grazie, smettila di mangiare i pistacchi, sennò ti rovini il pranzo, scusa.
0: Ma lei è bella così,
2: Un
0: secondo solo,
2: perfetto,
0: pistacchio.
2: Teniamo fermo tutto. Un po' di pistacchio. Il tocco finale, la grattata di limone non trattato.
0: Non trattato, quindi vuol dire c'è la buccia edibile.
2: Il piatto è servito!
1: Pronto! Andrea Cartangiu, grazie!

0: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia OLED a 849 euro! Euronics, un mondo più avanti!
8: Attiva il tuo benessere con Activia! È unico! Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno! Lo yogurt classico non li ha! Activia agisce sul tuo benessere! Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio!
9: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopopuntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
10: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
13: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
14: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
15: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate!

0: 50 anni fa usciva 900, il grande capolavoro di Bernardo Bertolucci. Ne parliamo con Piero Spila, che è tornato a trovarci, giornalista critico cinematografico. Buongiorno, ben trovato. E oggi parliamo del grande film, grande per tantissime ragioni che adesso spiegheremo, guarderemo anche qualche breve clip dal film, ma cominciamo a annoverare le ragioni per cui questo film è grande, Piero.
1: Beh, intanto è un esercizio di onnipotenza produttiva e creativa, credo non è abbastanza irripetibile. Tutto nasce grazie a Bernardo Bertolucci, perché 2 anni prima aveva fatto Ultimo Tango a Parigi. Aveva poco più che trentenne, questo regista fa questo film che sta per molti anni in testa alla classifica degli incassi, un film epocale, Ultimo Tango, per cui attira l'attenzione delle majors americane, la Paramount, in particolare la Fox, che praticamente si impegnano ad acquistare la distribuzione sul mercato internazionale del film successivo, che sarebbe appunto stato 900, lasciando carta bianca a Bernardo Bertolucci. Questo significava avere un budget enorme, ma anche avere un cast internazionale strepitoso, una carta bianca che Bertolucci usa meravigliosamente, perché racconta la sua storia, però usa un cast internazionale con divi hollywoodiani, Rob De Niro, Burt Lancaster, attori europei emergenti, Gérard Depardieu, Dominique Sandà, una classe di attori italiani bravissimi, Romolo Valli, addirittura recupera Francesca Bertini, che era una diva del cinema muto, che non si vedeva da tantissimi anni, e per fargli fare una parte deliziosa di una suora, che è la sorella del protagonista di Burt Lancaster. Quindi veramente. E poi c'è la carta bianca in cui lui riesce a girare questo film senza tempi contingentati. È un film che le riprese si svolgono in tutto il 70, quasi un anno durano. Cosa impensabile, nel senso, perché con Bernardo Bertolucci, con Storaro, che era il suo direttore della fotografia, decidono di seguire un po' le luci delle stagioni, per cui il film comincia nell'estate, per cui poi c'è l'inverno del periodo del fascismo, e poi c'è la primavera della liberazione, perché il film racconta la storia dell'Italia del Novecento, partendo dai primi giorni del secolo fino alla liberazione e pochi anni dopo. È attraverso la storia di due personaggi, due protagonisti che nascono lo stesso giorno, cioè il primo giorno del secolo.
2: E allora Piero, facciamo una cosa, prima di continuare guardiamoci proprio, gustiamoci una clip tratta da Novecento, guardiamo.
3: Destino, nascere lo stesso giorno.
4: Destino, ci tocca bere.
5: Signor Alfredo, lo sapete quanti dal coach ci sono adesso?
3: Ho perso il conto.
5: Io so che quando ci sediamo a tavola siamo in 40 a mangiare.
3: È andata bene, Leo, pensaci. Sarà un paesano, ma almeno è un maschio.
4: Perché i maschi non mangiano?
3: Oh, ma che diavolo hai?
5: Il mio è nato prima, questo si sa. Prima c'erano i contadini e poi sono venuti i padroni.
3: Padroni, contadini, balle! Appena nati siamo tutti uguali.
2: Piero, che scena abbiamo visto? Partiamo proprio da questo.
1: Questi sono i due protagonisti anziani, Burt Lancaster, che è il proprietario terriero, e invece Sterling Hayden, che è il contadino. Sono i due capostipiti delle due famiglie. Dove nascono questi due bambini? Nello stesso giorno, il figlio di una famiglia di contadini che si chiamerà Olmo e che poi vedremo Gérard Depardieu, è il figlio dei proprietari, che invece è Alfredo, che sarà poi De Niro. E nascono insieme, qui sono i due genitori, i due capostipiti, il contadino, il fattore, e invece il proprietario terriero, che si salutano, c'è grande amicizia perché sono anni, però insomma c'è anche un po' di assio. Avete visto, c'è Sterling Hayden, questo attore strepitoso americano, che anche un altro che Bernardo Bertolucci recupera, per da tanti anni era sparito da Hollywood, il quale il Burt Lancaster vuole festeggiare la nascita di questi due figli maschi, addirittura poi dice per fortuna che maschio, mi pare già una battuta che dice, e che saranno poi i due protagonisti del film. È un momento di grande felicità, ma anche di preoccupazione, perché il contadino, vedete, avete visto che è piuttosto malinconico, piuttosto triste, perché dice sono 40 bocche da sfamare. E quindi c'è il problema della miseria, questi due bambini che poi diventano adulti, che sono nati nello stesso giorno a poche centinaia di metri, poi in realtà tra di loro c'è una differenza quasi abissale, incolmabile, dal punto di vista del censo, della cultura, del denaro.
0: È una storia che riguarda appunto piccole storie personali che poi si intrecciano con la grande storia del paese in una terra come quella dell'Emilia.
1: Certamente, infatti sì, è proprio questo, questi due personaggi che attraversano il Novecento e che di fronte ai grandi eventi del secolo, che è la Prima Guerra Mondiale per esempio, oppure il fascismo, oppure il momento della liberazione, si trovano schierati su fronti opposti. Nella Prima Guerra Mondiale il figlio del contadino parte subito come militare e va a combattere la Prima Guerra, mentre invece il figlio del proprietario, vedremo che invece il padre riesce a farlo stare a casa con una scusa da ufficiale, insomma, per cui già in quel senso, anche durante il fascismo, mentre uno si impegna, il figlio del contadino si impegna, quindi anche avendo dei problemi duri di contestazione, ci saranno morti e scene di violenza nel film, l'altro invece in qualche modo si tiene in disparte, non prende posizione, non fiancheggia, non si schiera apertamente con i fascisti, che prendono, ma neanche, ed è in qualche modo quello che il film in qualche modo allude, insomma, che la classe borghese, la borghesia forse in quel momento poteva fare qualcosa di diverso, insomma, poi il film è un po', il senso del film è un po' questo.

0: il senso del film è, secondo me, il vero momento forte è questa utopia che Bernardo Bertolucci, che è un autore che fa un cinema d'autore estremo, perché chi vede il film, chi lo rivedrà, si accorgerà che ci sono dei punti estremi proprio di cinema d'autore, fa questo film con, sotto l'egida, sotto il controllo di una grande majors americana, che invece è il massimo della standardizzazione, della codificazione, del genere. Quindi invece accetta questo film e gliela farà pagare poi.
1: E allora è un invito questa mattina a rivederlo o a vederlo per chi non l'avesse visto. Però adesso vediamo subito una seconda clip estratta proprio da Novecento. Guardiamo.

0: Che scena è questa, Piero?
1: Questa è una scena fondamentale, dunque si è ambientata nel 1908 storicamente, ed è il primo sciopero generale che avviene in Italia, e quindi c'è il momento in cui i contadini emiliani entrano in sciopero con tutto quello che significa, e c'è il treno del Soccorso Rosso, perché invece i portuali di Genova ospitano i figli dei contadini in sciopero che non hanno da mangiare e li fanno andare verso il Liguria. Quindi c'è questo treno che porta questi bambini emiliani ed è in qualche modo la nascita della solidarietà di classe. Qui vedete che Maria Monti è la mamma, la madre di uno dei bambini del protagonista, che ha accompagnato il bambino sul treno e poi nella foga dei saluti si è dimenticato il da mangiare. Ma c'è una cosa molto interessante, perché richiama un po' quello che dicevo io del cinema d'autore, perché in questo momento appunto c'è la solidarietà di classe, cioè la prima volta in Italia avviene qualche cosa, e vedete che le donne a un certo punto si scostano e appare questo strano personaggio che è un marinaio, che ora chi conosce il cinema, chi conosce la storia, sa che questa è la corazzata Potionchi. Questo è un marinaio della corazzata Potionchi che suona all'Internazionale in Emilia. Quindi è chiaro che è una metafora, un inciso che Bernardo Bertolucci si permette di fare all'interno di un film dove è abbastanza curioso. È un intervento, ecco, è il tipico intervento d'autore di cui dicevo prima io.
2: A proposito di Bertolucci, c'è un'occasione, ed è a Parma questa occasione, che è la mostra Bernardo Bertolucci il Novecento. Sarà fino al 26 luglio. L'ha visitata per noi Serena Cirillo e questo è il suo resoconto.
3: Siamo al Palazzo del Governatore di Parma, dove è allestita la mostra Bernardo Bertolucci il Novecento, che celebra i 50 anni di questo capolavoro di Bertolucci e lo fa cercando di raccogliere tutti i significati che il film ha condensato in questi anni, significati politici, ideologici, culturali, musicali, cinematografici, che in qualche modo in queste sale prendono forma e ci dicono che cosa è stato Novecento per la cultura italiana. Ci dicono come ha raccontato gli anni che vanno dall'inizio del secolo alla liberazione, che è il contenuto del film, ma ci dice anche cosa è accaduto quando Novecento è uscito negli anni 70 in Italia e che tipo di dibattito ha prodotto. La scommessa di questa mostra è dimostrare che quel Novecento, non soltanto quel film ma quel secolo, ha ancora molto da dire al nostro tempo, sia attraverso le angosce e le paure che il Novecento ha portato con sé, sia attraverso le grandi speranze, i grandi momenti comunitari, la grande voglia di in qualche modo rinascita che c'è stata in quel secolo. Il cinema è stato nel Novecento il veicolo fondamentale per riuscire a portare questi significati a un pubblico ampio, il più popolare dei media. Oggi non è più così, oggi sono altri media quelli che veicolano i significati più pervasivi presso le persone, ma tornare anche a quel tipo di discorso credo sia utile per cercare di comprendere come non soltanto rallentare un pochino il nostro tempo, ma permettere anche al senso che Novecento ha portato con sé di decantare nel modo migliore.
2: Grazie Serena Cirillo, fino al 26 luglio a Palazzo del Governatore a Parma. Una persona che era di famiglia per Bertolucci e per la famiglia proprio Bertolucci era Pasolini, e il

0: I film di cui stiamo parlando, Novecento, c'entra anche un po' con questa amicizia.
1: Beh sì, c'è un riferimento abbastanza esplicito a Pasolini, che purtroppo poi non potrà vedere il film perché morirà. Il film esce quando Pierpaolo Pasolini non c'è più, il quale Pasolini era molto contento invece del fatto che Bernardo Bertolucci girasse, mentre non aveva amato Ultimo Duan a Parigi, quindi lì c'era stato un dissidio tra i due. No, ma Novecento è interessante perché Bernardo Bertolucci fa proprio un omaggio al mondo, alla cultura contadina. Infatti già nella didascalia iniziale del film c'è questo omaggio. E in qualche modo è una risposta a Pasolini, che invece proprio in quel momento, nei suoi articoli che pubblicava sul Corriere della Sera, faceva proprio un discorso che il mondo contadino, la grande età del pane, stava terminando per colpa dell'industrializzazione, per cui era l'età del superfluo, che era il consumismo, che era la bestia nera per Pasolini. In qualche modo il mondo contadino stava finendo, si stava in qualche modo omogeneizzando, no? Omologando alla società normale. E Bernardo Bertolucci fa questo film invece proprio andando in Emilia, lavorando nel cuore dell'Emilia con i contadini. Nel film partecipano quasi 1200 comparse, molti naturalmente sono proprio contadini o figli di contadini. E Bernardo racconta nelle sue interviste che questi ragazzi giovani che arrivano magari con delle macchine moderne e poi però si mettono i vestiti, i cappellacci dei padri e ritornano ad essere i contadini emiliani dell'inizio del secolo, e la cultura contadina ancora c'è e va in qualche modo ricordata, va omaggiata. Il film in questo caso è un grande inno a questa cultura.
2: Come andò il film?
1: Il film in Italia è andato bene anche con buone critiche, è andato malissimo in America,
2: Perché?
1: perché negli Stati Uniti le major, quando videro questo film, hanno dato carta bianca, ma quando si trovarono questo film fuori da ogni coordinata, sia come tempo, che durava 5 ore e mezzo. Poi era un film che in qualche modo anche ideologicamente parlava di cioè, bandiere rosse, insomma, c'era a un certo punto un tribunale che mettevano sotto accusa il proprietario, il capitale. Quindi era un film dove francamente non. In America, quindi uscì un'edizione ridotta di 3 ore che non ha avuto nessun esito commerciale. In Italia invece è andato molto bene. E ci furono anche delle critiche che Bernardo, per esempio, ha subito, anche perché lui rimase molto colpito, perché curiosamente le critiche gli arrivarono proprio dalla sinistra, proprio da quello che lui credeva invece. Cioè fu una famosa proiezione privata che Bernardo fece con alcuni dirigenti del Partito Comunista, tra cui Paglietta, che era un famoso dirigente del partito, il quale rimase scosternato alla fine, dice, ma noi alla libertà non abbiamo mai fatto nessun processo ai proprietari, dice, perché c'è sta cosa? E lui dice, ma questo è un sogno nel film, dice, voi avete paura non soltanto della cosa, ma del sogno della cosa. Per cui, insomma, in questo senso ci fu qualche, ma insomma il film è sostanzialmente andato bene, entra nella storia del cinema sicuramente, nella filmografia di Bernardo Bertolucci è uno dei momenti più alti, perché poi lui dopo questo episodio lui avrà poi tutta una lunga parentesi in cui comincerà a lavorare andando all'estero, c'è il cosiddetto cinema dell'altrove, lui diventa un regista internazionale, proprio di vocazione internazionale, va in Cina a
0: Tant'è che
1: fare
0: appunto
1: l'ultimo
0: farà l'ultimo
1: imperatore,
0: imperatore,
1: 9 Oscar,
0: esattamente.
1: va in Africa il tenente deserto, va nel Tibet, in Nepal il piccolo Buddha, cioè per un lungo periodo è un regista internazionale, di vocazione internazionale, dove con l'Italia in qualche modo sembra molto lontano, poi in realtà non è così, perché
0: E
1: poi.
0: questo però Novecento è tutto quanto Italia, anzi Emilia. Quindi noi ti ringraziamo Piero per avercene parlato. Ricordiamo anche Bertolucci AZ dell'Electa, dove al suo interno ci sono proprio degli interventi curati da te.

0: la mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
2: La tour de fruits de mer.
3: La mer.
4: Ma che fa? Da dove salta fuori?
5: Con? Con?
6: Allemand, sei inglese?
7: Oui.
8: Oui. Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata. Arriva la diarrea? Prova di...

0: Di Osmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Di Osmectal Go.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.

Mercoledì, al nord alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Al centro, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33-35 gradi in Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Al sud, prevale l'alta pressione. Giornata con un cielo sereno su Sardegna e Sicilia, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime attorno ai 28-32 gradi. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno da TG2000, edizione Flash Medio Oriente. Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno colpito più di 80 obiettivi in Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz. Teheran accusa violazione del memorandum d'intesa e attacca obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. Si impenna il prezzo del gas e proseguono intanto i funerali dell'Ayatollah Khamenei. Intanto la Russia attacca nuovamente Kiev, scossa da raffiche di esplosioni, in azione missili balistici, alcuni magazzini sono andati a fuoco, in fiamme anche un edificio non residenziale, almeno 2 i morti, diversi i feriti. L'Ucraina risponde colpita alla raffineria russa di Saratov. Ad Ankara entra nel vivo il vertice NATO, iniziato con le critiche di Trump agli alleati. La Russia è una minaccia a lungo termine, dice il segretario Rutte, che si aspetta anche un no al nucleare iraniano dalla sessione di lavoro di oggi. Tra i temi sul tavolo, il 5% del PIL alla difesa e sicurezza, il rilancio dell'industria della difesa e il sostegno all'Ucraina. Freddezza ieri sera alla cena di gala, la premier Meloni al tavolo con Trump ed Erdogan, i rapporti restano cordiali, ha detto. Lavoro, l'occupazione ai massimi in Italia, ma i salari restano bassi, creando un profondo divario tra le grandi economie. Lo dice l'OCSE, che prevede un calo delle retribuzioni in Italia dello 0,9% nel 2026 e un aumento solo dello 0,2% nel 2027 per i limitati rinnovi dei contratti collettivi. In Italia, Italia in forte crescita negli ultimi 2 anni, ma restano troppe differenze per donne e giovani. 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane. Il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato di Catania. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali, anche con bambini abusati in età infantile. Gli indagati, tutti di sesso maschile, hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni. A Firenze è stata completata la rimozione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. L'Italia dei Trasporti su rotaia resta divisa in 2 ancora per 2 giorni, ma i lavori rispettano i tempi previsti, dice RFI. Oggi è riaperto il cavalcavia pedonale, continuano gli spostamenti dei passeggeri dell'alta velocità tramite navette tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Alcuni rider sono scesi in piazza Milano per chiedere l'istituzione di un tavolo tecnico per il riconoscimento del lavoro subordinato e un contratto di lavoro che riconosca gli ammortizzatori sociali. Il Comune di Milano ha imposto lo stop alle consegne nelle ore più calde. Nuova operazione della Questura di Roma per il contrasto alla microcriminalità nella zona del Colosseo. 150 le persone identificate, 13 stranieri affidati all'ufficio immigrazione. Attuato un presidio aereo della zona, affidato ai piloti specializzati a droni per intercettare eventuali tentativi di allontanamenti. Il Parlamento europeo ha confermato in via definitiva le modifiche al regolamento

sui diritti dei passeggeri aerei, difeso il diritto al rimborso o al trasporto alternativo in caso di cancellazione del volo, più semplici e veloci le procedure. Le nuove norme prevedono anche il diritto di portare a bordo senza costi aggiuntivi una piccola borsa o uno zaino. In Venezuela si continua a scavare tra le macerie del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso, salito a 3.685 il numero delle vittime, i feriti sono oltre 16.000, salvate più di 6.000 persone.

Nel cuore di New York a Manhattan è stato evacuato un grattacielo di 37 piani che rischia di crollare, due colonne portanti si sono piegate, sono state rilevate diverse crepe e cedimenti di soffitti, dice il sindaco Mamdani. I vigili del fuoco definiscono la situazione molto grave. Gli atleti russi potranno tornare alle Olimpiadi, questa è la decisione del Comitato Internazionale Olimpico, potranno dunque gareggiare a Los Angeles nel 2028, soddisfazione di Mosca, al momento non è previsto l'uso dell'inno nazionale della bandiera. A Wimbledon Sinner conquista la semifinale battendo il tedesco Straff, a sfidarlo troverà Djokovic che ai quarti ha avuto la meglio su Ger Aliassim. E ai mondiali di calcio l'Argentina si qualifica dopo una grande rimonta con l'Egitto avanti di due reti, 3-2 il risultato finale, finisce i rigori Svizzera-Colombia con gli elvetici che passano alla fase successiva del torneo. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, gentili spettatori di TV 2000, iniziamo la celebrazione dell'Eucaristia. Il Signore è vicino a chi lo cerca con cuore sincero. Disponiamo i nostri cuori per accogliere la presenza di Gesù nella parola e nell'Eucaristia. Per questo invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Osea.

0: Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto. Ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari. Più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena. Egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore finché Egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
0: Cantate al Signore, a Lui inneggiate. Meditate tutte le sue meraviglie. Gloriatevi del suo santo nome. Gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza. Ricercate sempre il suo volto. Ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Ricercate sempre il volto del Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, chiamate a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per schiacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo,

Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, gentili telespettatori di TV 2000, la liturgia di questo mercoledì della 14ª settimana del tempo ordinario ci invita a cercare innanzitutto il Signore, ad essere uniti dalla fede e dall'amore per Cristo, ad annunciare la vicinanza del Regno di Dio. Il profeta Osea, che annuncia la distruzione di Samaria avvenuta nel 722 a.C. da parte degli Assiri come conseguenza dell'idolatria cui Israele si era abbandonato, il profeta rinnova l'appello alla conversione, perché è sempre tempo di cercare il Signore. Il Signore ci conduce spesso nel deserto della vita, come il popolo di Israele, per parlare al nostro cuore. Qui nel deserto la percezione del vuoto di tutto dovrebbe spingerci alla ricerca di Dio, al desiderio di credere in Lui. Oggi invece il mondo fa a meno di Dio per costruirsi da sé il proprio avvenire, il proprio futuro. Al contempo si ha l'impressione che non si parli più di Dio in modo tale che gli uomini capiscano che Lui solo è la nostra felicità. L'uomo di fede invece comprende che tutto è segno della divina presenza, che nulla può separarci da Dio, che la santità cristiana consiste nel cercare Dio come unico fine della nostra esistenza. Nel Vangelo Gesù invia i Suoi apostoli e conferisce loro il mandato di compiere la sua stessa missione. I dodici, così diversi fra loro, sono uniti dalla fede e dall'amore per Cristo, che si rende presente in loro e con loro cammina nel mondo con la piena dedizione al Regno di Dio. La presenza di Cristo è fondamento della nostra unità ed è garanzia per il riconoscimento della nostra missione di salvezza per il mondo. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È il fulcro del comandamento nuovo pronunciato da Gesù nell'ultima cena, dove l'amore reciproco e concreto diventa l'unico distintivo visibile dei suoi seguaci. I cristiani sono sempre più chiamati a prendere coscienza di essere Chiesa. Occorre che ognuno si senta più direttamente responsabile della missione evangelizzatrice della Chiesa e anche delle debolezze o delle mancanze che vi possano comparire. Amiamo la Chiesa come la nostra madre, perché è la madre che ci ha generato.

alla vita nuova in Cristo. E infine siamo chiamati ad annunciare con le parole e con la vita che il Regno di Dio è vicino. È sempre vicino, perché Dio si è unito eternamente a noi in Cristo e si dona sempre a noi per rimanere con noi. Ma in noi deve vivere il Cristo. Gli uomini debbono vederlo e riconoscerlo in ciascuno di noi. Papa Leone XIV ha raccomandato, in particolare a giovani e quindi a tutti noi, che tutte le persone che incontrerete possano vedere in voi il volto di Cristo che ama e si dona, che continua ad essere presente in ogni battezzato. Per questo, amate e servite gratuitamente nella vita quotidiana, in ciò che è piccolo, in ciò che è nascosto, perché avete sperimentato la gioia di essere amati per primi e perché avete ricevuto tutto gratuitamente da Dio nostro Padre. Carissimi tutti, auguro di cuore a voi fratelli e sorelle, telespettatori di TV 2000, di vivere la gioia del desiderio e della ricerca di Dio, la felicità di stare insieme uniti a Cristo e la forza dirompente, come ci ha ricordato sempre Papa Leone, di portare Cristo nelle vene dell'umanità. Sia lodato Gesù Cristo.

0: pregate per te le sorelle perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Ci purifichi, oh Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome, ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella sua misericordia per

noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza con gli angeli e gli arcangeli, i troni e le dominazioni e con tutte le schiere celesti cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandoci volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo.

0: fe in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto il cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Supplica alla Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Oggi vi portiamo fra le pagine di un libro nato in un luogo che sarà caro a molti di voi, che è il Santuario della Madonna di Monteberico a Vicenza. Ed è un libro che tratta di un tema antico ma sempre attuale, la paura di essere veramente liberi.
1: Giacomo, il titolo del libro è Il miele e le cipolle e l'autore è Don Marco Pozza, che ritorna nel nostro studio.
0: Ciao Don Marco.
2: Buongiorno.
1: Marco, bentornato.
2: Grazie.
1: Don Marco, allora abbiamo detto dove nasce il libro, il titolo, da cosa vuoi partire?
2: Dal fatto che qualcuno potrebbe pensare che sia la versione maschile di Sor Germana che scriveva le ricette, ma non c'entra assolutamente niente. Il tema del miele e delle cipolle è un'idea che è nata nel santuario esattamente di Monteberico, che è un po' la casa di chi nasce a Vicenza, il mantello della Madonna di Monteberico, dove l'anno scorso assieme con un migliaio di persone ci siamo trovati a riflettere attorno a queste 10 parole che hanno scombussolato, hanno sconclusionato, hanno indirizzato un po' la vita di migliaia, di milioni, di miliardi di persone, che sono i 10 comandamenti. E quindi sono partito da lì, ho cercato di dare voce, di portarli dentro al laboratorio del nostro carcere di Padova e a cercare di farmi questa domanda, ma oggi concretamente, perché noi siamo veneti, abbiamo bisogno della concretezza, no? Concretamente queste 10 parole cosa possono dire alla nostra situazione concreta e dove ci possono aiutare qualora noi volessimo accettare di percorrere questa strada. Quindi è un po' una condivisione di un percorso fatto in una duplice terra, santuario e poi la galera. Il santuario che richiama il misticismo, la galera che però richiama la plasticità e la concretezza della nostra vita.
0: Parlando dei 10 comandamenti, ti rimballo anche Mosè. E allora che cos'è che dobbiamo sapere di lui che ci sfugge, che forse non l'abbiamo messo a fuoco?
2: Ma nei confronti di Mosè io provo una tenerezza infinita, perché io penso che se noi da bambini, quando era bambino, gli avessimo chiesto cosa desiderava, sognava di fare nella vita, avrebbe giurato che avrebbe sognato di fare tutto eccetto quello che gli è toccato di fare. Cosa interessantissima è che Mosè è un assassino. Mosè è un uomo che compie un omicidio, che si butta latitante lavorando, no, al soldo del suocero, Jetro, e da latitante Dio lo cerca. Per fare che cosa? Per riportare la libertà ad un popolo che la libertà l'ha perduta. Noi certe volte, quando qualche persona si macchia di un reato pesantissimo, che è quello dell'omicidio, diciamo è finito, anzi deve marcire, deve morire. Sai, Dio ha delle logiche diverse, oserei dire perverse per chi non lo conosce, ed è la capacità di riciclare dal male compiuto una percentuale di bene che non ti aspetteresti. Quindi Mosè è la persona che quando ascolta la sua storia dice: ma io che cavolo ci posso portare al mio Dio? E probabilmente Dio gli chiede questo, di portare la sua storia misera, frastagliata, colpevole, e lo rende protagonista di quella che è stata la storia che diventa la mamma di tutte le storie, ovvero sia la liberazione di Israele dall'Egitto. Israele che non è solo uno stato geografico, un posto della geografia, ma Israele che sono io, che siamo un po' tutti noi. Quindi sai, Mosè è l'uomo che sogna una cosa, ma si trova a dover innamorarsi di quello che Dio gli chiede di fare nella sua vita.
1: Don Marco, non abbiamo detto però il miele e le cipolle.
2: Sono due immagini potentissime. Da una parte c'è Dio che ascolta il grido di Israele che è schiavo. E già questo basterebbe, no, per innamorarsi di un Dio che non fa orecchie da mercante, ma che dice: porca miseria, cioè tu mi interessi, cosa posso fare per te? Quindi prima di tutto lo libera. Ci prova con le buone, come Mosè, il faraone non cede, ci prova con le cattive, non cede, alla fine vince Dio. No. Quindi no, con Dio bisogna stare attenti, perché quando lo danno per fallito, la resa va sempre rimandata al giorno dopo. Dio è ostico da vincere. Che cosa promette Dio ad Israele? Gli dice: ti prometto, io non ti frego, ti condurrò in una terra dove scorre latte e miele. Quindi il miele richiama la libertà, cioè una terra dove finalmente siano cittadini onorari, basta schiavi. Le cipolle dove nascono? Che Israele, una volta salvato, una volta che Mosè ha aperto il Mar Rosso, gli ha messo il tappeto, sono arrivati coi piedi asciutti nel deserto, quindi sono liberi, non sono più schiavi. Un giorno, a proposito di Mosè, lo guardo e gli dico: guarda, sei stato veramente, no, un gran millantatore, perché ci hai portato qui per farci morire di fame. Mentre in Egitto le pentole erano piene di cipolle.

0: Quindi le cipolle richiamano la schiavitù, il miele richiama la libertà. Questo che cosa dice? E lo dico con cognizione di causa, che Dio è riuscito a fare solo il 50% del lavoro, purtroppo. Cioè è riuscito a tirare fuori Israele dall'Egitto, ma non è ancora riuscito a tirare fuori dal cuore di Israele la nostalgia dell'Egitto. E questa è la partita della nostra storia, la libertà è un rischio. Chi sceglie corre il rischio anche di sbagliare. La sicurezza è una schiavitù. E in questa bilancia si gioca la partita non solo delle persone detenute, ma anche la mia partita. Cioè, meglio una vita libero, sapendo che rischio per la mia libertà, o meglio una vita schiavo, accettando, per esempio, di prendere in affitto dei pensieri già pensati da qualcuno per la paura di pensare. E questa è una domanda che io mi faccio sempre, soprattutto quando sono in carcere.
1: Dici che la libertà è un rischio e scrivi che la libertà è anche una vertigine. Che intendi?
0: Ma sai, a tutti piace la libertà. Io oso trovare qualcuno che se tu, Giacomo, gli chiedessi qual è il tuo sogno, ma io penso che tutti noi diremmo no, potermi alzare la mattina, non avere nessuno al quale rendere conto, poter decidere come vestirmi, cosa mangiare, cosa fare, cosa dire, tutto. Noi sogniamo la libertà. Poi però rimane da spiegare perché di fronte al primo influencer che passa, e anche nella Chiesa purtroppo ci sono gli influencer, perché di fronte al primo influencer che passa siamo disposti a spostare i nostri pensieri, anche il nostro modo di pregare, per fare, per emulare quello che fanno tutti questi. Quindi sì, a parole è bellissima, la libertà ti dà una vertigine, però sai, ci sono anche persone che di fronte alla vertigine tremano e si rendono conto, tremando, che la libertà è una cosa seria. Se tu hai 18 anni, tecnicamente puoi guidare un Ferrari, certo che lo puoi, però sai, se ti fidi di qualcuno che ti dice magari il primo giro lo facciamo assieme, perché certo che puoi, però sai, è un Ferrari, non è una 500, in modo tale che quello che tu puoi fare sei libero, non diventi però anche la tua condanna di morte. E la condanna di morte della libertà io purtroppo la vedo tutti i giorni all'interno del carcere.
2: All'interno del carcere tu stai con gli ultimi, con quelle persone che hanno sbagliato e che ti insegnano tanto. Ne parleremo tra pochissimo. Vogliamo vedere un altro gruppo di ragazzi invece. Loro sono degli studenti di Napoli che aiutano il prossimo in un modo diverso, però sicuramente fanno del bene. Guardiamolo in questo servizio.
3: Ci troviamo all'interno del ristoro Sant'Egidio. Questo ristoro appunto nasce con la missione quella di donare un pasto caldo ai senza fissa dimora, ai clochard, agli extracomunitari, a tutto ciò che comunque si trova in un momento di indigenza. Per 3 volte a settimana diamo la possibilità di offrire un pasto caldo attraverso una busta da asporto, dove all'interno appunto c'è un primo, un secondo, un contorno, dolce, frutta ed acqua per 130 assistiti.
4: Attraverso il mio lavoro all'IPE Business School siamo riusciti a portare in aula ai ragazzi l'attività di volontariato. Siamo riusciti a portare in aula delle associazioni di diverso tipo, tra cui appunto il Ristoro di Sant'Egidio, e a proporre ai ragazzi di dedicare una parte del loro tempo a queste attività. L'idea di ascoltare delle cose diverse, sentire anche i dolori e le sofferenze degli altri, poi in un certo senso ti cambia.
5: Un momento importante per me, sicuramente penso quello più importante per tutti, è la distribuzione del pasto, perché durante questo momento si ha un contatto diretto con le persone e semplicemente il fatto di offrirgli un sorriso o uno sguardo sincero possa, penso, tirarli su di morale, perché ci sono momenti in cui incontri persone che sono un po' tristi magari e quindi con un tuo sorriso potresti sicuramente migliorare la giornata.
6: Credo che l'esperienza in sé, anche nella sua piccolezza e nella sua semplicità, perché comunque dare aiuto a delle persone e quindi dare dignità a delle persone con un semplice pasto, credo che veramente sia fare del bene, ma in primis a se stessi.
2: Don Marco, come diceva una delle ragazze,

0: del bene fa bene prima a noi stessi. Tu in questo libro, nel tuo lavoro Il miele e le cipolle, parli di libertà, parli di schiavitù e sei cappellano ormai, se non sbaglio, da 15 anni.
1: Certo.
0: Quell'incontro con i poveri, possiamo dire che è in quell'incontro che tu trovi la libertà?
1: Sai, Grazia, consegnare un pasto, offrire un caffè, dare un bicchiere d'acqua, vestire un ignudo, è un escamotage, è la scusa che Dio ti offre per ascoltare quella storia che sta nascosto dietro a quel volto bisognoso. Quello che non abbiamo capito di Papa Francesco è che quando lui invitava ad andare nelle periferie, ne abbiamo vista una periferia, il carcere è un'altra, ce ne sono altre, non invitava a farlo per andare a portare qualcosa, un piatto di pasta, un vestito, una carezza, ma era esattamente il contrario. Invitava ad andare per prenderci qualcosa, perché la freschezza che c'è nella gente che ha non il sedere per terra, che c'è il cuore per terra, quella freschezza noi non la troviamo più da nessun'altra parte. Ecco allora perché i ragazzi dicono, la gente dice, quando vado è più quello che ricevo di quello che do. Grazie tante. Cos'è che ricevi? Ricevi una notizia sconvolgente? Ricevi il fatto che quella storia è la tua storia che viene raccontata in terza persona da parte di Dio per usare delicatezza nei tuoi confronti. Ecco perché i comandamenti iniziano con l'espressione Shema Israel, ascolta Israele. Cioè fa silenzio un attimo, ascolta. Chi eri tu prima che io ti salvassi? Eri un popolo di straccioni e di beduini. Quindi non dimenticarti che anche tu eri un indigente. E se tu non ti dimentichi di questo, sai, dici ok, allora a questo punto sono indebitato con Dio e non vedo l'ora che mi si presenti l'occasione giusta per cercare di sdebitarmi con Dio. Ecco il valore aggiunto dei poveri. Non per portare, ma per andarsi a prendere quello che non abbiamo più.
2: Quindi i comandamenti ci rendono liberi, ma uno ti potrebbe dire, ma come, il comandamento è io ti comando, quindi che libertà trovo in qualcosa che mi viene comandato?
1: Certo, sai, anche i comandamenti, anche i comandi che un papà e una mamma danno ad un bambino non bussano alla porta prima per chiedere se sono disposti ad accettarli oppure no. Ti faccio un esempio, Giacomo, con molto rispetto per gli amici di Napoli, io ho una frangia di Napoli dentro il mio carcere che ci porta il colore e la stravaganza. Quando abbiamo finito di fare questo lavoro, ad un certo punto si avvicina un ragazzo napoletano di Napoli, no, e mi dice, ascolta, spiegami se ho capito bene un attimino questa storia di comandamenti. Praticamente dice, sono come il semaforo rosso a Napoli. Io dico, cioè, che cosa significa il semaforo rosso? Sai, è solo un consiglio. Bellissimo questo. Cioè, al di là dell'ironia. E sì, li chiamiamo comandamenti, sono 10 parole, che sono le istruzioni d'uso, sono i consigli, anche per gli acquisti, per le scelte. Dopodiché aspetta a te decidere se accettarli oppure no. E in questo senso, sai, a ritorno al concetto di prima, se tu ti ricordi chi eri, e scopri che Dio ti ha salvato, allora capisci perché Dio ti dice, guardami faccia vecchio, basta idoli, piazza pulita, il mio nome tu non lo alzi per farti fatti tuoi, la domenica tu ti fermi e ti gusti quello che hai fatto. Ecco allora che no, le parole diventano la conseguenza di un amore che non è più necessario spiegare. Perché? Perché prima ti salva e dopo mette le carte in tavola e dice, ok, adesso sediamoci ai piedi del Sinai e vediamo come continuare questa storia.
0: Tu hai raccontato i 10 comandamenti, ce n'è uno che ti ha colpito più di un altro?
1: Certo.
0: Quale?
1: Beh, innanzitutto i primi due. Il primo, non ti farai... No, io sono il Signore Dio tuo, no? Quindi il tema degli idoli. Il primo funerale che ho celebrato in vita mia è stato quello di Marco Pantani. E lo ammetto, quel giorno ho sepolto il mio idolo. E seppellendolo, celebrando le esequie, c'era un Dio che mi diceva dentro, hai visto che gli idoli tradiscono? Tradiscono tutti gli idoli. Quindi quel tema lì mi è molto caro perché sai, quando Dio ti ha salvato, Dio diventa geloso di te, punto. Non la gelosia che ammazza, la gelosia di chi si scrive il tuo nome sul palmo delle mani. Poi il secondo che, tradotto con le parole del mio teologo di riferimento, che è Henry De Luca, no, non è tanto non nominare, non sollevare il nome di Dio in vano. Dice il sollevamento pesi, cioè ste spallette qua, se trovano 500 kg, prova a alzarli, ma sta attento perché rischiano di schiacciarti. Sai, quando penso che nei campi di sterminio le SS entravano con scritto Dio è con noi sulle cinture, quando penso, non ricordo se prima di Cristo o dopo Cristo, che qualcuno dice sono stato salvato da un attentato perché devo salvare la mia patria, sai, penso sempre che questo comandamento è l'unico dei 10, l'unico, neanche non uccidere, questo è l'unico che ti dice anche che cosa rischi se tu ti azzardi ad usare il suo nome per farti i fatti tuoi, perché è scritto non sollevare

0: riceverà il nome di Dio in vano, perché non resterà impunito chi lo farà. Sai, a scherzare con Dio si può, io non sono così azzardato da poterlo fare.
1: Hai detto che il tuo primo funerale che hai celebrato è stato quello di Marco Pantani. Non so se è l'ultimo, ma uno degli ultimi è stato quello di Alex Zanardi. Dopo la pubblicità avremo modo di parlare anche di lui e naturalmente anche di Papa Francesco. A fra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
2: Arturo Mari, il fotografo dei papi, domani in seconda serata.
3: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
3: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
11: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
12: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
13: Ultima.
14: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
15: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir. E

0: 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
2: Le piante dormono, dormono come noi.
3: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
4: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
5: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
6: Non ci resta che iniziare.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
8: La May.
9: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
10: La tour de filme.
11: La May.
12: Ma che fa? Da dove salta fuori?
13: Come?
14: Allemont, sei inglese?
7: Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.

0: Il miele e le cipolle, edito da San Paolo, è l'ultimo lavoro di Don Marco Pozza che è qui in studio con noi. Un lavoro nato, come abbiamo detto, a partire da i 10 comandamenti, le 10 parole, e che si intreccia naturalmente anche con la tua esperienza, con la tua vita. Tu sei cappellano al carcere Due Palazzi e lì quotidianamente incontri persone che quei comandamenti li hanno disattesi, li hanno disillusi. Come si riparte da loro e con la loro storia in mano per capirne un po' di più del senso? C'è qualche cosa che ti viene in mente?
1: Ma certamente, sai, dove fallisce la legge, e certe volte la legge fallisce, la legge è un'interpretazione alla fine, ci riesce l'amore a fare la differenza. C'era quella bellissima frase che un giorno Papa Francesco disse incontrando un gruppo di magistrati, che poi appena ascoltata, no, più di qualcuno l'ha scritta nelle mura delle celle, dentro le carceri, che diceva così: la tenerezza è una maniera inaspettata di fare giustizia. Tu dici che qualcuno dei nostri ragazzi li ha infranti questi comandamenti, io direi di più, non li ha proprio calcolati questi comandamenti. Ma la cosa meravigliosa è che se tu riesci a toccare il cuore di questa gente riesce ad apprezzare e ad innamorarsi dei comandamenti proprio perché prima li ha infranti. Fanno parte di quegli amori, direbbe Venditti, no, che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco perché dentro al libro ho voluto anche raccontare 10 storie di ragazzi. Io c'avevo un bacino idrico di storie dentro le quali scegliere. Per ogni comandamento ho voluto raccontare la storia di un ragazzo che è nel nostro carcere, che l'ha infranto quel comandamento e che infrangendolo e pagando la giusta pena nella maniera giusta, perché si perde la libertà, non si perde la dignità dentro le galere, okay, sta cercando di risalire a ritroso come un salmone per dire: porca miseria, ce l'avevo in mano la mia libertà, guarda te dove l'ho perduta. Sai, se si riuscisse a fare questo durante l'esperienza del carcere, davvero non è un gioco di parole, la pena, ne vale la pena di essere vissuta.
2: E la libertà passa anche attraverso la dignità di un lavoro.
1: Certo.
2: E noi vogliamo conoscere una realtà che mette insieme un po' quello che stavi dicendo, dignità, amore, Papa Francesco, perché è un progetto che nasce proprio dalla volontà di Papa Francesco, è un pastificio futuro all'interno del carcere di Casal del Marmo a Roma. Guardiamo.
3: Il pastificio futuro sta all'interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Prendiamo ragazzi che provengono dal carcere minorile e li facciamo lavorare producendo pasta. Questa storia nasce dall'incontro del cappellano nel carcere minorile con Papa Francesco nel 2013. Papa Francesco è venuto a trovare i ragazzi e ha detto: fate qualcosa per loro. In questo momento stanno lavorando con noi 4 ragazzi perché siamo circa all'8% di possibilità della produzione. Aumentando la produzione aumentiamo anche i nostri introiti per poter prendere più ragazzi possibili. Perché la pasta? Perché la pasta mette tutti attorno a un tavolo. L'idea di mangiare insieme era importante per il cappellano nel carcere. Il premio Coltivare la Speranza, fatto da Confcooperative, è un premio che cercava di studiare, capire i vari progetti di Confcooperative che potevano ridare speranza, come ha chiesto Papa Francesco per il Giubileo. E noi quindi abbiamo raccontato

la nostra storia. La nostra storia è stata premiata perché effettivamente dall'inizio noi abbiamo pensato di fare questo progetto per rispondere a quella richiesta del Santo Padre, fatta nel 2013. Tant'è vero che nelle nostre confezioni c'è proprio scritto non lasciare rubare la speranza, e poi con il nome nostro, che è la cooperativa Gusto Libero,

0: questa è la nostra intenzione.
1: Uno dei tanti progetti che nasce dall'amore di Papa Francesco, la sua attenzione verso il mondo carcerario, e Don Marco, chi meglio di te non può ricordare proprio questo aspetto di Papa Francesco? Tra l'altro ricordiamo che proprio la sua ultima uscita pubblica è stata proprio nel carcere di Regina Coeli.
2: Sai, l'immagine della pasta, del pastificio, come l'immagine dei panettoni nel nostro carcere è molto emblematica. Mani che hanno ucciso certe volte, mani che hanno commesso gesti delittuosi, morte, violenza, abusi. Se tu a queste mani ci dai fiducia, le stesse mani, non è che tagliano le mani e ne mettono di nuovi, le stesse mani cambiano la destinazione d'uso, dalla morte al sapore, alla fragranza, a termini che sembrano contrastanti tra di loro. Questa è la speranza quando diventa storia concreta. Certamente, sai, abbiamo vissuto un pontificato nel quale il carcere era diventato l'epicentro di qualsiasi altro terremoto, e incontrare sulla nostra strada, quando dico nostra significa persone che hanno fallito, persone che hanno fallito ma non sono falliti, hanno fallito, non sono falliti, è stato trovare una boccata d'ossigeno ed accorgerci che quelle sbarre delle patrie galere, il ferro, il cemento, sì, quello è il carcere evidente, ma quanti di noi, io per primo, viaggiavamo pensando di essere liberi e ci portavamo a spasso un cuore che era un carcere tremendamente più infernale di quello. Questo è stato per noi Papa Francesco. Poi personalmente non amo parlarci perché sono convinto che gli amori, quelli veri, più ne parli più si sviliscono. Però quando vedo immagini, quando ripenso ad una storia che è difficile da dire ma è molto più presente adesso di prima, io parlo di un amore che mi ha colorato la vita, che me l'ha illuminata, illuminandola mi ha fatto avere la percezione del casino che c'avevo dentro lo sgabuzzino del mio cuore, proteggendomi sotto i riflettori, questa è una roba da fuori classe, sotto i riflettori, proteggendomi, mi ha insegnato a diventare un uomo diverso e di conseguenza forse anche un prete diverso.
1: Cosa vuol dire, Don Marco, quando dici che è molto più presente adesso?
2: Nel senso che, sai, essere cristiani la domenica di Pasqua è la più grande sciocchezza, è facilissimo. Essere cristiani il sabato santo, quando tutto sembra perduto, è la cosa più difficile. E quando si affronta la morte, il dramma è sempre quello di dire sì, sono cristiano, però siamo là che piangiamo, non c'è più, quanto era bello quando... Sì, certo, anche a me è morto 2 mesi fa mio papà, in un anno è morto mio papà, è morto Papa Francesco, è morto Alex Zanardi, sono morti dei punti di riferimento. Però ho scoperto una cosa bellissima, che la morte, come tutti i ladri, si è portata via il bottino grosso, il corpo, ma tutto il resto me l'ha lasciato a casa, i sorrisi, i pensieri, le emozioni vissute, gli incontri fatti. E questo oggi mi dà la certezza di sentirmele addosso queste storie. È incredibile come di notte mi vengono a trovare, mi tracciano un po' il sentiero e soprattutto mi fanno capire che nulla va mai perduto se c'è qualcuno che trova il coraggio di raccogliere, no, il mantello di questa eredità e di portarla avanti. Questo è quello che preghiamo tutte le domeniche a messa dicendo credo la comunione, no, dei santi, la comunione dei fedeli defunti. Poi rimane sempre il dramma, come per i comandamenti. C'è gente che li conosce a memoria e se ne frega. C'è gente che non li conosce e li applica a meraviglia. Questo è il controsenso dell'umanità.
3: Abbiamo parlato, abbiamo nominato Alex Zanardi, hai celebrato a inizio mese i suoi funerali. Sentiamo, torniamo a quel giorno e sentiamo le parole del figlio Nicolò.
4: Ho capito una cosa che ti ha sempre detto, però quando la vedi con i tuoi occhi a volte la capisci meglio, no? Che non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose. E quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. E non serve essere Alex Zanardi per avere una vita meravigliosa. E questa è la verità. Chiunque può avere una vita meravigliosa e gratificante. Quindi io non posso fare altro che augurare a tutti, anche a me stesso, di riuscire ogni giorno a trovare il sorriso anche nelle piccole cose. Perché è da lì che dopo si costruiscono quelle grandi. Grazie a tutti.
3: Don Marco.
2: Sai, quel giorno ci siamo

0: resi conto di una cosa celebrando un funerale che era il minimo che Padova potesse restituire ad un figlio che bolognese comunque ha reso grande la città di Padova vivendoci per più di 20 anni. Quel giorno ci siamo resi conto, anche se lo sapevamo già, che non abbiamo sepolto un atleta, non abbiamo sepolto un eroe, abbiamo sepolto un uomo che aveva un'umanità che era infiammabile. E penso che se è vero che il frutto cade poco distante dall'albero, allora Alex lo capisci se conosci la mamma, una donna che nella vita aveva tre amori, la figlia, il marito e l'altro figlio. La figlia l'ha accompagnata in cimitero a 16 anni, falciata sull'asfalto. Il marito, giovane, a 54 anni. Il figlio, a 59, dopo che era morto e risorto parecchie volte. Se non è una donna coraggio, una madre questa, e capisci meglio Alex, e capendo meglio Alex, capisci meglio Nicolò, che è il frutto di Alex e di Daniela. Perché un figlio che dice non occorre essere mio padre per essere felici, ma basta saperci trovare la felicità nelle piccole cose, penso che questo valga la fortuna di avere incontrato nella mia vita di sacerdote per oltre 20 anni un compagno di viaggio straordinario che era proporzionale all'umiltà di nascondersi e di non far sapere la sua presenza, soprattutto quando c'era da lavorare su delle storie di povertà. Di quel funerale ricordo un particolare meraviglioso che mi ha fatto sentire orgoglioso di essere cristiano, che mentre accompagnavamo fuori il feretro, si avvicina dietro di me un signore, no? Sento che mi prende simpaticamente per il collo, no? Mi volto e non avevo subito riconosciuto che era Alberto Tomba, che per me era l'emblema dello sport, un essere mitologico per me, no? E mi guarda e mi dice, sai Don, non so se sia normale uscire da un funerale con il cuore sereno. Lui forse non si è accorto, ma ha detto la cosa più bella per un cristiano. In un momento di morte noi abbiamo pianto, ma non ci siamo disperati. Perché si dispera solo la persona che è convinta che tutto quel bene adesso non c'è più. E invece quel bene seminato rimane, a prescindere da chi l'ha fatto, perché il bene non è di chi lo compie, il bene è di Dio, che poi si serve di strumenti attraverso i quali a renderlo plastico. Ecco perché all'inferno Dante mette tante persone, ma queste persone avranno fatto del bene nella loro vita, ma quel bene è di Dio, va salvato, a prescindere da chi lo fa. La storia di Alex è stata la storia meravigliosa di un uomo che ci ha insegnato una cosa bellissima. Me lo disse un giorno, disse, quando mi sono svegliato a Berlino nel 2011, nel 2001, dopo qualche giorno, quel drammatico incidente, dice, lì c'è stato il punto di svolta. Mi sono guardato allo specchio e mentre tutti dicevano non c'è più le gambe, io dicevo c'ho ancora una parte del corpo. Dice, ricordati, Don, bisogna sempre partire da quello che hai, non da quello che ti manca per diventare grandi nella vita. E questo per me è un insegnamento bellissimo.
1: Credo che possa essere d'aiuto anche a molte persone che ci stanno guardando in questo momento.
0: Sì, ma soprattutto a quelle persone che
1: E a tutti noi.
0: sì, ma soprattutto a quelle persone che pensano di bastare a se stesse, tipo me. Io Alex, penso, l'ho conosciuto leggendo un libro di uno dei miei giornalisti preferiti, Candido Cannavò. Il titolo era bellissimo, e li chiamano disabili. Cioè, noi vediamo uno così e diciamo, mamma mia, che sfortuna che ci ha avuto. Ci parli e dici, ma scusa un attimo, ma la persona a cui manca qualcosa è
1: Chi è?
0: lui oppure sono io? Poi quello che succede dentro alle galere, quando tu trovi una persona che ha ritrovato la strada del bene e la insegue con la fame di un cane affamato, con la voglia di riscatto, dici, no, ma fermo un attimo, ma la persona prigioniera sono io che non ho mai sbagliato finora penalmente, oppure è quest'uomo sulle cui spalle pesa il peso di 17 ergastoli, come per esempio era il caso di Donato Bilancia. Sai, sono quelle sciccherie con le quali Dio ti dice, aspetta a decretare la fine della storia, perché anche nella fede vale quello che diceva Boscov: partita finisce quando l'arbitro fischia, e fino all'ultimo Dio è capace di capovolgere le storie.
2: Hai ricordato il momento che hai avuto con lui in un autogrill, la regola dei 5 secondi?
0: Sì, meravigliosa. Io la chiamerei addirittura la teologia dei 5 secondi, no? Che era molto semplice, diceva, sai Don, quando tu arrivi alla fine di una gara, sei finito, tanto te quanto l'avversario non ce la fai più, prova a contare fino a 5, sai cosa succede? Che magari vedi l'avversario che si ferma e se tu quel giorno porti a casa l'orso, quei 5 secondi diventano una dipendenza perché fanno la differenza. No, i nostri nonni ci dicevano impara a contare fino a 3. e io cerco di applicarlo. Alex mi ha insegnato a tenere duro fino a 5 prima di mollare la presa, e ti assicuro che quando ci abbiamo a che fare con materiali infiammabili come le storie delle persone che hanno fallito nella vita, quei 5 secondi più di qualche volta hanno fatto la differenza.
1: Abbiamo iniziato parlando del tuo libro Il miele e le cipolle, che vorrei ricordare, di libertà, schiavitù. Zanardi è l'esempio di un uomo libero.
0: Sai, un uomo libero che ha saputo nella sua vita trasformare in occasioni d'amore e di riscatto storie ed eventi, avvenimenti di fronte ai quali la maggior parte delle persone inciamperebbe e direbbe è tutto finito. Sai, quella bellissima verso di una canzone che dice: no, quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Per me questa è stata Alex.
2: Grazie Don Marco Puzza,
0: grazie
2: che sei venuto a trovarci,
0: grazie
2: e ci hai portato le tue storie e il tuo libro.
0: Grazie.
3: Arriva la diarrea? Prova di Osmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Osmectal Go.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giulio, e sarai il miglior ballerino del mondo.
7: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
8: No, non voglio.
6: Sì, che lo vuoi.
9: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mille.
8: Ha vinto!
10: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
11: L'English National Ballet ti offre un contratto.
12: Giulio, danza e libertà, venerdì in prima serata.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
15: La me.
16: Il vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
17: La tour de filme.
18: La me.
19: Ma che fa? Da dove salta fuori?
20: Con? Animat? Sei inglese?
21: Oui. Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.
22: Partiamo!
23: Pronti?
22: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
24: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
25: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
26: Ogni storia è speciale, da oggi la conosci pure tu?
27: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi. Domani in seconda serata.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
8: Le piante dormono, dormono come noi.
15: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
18: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
23: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
27: Non ci resta che iniziare.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parleremo del controllo degli zuccheri. Ebbene sì, quando si parla di nutrizione, si parla soprattutto di zuccheri, beh, si finisce sempre col parlare di come ridurre, quanto mangiare, cosa evitare, ma forse la chiave non sta sul quanto, ma sul cosa, come e quando mangiare. Ne è convinto, super convinto, il nostro ospite, il dottor Iade Fabbri, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Io ricordo, biologo, nutrizionista, nonché divulgatore scientifico. È un cambio di prospettiva, dottor Fabbri. Non si parla più a questo punto di quantità. È vero, quando parliamo tra di noi in genere, quanto hai mangiato, mi sento molto perché ho mangiato tanto. In realtà non è proprio così. E lei, proprio su questo assunto, è un po', come dire, il pilastro del suo metodo.
1: Diciamo che credo poco nel fatto che da 23 anni nella mia pratica clinica vedo sempre più persone che cercano di mangiare poco e muoversi molto. Ed è un messaggio che ci è stato insegnato anche a noi nelle nostre lauree, nei nostri percorsi di studio.
0: Certo.
1: È sempre il concetto del cercare di mangiare poche calorie, demonizzare i grassi, diminuire appunto il quantitativo di grassi. Devo dire che questa cosa purtroppo non ha molto funzionato ed è molto difficile riuscire a fare in modo di ottenere dei grandi risultati, perché questo porta invece spesso a un sacrificio e a un insuccesso poco sostenibile nel lungo periodo. Penso che invece riuscire a trovare una strada molto più semplice, basata sul cosa si mangia e sul quando lo si mangia, ma anche sul come, possa portare a un risultato più sostenibile nel lungo periodo.
0: Ecco, si parla molto, e lei ne ha parlato molto anche nei suoi libri, che ha scritto, di indice glicemico, di carico glicemico. E allora, proprio su questo vogliamo iniziare, proprio per tentare e cercare di capire che cosa causa l'eccesso di zuccheri sul nostro organismo. Questo è uno spazio dedicato non solo a chi è diabetico, che già lo sa, che insomma deve evitare anche gli zuccheri, chi è insulino resistenza, a cui deve fare particolarmente attenzione. Allora, questi zuccheri così modulati in maniera sbagliata, diciamo così, che cosa provocano?
1: Al netto delle calorie, esistono tanti altri parametri in nutrizione che si possono usare anche nella pratica clinica ambulatoriale, come l'indice glicemico, che è un parametro che però ormai è datato perché è degli anni 80, il carico glicemico, l'indice insulinemico. Però diciamo che mangiare è semplice. E certamente il concetto calorico è il concetto che viene sempre portato avanti, perché è più facile fare dei calcoli matematici. Ma noi nei nostri percorsi di studi non abbiamo studiato matematica, abbiamo studiato biochimica e biologia. E quindi io sono dell'idea che bisogna trovare una strada molto semplice e pratica per riuscire a dire alle persone come gestire un parametro molto semplice che possiamo gestire attraverso l'uso del cibo, che è la glicemia, ovvero la concentrazione di zuccheri nel sangue. Questo fa una grande differenza.
0: Però noi quando pranziamo, quando ceniamo, facciamo merenda, quando facciamo soprattutto la prima colazione, come facciamo a renderci conto? No, ci sono delle strategie anche alimentari, ci stiamo magari comportando male a tavola, ecco.
1: Diciamo che molti sintomi che noi a volte diamo per scontati, come magari la stanchezza oppure la difficoltà a carburare al mattino e la necessità di caffè o di caffeina, o anche l'abbiocco postprandiale, quindi dopo un'ora che ho fatto il pranzo con un grande piatto di pasta condito con un filo d'olio per abbassare le calorie, quelli sono tutti sintomi di una iperglicemia e un'ipoglicemia, cioè un aumento degli zuccheri nel sangue molto veloce e una caduta degli zuccheri nel sangue altrettanto veloce. Quindi in realtà le sintomatologie che noi abbiamo spesso sono causate da una qualità di ciò che noi mangiamo e da un'alterazione dello zucchero nel sangue. Non c'è bisogno neanche di fare grandi esami del sangue, certo, insieme al proprio medico curante è sempre meglio cercare di

0: andare a fare dei controlli non solo della glicemia, ma dell'insulina, anche dell'emoglobina glicata per capire cosa avviene nel nostro sangue, ma certamente le sintomatologie possono essere modificate semplicemente, ad esempio, iniziando a fare delle colazioni che vengono considerate nord europee o intercontinentali, dove riportiamo delle proteine nella colazione, quindi le uova, perché no, ma se no anche della ricotta. Riportare le proteine e non demonizzarle, come invece spesso accade, in colazione, pranzo e cena, può essere già un'ottima strategia per stabilizzare la glicemia.
1: E questo è importante, ecco, le proteine, perché soprattutto poi a una certa età in cui insomma se ne mangiano anche meno, invece il fabbisogno è anche aumentato. No? Insomma, quando si arriva dai 60 anni in su. Allora, come possiamo? Allora, so che lei ha scritto anche diversi libri, tra cui un ricettario proprio per aiutare in questo mondo così complesso e affascinante della nutrizione. Allora, come possiamo combinare? Lei ha detto sicuramente le proteine noi le dovremmo portare sia a colazione, pranzo e cena, però come bilanciare in un piatto unico tutto questo?
0: Beh, ci sono molte soluzioni, appunto in alcune ricette che oggi possono essere anche sul mio canale YouTube o anche in alcuni miei libri. Ho fatto l'esempio anche del polpettone di tonno, perché il polpettone di tonno è una ricetta molto facile dove unisce proteine nobili come quelle delle uova, della ricotta, piuttosto che appunto anche del tonno stesso, insieme anche a una fonte di carboidrati, ma è un piatto bilanciato, oltre a dare la possibilità anche a tutti, compresi i bambini, di mangiare anche il pesce, che non spesso è così semplice. Le proteine non sono da demonizzare, anche se oggi spesso anche in articoli di giornali sentiamo dire, come lei ha detto benissimo, noi dai 30 anni in poi perdiamo l'1% di massa muscolare ogni 3 anni, dopo i 50 perdiamo l'1% ogni anno, quindi in realtà anziché avere fobia delle proteine, oggi dobbiamo cercare di capire che sono un ingrediente fondamentale dei nostri pasti.
1: È questo importante. Noi stiamo vedendo anche la ricetta, proprio perché vogliamo dare proprio, come dire, delle indicazioni pratiche ai nostri amici, soprattutto alle nostre amiche, magari amici, anche perché sono tanti gli uomini che cucinano. E questa è una sua ricetta che io vedo, insomma, la ricetta con gli ingredienti, la vediamo, prendete carta e penna, magari può essere un'idea buona, che noi abbiamo tratto appunto dal libro del dottor Fabbri. Però ci sono anche delle strategie per mantenere, perché abbiamo capito che è un gioco di glicemia che si alza e che si abbassa, e noi dobbiamo tentare di mantenere stabile questo indice. Come facciamo?
0: Più la glicemia è stabile, più noi stiamo meglio, ci sentiamo meglio, siamo più performanti, non abbiamo quei cali di energie durante la giornata. In realtà, come ho detto, mangiare deve essere una cosa semplice e sostenibile. Iniziamo intanto a smettere di consigliare alle persone, ad esempio, le classiche fette di pane con la marmellata perché hanno poche calorie, ma magari nelle stesse identiche fette di pane con la marmellata andiamo ad aggiungere una buona fonte proteica come può essere la ricotta, è un ottimo anche abbinamento da un punto di vista del sapore.
1: No?
0: E questo ci dà la possibilità di essere certo un pasto più calorico e assumere più calorie, ma essere anche allo stesso tempo molto più sazi e avere una fonte proteica a colazione. Stessa cosa, non si può continuare a dire alle persone che per rimanere leggeri bisogna mangiare un piatto di pasta condito con un filo d'olio, perché lo stesso identico piatto di pasta causerà un aumento della glicemia molto veloce e una successiva risposta insulinica. Quindi l'insulina porterà via tutto lo zucchero nel sangue, andrò in quella famosa ipoglicemia, mi sentirò stanco, mi verrà sonno. Se io nello stesso piatto di pasta aggiungo, perché no, una fonte proteica come il tonno, certo sto aggiungendo calorie, ma quella stabilità glicemica mi permetterà di avere più energie. E in più, quando io stabilizzo la glicemia, mangerò anche meno alla fine della giornata.
1: È questo, non ti viene fame. Per cui uno dei sintomi principali di, insomma, che ci stiamo comportando male a tavola è probabilmente la stanchezza. Quando ci sentiamo tanto affaticati e quando ci viene sempre voglia di qualcosa di dolce, magari questo può essere un primo sintomo, no? Come ci diceva
0: allora, questo,
1: lei.
0: Allora, questo è legato a due cose. Uno, una forte dipendenza dagli zuccheri. Ma la seconda cosa è che noi cerchiamo di stare molto in regola, molto sacrificati durante la giornata, però perché? Perché in realtà è molto più facile, perché siamo impegnati durante il lavoro, però poi paghiamo dazio la sera, dove iniziamo già a smangiucchiare prima della cena e poi finiamo a oltranza dopo la cena, e questo è una cosa molto deleteria per la nostra salute, perché arriva in un momento anche della giornata totalmente sbagliato. Se noi invece coltiviamo molto meglio la colazione, alla sera avremo molto meno necessità di appagare le nostre sforzi o cose sfidanti che ci sono accadute nella giornata, perché a volte è anche un aspetto psicosomatico,
1: non è legato alla nutrizione. Infatti parleremo anche di questo

0: aspetto, che è l'aspetto psicologico, lo stress cronico in cui noi siamo immersi, insomma, può determinare davvero uno sbalzo di glicemia non indifferente. Dunque anche il timing, cioè il momento in cui mangiamo, è determinante per la nostra altalena glicemica. È importante vedere anche il quando si mangia, dottore?
1: Beh, oggi il timing è fondamentale, sia inteso come cercare di gestire i pasti entro orari che possono essere più consoni ai nostri ritmi circadiani. Quindi noi in realtà siamo molto collegati alla luce solare esterna, certo, cosa che oggi in realtà poco stiamo esposti, e questo inficia molto sui nostri ritmi circadiani e anche sul nostro stato di salute. Il secondo aspetto del timing non è solo la gestione degli orari del pasto, ma dare anche un po' di tregua al nostro corpo, quindi allungare un po' la forbice nella quale si digiuna. Ad esempio la notte si spera che nessuno di noi mangi, quindi magari poter allungare o anticipare con una cena un po' presto, per riuscire ad anticipare e allungare un po' questo digiuno. E questa è una buona regola che anche i nostri nonni avevano.
0: È vero, è vero.
1: L'altra cosa del timing è molto importante, capire che se io faccio una buona attività fisica e svuoto lo zucchero che ho all'interno del fegato e dei muscoli, beh, il pasto dopo sicuramente avrò più possibilità di inserire i carboidrati, che a volte possono alterare la glicemia, che non altereranno la glicemia ma riempiranno bene il mio fegato e i miei muscoli.
0: Ecco, come lei dice nel suo ultimo libro, che lo vorrei ricordare, Benessere, Longevità e Salute, beh, è un cambiamento di stile di vita, perché non entrano in gioco solamente gli zuccheri, ma è vero, ci sono diverse strategie che noi dovremmo adottare. Allora, a questo punto le chiedo, qual è l'errore che, insomma, più facile da correggere, quello che potrebbe fare anche la differenza?
1: Beh, allora, io penso veramente che una colazione possa cambiare realmente tutto il resto della giornata. Dall'altra parte penso anche che noi biologi nutrizionisti dobbiamo riuscire a ascoltare meglio il racconto delle persone che arrivano per chiederci aiuto dall'altra parte della scrivania. Quindi trovare la strategia giusta per riuscire a supportare al meglio, indipendentemente da qual è il nostro credo o la nostra miglior teoria, la persona che è davanti a noi, trovo che sia la strada veramente per poter cambiare le abitudini delle persone. Perché oggi non si può prescrivere matematica e calorie, per via del fatto che invece noi dobbiamo cercare di dare una serie di insegnamenti per cambiare le abitudini di queste persone. Allora sì che possiamo realmente far qualcosa per la loro salute. Non è questione solo dei nostri pantaloni o della nostra bilancia, che non c'entra assolutamente nulla col magro o il grasso. È solo questione della salute e della longevità sana, che è quello che noi, ognuno di noi, deve ricercare.
0: Cioè, potenziare il nostro corpo, e ci sono le strategie, la scienza va avanti, come ha detto il dottor Fabbri. Beh, è una forma di, cioè, voi avete studiato per tanti anni e continuate a studiare biochimiche, come si comportano le molecole all'interno del nostro organismo, e questo, bisogna studiare questo, e poi l'alimentazione diventa anche più semplice. Grazie di cuore al dottor Iader Fabbri, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché è tempo di check up. E io saluto e ringrazio il dottor Francesco Buono, benvenuto, bentornato al mio medico, il nostro medico di famiglia, medico di medicina generale, perché il nostro organismo è anche molto affaticato e per cui noi dobbiamo intervenire, ci dobbiamo controllare in qualche modo, perché questo può fare la differenza, è vero?
2: Certamente può fare la differenza, perché partendo dal vecchio slogan "prevenire è meglio che curare", a cui aggiungerei "curare prima, qualora non sia possibile prevenire, è meglio che curare dopo", questi esami, queste visite, questi accertamenti ci sono senz'altro utili per intervenire per tempo in caso di problemi.
0: Allora, noi oggi ovviamente c'è una differenza tra uomo e donna, questo ovviamente, e vi diremo esattamente quali sono, il dottor Buono vi dirà esattamente quali sono i controlli che noi dobbiamo fare, no? A partire dai 40 anni, noi abbiamo scelto un'età dai 40, 50, 50 e poi dai 60 in poi, che forse è l'età un po' più critica in cui comunque il nostro organismo deve a maggior ragione essere controllato. Allora, quali sono? Iniziamo subito. I controlli, le analisi del sangue che lei ci consiglia e che consiglia al nostro pubblico.
2: Diciamo nella prima fascia, e quindi realisticamente cominciamo dai 40 anni, quindi parliamo di prevenzione secondaria. La primaria magari, ecco, trova il suo momento importante nell'alimentazione, negli stili di vita, si è parlato poco fa di alimentazione. In quella secondaria noi puntiamo a cogliere i primi segni. Questi esami più importanti prendono in esame, appunto, scusandomi la ripetizione, alcuni parametri particolari.

0: E quindi l'emocromo, la glicemia, la funzionalità renale rappresentata dall'azotemia e dalla creatinemia e i valori del colesterolo nelle sue varie componenti. Perché? Perché anche se l'età può sembrare un'età piuttosto precoce, non dobbiamo dimenticare che esistono delle condizioni che sono ereditarie. E quindi se già si nota a quell'età, nonostante alimentazione e stili di vita ineccepibili, ad esempio un valore elevato del colesterolo e della glicemia, bisogna procedere con delle indagini successive, bisogna adottare dei correttivi per tempo.
1: Dei correttivi servono a questo, no? Controllarsi serve proprio a questo, perché semmai ce ne fosse bisogno, insomma, bisogna intervenire. Allora, io prima ho visto, in onda, in sovraimpressione, ho visto delle analisi del sangue. Allora, subito, che cosa, ecco, che cosa ci deve saltare, agli occhi? Ecco, vediamo queste analisi, sono perfette, direi.
0: Allora,
1: Allora, quali sono i valori che noi dovremmo, attenzionare?
0: questo è l'emocromo, sì, effettivamente è un esame perfetto. La prima cosa che balza all'occhio è lo scostamento eventuale, che in genere viene segnalato con un grassetto o con un asterisco, qualche volta con una freccetta, perché salta all'occhio, però non è sufficiente. Perché non è sufficiente? Perché ci sono situazioni, ovviamente non quella che abbiamo qui davanti, in cui magari delle situazioni segnalate presuppongono altre domande da fare, potrebbero non essere patologiche. Per contro, alcune entro in range, quindi non segnalate. Se la persona è una persona che ad esempio ha determinate situazioni come quella che stiamo
1: Ecco,
0: vedendo in
1: vediamo,
0: questo
1: rivediamolo un'altra
0: momento.
1: volta in onda, perdonami. Ecco, Fabrizio. Ecco, che cosa deve essere attenzione in questo caso? Quale?
0: In questo caso, per esempio, vediamo segnato con la lettera H i valori della bilirubina. Ora, tutto questo però non comporta un automatismo diagnostico. Perché?
1: Certo.
0: Perché sappiamo che può essere un indice di disfunzione epatica oppure di qualche particolare malattia del sangue, ma può essere anche l'espressione di una situazione, quindi di una condizione, di una variazione dalla norma che non è una patologia. Allora bisogna lavorare con il paziente, con magari accertamenti che lui può avere fatto qualche anno prima. Si può ricorrere alla ripetizione di quell'esame dopo un certo periodo di tempo. E quindi, fermo restando che l'utilità di queste segnalazioni sono importanti, poi deve essere il medico
1: Certo, a
0: a poterle
1: stabilire, certo,
0: interpretare.
1: ovvio, interpretare sicuramente. Allora, in questa fascia di età, 40-50 anni, vi ho detto che adesso stiamo analizzando 40-50, poi ci concentreremo sui 50 e poi parleremo dai 60 in poi. In questa fascia di età ci sono, dai 40-50, ci sono altri esami, magari diagnostici, che noi dobbiamo fare, anche uomini e donne, in maniera
0: Sì,
1: particolare.
0: ci sono degli esami di base che sono quelli cui facevamo cenno e poi ce ne sono altri che possiamo fare a seconda della storia familiare della persona che abbiamo davanti, anche magari facendo un piccolo excursus a quando era veramente adolescente, perché sappiamo che è un'età in cui dal medico ci si va
1: Poco.
0: poco, anche se abbiamo quell'importante occasione, qual è quella per esempio della verifica riguardanti le controindicazioni eventuali dell'attività fisica non agonistica.
1: Certo.
0: Ecco, quello può essere il motivo in cui, al di là del lato medico-legale costituito da questa certificazione, si può cominciare a imbastire un discorso. Quando questa persona ha 40 anni, quindi in un contesto completamente diverso, perché lavora, perché ha famiglia, perché comunque magari si è anche spostato di sede, allora un collegamento con quello che era allora può spingerci a fare qualche cosa in più.
1: E che stiamo leggendo è questo, no, dottor
0: Esattamente,
1: Buono?
0: quando siamo arrivati a quest'età, magari il controllo della pressione, tutto ciò che è volto anche alla diagnosi precoce di eventuali situazioni, pensiamo all'esploit delle malattie riguardanti il colon, per
1: Come
0: esempio,
1: no,
0: allora il
1: purtroppo.
0: sangue occulto nelle feci ha la sua importanza e fa parte anche di screening che vengono organizzati dalle regioni e quindi dalle aziende sanitarie locali che ne sono l'espressione periferica. Poi anche un'occhiata a quello che è l'assetto interiore non è male, perché tutte le trasformazioni che ci sono state, e parlo di assetto psicologico, nella vita di tutti i giorni, nelle
1: Vero.
0: abitudini, anche nel modo di lavorare, per alcuni può avere un effetto facilitante, per qualcun
1: Certo.
0: altro può essere la situazione in cui esplode un certo disagio. E allora bisogna avere gli occhi
1: Intervenire.
0: e le orecchie aperte, per non parlare poi chiaramente di quello che è l'analisi dell'acute, quello che sono le abitudini della persona che abbiamo davanti, quindi potrebbe essere un fumatore, potrebbe vivere in un ambiente inquinato, quindi i polmoni per esempio,
1: certo.
0: Dagli altri.
1: E per le donne.

0: maggior ragione ci sono due esami importanti, esatto, dottor Buono?
1: Abbiamo innanzitutto la mammografia, può cominciare a essere indicata anche la densitometria ossea, la cosiddetta MOC, perché sappiamo che l'età della menopausa è variabile da donna a donna, seppure il fulcro di tutto quanto ciò è dopo i 50 anni, però ci sono situazioni in cui bisogna iniziare prima, e aggiungerei poi anche il pap test, quindi quello che è il controllo della prevenzione dei carcinomi.
0: Noi donne insomma, ci dobbiamo controllare un po' di più, e voglio dire, c'è anche più consapevolezza e anche più conoscenza, ci facciamo controllare di più rispetto agli uomini. E invece, allora, questo abbiamo detto 40 e 50 anni, e dobbiamo aggiungere qualcosa per chi ha più di 50 anni, cioè la fascia di età che va da 50 a 60, che forse penso sia anche quella un po' più pericolosa per quanto riguarda alcune malattie, vero?
1: Sì, sì, certamente, perché comincia a esserci un problema, fermo restando che abbiamo parlato già del colon, abbiamo parlato del sangue occulto, però anche se fosse negativo, superata quella soglia di età, quindi superati i 50 anni, abbiamo delle cose aggiuntive, quindi la necessità per esempio di una colonoscopia, che nel migliore dei casi può poi essere ripetuta anche dopo 5 anni senza alcun problema, può essere anticipata se si è trovato qualche piccolo problema anche suscettibile di una terapia risolutiva. E per quanto riguarda questi, diciamo, sono comuni, come anche la salvaguardia della capacità uditiva e della pressione endooculare. Questo uomini e donne.
0: Uomini
1: per
0: e
1: quanto
0: donne,
1: riguarda gli uomini, chiaramente l'importanza del dosaggio del PSA, l'antigene prostatico specifico, che serve per avere l'indizio per fare accertamenti, per poter diagnosticare in tempo utile il carcinoma della prostata, la visita quindi urologica.
0: È importantissima.
1: Che è molto, molto importante. Per la donna ancora la densitometria ossea, la MOC, perché è più probabile che la menopausa sia successiva ai 50 anni.
0: Non ci siamo fermati qui, anzi adesso ci dobbiamo fermare perché c'è una piccola pausa pubblicitaria, ma dopo continueremo a parlare quali sono gli esami invece che bisogna assolutamente fare in questo periodo dell'anno e dopo i 60 anni. Ve lo diremo subito dopo appunto questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: C'è una grossa novità in questa casa. Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
2: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
3: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
4: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, domani alle 16.
5: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
6: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
7: Arriva la diarrea. Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
8: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò!
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
17: Le piante dormono come noi.
18: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
19: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
20: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
21: Non ci resta che iniziare.
4: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
22: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie, e sarai il miglior ballerino del mondo.
23: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
24: No, non voglio.
22: Sì, che lo vuoi.
25: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano miglio.
24: Ha vinto!
26: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
25: L'English National Ballet ti offre un contratto.
4: Julie, danza e libertà, venerdì in prima serata.
27: Io devo credere in queste foto, devo impegnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
4: Arturo Mari, il fotografo dei papi, domani in seconda serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Francesco Buono. Stiamo parlando quali sono i controlli che noi dovremmo fare ad ogni fascia d'età. E adesso siamo arrivati alla fascia d'età che corrisponde a oltre 60 anni, nella terza alla sesta decade della nostra vita, dai 60 anni in poi. Allora, cosa ci dobbiamo controllare in questa fascia d'età? Che è quella, come io ho detto, e lei mi ha confermato, essere quella un po' più... dovrebbe essere un po' più attenzionata, ecco.
1: Esattamente, fermo restando che ciò di cui abbiamo parlato precedentemente non è che viene
0: certo,
1: fatto una
0: viene
1: volta
0: meno.
1: Per tutte. Ma
0: certo.
1: Diciamo che siamo in un'età in cui è molto importante quella che potremmo chiamare la valutazione globale della persona. Quindi qual è la prima tappa di questa valutazione globale? È quella della visita dal proprio medico, che può essere effettuata una, meglio ancora, due volte l'anno, perché il medico di famiglia che ha seguito questa persona nel corso degli anni sa benissimo dove poter agire, dove poter effettuare quella famosa prevenzione terziaria che, a differenza della secondaria costituita dagli screening e della primaria costituita da quello che è lo stile di vita, ha lo scopo, in una persona che possa avere dei problemi già riscontrati, di limitarne, se possibile, impedirne gli effetti, proprio in nome di quella qualità di vita che deve consentirci di poter vivere decorosamente, anche se non siamo perfetti come vorremmo essere. E quindi in tutto questo controllo generale possono scaturire elementi utili per poter far esaminare.
0: Allora, buttiamo giù un'agenda, l'agenda delle visite, ecco, abbiamo detto. Facciamo un cartello in cui magari io chiedo alla regia se me lo manda in onda, così insomma da dare, eccolo. E questo è importante, no? Segnarsi proprio, noi l'abbiamo chiamata l'agenda delle visite, due volte l'anno, il controllo generale che è importante. Esatto. E poi ogni due anni che cosa succede?
1: Per esempio la visita geriatrica perché? Perché può portare all'individuazione di alcuni problemi nell'ambito delle attività che vengono svolte, che sono attività della vita quotidiana, ma anche attività strumentali, e dare un assetto unicamente a brevi questionari anche su quelle che sono le condizioni diciamo cerebrali. Poi ovviamente la fadda da maggiore, qual è l'organo principale? Il cuore, quindi i controlli cardiologici che possono partire dall'elettrocardiogramma e dalla visita, perché vanno sempre visti insieme queste due caratteristiche per arrivare ad accertamenti eventuali più complessi. E poi la valutazione, questo già a occhio il medico di famiglia lo vede, se c'è la necessità di un approfondimento neurologico, perché ovviamente aumentando l'età aumentano le malattie neurodegenerative, che sono un po' la frontiera della ricerca del domani.
0: È questo è importante. Grazie, grazie come sempre al dottor Francesco Buono. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il dottor Salvatore Ruggeri, benvenuto.
2: Grazie.
0: Dottore. E beh, perché parliamo di una malattia che ha un impatto niente male sulla popolazione, parliamo di 1,5 milioni di persone che soffre di psoriasi, che ha una non c'è una cura definitiva, però per fortuna ci sono tanti farmaci che possono, come dire, contrastare la sintomatologia, cioè i sintomi che devono essere controllati. Non ha un impatto solamente sulla cute, ma ha un impatto anche sociale, psicologico, emotivo, proprio perché la persona vede tante lesioni, e allora come uno stigma per alcune persone, la vergogna di potersi mostrare. Allora, vogliamo innanzitutto chiarire che cos'è la psoriasi, e colpisce uomini e donne indistintamente, è vero, dottore?
2: Sì, uomini e donne indistintamente, direi anche tutte le fasce d'età, anche se non risparmia neanche l'età pediatrica, anche se in genere la psoriasi si manifesta intorno ai 20 anni e dopo i 50 anni. Da un punto di vista delle manifestazioni è caratterizzata dalla comparsa di chiazze rosse, infiammatorie diciamo, ricoperte molto caratteristicamente da squame secche di colorito argenteo, sono ben definite, generalmente di dimensioni variabili, a volte piuttosto spesse. Molto caratteristica è la sede, la localizzazione di queste chiazze. Per noi è importante, da un punto di vista così diagnostico, la sede, e cioè si localizzano caratteristicamente ai gomiti, alle ginocchia, in regione sacrale, cioè nella parte bassa della schiena, e anche sul cuoio capelluto. Bisogna sottolineare che la psoriasi si manifesta in soggetti geneticamente predisposti.
0: Per cui c'è una causa, la causa potrebbe essere genetica?
2: Diciamo che c'è una base genetica innegabile da questo punto di vista. E poi dei fattori innescanti, scatenanti, generalmente compare spontaneamente. Quindi non c'è un fattore che inneschi la comparsa delle chiazze psoriasiche, ma qualche volta possono comparire in seguito, per esempio, ad una infezione delle vie aeree superiori oppure ad un trauma fisico, anche ad un trauma emotivo.
0: Dottore, come si fa la diagnosi? Perché tante volte, insomma, i rash cutanei, lesioni sulla pelle, insomma, ogni volta, no, magari tocchiamo qualche cosa, magari siamo un po' allergici. Allora, come fare a capire la differenza tra la psoriasi e una comunissima dermatite, dottore?
2: Generalmente noi il problema differenziale è con le dermatiti da contatto, che noi chiamiamo comunemente eczemi. Come ci orientiamo noi dermatologi? Sostanzialmente prima guardiamo la lesione, cioè la chiazza. La chiazza psoriasica è una chiazza ben delimitata, a volte spessa, diciamo infiltrata e ricoperta da queste squame secche, abbiamo detto di colore argenteo. La chiazza eczematosa nelle dermatiti da contatto è una chiazza a contorni più sfumati, più superficiale. Inizialmente è caratterizzata dalla presenza di piccole vescicole e successivamente anche da piccole squame, ma non secche, sono squame umide. Ci orienta moltissimo quello che dicevo prima, cioè la localizzazione. Certo. La sede caratteristica della psoriasi, nella maggior parte dei casi, sono i gomiti, le ginocchia, abbiamo detto il cuoio capelluto e la regione sacrale. Le dermatiti possono interessare tutta la superficie corporea, compreso anche il viso o il dorso delle mani, che sono zone che generalmente la psoriasi risparmia. E un altro indizio per noi sono i sintomi, cioè la psoriasi in genere non è associata a sintomi particolari, tranne ad una sensazione di secchezza, che può diventare dolore o anche bruciore se queste chiazze dovessero andare incontro a piccole fissurazioni che noi chiamiamo ragadi. Nelle dermatiti da contatto, negli eczemi, il sintomo quasi costantemente associato, più o meno intenso, è il prurito.
0: È il prurito, per cui già questa è una differenza, come dire, importante. E, oltre a questa, l'analisi clinica determinante, no? Il dermatologo, la visita, vede, il medico vede esattamente di che cosa si tratta, insomma, che cos'è questa chiazza, macchia che improvvisamente arriva sulla nostra pelle. Ci sono altre analisi, analisi del sangue, analisi diagnostiche?
2: Quindi, generalmente il dermatologo si orienta...
0: Lo capisce subito.
2: Clinicamente, questo è fondamentale. Esatto. Partiamo da questo. Quindi l'occhio esperto del dermatologo già, come dire, è in grado di capire, di differenziare. In qualche caso però non ci arriviamo, cioè restano dei dubbi, soprattutto le diagnosi differenziali, abbiamo detto, con le dermatiti, per cui ricorriamo ad un prelievo bioptico, cioè diciamo campioniamo una piccola area, un pezzettino di pelle, da sottoporre ad esame istologico per avere la conferma diagnostica. In qualche caso la psoriasi, nel 20% dei casi, queste sono le statistiche, si può associare ad un altro disturbo, che è l'artropatia, cioè un interessamento delle articolazioni. Si chiama artropatia o artrite psoriasica. In questo caso noi...
0: E il paziente che cosa sente? Non riesce a camminare
2: avverte
0: bene?
2: Avverte dolori articolari alle mani o anche in altre...

0: sedi, che ne so, le spalle, gomiti, caviglie, ginocchia e così via. Allora, abbiamo in questo caso possiamo, diciamo, chiedere, prescrivere un prelievo di sangue sia per, come dire, discriminare l'artrite psoriasica
1: Certo.
0: dall'artrite reumatoide, che ci assomiglia tantissimo, ma è caratterizzata dalla, presenza del fattore reumatoide che manca invece nella psoriasi. Può essere necessario anche, come dire, verificare gli indici di infiammazione, la VES, la proteina C reattiva, che aumentano chiaramente
1: Certo.
0: nell'artrite, e in più possiamo studiare le articolazioni interessate, una radiografia, un'ecografia, una
1: Che
0: risonanza
1: possono
0: magnetica,
1: aiutare.
0: ma questi sono esami che non sono rutinari. Ecco.
1: Esatto, allora prima di capire quali sono poi i farmaci, come si cura, come si tengono a bada i sintomi, a quanto pare è più un problema visivo, no? Poi parleremo anche di questo. Ci sono dei farmaci abbastanza comuni che tante persone prendono, magari in questo momento, che possono peggiorare la psoriasi.
0: Sì, non l'ho detto prima, ma tra i possibili inneschi ci sono alcuni farmaci. Cioè alcuni farmaci comunemente impiegati, e qui li vediamo nel cartello, possono innescare la psoriasi o determinare il peggioramento del quadro clinico. Farmaci comuni, i più indiziati sono i beta bloccanti, che sono utilizzati, come sappiamo, nella terapia dell'ipertensione arteriosa o di
1: Certo.
0: altri disturbi cardiaci. Poi ci sono i sali di litio che sono utilizzati, che ne so, in alcuni disturbi psichiatrici come il disturbo bipolare. Gli antimalarici di sintesi che noi utilizziamo non tanto per curare la malaria, ma per curare diverse malattie reumatiche. Ci sono anche alcuni antinfiammatori non steroidei, i FANS, alcuni ACE inibitori, utilizzati anche questi, come sappiamo,
1: In
0: nella
1: maniera
0: cura, sì,
1: importante.
0: nella terapia dell'ipertensione arteriosa. E poi c'è il paradosso, cioè alcuni farmaci, anche innovativi, i farmaci biologici, alcuni farmaci biologici sono gli anti-TNF-alfa, che noi utilizziamo proprio per curare la psoriasi, paradossalmente in alcuni casi possono innescarlo o addirittura peggiorarla. È la psoriasi paradossa, sono i quadri
1: La
0: paradossi.
1: psoriasi è quella e noi dobbiamo tentare di mantenere sotto controllo i sintomi perché al momento non c'è una cura definitiva, però ci sono tante opzioni terapeutiche che possiamo anche consigliare. Quali sono queste terapie?
0: Allora,
1: Sono
0: diciamo che le
1: tante,
0: forme lievi di psoriasi, la pelle ci dà un grande vantaggio, cioè la possiamo curare senza interferire con gli altri sistemi. E quindi abbiamo i topici, cioè creme, pomate, unguenti, che consentono diciamo, di controllare la malattia. Sono generalmente associazioni di
1: Si riassorbono un
0: cortisonici.
1: po' le chiazze oppure no?
0: Si riducono,
1: Si riducono,
0: e
1: ok.
0: addirittura, diciamo, in molti casi, diciamo, vanno incontro alla remissione completa. Sono combinazioni di cortisonici e di derivati della vitamina D. Ma in alcuni casi è difficile, diciamo, quando la psoriasi sia molto estesa, proporre, diciamo, questo tipo di terapia è poco pratica. Allora, abbiamo altre alternative. Facciamo riferimento ad una considerazione che abbiamo, diciamo, che è sotto i nostri occhi, cioè la psoriasi migliora d'estate, esponendosi al sole, perché il sole ha un'azione antinfiammatoria, diciamo, naturalmente. Spontaneamente per
1: Per
0: effetto
1: cui
0: dei
1: chi ha la
0: raggi UV,
1: possibilità
0: allora
1: d'estate,
0: il
1: anche in
0: sole
1: questo
0: potrebbe essere
1: periodo.
0: una, diciamo, la nostra indicazione, quella che i dermatologi da sempre danno. Vai ad esporti gradualmente,
1: Certo.
0: intelligentemente al sole. E da questa considerazione nasce la fototerapia, cioè possiamo utilizzare un surrogato del sole, cioè raggi ultravioletti B, raggi ultravioletti A, non scendo nei dettagli, per curare la psoriasi. In altri casi possiamo ricorrere a farmaci per via sistemica, cioè da
1: Allora, mi vorrei
0: assumere.
1: concentrare proprio sulla fototerapia, che è quella più innocua, diciamo così, insomma,
0: Più
1: che
0: ecologica.
1: magari, ecco, più ecologica, insomma, che magari il paziente accetta di più. Ogni quanto deve essere fatta questa fototerapia,
0: Allora, la
1: dottore?
0: fototerapia, diciamo, innanzitutto le sedute durano pochissimo, da mezzo minuto a qualche minuto. Quindi, però. C'è un però, nel senso che si sono previste dal protocollo 3 sedute a settimana, quindi il paziente deve avere
1: Impegnativo.
0: costanza, si deve presentare nei centri chiaramente attrezzati e il ciclo di terapia può arrivare fino a 3 mesi. Quindi la fototerapia può portare a remissione completa e anche duratura, perché però

0: richiede un sacrificio da parte dei pazienti che appunto devono recarsi nei centri che dispongono della fototerapia.
1: Allora, ci sono delle novità. Dottore, che, allora è una malattia, insomma, la sua terapia è un po' sistemica, sono tanti farmaci che entrano in gioco. Poi parleremo anche dei farmaci biologici, che penso che sia la novità. Allora, sono quanti farmaci entrano in gioco? Dunque, non basta un solo farmaco, da
0: Sì.
1: quanto capisco.
0: Sì, allora noi possiamo integrare la terapia topica, cioè creme, unguenti, pomate, con una terapia sistemica. Allora abbiamo due possibilità. Possiamo utilizzare dei farmaci per bocca. Storicamente sono i derivati della vitamina A, li chiamiamo retinoidi, che vengono utilizzati ancora per la terapia della psoriasi quando si è estesa. Oppure degli immunomodulatori, la ciclosporina, che viene utilizzata per ben altre indicazioni, ma abbiamo anche la possibilità di impiegare dei farmaci per via iniettiva. Il metotrexato, per esempio, è uno di questi. Quindi
1: Dipende.
0: in prima linea abbiamo queste opzioni terapeutiche che, diciamo, ancora impieghiamo.
1: Allora, sicuramente i farmaci biologici hanno fatto la differenza, c'è cioè un prima e un dopo. Allora, perché sono dedicati questi, a chi vengono prescritti questi farmaci, dottore?
0: Allora, i farmaci biologici rappresentano una svolta nella medicina e anche nella dermatologia e quindi nella psoriasi,
1: Eh sì, certo.
0: scendendo nel dettaglio. Allora, i farmaci biologici sono farmaci di seconda linea, anche perché sono costosi.
1: Questo
0: Quindi,
1: è.
0: allora, seconda linea quando i farmaci di prima linea risultino, diciamo, non completamente soddisfacenti nei risultati, oppure quando ci siano controindicazioni all'impiego dei farmaci di prima linea, quelli che ho citato prima. Quindi andrebbero riservati nelle forme severe, nelle forme gravi, tanto più se ci sia l'associazione con interessamento articolare,
1: Certo.
0: con l'artrite psoriasi. E quindi, diciamo, siamo in una nuova era, ecco.
1: Siamo in una nuova era e speriamo, insomma, che quasi tutti i pazienti poi, insomma, possano approcciare a queste terapie e speriamo in una cura definitiva a questo punto. Grazie davvero al dottor Ruggeri, grazie ovviamente a tutti voi
0: Grazie
1: per
0: a voi.
1: averci seguito. Lo sapete, il mio medico torna domani, sempre in diretta, sempre alle 9:45, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000. All'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, ci vediamo domani.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
3: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale.

0: Petto Notte, venerdì in seconda serata.
1: La May.
2: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.

0: Beans Holiday, domani in prima serata.
1: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie, e sarai il miglior ballerino del mondo.
2: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
3: No, non voglio.
1: Sì, che lo vuoi.
4: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano miglio.
3: Ha vinto!
5: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
6: L'English National Ballet ti offre un contratto.
0: Julie, danza e libertà, venerdì in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo delle truffe, le truffe online, che significa avere dei messaggi sul telefonino e non solo via email o sul computer. Che cosa sta accadendo? Sono tante, tantissime, bisogna difendersi. In che modo? E anche denunciare. Cercheremo di capire anche le ripercussioni, perché arrivano messaggi di ogni tipo che ci fanno paura, anche intimidire dalla banca, dall'INPS, da altre strutture, agenzie delle entrate, insomma. Questi che svolgono questo tipo di attività fraudolente, insomma, si stanno incuneando ovunque. Ne parleremo col nostro ospite, con i nostri ospiti anzi, con il vicequestore aggiunto della Polizia Postale, il dottor Francesco Federico, benvenuto, e con la dottoressa, che ringraziamo per la presenza nei nostri studi, la dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Ben ritrovata, dottoressa. Come sempre, se avete avuto delle vicende negative, degli episodi strani, beh, li potete segnalare a Maris, che è qui con voi.
1: Lo sai Giuseppe, lo stanno già facendo i nostri telespettatori, anzi esorto chi anche è stato vittima di una truffa o magari vuole prevenire delle truffe e delle domande di condividerle con noi durante la diretta, così gli esperti potranno darvi delle risposte. E per scriverci è semplicissimo, basta usare ad esempio il nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340 880 1035. Se preferite potete anche scrivere la mail vediamocichiaro@tv2000.it, e mi raccomando, seguiteci, scriveteci durante la diretta e non anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Dottore, iniziamo da questo fenomeno che è in grande crescita, ahimè, perché ormai tutti siamo con questi strumenti digitali, dal telefonino, il tablet, il computer, li utilizziamo tantissimo per fare tante operazioni, e allora questi personaggi cercano di incuniarsi, dicevo prima, proprio in questo ambito. È così, è un fenomeno in grande crescita quello delle truffe online.
2: Sì, correttamente, come ha osservato, registriamo un aumento delle frodi, soprattutto delle frodi informatiche. Questo perché chiaramente l'evoluzione tecnologica offre nuove chance non solo, diciamo, alle comunità, ma anche ai network criminali, che sfruttano sostanzialmente tutto ciò che la tecnologia offre, da ultimo anche la cosiddetta intelligenza artificiale, per sottrarre con artifici o raggiri parti patrimoniali alle povere vittime.
0: Poi ne parleremo e vedremo quelle più frequenti, in modo da mettere un po' in allerta le persone a casa, chiaramente, senza farle impaurire, ma insomma prendere atto della situazione. Il tablet, il computer, il telefonino, dove avvengono maggiormente questi messaggi fraudolenti? Dove arrivano maggiormente?
2: Guardi, noi abbiamo dei cataloghi che utilizziamo, insomma, per distinguere i vari tipi di truffe. Abbiamo il phishing, il vishing, lo smishing. Non c'è un dato, perché poi cambiano i trend a seconda anche delle azioni che noi adottiamo. Sicuramente per quanto riguarda enti istituzionali o privati come banche o enti statali, lo strumento maggiormente utilizzato è l'SMS, in cui ovviamente viene inviata poche parole, in cui generalmente o c'è il contatto utilizzando un link, oppure viene invitato un numero da richiamare, e lì poi c'è il passaggio con un interlocutore che cerca di carpire dati utili poi a fare movimentazioni patrimoniali.
0: E tra poco scopriremo che cosa fare. Dottoressa, insomma, in una società digitale dove è possibile connettersi con tutti, è un paradosso. Bisogna essere guardinghi, essere molto attenti, evitare di cadere in questi tranelli, ma è difficile perché siamo portati un po' ad estendere questo nostro rapporto con tutti, con chiunque ci scriva, no? Ci sentiamo un po' tranquilli, invece non bisogna stare così tranquilli.
3: E invece no, diciamo che i truffatori riescono anche ad elaborare delle tecniche sempre più sofisticate di manipolazione, come dire, con lo sviluppo della tecnologia.

0: tecnologia anche chi vuole truffare riesce a sviluppare dei meccanismi sicuramente per riuscire ad adescare più vittime possibili. Quindi sicuramente fare tanta prevenzione e trovare quei campanelli di allarme, dare gli strumenti ai cittadini per capire come non incappare in queste realtà è fondamentale.
1: Lei si occupa moltissimo degli anziani. Paradossalmente gli anziani stanno diventando sempre più attenti alle nuove tecnologie e quindi rischiano di cadere anche di più. È così? Che cosa fare? Perché l'anziano magari si sente solo, ha tanta solitudine, gli arriva un messaggio, pensa in maniera così del tutto benevola che è la banca o che magari è l'istituto pensionistico previdenziale che gli ha scritto e tende a rispondere, no? Più facilmente.
0: Beh, dal punto di vista della tecnologia l'anziano sicuramente è più vulnerabile, quindi è facilmente raggirabile perché magari non riesce nell'immediato a capire che tipo di messaggio è arrivato. Quindi se non ha un parente o comunque un caregiver accanto che può aiutarlo in questi passaggi, magari può incorrere maggiormente nel rischio di essere truffato.
1: Dottor Federico, allora iniziamo a vedere quali sono quelle più frequenti. Allora, che cosa arriva a casa in modo da mettere in allerta, dicevo prima, i nostri telespettatori? Diciamo, una che va per la maggiore in questo periodo qual è?
2: Guardi, fino a poco tempo fa e anche diciamo di recente c'era stato il problema del cosiddetto spoofing, cioè chiamate che
1: Ecco,
2: utilizzavano.
1: spieghiamolo a casa, perché i termini inglesi
2: No, no, no,
1: spesso.
2: lo so. Lo spoofing sostanzialmente era l'impersonificazione di un numero riferibile a enti statali, quindi ad esempio veniva sostanzialmente copiato il numero di telefono fisso o cellulare. Di enti, diciamo, come anche la Polizia di Stato o i ministeri, per far sì che, diciamo, la vittima si sentisse più tranquilla e quindi più vulnerabile nel intrattenere quell'interlocuzione che poi l'avrebbe portata a una disposizione patrimoniale truffaldina. Su quello siamo riusciti a intervenire anche con Agicom, che ha adottato recentemente una delibera che ha sostanzialmente inciso a livello tecnico su questi call center che davano sostanzialmente queste numerazioni fittizie. Quindi è un fenomeno che adesso è in
1: In regressione.
2: sta in regressione, però
1: Cioè sono
2: chiaramente
1: altri che stanno
2: ce ne
1: prendendo
2: sono
1: piede. Tra poco
2: altri.
1: lei ci li racconterà perché vogliamo fare una sorta di carrellata tra tutti questi fenomeni, ma prima andiamo dai nostri telespettatori che stanno scrivendo, vero
3: Allora,
1: Maris?
3: intanto ringraziamo insomma i nostri telespettatori che ci condividono, ecco, anche le loro testimonianze che possono essere anche da esempio, da monito per noi se ancora non ci è successo e speriamo che non succeda. Antonella, ad esempio, ci racconta: buongiorno, la scorsa settimana proprio ho ricevuto un messaggio da un mio contatto che mi chiedeva di prestare 875 € perché non aveva i soldi per pagare il dentista. Ho capito subito che si trattava di una truffa perché che cosa ha fatto la signora Antonella? Ha telefonato al suo amico e ha verificato che ciò non era vero, però il suo amico era stato vittima di un virus e quindi bisogna fare anche attenzione ai contatti che si hanno già registrati, ecco, perché l'amico vittima di un virus ha mandato questo messaggio a tutti quanti i suoi contatti. Prima però, dottore, lei ha nominato il phishing. Ecco, in tanti si ci stanno chiedendo ma che cos'è? Cosa significa? Di che si tratta?
2: Phishing chiaramente deriva da una terminologia inglese che fa riferimento all'attività di pescare, sostanzialmente tramite tecniche di ingegneria sociale, i criminali, i network criminali ormai sempre più strutturati, cercano di carpire dati sia attraverso telefonate, sia attraverso la rete internet, per poi sfruttarle nei confronti delle vittime, dei target che individuano. Quindi sostanzialmente potremmo ricevere delle chiamate che non sono immediatamente dirette a farci fare una disposizione patrimoniale, ma semplicemente ad acquisire dei dati che poi verranno utilizzati in un secondo momento. Quindi anche queste informazioni,
3: Dubbio.
2: sostanzialmente questo dubitare quando noi ci interfacciamo con un contatto di cui non siamo sicuri, è fondamentale anche per evitare che vengano appresi i nostri dati personali.
3: Certo.
1: Ecco, si sottolinea un aspetto. La signora che ci ha scritto è stata bravissima, dottoressa, perché ha fatto una verifica della fonte. Spesso ci facciamo prendere dall'ansia, dalla fretta, poi ne parleremo anche con il responsabile della polizia postale. È quella l'elemento sbagliato, cioè la fretta. Bisogna avere la calma e anche la freddezza in questo caso, di fare una verifica e di non cadere subito nel dare questi dati, perché poi ci creano non pochi problemi.
0: Beh, il truffatore agisce proprio.

0: proprio sull'emozione, no? Quindi cerca di azzerare la parte razionale, per cui deve intervenire nell'immediatezza, quindi sull'urgenza. In quel momento è come chiedere a una persona di fare un calcolo matematico mentre si trova per essere aggredito da una tigre. Quindi è impossibile, per cui in quel momento il cervello, la parte razionale del cervello, diciamo, passa in secondo piano. Quindi la tecnica manipolativa proprio del truffatore è quella di intervenire sulle emozioni, e quindi è lì che poi purtroppo si cade. Per cui anche chi poi si ritrova, diciamo, ad essere truffato e tutto quello che ne consegue, deve capire che purtroppo tutti noi possiamo cadere.
1: Dottore, la fretta è il primo errore?
2: La fretta, come insegna un adagio, è cattiva consigliera. Quindi, giustamente, come osservava la dottoressa, loro sfruttano la debolezza emotiva del momento, costringendoci a effettuare disposizioni che poi potrebbero comportare una nostra riduzione patrimoniale. Quindi quello che consigliamo noi sempre è di prendersi anche 10 secondi per analizzare il contenuto della chiamata e, se ci sono dubbi, come giustamente ha fatto quella cittadina, chiamare il contatto che viene impersonificato, un parente, anche semplicemente direttamente la polizia. Abbiamo il numero unico di emergenza che ci può dare consigli su come evitare di cadere nella loro trappola.
1: Una delle principali fonti dove arrivano queste truffe sono le banche, non perché le banche non c'entrano niente, ma insomma ci arriva a casa di tutto di più, ci arriva il messaggio alla banca: stanno facendo dei movimenti sul tuo conto, clicca qui così verifichi se è davvero così, e cadiamo tutti quanti in questo tranello. Siamo in collegamento con il responsabile credito e finanza di Adiconsum, Fabio Picciolini. Benvenuto Picciolini, ben ritrovato. Allora, le chiedo
3: Buongiorno. Subito,
1: è davvero così? E che cosa si può fare? Innanzitutto la banca non scrive quasi mai, diciamo, iniziamo a dare questa indicazione.
3: La banca non scrive mai come vengono fatti questi sms o email truffaldine. Al massimo può chiedere di andare in sede o di rivolgersi direttamente a lei, e quindi è il primo avvertimento che deve avere il cittadino, il consumatore, di non credere a queste attività.
1: Spesso però, Picciolini, avviene tutto questo nel giorno, una giornata classica, il venerdì. Perché? Perché sono abili queste bande e questi truffatori. Il venerdì magari la banca è chiusa, in pomeriggio uno non sa chi rivolgersi e uno ci cade. È così, bisogna stare attenti soprattutto in quelle giornate, il fine settimana.
3: Bisogna stare attenti sempre, ma certamente il fatto che le banche, non tutte, ma le banche sono diciamo così chiuse il venerdì, ma ormai bisogna tenere presente che anche gli anziani, moltissimi ormai usano l'online, per cui è aperto 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e quindi si può tentare di fare quantomeno un avvertimento, chiedere un'informazione in più. E come ha detto prima la psicologa, se ricordo bene, innanzitutto non farsi prendere da questa ansia che sono molto bravi a generare questi signori con un sistema cosiddetto general engineering, che appunto mette in difficoltà la persona e mette fretta.
1: Le chiedo, ma una volta caduti nella rete, è possibile recuperare qualcosa dei soldi persi? Oppure purtroppo è andata così?
3: Qui come associazione dei consumatori cominciamo ad avere un po' di problemi. Provo a spiegare perché. Perché noi abbiamo avuto una situazione in cui nel recente passato l'arbitro bancario finanziario, che è l'organismo a cui rivolgersi se la banca non ci dà ragione immediatamente per un reclamo, sostanzialmente dava ragione sempre all'80%, diciamo, dava ragione al consumatore, alla persona truffata. Oggi l'indirizzo è un po' cambiato, perché l'arbitro bancario finanziario sta decidendo che se l'operazione è stata completamente effettuata dal cliente e quindi dal consumatore, c'è una responsabilità del consumatore stesso e quindi viene rimborsato o parzialmente o affatto. E questo per noi è un aspetto molto grave, perché è vero che l'operazione l'ha svolta il signor X, il signor Mario Rossi di turno, ma ha svolto quell'operazione perché? Perché c'è stata un'attività, come ho detto adesso, di di pressione molto, molto delinquenziale, diciamolo com'è, da parte di queste bande, e dall'altra parte, siccome

0: sono truffe che sono ormai all'ordine del giorno. Crediamo che le banche debbono ancora di più, stanno facendo, nessuno lo mette in dubbio, ma dovrebbero fare ancora di più nella tutela dei consumatori e nella sicurezza dei loro sistemi informatici.
1: Grazie, grazie davvero, soprattutto il rapporto sempre più di fiducia che ci deve essere tra l'istituto bancario e il consumatore risparmiatore. Bisognerebbe rafforzare il tutto, come ha sottolineato Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Grazie al
2: Grazie.
1: dottor Picciolini, torniamo in studio, domande da casa.
2: Sai, Giuseppe, che questo che diceva il dottor Picciolini lo testimoniava proprio anche la signora Carmela, che ci raccontava che è stata contattata telefonicamente dal numero della banca, apparentemente identico, e da questa telefonata possono stati sottratti 4.500 euro che purtroppo, come diceva il dottor Picciolini, purtroppo non arriveranno. Allora, intanto volevo chiedere l'aiuto della regia per mostrare un messaggio che ci ha condiviso la nostra telespettatrice Elisabetta. Di solito non faccio vedere il numero, ma questo è un numero truffaldino, quindi lo possiamo far vedere. Lei ha ricevuto questo messaggio: "Mamma, tutto bene, mi si è rotto il telefono, memorizza questo numero." Ha scoperto ovviamente non essere la figlia, però ecco, stanno arrivando tantissimi messaggi sia su WhatsApp che SMS di questo tipo, quindi facciamo attenzione. La signora Giovanna è preoccupata perché ha ricevuto una mail dalle poste, ha cliccato su quel download, non ha scaricato nulla. Che cosa, rischia?
3: Allora, chiaramente bisogna sempre evitare di cliccare sul link di cui noi non sappiamo la provenienza, perché è il meccanismo principe attraverso il quale vengono inoculati dei virus all'interno dei nostri dispositivi informatici, che sono quelli poi più invasivi perché potrebbero permettere anche un accesso all'home banking, alla rete di contatti. Quindi diciamo i link non vanno seguiti mai. Questo messaggio, truffe di questo tipo ne abbiamo viste tantissime nel tempo, però anche qui bisogna sempre prendersi 2 minuti, riflettere, chiamare effettivamente il numero che abbiamo registrato come quello di nostro figlio per verificare che appunto non sia un tentativo di frode.
2: Magari ecco anche di segnalare i numeri.
3: Segnalare perché noi abbiamo, l'avete fatto anche vedere, questa pagina che è il commissariato di PS Online, dove noi è aperta H24 perché è una pagina web.
1: E lì è possibile anche denunciare, oltre che i
3: È
1: commissariati
3: possibile fare
1: classici, fisici,
3: delle
1: dottore.
3: segnalazioni che noi valutiamo H24, che ci permettono anche di capire quali sono i nuovi trend, sul quale noi pubblichiamo anche degli alert, sulle nuove truffe che registriamo. Quindi uno strumento molto utile di
1: Fondamentale.
3: prevenzione.
1: Dottoressa, però spesso quando uno è vittima di una truffa tende anche a volte, se sono 300 euro, no? 100 euro, non lo denuncia perché dice, ma insomma è una brutta figura che uno fa, sono caduto, tutti dicono di non cliccare, io ho cliccato e ho perso dei soldi. Invece bisogna sempre denunciare. Il ruolo dei familiari in tutto questo, quale può essere?
4: È quello di ascoltare la vittima, verificare il dato, quello che è accaduto e sicuramente cercare un contenitore emotivo, no? Di fare da contenitore emotivo intorno alla persona che è stata purtroppo truffata. Ripeto, può essere chiunque di noi può essere truffato perché ad oggi i mezzi per farlo sono sempre più sofisticati e, come dire, anche chi, diciamo, noi cittadini siamo nella condizione o comunque nel dire tanto a me non può succedere, no? Pensiamo di avere sempre il controllo della
1: Quindi non è una
4: situazione,
1: questione di
4: quindi non è
1: età,
4: una questione
1: insomma,
4: di
1: tutta
4: età.
1: l'età può succedere, quindi
4: Esatto.
1: bisogna in qualche modo
4: Quindi
1: invogliare le
4: familiare a
1: persone a denunciare per
4: denunciare.
1: aiutare le forze dell'ordine a fare anche e soprattutto le indagini, perché
4: Esatto.
1: poi sono ripetitivi questi personaggi che fanno queste cose, si reiterano il reato spesso. Maris.
2: Dottoressa Ricci, però ecco, una telespettatrice ci chiede, ma quale può essere la vera prevenzione?
4: Beh, la prevenzione è quella sicuramente che fanno i media nell'informare quotidianamente. Io ogni tanto lavoro in una casa di riposo, quindi ogni tanto metto proprio in onda questi programmi. Ovviamente ci siamo noi operatori, quindi è già un contesto abbastanza
2: Certo.
4: tutelato, però loro per esempio sono molto informati, no? I nostri anziani che arrivano, quindi fare formazione, informazione e soprattutto lì dove ci sono, per esempio, gli anziani o comunque persone fragili, chiedere ai familiari di in qualche maniera formarli ed aiutarli a prevenire.
1: Dottore, mi incuriosiva all'inizio, lei ha detto una frase, abbiamo pochi minuti, però se lei ci può raccontare, l'intelligenza artificiale, spieghiamola in maniera semplice, che cosa vuol dire per chi sta a casa, per tutti quanti noi? Quali sono le truffe che si stanno divulgando con l'intelligenza artificiale? Mi rendo conto che bisognerebbe fare una trasmissione,
2: Esatto.
1: però insomma,
3: No.
1: se in un minuto ce lo spiega.

0: semplicemente a casa.
1: No, lo dico per i cittadini, quella che noi adesso riscontriamo più frequentemente è quella legata al cosiddetto deepfake, che è stata anche coniata anche come figura di reato recentemente. Sostanzialmente viene copiata l'effigie, l'immagine di una persona, che può essere un politico, un giornalista, anche un parente, si effettuano videochiamate o si pubblicano su internet dei video che invitano a fare investimenti finanziari, e quindi noi, vedendo il una parente persona di cui ci o una persona diciamo autorevole, siamo portati a seguire questi falsi consigli che poi ci producono un danno che può essere molto grosso. Quindi...
0: E che cosa è possibile fare? Che cosa state facendo voi? Che cosa è possibile fare proprio da parte della persona?
1: Lì diciamo è fondamentale dubitare chiaramente di questi video che troviamo su internet, perché giustamente nessun politico farà mai promozione finanziaria, perché non rientra nelle sue competenze istituzionali. Ma poi secondariamente, soprattutto se impersonificano la voce o l'immagine di un parente, come abbiamo visto con quel semplice WhatsApp, chiamare direttamente il parente, dice ma sei tu che mi hai fatto questa chiamata, avere un riscontro della bontà, della genuinità del tentativo di abbocco.
2: Verificare.
0: Abbiamo proprio 30 secondi.
2: Velocissimamente, perché si pensa a me non succederà mai, però una signora vuol sapere ma che cosa succede nella mente di una persona mentre viene truffata, ecco, così di modo tale da non cascarci. Dottoressa Ricci.
3: Riconoscere innanzitutto quello stato di allerta, quindi ormai tutta l'informazione che si fa sul tema, imparare a gestire l'emozione, quindi a tenere la calma, a rallentare, come diceva il vicequestore, perdere tempo e magari contattare subito un parente. Già questo sposta l'attenzione, questo spostare l'attenzione già fa insinuare il dubbio e quindi potrebbe fermare diciamo quell'istinto di reagire nell'immediato.
0: Grazie ai nostri ospiti per queste preziose, preziosissime indicazioni, questi suggerimenti che valgono un po' per tutti, dai piccoli agli anziani. Grazie davvero al vicequestore aggiunto della Polizia Postale, Francesco Federico. Grazie dottore e grazie alla dottoressa Federica Ricci, psicologa e psicoterapeuta. Ci vediamo domani mattina come sempre, grazie a tutti quanti voi e come dico sempre, serena, serena giornata.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 abbiamo allacciato il grembiule e siamo pronti a cucinare con voi e per voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E poi ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, siamo qui per voi. E per deliziarvi anche oggi con delle nuove ricette, vado subito a chiedere al nostro chef cosa ci preparerà come primo piatto oggi. Chef, cosa stai armeggiando lì?
1: Oggi facciamo un pollo che andiamo a cuocere aromatizzandolo in maniera incisiva con del cognac e con del vino.
0: E come lo chiamiamo? Pollo allo zafferano?
1: Pollo con crema di zafferano.
0: E poi vedo che ci sono anche delle patate.
1: Delle patate che al forno. Abbiamo usato un formato di patata molto piccina perché ci piaceva poi eventualmente l'accostamento nel piatto.
0: Saranno sfiziose.
1: Sicuramente.
0: Vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questo pollo allo zafferano con patate sfiziose occorrono 6 sovraccosce di pollo, 60 g di burro, 200 ml di crema di latte, un bicchiere di brodo vegetale, un bicchierino di cognac, 3 bustine di zafferano in polvere, prezzemolo, vino bianco, amido di mais, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale. Per le patate, 0,5 kg di patate novelle, uno spicchio di aglio, rosmarino fresco, origano secco, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Bene, bene. Vedo che già hai messo le sovraccosce già
1: private della loro pelle. È un'operazione abbastanza semplice. Se trovaste della difficoltà nel tirarlo via, un pezzettino di carta, grazie.
0: Prego. Perché altrimenti le mani sono scivolose. Con la carta riusciamo ad afferrare bene la pelle e la strappiamo via.
1: Con
0: è una

0: cosa semplice, si trovano in commercio anche già senza pelle le
1: sovraccosce. Nel caso in cui quelle che noi andassimo a trovare fossero con la pelle, problema risolto.
0: Problema risolto. Vanno adagiate in una padella in cui
1: con
0: abbiamo messo
1: olio e burro. Per il momento non aggiungiamo null'altro, li lasciamo rosolare un pochino e poi andremo a sfumare con i nostri
0: E le rigiriamo un po' ogni tanto.
1: Sì, certo, rosoliamo prima da una parte, poi dall'altra, poi aggiungiamo i nostri liquidi e li lasciamo
0: e oggi
1: andare.
0: Pollo allo zafferano, in pollo quanti modi si può fare il pollo? Tantissimi modi, veramente versatile come pietanza. Luigi, tu lo ami, lo apprezzi il pollo o preferisci altra carne?
2: No, il pollo mi piace, lo cucino spesso, lo faccio in vari modi. In padella, come sta facendo lo chef, lo faccio con i funghi porcini, se posso.
0: Con i funghi porcini?
2: Sì, quando ci sono freschi uso i funghi porcini.
0: I miei figli mangiano molto pollo, anche perché sono sportivi, e di solito lo mangiano con le patate. Come oggi sta facendo il nostro chef, che vedo che sta affettando queste patate.
1: Sì, diciamo che gli abbiamo dato un pochino di piede, che significa abbiamo tagliato un pezzettino piccino alla base, in maniera tale che poi nella teglia
0: non dondolino.
1: Esatto, non vadino in giro per la teglia, insomma, noi così.
0: Ecco. E poi le incidiamo?
1: Le incidiamo con tagli paralleli, non arrivando fino in fondo. Facciamo questa operazione affinché poi in cottura loro un pochettino si aprono e il condimento scende all'interno.
0: Bene, che bella idea. Sonia, tu le fai così le patate?
3: No, così no, non le ho mai fatte. A me di solito capita di farle a sfincione, da noi si dice.
0: Che sfincione?
3: È una focaccia palermitana proprio tipica della... tipica siciliana, palermitana in particolare, per cui le faccio, le condisco con cipolla, pomodoro, origano, alici e caciocavallo.
0: Bene, quindi e come le condirai poi? Con cosa stai preparando?
1: In una ciotolina stiamo mettendo dell'origano secco, un pochettino di aglio che io o grattugio o tendo a raschiare con un coltello, un pochino più veloce, sporco meno e... può rivelarsi molto pratico come condizione.
0: L'aglio, rosmarino e patate, dire che è il condimento principe proprio.
1: Sì, sì, è un
0: dubbio
1: assolutamente vincente per le patate.
0: E poi vedo che hai questo brodo, è un brodo vegetale?
1: Brodo vegetale, comunque mi servirà sempre, sono i liquidi del nostro pollo.
0: Per far cuocere il nostro pollo, mentre le patate andranno al forno.
1: Andranno al forno e poi le faremo maritare.
0: Maritare, che bella questa cosa, un matrimonio tra pollo e patate. Devo dire che è proprio divertente anche vedere, immagino che con la cottura un po' si apriranno, forse
1: esatto,
0: a ventaglio.
1: Quello è proprio per quello, quindi si apriranno un pochino a ventaglio e saranno ben condite, perché la nostra salsina, quella che stiamo preparando in questo momento, penetrerà all'interno e quindi ci darà un gusto un pochettino più intenso.
0: Bene.
1: Il sale a parte, lo mettiamo dopo, adesso ci facciamo... questa cosina qua,
0: questa
1: l'ideale sarebbe prepararla prima.
0: Per fare il marinare, in modo
1: che tutti
0: gli aromi delle erbette che hai tagliato dentro e anche l'aglio possano sprigionarsi, arricchire l'olio.
1: Esatto, renderlo particolarmente aromatico.
0: Bene, con questo olietto aromatico andiamo a condire le nostre patate e lo zafferano darà un tocco orientale al nostro pollo. Quanti modi anche di condire il pollo con la soia, con
1: però adesso noi vorremmo sapere da Luigi un po' le origini, la provenienza
0: dello zafferano.
1: Dici qualcosa dello zafferano, perché non l'avevamo pensata, ma so quanto sia preparato.
2: È veramente una spezia molto antica
0: e pregiata.
2: Allora, le prime tracce è addirittura nella Mesopotamia, quindi parliamo di 3000 anni prima di Cristo. E vi dirò una curiosità, che la prima volta che fu usato nel risotto alla milanese lo zafferano è stato proprio il garzone di un artista che lo utilizzava per fare il colore giallo e per fare una cosa un po' stravagante. Quando venne invitato a un pranzo mise di nascosto lo zafferano nel risotto e così è nato il risotto alla milanese.
0: Che bello!
2: È una spezia veramente che appare in tantissimi piatti.
0: Spesso per errore invece vengono fuori delle cose belle o per delle idee geniali. Vado
1: poi diciamo
0: a mettere
1: che
0: nel
1: è proveniente
0: forno.
1: Dall'Iran?
2: Sì, l'Iran è il produttore...
1: È in Italia dove? Viene prodotto
2: in Abruzzo.
1: In Abruzzo.
0: Ed ecco che il campanilismo del nostro chef viene fuori, le patate sono nel forno. Nel frattempo...

0: Mentre il pollo si cuoce, farei entrare l'ospite che oggi cucinerà con noi. È una mamma di tre figli, un'attrice, è piemontese, nata a Torino ma vive a Roma, si chiama Cristina Odasso. Cristina, buongiorno.
1: Eccomi. Ciao Beatrice.
0: Non ho detto che è una mia carissima amica.
1: Sì.
0: Ecco, qui c'è il nostro chef che sta facendo pollo allo
2: Benvenuta.
0: Zafferano.
1: Grazie, piacere.
0: Con patate all'Hasselbach.
1: Ah, ottimo, io adoro lo zafferano.
0: E poi ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
3: Ciao Cristina,
1: buongiorno,
3: benvenuta.
1: Buongiorno. Quindi loro assaggiano?
0: Assaggiano, non temere il giudizio perché sono di bocca buona. Ma io prendo subito gli ingredienti che mi hai detto di preparare nella bella cucina di quel che bolle in pentola. Abbiamo delle patate lessate e schiacciate.
1: Perfetto.
0: Te le metto qua. Poi abbiamo della farina.
1: Perfetto.
0: E abbiamo un uovo.
1: Esatto.
0: Allora, vuoi cominciare a...
1: fare?
0: Sì, dai, comincio a fare. Non diciamo ancora che cosa, ma forse qualcuno avrà già intuito. Prendi pure il cucchiaio.
1: Beh, gli ingredienti sono facili, eh.
0: Tu cucini per passione, anche un po' per necessità, perché hai tre figli.
1: Sì.
0: Ci hai mandato una foto bellissima che facciamo vedere con Antonio, tuo marito. E qui ce ne sono due, perché... ci sono Giovanni e Maria.
1: Sì, piccolini, qualche anno fa.
0: Sì, Giovanni del 2016, Maria 2018.
1: Esatto.
0: Ma nel 2023 è nato Gabriele.
1: È nato Gabriele, l'ultimo.
0: Bellissimo.
1: Piccolino. Sì, e quindi cucino tanto, perché di fatto è una famiglia di cinque.
0: E infatti eccovi
1: piccolo.
0: Qua nella vostra casa, il compleanno di Maria, dei 6 anni.
1: Sì.
0: Eccolo Gabri, piccolo piccolo, mamma mia che belli che siete. E quindi ti sei anche un po' fermata? Per necessità, come attrice non stai più in tournée, prima viaggiavi tantissimo.
1: Prima viaggiavo molto, dopo lo stabile ho fatto tante tournée teatrali.
0: Lo stabile di Torino.
1: Stabile di Torino, la
0: Avogadro.
1: Scuola, sì, dove appunto insegnava anche Luca Ronconi. E poi sono venuta a Roma per il cinema, che è sempre stato l'altro mio grande amore. E poi però
0: questa bella famiglia ti ha portato un po' lontano dalle scene, lontano dagli schermi per un po'.
1: Per forza, momenti
0: di pausa.
1: E... mi sono dedicata a loro.
0: Esatto, però stiamo ricominciando anche a fare delle cose belle insieme.
1: Sì, assolutamente, perché comunque il lavoro è importante, formativo, realizza.
0: Però quanto è bello prendersi del tempo per far crescere bene i propri figli, per goderseli, perché poi diventano grandi.
1: Sì.
0: Non
1: ne sai
0: mancano.
1: Qualcosa?
0: Sì, io ho la prima di 22 anni, chef, tu pure c'hai figli grandi, 4 figli c'ha lo chef, sai?
1: 4 figli, chef. Come te?
0: E come me,
2: tra tutti e tre, insomma. Tra tutti e tre, insomma, abbiamo innalzato sicuramente
1: la media nazionale.
0: Abbiamo ripopolato. 4
1: di natalità.
0: Sì, perché comunque i figli sono la cosa più bella, vero Sonia? Anche Sonia ha il suo Giacomo.
3: Sì, noi abbassiamo la media, diciamo, della trasmissione, ne abbiamo solo uno.
1: Però
3: è il mio grandissimissimissimo
0: bellissimo
3: amore.
0: Ragazzo, che prima o poi inviteremo in trasmissione. Allora, ci rivediamo tra qualche minuto qui nella cucina di quel che bolle in pentola con Cristina Odasso, il nostro chef, i nostri assaggiatori e con me. A fra poco.

0: partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
6: Ha il filtro UV.
7: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
8: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia

0: di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it.
1: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
0: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
3: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono come noi.
8: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
12: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
13: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giuri, e sarai il miglior ballerino del mondo.
14: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
15: No, non voglio.
13: Sì, che lo vuoi.
16: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano meglio.
15: Ha vinto!
17: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
16: L'English National Ballet ti offre un contratto.
12: Giuri, danza e libertà, venerdì in prima serata.
18: La me...
19: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
20: La tour de film.
21: La me.
22: Ma che fai? Da dove salta fuori?
23: Con? Con?
24: Elemot, sei inglese?
12: Oui. Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.
9: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con Cristina Odasso, un'attrice, mamma, bravissima cuoca che ci sta. Ha impastato adesso intanto
25: sì.
9: Le patate con la farina e l'uovo, esatto. Mentre il nostro chef guarda come fa. Inclina la padella per irrorare i pezzi di carne in modo che si cuociano bene, vero?
20: Rimangano succulenti, non si asciughino.
25: Non secchi.
20: Esatto.
9: C'è un profumino delizioso, ma è arrivato il momento di aggiungere i liquidi, chef?
20: Sì. Adesso...
9: Il pollo allo zafferano con queste patate sfiziose che sono nel forno. Vai.
20: Mettiamo prima.
9: Sfumiamo il vino, quello?
20: Il vino.
9: Poi è arrivato il momento del cognac.
25: Ah, il cognac. Buonissimo.
9: Anche i nostri assaggiatori sono molto attenti, quindi deve cuocere ancora un altro po' il tuo
20: sì,
9: pollo.
20: Sì, nel momento in cui sarà evaporata la parte alcolica, aggiungiamo il brodo e lo lasciamo andare.
9: E il pollo si cuocerà e diventerà bello tenero.
25: Sì.
9: Gli assaggiatori sono curiosi però di sapere, cara Cristina, che cosa
25: farò?
9: Hai impastato a fare tutte queste patate con uova e farina per fare?
25: Sarà abbastanza facile da capire, gli gnocchi.
9: Gnocchi?
25: Alla bava.
9: Gnocchi alla bava.
25: Gnocchi alla bava.
9: E allora, ancora Piemonte, ancora nord, vado a leggere la lista degli ingredienti.
25: Io intanto procedo, eh.
9: Vai, che poi mi fai vedere come si fa. Per fare gli gnocchi alla bava occorrono per gli gnocchi 1 chilo di patate, 400 grammi di farina, un uovo, 200 grammi di fontina, burro, parmigiano e sale. E è un piatto che a casa tua si mangia spessissimo.
25: Si mangia spessissimo perché io ho appunto le mie nonne, ma soprattutto la mia nonna materna che li faceva, quindi ricetta tramandata poi a mia madre.
9: Alla tua mamma.
25: La quale la fa sempre.
9: Al tuo papà. Abbiamo una bella foto dei tuoi genitori.

0: genitori che ci hai portato. Sì. E tu sei figlia unica.
1: Io sono figlia unica e i miei figli vanno pazzi per questi gnocchi. Ogni volta che i nonni vengono a casa, a mia mamma viene richiesto questo piatto.
0: Guardate come è bravissima. Si struscia sulla forchetta,
1: esatto.
0: E si fanno così molto facilmente questi gnocchi,
1: esatto.
0: Impasto morbido, patate, farina e uovo.
1: Sì, sale.
0: Ha imparato molto giovane a farli,
1: no,
0: proprio.
1: Sì, giovanissima.
0: Guardavi già nonna, una nonna delle Langhe, di
1: sì.
0: Questa...
1: Allora, mia nonna, essendo proprio delle Langhe, faceva benissimo i tagliarin, che sarebbero le tagliatelle, però anziché essere le tagliatelle classiche più larghe, sono i tagliarin, cioè le tagliatelle piccole, che ad Alba e nelle Langhe, Barolo, la Morra, si mangiano...
0: Col tartufo!
1: Col tartufo grattugiato sopra, bianco, burro e tartufo grattugiato.
0: Ai tuoi figli piace il tartufo?
1: Ai miei figli piace, sì, loro volentieri lo mangiano, naturalmente il tartufo, quello, insomma, proprio quello...
0: Quello bianco, pregiatissimo. Quello
1: c'è
0: che piace
1: la fiera
0: a Luigi.
1: Del tartufo.
0: Io ho un fantastico cane da tartufo, il lagotto romagnolo, ma il mio cane non trova nemmeno le palline quando gliele lanci.
1: No.
0: È così, il mio piccolo Rufo è sempre a casa, non va a cercare tartufi, perché comunque non è facile anche addestrare i cani a raccogliere i tartufi, a cercarli, bisogna allenarsi molto.
1: No, da noi ci sono parecchi amici che hanno i cani da tartufi e chiaramente è un'attività anche piuttosto remunerativa, perché il tartufo oggi come oggi
0: è molto prezioso,
1: è oro, sì.
0: Sì. Senti, tu però stai tanto in cucina adesso perché hai una famiglia ormai numerosa.
1: Poi mi piace.
0: Ti piace tanto, è vero, è un artista, ma sei un artista a tutto tondo. Però non hai sempre voluto fare l'attrice. Diciamo che appena ti sei diplomata, tu hai fatto il liceo linguistico e turistico.
1: Sì.
0: Che cosa hai fatto? Hai detto a mamma e papà ciao, ne.
1: No,
0: dove
1: allora,
0: sei andata?
1: È mia mamma che mi ha detto, senti, tu ti devi svegliare. Perché essendo figlia unica e vivendo comunque a Mondovì, una ridente cittadina di provincia, avevano notato che io, insomma, per quanto facessi già teatro, perché ho iniziato a 14 anni a fare teatro.
0: A scuola.
1: Sì, dopo aver visto Fantaghirò.
0: Ecco.
1: E dovevo un po' svegliarmi nel mondo e mi hanno preso per lavorare nei villaggi turistici, ma dove? A Zanzibar.
0: A Zanzibar, da Mondovì?
1: Da Mondovì a Zanzibar, 18 anni, mai uscita praticamente dal... cioè, sono andata a Parigi, un po' di viaggi avevo fatti, però nulla di così lontano. E mi sono trovata catapultata in una realtà completamente differente.
0: E ti sei svegliata e come sei diventata bravissima anche a dover provvedere da sola, a cucinare da sola. Guardate come svelta, e mentre tu continui a fare questi gnocchi, fanne tanti perché questi andranno a Ruba.
1: Sì, questi andranno... Ah, e poi le righe sono importanti perché prendono bene il sugo.
0: Esatto, e allora noi intanto vorrei che andassimo a vedere chi ti pensa da casa. Guarda chi c'è lì nello schermo.
1: Franci.
0: La Franci.
2: Ciao Cri, non ci crederai, ma sto facendo un dolce. Lo sai che mi piace il salato, ma facendo un dolce ti penso, non sarò mai brava come te nelle torte. Ti mando un saluto e ti voglio bene. Ciao!
0: Ah, sta facendo un dolce. Lei è Francesca
1: Porrini. La mia testimone di nozze.
0: Che amica cara che è Franci, che abita a Milano. Però.
1: Abita a Milano e ci siamo conosciute allo Stabile di Torino nel lontano 2000.
0: Quando studiavano insieme recitazione.
1: Attrice bravissima, strepitosa, straordinaria.
0: Ti sta infarinando tutti i capelli, lo sai.
1: Sì, ma lo faccio apposta perché dà più luce la farina, no?
0: Ma tu, Maria, tua figlia, la fai un po' pasticciare in cucina,
1: sì,
0: con te o no?
1: Sì, però sono troppo tedesca, cioè, nel senso che lei poi è una proprio distratta, però è molto, le piace tanto la manualità, solo che chiaramente fa un sacco di casini, quindi devo starle un po' dietro.
0: Fa un sacco di macelli. Il nostro
1: Fabio, il nostro chef,
0: ci dice un po' che cosa sta facendo con la sua ricetta. Che punto sei, chef?
3: Un momento di piena tranquillità, sta cuocendo, quindi si stanno man mano consumando i liquidi, fra un po' andremo a togliere il pollo e daremo luogo alla salsa.
0: Le patate sono nel forno, quindi noi possiamo anche andare a lessare forse i nostri gnocchi.
1: Ma
0: che
1: certo.
0: Dici, ne abbiamo fatti abbastanza?
1: Beh, per un assaggio sicuramente sì, poi... Insomma...
0: Per un assaggio agli assaggiatori, che dite?
1: Esatto.
0: Andiamo a vedere come si cuociono.
3: A
0: prego.
3: Mano. Allora, io mi sono permesso di salare l'acqua.
1: Che caro. Faccio bene così, chef?
3: Sì. Benissimo.
0: Mi prende sempre in giro perché lei è del nord, ha dovuto studiare poco per imparare bene l'addizione, a differenza
1: Beatrice.
0: Di me, che sono di Salerno, però come suo marito, che vediamo qua nella foto insieme a Giovanni e Maria.

0: Come siete belli?
1: Sì, qualche tempo fa. Sì, sì, sì.
0: Antonio, che Antonio fa un lavoro normale, ha degli orari un po'...
1: Umani,
0: però è un bravissimo papà.
1: Bravissimo papà.
0: Eccovi qua nella natura, lì c'è anche Gabri.
1: Sì.
0: Nel marsupio.
1: Questa è una passeggiata che facciamo tutti gli anni in questo paesino dove andiamo in montagna.
0: Tornate sempre in montagna a...
1: Mondovì.
0: Allora, io chiederei, se è possibile, al nostro chef di grattugiarci la fontina. Perché...
1: Ah, sì, perché dobbiamo mettere burro a tocchetti, fontina grattugiata e parmigiano grattugiato, un letto.
0: Intanto io annuso questo pollo. Mamma mia, che profumo, chef, il cognac con il vino che hai fatto sfumare ha regalato un aroma, immagino che poi lo zafferano andrà ad arricchire anche
2: questi
0: con il
2: gusti.
0: Suo colore, quindi olfatto e vista saranno impegnati nel pregustare ciò che finalmente poi gusteremo quando sarà pronto. Potrei fare anch'io l'assaggiatrice, che
2: sicuramente.
1: Ti piacerebbe?
0: Mi piacerebbe. Dove li vogliamo mettere?
1: Io credo che siano già...
0: Ci mettono proprio un attimo.
1: Sì, perché questi una volta che arrivano a galla sono
0: anche
1: fatti.
0: Perché sono fatti con delle patate che sono già lesse, quindi un po' l'uovo.
1: Esatto.
0: Allora, lo chef ci sta grattugiando, prendo prima un piatto per scolarli, sennò vanno troppo avanti, dai. Allora, intanto esatto. Mettiamo...
2: Io sono pronto.
0: Sei velocissimo, chef.
1: Ma lo chef è chef.
0: Lo chef è chef, magari avere uno chef a disposizione.
1: Sì. Ecco,
0: a
1: per
0: casa.
1: Esempio stasera che non ho niente da mangiare.
0: Grazie.
1: Ecco
0: questa
1: qua.
0: Sera che non hai niente da mangiare perché sei stata qua tutto il giorno a cucinare.
1: Cosa
0: con
1: posso
0: noi
1: fare?
0: Possiamo portare via del pollo che ai tuoi bambini piace tantissimo, vero?
1: Pollo è un must. Ecco qua.
0: Bene, possiamo già metterli nella teglia per rigirarli con...
1: Allora, mettiamoli, ci appoggiamo, ci possiamo
0: appoggiare. Andiamo lì al centro, vai.
1: Così, ecco qua. Adesso li dobbiamo girare. Grazie,
0: li
1: chef.
0: Giriamo e vediamo che cominciano a filare. Non vanno confusi con gli gnocchi ai quattro formaggi.
1: No.
0: Perché sono gnocchi alla bava.
1: Esatto.
0: Con la fontina, che è un formaggio tipicamente valdaostano. Però possono essere fatti anche con altri formaggi?
1: Sicuramente.
0: Vuoi ancora fontina?
1: Però la fontina proprio della Val d'Aosta è proprio...
0: Vuoi ancora un po' di fontina?
1: No, direi che lo chef è stato generoso.
0: Bravissimo. E Luigi, tu con quale altro formaggio avresti condito degli gnocchi?
3: Io li faccio con gorgonzola e curry.
0: Gorgonzola e curry.
3: Che sono veramente squisiti. Aggiungo anche un pochino di panna.
0: Hai capito, diventano belli cremosi.
3: Diventano belli cremosi come questi.
0: Però ecco questi qua. Guarda come filano, è fantastico.
1: Ora chef, si possono impiattare.
0: Li possiamo impiattare, ma prima guardiamo il nostro chef a che punto è con la sua...
2: Siamo a buon punto, ora andiamo a preparare la salsa. Manteniamo in caldo un attimino il pollo in un'altra padella, in maniera molto rapida.
0: Il nostro chef deve badare ad un sacco di cose, di variabili, di...
2: Certo.
0: E questi gnocchi anche tra un po' smetteranno di filare?
1: Sì.
0: Ecco, nel caso dovessero avanzare a pranzo, no?
1: Sì.
0: E uno volesse riproporli la sera...
1: Ma può farli scaldare forse un po' a bagnomaria, perché se metti questo sul fuoco, vero chef, collante.
2: Ancora di più.
0: Invece... Li impiattiamo nel piatto nero?
1: Sì, io a impiattare logicamente non ho.
0: Vuoi
1: no?
0: questa
1: La capacità
0: forse? Ti può servire
1: chef.
0: Questa?
1: Ma voglio provare così.
0: Dai,
1: dici?
0: Fai questa cosa bella. Fai
1: questa cosa bella.
0: Tutto il tuo estro nell'impiattamento degli gnocchi. Non li mettere tutti, che così questi ce li mangiamo noi.
1: Certo, dobbiamo essere avari con queste porzioni. Basta, dai, ancora un po'.
0: Che meraviglia.
1: Ecco,
0: gnocchi alla bava,
1: e
0: fatti
1: poi,
0: in casa.
1: Sopra io direi un pochino ancora di parmigiano.
0: Allora, loro sono pronti, fantastici, in questo bel piatto che fa risaltare questo bianco del formaggio. Invece il nostro chef sta preparando la salsa allo zafferano.
2: Abbiamo aggiunto lo zafferano.
0: Al fondo di cottura.
2: Sì.
0: Quindi ha preso i pezzi di pollo e li ha messi in un'altra padella per tenerli caldi.
2: Esatto.
0: E lì dove il pollo si è cotto abbiamo aggiunto zafferano.
2: Dell'amido di mais. Adesso ne controlliamo la densità, eventualmente aggiungiamo un pochino di brodo vegetale e poi siamo pronti.
0: E poi sarà bellissimo anche questo pollo allo zafferano. Saranno pronte nel frattempo anche le patate e i nostri assaggiatori sono felicissimi. Che dite, Sonia, Luigi?
4: Sì, aspettiamo, il primo, primo è già pronto. Il primo è già pronto, tra un po' arriverà anche il secondo.
0: E poi abbiamo anche una bella sorpresa, perché in realtà vi faremo anche il dolce oggi, eh? Amici, a casa un menù completo, gnocchi alla bava, pollo allo zafferano con patate alla Hasselbach. Hasselbach, ho detto bene? Hasselbach sfiziose, che è più facile. E poi che cosa facciamo?
1: Dico io?
0: Sì.
1: Il bunet.
0: Il bunet, che non si pronuncia bunet come io pensavo, perché dico sarà francese, no? Bunet.
1: Bunet.
0: Sì. Perché si chiama bunet?
3: Bunet, perché bunet. Dopo il primo, dopo il secondo, no, si mangia il dolce, poi ci si mette il cappello, che bunet significa cappello, e si esce dal ristorante.
0: Quindi è dialetto piemontese. E il bunet, vado a leggere gli ingredienti per fare il bunet. Per fare il bunet, né? Occorrono per il caramello 50 g di zucchero, 4 cucchiai di acqua circa, e per il budino 6 uova, 6 cucchiai di zucchero, 100 g di amaretti, cacao amaro, 500 ml di latte. Bene, il bunet, il cappello. Intanto vedo che i nostri assaggiatori stanno già provando gnocchi alla bava. Come sono, Luigi?
3: Allora, gli gnocchi alla bava oserei dire che sono buoni quasi, e sottolineo quasi, come quelli che mi prepara Sonia.
0: Ma Sonia li fa col gorgonzola?
3: Io li condisco, lei li prepara a mano.
0: Ah, ecco.
3: Sì, sì.
4: Secondo me quelli che ha fatto Cristina sono eccezionali, perché sono morbidi, nonostante abbia usato solo un uovo, hanno una consistenza veramente invidiabile.
1: Grazie, grazie.
4: In senso
1: mille.
4: Buono.
0: E invece voglio sapere come hai fatto, visto che il nostro chef sta impiattando il suo pollo, tu già ce l'hai nel piatto tuo.
4: Esatto.
0: Com'è questa cosa?
4: L'ho corrotto e sono riuscita ad ottenere un pezzetto di pollo e una patata. Allora, le patate mi ricordano quelle che faceva mio padre alla brace, con lo stesso intingolo, rosmarino, origano, sale, per cui mi ha riportato un po' indietro nel passato. E il pollo è tenerissimo.
0: È tenero,
4: è
0: vero.
4: Veramente buono.
0: Allora
4: buono.
0: Noi andiamo a controllare da vicino, perché dobbiamo fare il caramello per il nostro bunet. Nel frattempo guardiamo il nostro chef come impiatta questo pollo bellissimo con lo zafferano. Allora, mentre...
1: Interessante.
0: Avvicinati pure
1: allora,
0: tu.
1: Allora, sì, mi passi un... No, anzi, niente, io vado.
0: Ti accendo il fornello,
1: accendilo,
0: aspetta.
1: Sì, lento, lento, lento.
0: Chef, ti diamo fastidio mentre tu
2: forse
0: devi...
2: Mai.
0: Allora, accendiamo. Intanto è così. Bellissimo.
1: Ecco,
0: accendo
1: qua.
0: molto alto?
1: No. Accendilo medio piano, ti piace come...
0: È che io con queste piastre a induzione ancora non sono bravissima, ma il nostro chef è impegnato, sta impiattando e sta decorando anche. Cos'è che metti, chef?
2: Del prezzemolo.
1: Prezzemolo.
0: Ah, vedi,
2: perché
0: con lo zafferano...
2: Con lo zafferano sta benissimo.
0: Il prezzemolo.
1: Ah, vedi? Lo sapevi?
0: Guarda come si sono aperte bene quelle patate, sono bellissime.
1: Bellissime.
0: Saporitissime, si sente un profumo di aglio, di zafferano, aromi. Ora anche il prezzemolo, bene. Acqua e zucchero nel pentolino per fare il caramello per il nostro bunet. Ci vediamo tra poco, sempre qui, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
11: La mer.
12: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
13: Le tour de filme.
14: La mer.
15: Ma che fa? Da dove salta fuori?
16: Con? Con?
17: Allez, sei inglese?
18: Oui.
0: Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.
19: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene.
20: C'è una grossa novità in questa casa.
21: Attento, papà, la cosa potrebbe degenerare in ben altro.
22: Tu pensi di farti sposare da lui, Esther?
23: Nessuno mi può obbligare a sposarmi con questa vipera!
0: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, domani alle 16.
24: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
25: Le piante dormono come noi.
26: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
27: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
28: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
29: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
30: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Stiamo ridendo perché mentre eravamo in pubblicità è sparita la pentolina del caramello. Abbiamo dovuto rifarla da capo e il nostro chef infatti sta vegliando perché dobbiamo fare... È pronto. Allora, quando è pronto, ce lo versi anche per favore nello stampo, chef? Perché noi qua dobbiamo fare il bunette
31: che bunette. Non è un budino,
30: non è un budino.
31: È più complicato, più articolato.
30: Allora, il caramello è pronto. I nostri assaggiatori stavolta non c'entrano niente, no. Ne abbiamo rifatto da capo. Ora cominciamo a rompere le uova dentro questa ciotola
31: paniere.
30: E io intanto, mentre tu metti le uova lì che poi andiamo a montare, voglio leggerti una frase.
31: Sì.
30: una frase che ho appuntato nel mio quaderno, delle ricette e anche delle frasi per i nostri ospiti. Quella che ti dedico è di San Francesco di Sales, recita così: nulla è forte quanto la dolcezza, nulla è dolce quanto la forza vera. E tu sei dolce ma forte, forte perché sei una brava mamma ma anche una bravissima attrice. Loro non lo sanno. Non
1: dai, tutti... però così poi mi emoziono.
30: No, dai, dimmi, aspetta, prima di dire che cosa hai fatto, perché hai fatto un sacco di cose belle sì. anche a livello internazionale, mi dici una frase a cui ti rifai, che ti dà coraggio, che ti ispira magari nella tua vita così anche complicata di mamma attrice?
1: Bah, allora, forse più che una frase, un concetto, ecco, il fatto di comunque, per esempio, come mamma, anche di insegnare ai figli nella vita ad essere coraggiosi, pienamente coscienti delle proprie, dei propri valori e poi anche però avere questa dolcezza, no? Di cui hai anche parlato tu, cioè la dolcezza per esempio anche nel perdono, già quando sono piccolini loro anche a scuola possono nascere dei litigi banali che però per loro sono grandi drammi, come perdoni un amico. Poi io e te abbiamo lavorato insieme.
30: Abbiamo pure litigato.
1: Un personaggio che ci ha insegnato il perdono,
30: sì,
1: no? Madre Clelia
30: Merloni. Abbiamo fatto un film bellissimo insieme di Paolo D'Amosso. Sì, sì. Dobbiamo montare?
1: Dobbiamo un po' montare.
30: Vai.
1: Con le fruste.

0: Allora, devono essere montati, quindi...
1: Un pochino.
0: Le uova montate con lo zucchero. Cosa ti serve adesso?
1: Adesso tritiamo.
0: Adesso tritiamo questi amaretti e cacao.
1: Esatto.
0: E prima di tritare, ti voglio dire di snocciolare qualcuno dei titoli dei film che hai fatto. Tu hai lavorato con Verdone?
1: Sì, io ho avuto veramente la fortuna di conoscere Carlo Verdone, di lavorare, mi prese per fare io Lorelara, un personaggio molto comico, facevo Mirella Agnello al fianco di Angela Finocchiaro e fu un bel ruolo che insomma mi portò comunque del lavoro. Poi ho lavorato, ho fatto la coprotagonista con Ferruccio Pellegrini, È nata una star.
0: Hai lavorato con Bellocchio?
1: Sì, Bella addormentata di Bellocchio.
0: E poi?
1: E poi ho fatto anche, vabbè, un film.
0: Hai fatto un film che hanno visto anche in America, perché su questa rete televisiva, la EWTN,
1: sì,
0: è andato in onda Mother Cabrini.
1: Mother Cabrini.
0: Dove tu eri protagonista.
1: Sì. Protagonista, sì, la storia di questa santa, fantastica, naturalizzata, appunto, americana.
0: Bellissima figura.
1: Bellissima figura.
0: Che ti ha lasciato.
1: Mi ha parlato tanto.
0: Lo so, lo so. Per quello ho voluto citarla. Allora, sono pronta a frullare?
1: Vai.
0: Vado?
1: Vai.
0: Mentre frullo, direi di andare a vedere dove è andata Francesca, che è sempre alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a quel che bolle in pentola. Eccola lì, guarda.
2: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina ho fatto una bella passeggiata, devo dire. Sono arrivata in provincia di Varese, a Cavarate, e mi trovo nel convento dei padri passionisti. Allora, qui con me c'è Fra Sergio. Buongiorno, Fra Sergio.
3: Buongiorno.
2: E poi c'è Padre Marco.
4: Buongiorno.
2: E intanto grazie per avermi aperto le porte di questo convento meraviglioso.
4: Grazie.
2: Fra Sergio qui sta cucinando da questa mattina presto, devo dire. Che hai cucinato qui, Fra Sergio?
3: Oggi ho cucinato il risotto della domenica.
2: Oh, il risotto della domenica, sì. Va bene. Perché il risotto della domenica? Cosa ci hai messo dentro?
3: Allora, gli ingredienti sono questi. Intanto il riso è
2: carnaroli, assolutamente carnaroli, sì.
3: Allora, come al solito, il soffritto con la cipolla.
2: Sì.
3: Un filo d'olio, naturalmente.
2: Sì.
3: Poi sfumato col vino bianco.
2: Bene.
3: E poi sempre col brodo di pollo.
2: Sì.
3: Poco alla volta.
2: E si gira, si gira, ti ho visto che giravi, perché noi ci siamo portati un pochino avanti, che il risotto ha bisogno di una cottura un pochino lunga. Nel risotto cosa hai messo?
3: Però ho messo anche due ingredienti.
2: Sì, si possono dire?
3: Sì, sì, certo.
2: Sì.
3: Non è un segreto. Allora, i funghi,
2: sì,
3: questi naturalmente buoni,
2: sì,
3: porcini,
2: sì,
3: secchi, ammollati,
2: sì,
3: e si può anche usare l'acqua che, nei quali si sono ammollati i funghi, naturalmente non il fondo. Poi il prosciutto cotto.
2: Prosciutto cotto,
3: tagliato,
2: bene,
3: a dadini.
2: Bene, e quindi cuocere. Intanto che tu procedi all'impiattamento, Fra Sergio,
3: sì,
2: io vado da Padre Marco perché sono molto curiosa. Allora, noi ci troviamo nel santuario di Santa Maria del Sasso.
4: Sì.
2: E quanti siete qui all'interno di questo convento, qui al santuario? Come procedono le vostre
4: sì,
2: giornate?
4: Allora, la nostra comunità è composta da 9 religiosi.
2: Sì.
4: Dai 91 anni, che è il nostro nonnino, fino ai 32, il più giovane.
2: Sì.
4: E siamo sia sacerdoti che fratelli, quindi consacrati, quindi 3 fratelli e 6 sacerdoti. E la nostra attività è principalmente accoglienza, cosa di esercizi, quindi accoglienza di gruppi o anche di singoli, e poi anche quello che è il servizio sul territorio, quindi aiutare le parrocchie nelle loro necessità. Insieme a questo, ecco, la predicazione, missioni popolari, eccetera, eccetera.
2: Padre Marco, scusami se mi interrompo, ma se ti interrompo, anzi, ma io vedo Fra Sergio.
4: Sì.
2: Allora, io lo so che tu sei attentissimo e che tutti i tuoi commensali devono mangiare tanto, ma questo è un piattone di riso, come facciamo? Allora, io vado a mettere un piccolo tocco finale, che lo faccio sempre in questa,
4: sì,
2: trasmissione, se per te va bene, va bene così,
4: ottimo,
2: questo prezzemolo?
4: Colore.
2: Oh, è meraviglioso. Hai fatto una porzioncina, Fra Sergio, eh? Vediamo se riesco a finirla. Beatrice, Fabio, ce la faccio. Padre Marco.

0: Ecco, grazie, grazie fra Sergio.
1: Buon
0: Io in
1: appetito.
0: genere finisco così, assaggio.
2: Che bello. Che bello quando aprono le porte di un convento, che bello. Anche io ho mangiato in un convento di passionisti, in Abruzzo, sai?
1: Oh,
2: A Colle d'Ara, sì, da San
1: dove c'è il
2: Gabriele.
1: santuario?
2: Sì, San Gabriele della Dolorata. E i frati sono sempre veramente accoglienti.
3: Accoglienti.
2: Francesca, quel piattone se lo poteva dividere con te, Luigi. Che dici? L'avresti gradito?
1: L'avrei assaggiato anche io.
2: Bene, bene. Intanto il nostro chef ci ha preparato lo stampo con il
3: Grazie,
2: caramello. Noi finiamo di
3: gentile.
2: preparare il
3: Il
2: bunnet,
3: brunet, allora
2: abbiamo
3: mettiamo.
2: tritato con il cacao
3: Sì.
2: i nostri amaretti, inseriamo
3: Esatto.
2: tutto nelle uova che abbiamo montato con lo zucchero.
3: Sì.
2: Le uova intere con lo zucchero semolato.
3: Sì, con lo zucchero semolato.
2: Mischiamo bene tutto e ci mettiamo anche il latte.
3: E ci mettiamo anche il latte.
2: Bene, guai a chi chiama il brunet budino al cioccolato.
3: Ah,
2: Guai.
3: guai, guai, proprio guai, guai.
2: E come si dice?
3: Brunet, anche un po'
2: Brunet.
3: aperto, brunet.
2: Brunet. Mi fa tanto ridere, mi piace moltissimo il suono del piemontese, che è un po'.
3: Brunette, un po' niente.
2: Allora, versiamo
3: Versiamo.
2: il brunet nel suo stampo, che come vedete è adagiato su una teglia nella quale aggiungeremo dell'acqua perché andrà in forno a cuocersi a bagnomaria,
3: Esatto,
2: vero?
3: a bagnomaria. Questo è perfetto per
2: Va bene
3: questo
2: così?
3: stampo, sì.
2: Basta?
3: Basta.
2: Metto l'acqua.
3: Sì. 2 cm di
2: Quanto
3: acqua,
2: tempo deve stare nel forno?
3: 30 minuti a
2: 220 mi
3: 220.
2: sembra,
3: Sì.
2: vero? Possiamo farne anche uno stampo più piccolo con quello che è
3: Sì, ce lo
2: avanzato.
3: portiamo a casa.
2: Va bene, aspetta che apro il
3: L'apri
2: forno,
3: tu?
2: rimani là perché qua c'è tutta una bellissima operazione da fare con attenzione in modo che non mi caschi l'acqua. Oh, questa è la parte più
3: Ce la
2: difficile
3: fai?
2: del brunet. Ed il nostro Bunet è finalmente nel forno, è il momento di raccontare a casa tutti i passaggi che abbiamo seguito per realizzare le ricette che ci hanno proposto oggi il nostro chef e la nostra amica Cristina Odasso. Per preparare il pollo allo zafferano con patate sfiziose, abbiamo prima di tutto rosolato il pollo in un tegame assieme all'olio e al burro. Poi abbiamo sfumato con il vino e il cognac e continuato la cottura aggiungendo poco alla volta il brodo. A cottura ultimata abbiamo levato i pezzi di pollo tenendoli in caldo. Abbiamo aggiunto in padella al brodo di cottura una spolverata di amido di mais setacciato, la crema di latte e lo zafferano fino ad ottenere una salsa piuttosto densa. Nel frattempo abbiamo preparato le patate facendo sulla superficie dei tagli senza però arrivare fino in fondo. Abbiamo spennellato le patate con un condimento di olio, aglio, apomata, rosmarino tritato e origano. Abbiamo cotto le patate in forno a 200 gradi per circa 30 minuti, azionando il grill poco prima della fine della cottura. Abbiamo impiattato il pollo con la sua salsa e le patate sfiziose. Per preparare gli gnocchi alla bava abbiamo lessato e schiacciato le patate, poi abbiamo fatto la classica fontana, ci abbiamo sbattuto all'interno un uovo con un pizzico di sale e abbiamo amalgamato. Poi abbiamo impastato con la farina aggiungendola poco per volta. Abbiamo quindi realizzato gli gnocchi e li abbiamo passati nei rebbi della forchetta per farli irrigati. Abbiamo lessato in acqua salata e scolato in un piatto capiente con un fondo di fontina e parmigiano grattugiato. Abbiamo completato con altro formaggio girato e serviti ben caldi. Per preparare il brunet abbiamo prima di tutto fatto un caramello unendo in un pentolino lo zucchero e l'acqua. Non bisogna girare né muovere il caramello finché non si scurisce. Quando è stato pronto lo abbiamo versato nello stampo da plum cake distribuendolo bene. Poi abbiamo montato 6 uova intere con lo zucchero. Abbiamo aggiunto gli amaretti frullati con il cacao e infine mezzo litro di latte. Abbiamo versato tutto nello stampo con il caramello e infornato a bagnomaria a 220 gradi per 30 minuti. Ed eccoli qua i nostri piatti perfettamente realizzati, impiattati davanti a noi c'è il brunet,
3: Brava.
2: questo non budino piemontese con cioccolato e amaretti e il caramello che lo rende ancora più delizioso. E poi gli gnocchi di patate fatti in casa dalla nostra amica Cristina, gnocchi alla bava con la fontina. Ormai non fondono più perché li abbiamo fatti raffreddare, ma sono ancora buonissimi. E poi c'è il pollo allo zafferano con le patate sfiziose che ha fatto il nostro chef come prima ricetta. Oggi sono veramente, veramente curiosa di assaggiare tutto. E voi siete già arrivati al brunette.
4: Siamo già arrivati al dolce. Ha ragione Cristina, la tua amica, perché non è un budino.
2: No.
4: Dai.
2: Vedi?
4: La presenza degli amaretti danno un tono particolare.
2: Bene, bene, cara Cristina.
3: Dimmi.
2: Non finisce qui, perché a questo punto...
3: Mangiamo.
2: No, ancora no. Il nostro chef vuole stupirci con la sua fantasia e la sua esperienza e rielaborerà con una ricetta del riciclo quello che ha avanzato oggi.
3: Fantastico.
2: E io, se ho guardato bene, vieni con me, andiamo a vedere.
3: È bravo, però.
2: Ma guarda,
5: insomma, ci...
2: hai preso la pelle del pollo.
5: Sì, la pelle del pollo.
2: Ma mi fa venire in mente una cosa. Chi la vuole dire? Dai, Luigi, dilla, che lo so che la vuoi dire.
1: Che Apollo, figlio da pelle, ha preso la pelle del pollo.
2: Ma che dici? Ma la sa perfino Maddalena, mia figlia.
3: Vai.
2: A pelle, figlio da pollo, prese...
5: Io so che fece una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle, figlio da pollo.
2: Benissimo, e questo è uno scioglilingua che ci facevano fare a scuola di recitazione, perché non si dice Apollo, ma si dice Apollo.
3: Apollo,
2: Apollo.
3: Apollo.
2: Bene, allora con la pelle
5: l'abbiamo ben pulita, spiumata, fatto tutto, l'abbiamo stesa. Avevamo le nostre patate al forno, che abbiamo le patate sfiziose. Le abbiamo schiacciate, abbiamo aggiunto della fontina.
2: Ah, ecco, quindi fonderà anche questo.
5: Dovrebbe fondere anche questo, perché ormai...
2: E poi li hai chiusi con...
5: Li ho chiusi con degli stuzzicadenti.
2: Ma che bello!
5: Come vogliamo chiamarli.
2: Hai fatto dei fagottini?
5: Adesso andiamo a friggere, l'olio era già abbastanza caldo, per cui...
2: E l'olio, ti ho visto misurare con il termometro.
5: Il termometro.
2: Ce l'hai il termometro in cucina?
5: Volta?
3: Sì, però devo dire che...
2: Non lo sai.
3: Ce la faccio.
2: Preferisci vedere se l'olio è pronto con il solito metodo anche di mettere lo stuzzicadenti,
5: esatto,
2: vero?
5: Lui.
2: Ecco qua.
5: È lui, perfetto.
2: Per noi a casa che non abbiamo il termometro, basta mettere lo stuzzicadenti. Quando frigge vuol dire che è pronto per accogliere le nostre... E come le chiamiamo, Sonia?
4: Beh, sono dei rotolini di fontina.
5: Perché adesso l'olio...
2: Adesso l'olio
4: fontina e patate.
5: Il suo dovere.
2: Io le chiamerei delle bombette croccanti.
3: Le crocchette.
2: Come le vuoi chiamare?
1: Allora,
2: chiediamolo al nostro...
1: Avrei due nomi. Uno un po' spiritoso, polpettine fritte di Apollo.
2: Bello,
1: no?
2: Polpettine fritte di Apollo.
1: E invece quello più, un po' più ricercato, polpettine alla valdostana.
2: Ping! Bene, polpettine alla valdostana, ti piace, chef?
5: Bellissimo.
2: Bellissimo, io li avrei chiamati involtini, però sono più carini, secondo me. Ma con questo piatto nuovo del riciclo, che deve essere croccantissimo.
5: Deve essere croccante.
2: Fatto dal nostro chef. Concediamo
5: ancora un attimino prima della chiusura, perché vorrei... Però eccolo, ci
2: si
5: siamo,
2: sta
5: arrivando.
2: Allora, possiamo
5: .
2: Salutare Cristina Odasso, che ha cucinato con noi oggi, qui a
3: Grazie.
2: Quel che bolle in pentola. Grazie,
3: Grazie,
2: Cristina.
3: È stato un piacere.
2: Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, ci rivediamo domani insieme al nostro chef, anche Fabio Cinelli, che intanto impiatta queste sue bellissime creazioni. Vi saluto e ci vediamo domani qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, alla stessa ora su TV 2000. Ciao a tutti, ciao!
3: Ciao!
2: Ciao.

0: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBond Stranger Things.
1: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
3: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
8: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Io devo credere in queste foto. Devo impregnarmi queste foto perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
10: Arturo Mari, il fotografo dei papi, domani in seconda serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
11: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giuli, e sarai il miglior ballerino del mondo.
12: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
13: No, non voglio.
11: Sì, che lo vuoi.
14: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mille.
13: Ha vinto!
15: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
16: L'English National Ballet ti offre un contratto.
10: Julie, danza e libertà. Venerdì in prima serata.

0: Più di 2000 anni fa, Nazareth era un piccolo villaggio dove viveva una giovane donna, sposata con un uomo chiamato Giuseppe, discendente del re Davide. Il nome della Vergine era Maria, dice il Vangelo. Venne la pienezza del tempo e Dio mandò l'arcangelo Gabriele con un messaggio che avrebbe cambiato il mondo. Non avere paura, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Concepirai in seno un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e alla sua sovranità non ci sarà fine.
1: Come sarà possibile ciò? Non conosco sessualmente alcun uomo.
0: Il respiro santo e santificante scenderà su di te. La potenza dell'Altissimo farà scendere la sua ombra su di te. È per questo motivo che colui il quale nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio.
1: Ecco la serva del Signore, che mi possa proprio capitare secondo quello che hai detto.
0: Con il consenso di Maria,

0: l'Eterno Figlio di Dio diventa uomo nel suo grembo di Vergine. È Lui il Messia Redentore annunciato dai profeti. Lo stesso Gesù che è realmente presente in ogni tabernacolo e allo stesso tempo nella gloria dei cieli. Nel punto in cui, secondo la tradizione, avvenne il mistero dell'Incarnazione, oggi sorge la Basilica dell'Annunciazione. Guidati da una luce tenue, ci si addentra nella grotta. Sull'altare si legge: «Il Verbo si fece carne in questo luogo». Poco dopo l'Annunciazione, Maria intraprese un lungo viaggio per aiutare la sua anziana cugina. L'angelo le aveva detto che anche Elisabetta aspettava un bambino, il futuro Giovanni Battista. Quando Elisabetta ricevette il saluto di Maria, venne investita dallo Spirito Santo ed esclamò:
1: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga da me?»
0: La Vergine restò con sua cugina fino alla nascita di Giovanni. Fu allora che l'autorità romana ordinò un censimento della popolazione. Giuseppe dovette andare a registrarsi a Betlemme di Giudea, la città del suo antenato, Davide. Per la giovane coppia si rivelò un viaggio faticoso, dato l'avanzato stato di gravidanza di Maria. Però obbedirono prontamente, vedendo in quell'ordine la mano della provvidenza. Betlemme. Qui venne al mondo il re dell'universo. Il luogo sacro dove nacque Gesù è stato l'oggetto di venerazione sin dall'origine del cristianesimo. Questa basilica della Natività fu costruita dall'imperatore Giustiniano nel VI secolo. Attraverso due porte alla fine delle navate laterali si scende nella cripta dove viene venerata la cosa più sacra, la grotta della Natività. Al suo interno si trova un altare e sotto di esso una stella d'argento che segna il punto in cui Cristo nacque dalla Vergine Maria. Questo rappresenta l'evento fondamentale del cristianesimo e della storia, come insegna il Concilio Vaticano II. Gesù Cristo, il Figlio di Dio incarnato, assunse la natura umana. Lui è uno di noi. Ha pensato con una mente umana, amato con un cuore umano, lavorato con mani umane. È come noi in tutto, fuorché il peccato. I Vangeli non danno molte altre notizie di questo lungo periodo, conosciuto con il nome di Anni Oscuri di Gesù. Questi anni di infanzia e adolescenza non furono una parentesi, né tantomeno una semplice preparazione alla sua vita pubblica. La redenzione era già cominciata con i giochi del Gesù bambino, col suo lavoro da artigiano e nella sua vita familiare. Gesù santificava ogni momento, offrendo per la redenzione degli uomini tutto il suo lavoro e la sua gioia, dalle cose più piccole fino all'ultimo battito del suo cuore. In quella vita ordinaria e monotona a Nazareth fiorirono tutte le sue virtù. L'affetto incredibile che unì Gesù, Maria e Giuseppe è il modello di ogni famiglia cristiana. Gli uomini e le donne di tutte le epoche possono apprendere dalla Sacra Famiglia il cammino che conduce alla santità.

0: da questa santa casa e dalle vostre case e ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Vogliamo ascoltare alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: il dialogo con il mondo non è per la Chiesa un'opzione tattica, ma una forma concreta della sua missione, perché il Vangelo, come lievito, può trasformare dall'interno le strutture della convivenza e aprire cammini di più grande umanità. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci. Regge e governa me, che ti fu
1: affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Per tutti i defunti, l'eterna gioia dona
1: a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: E il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Medio Oriente, si riaccende il conflitto, bombe degli Stati Uniti su oltre 80 obiettivi in Iran. Ieri Teheran aveva colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Dal vertice NATO di Ankara, Trump annuncia il cessate il fuoco è finito, attacchi anche in Ucraina, almeno 5 le vittime. 7 arresti, 30 indagati, perquisizione in 17 città italiane, il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato di Catania, sequestrati decine di migliaia di file illegali anche con bambini abusati. Gli indagati, tutti di sesso maschile, hanno un'età compresa tra i 19 e i 59 anni. Più tutele per chi viaggia in aereo, il Parlamento europeo dà il via libera alle modifiche al regolamento sui diritti dei passeggeri, previsto il rimborso o il trasporto alternativo in caso di cancellazione del volo, più semplici e veloci le procedure, novità anche per l'assegnazione dei posti e dei bagagli. Buongiorno dal TG2000, si complica dunque, lo avete sentito, la situazione in Iran con la rottura della tregua, prima da parte di Teheran e poi la risposta degli Stati Uniti. Trump da Ankara dice il negoziato è finito. Allora sentiamo gli aggiornamenti da Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
1: Sì, buongiorno. Con gli scontri a fuoco militari si alzano pesantemente anche i toni verbali diretti tra Donald Trump e il regime iraniano. Trump, che ha definito gli iraniani una feccia, un cancro da estirpare, nello stesso tempo ha aggiunto che i negoziati possono anche andare avanti, ma per lui non contano perché gli iraniani sono dei bugiardi. Il regime di Teheran ha risposto dicendo che considera obiettivi legittimi tutti quei luoghi che supportano di fatto gli attacchi americani. Infatti questa mattina sono continuati lanci di missili e droni iraniani contro Kuwait e Bahrain. Questa escalation è cominciata ieri perché è sempre per il controllo dello stretto di Hormuz, dopo che l'Iran ha attaccato 3 petroliere, di cui una saudita. Questa notte l'aviazione americana ha bombardato pesantemente alcune postazioni strategiche iraniane, anche un morto, un marinaio iraniano, e 2 altri sono stati feriti. Gli Stati Uniti avevano anche già annunciato di avere revocato l'alleggerimento di alcune sanzioni contro il regime iraniano. Questa escalation, questa rottura della tregua avviene quando ancora non sono finiti i mastodontici funerali dedicati Ali Khamenei. Oggi le spoglie dell'ex guida suprema sono state acclamate in Iraq da centinaia di migliaia di persone, un funerale che sappiamo il regime sta usando come prova di forza non solo verso l'esterno ma anche verso l'interno del paese. Ieri il regime iraniano hanno anche detto che comunque gli Stati Uniti stavano violando il memorandum anche sul fronte con il Libano, dove continuano anche lì gli scontri a fuoco, seppure meno intensi. Questa notte la DF ha attaccato un'altra postazione di Hezbollah, ma nonostante questo però rimangono in agenda gli appuntamenti per i negoziati che saranno a Roma nella prossima settimana, diretti tra Israele e Libano. E poi la Casa Bianca ha anche annunciato di avere invitato il presidente libanese a Washington il prossimo 21 luglio, ma sappiamo che anche questi fragilissimi negoziati dipenderanno da quello che succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sul fronte appunto diretto di guerra tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E Trump non ha fatto mancare nuove critiche all'Italia per la gestione delle basi nel conflitto con l'Iran, mentre la premier Meloni incontra Zelensky. Augusto Cantelmi.
2: L'Italia è stata pessima con le sue basi. Nuovo attacco di Trump sulla mancata concessione dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese per l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Parole che segnano la distanza tra Roma e Washington. Ieri il commento in agro dolce di Trump su Meloni: mi piace, ma ha sbagliato. Questa volta nessuna volgarità. Poi la cena di gala seduti nello stesso tavolo. Una relazione che si è trasformata da possibile ponte tra le due sponde dell'Atlantico ad un rapporto cordiale, come spiega la stessa premier.
3: Come è andata con il presidente Trump? Presidente.
4: Rapporti cordiali.
3: Rapporti cordiali?
4: Ma c'è stato un chiarimento dopo gli insulti degli ultimi giorni?
5: Io ho già risposto.
6: Grazie, grazie.
2: I punti di frizione restano il no alla guerra in Iran, poi il riarmo. L'Italia punta al 2,8% del PIL in più anni, mentre arriva il no all'acquisto di armi prodotte negli Stati Uniti per l'Ucraina. Verranno inviate quelle prodotte in Italia e Francia. Di questo ne hanno parlato nel faccia a faccia Meloni e Zelensky a margine del summit, ribadito il pieno sostegno a Kiev.
0: Ancora una notte di attacchi contro Kiev, presa di mira da numerosi missili balistici russi, colpite anche Kharkiv e Kherson, 5 i morti. Maurizio Dischino.
5: In Turchia le parole, in Ucraina le bombe. La notte di Kiev, Kherson e Kharkiv ancora una volta è stata scossa da esplosioni di bombe lanciate dalla Russia. Gli attacchi hanno provocato 5 morti e danni alle case e alle infrastrutture. Nella capitale Kiev il raid russo con missili balistici ha causato la morte di una donna ritrovata sotto le macerie di un palazzo. La procura di Kherson ha riferito che in città sono 2 le persone uccise durante attacchi sferrati dai russi con i droni. A Kharkiv il numero dei morti è salito a 2. Quello dei feriti a 20 ha riportato l'agenzia di stampa nazionale ucraina Ukrinform. Il ministero russo della difesa ha dichiarato che i raid della scorsa notte sono da considerarsi la risposta agli attacchi terroristici del regime di Kiev contro le infrastrutture civili sul territorio russo. La nota di Mosca ha precisato che è stato sferrato un attacco contro obiettivi del complesso militare industriale ucraino nella città di Kiev, dove si svolgevano produzione e stoccaggio di componenti per missili Flamingo e assemblaggio di droni. Ma anche questa volta la dichiarazione russa non parla di obiettivi civili colpiti. Mosca ha anche affermato che nella notte sono stati intercettati 415 droni ucraini e che una persona è stata uccisa durante gli attacchi di Kiev. Sempre nella notte droni ucraini hanno colpito la raffineria di petrolio di Saratov in Russia.
0: E veniamo alla maxi operazione contro la pedopornografia online. 30 gli indagati in 17 città italiane, 7 gli arresti per il reato di sfruttamento sessuale dei minori. Lucia Scione.
6: Le indagini sono partite dalla Procura di Catania in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato della città etnea. Mesi di appostamenti e incursioni nel dark web, nelle chat degli inquisiti, dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro. Per divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, per diffusione di file illegali attraverso numerosi dispositivi elettronici, in 7 finiscono in manette, ma una

0: Trentina sono le persone indagate, 100 gli agenti della polizia postale, diversi anche sotto copertura, che hanno eseguito perquisizioni informatiche e stanato detentori di video sconvolgenti, anche di bambini abusati. Gli arrestati risiedono in provincia di Catania, Frosinone e Potenza, ma l'operazione lunga e complessa si è estesa fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Rimini, Torino, Venezia e Verona. Gli orchi, tutti di sesso maschile, hanno un'età tra i 19 e i 59 anni, sono professionisti, operai, studenti, disoccupati, impiegati.
1: È un fenomeno in crescita, un fenomeno che non si arresta minimamente, perché organizzazioni non solo sfruttano i bambini, ma fotografano e fanno anche dei video commercializzandoli. L'innocenza dei bambini è commercializzata e quindi di conseguenza è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno, dai neonati fino agli adolescenti.
2: Truffa ed evasione fiscale sono i reati contestati al giornalista Mario Adinolfi. Da questa mattina gli arresti domiciliari su richiesta della Procura di Roma, oggetto dell'indagine, la cosiddetta scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. L'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro. E adesso andiamo in Piemonte, dove è emergenza incendi, a preoccupare in particolare il fronte sulle montagne sopra Premosello Chiovenda, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, Alessio Orlandi.
3: I Canadair continuano a gettare acqua sulle fiamme che da giorni stanno martoriando le montagne piemontesi sopra Premosello Chiovanda, nella provincia del Verbano Cusio Ossola, a circa 1900 metri di altitudine. Dichiarato dalla regione lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.
4: È da venerdì che sta bruciando. Non sono riusciti a fermarlo i primi due giorni, adesso non c'è più poco da fare. Finché non viene a piovere sarà difficile che si riesce a fermarlo.
3: Nelle ultime ore il fronte di fuoco, alimentato anche dal vento, si è ulteriormente esteso, intaccando anche l'altro versante della valle, un'area che fa parte del Parco Nazionale della Val Grande.
5: Il rischio che venga verso gli alpeggi e verso il paese in basso.
3: Cenere e fumo rendono l'aria irrespirabile, anche gli animali vengono spostati e messi in sicurezza.
6: Portiamo giù gli asini perché il cavallo per il fumo, non posso stare qua continuamente tutto, giorno e notte col fumo. Quando saranno le condizioni migliori le riporteremo su.
3: Intanto, pure in Sardegna, la tensione è massima per il pericolo di incendi. Da stamattina i vigili del fuoco hanno ripreso le operazioni di bonifica del rogo divampato ieri nelle campagne del Sassarese.
2: Tornano a salire le temperature, sole caldo investono tutto lo stivale, portando i termometri oltre i 35 gradi, con picchi che potranno sfiorare i 40. Secondo alcuni modelli meteorologici, questa situazione potrebbe protrarsi oltre il 20 del mese. E parliamo del via libera al Parlamento europeo, le modifiche del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. Ci spiega tutto Raffaella Frullone.
7: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per rimborsi e maggiore trasparenza sui bagagli a mano sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera dopo 13 anni di negoziati, chiudendo così uno dei dossier più longevi dell'Unione europea. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro i figli minori di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, i passeggeri avranno diritto al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, si potrà anche continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota risarcita continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi. Le compagnie non saranno invece obbligate a risarcire se il ritardo o la cancellazione sono legati ad eventi che sfuggono al loro controllo, come calamità naturali o guerre. Un provvedimento in cui si rilevano luci e ombre, secondo Massimiliano Donà, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che rimarca come le quote rimborsate dovrebbero adeguarsi all'inflazione patita dai consumatori dal 2024 ad oggi.
2: In Venezuela si continua a scavare tra le macerie del doppio terremoto che ha colpito il paese. Il 24 giugno scorso è salito ad oltre 3.600 il numero delle vittime. Elena Seno.
8: Le macerie continuano a restituire vittime in Venezuela. Il bilancio ufficiale del doppio sisma del 24 giugno è salito a 3.685 morti. Nei dati diffusi dalle autorità anche il numero dei feriti, che si mantiene a 16.740. Non c'è invece un'indicazione

0: indicazione chiara sui dispersi. Familiari delle vittime chiedono di posticipare la demolizione degli edifici a rischio crollo fino a quando non verranno recuperati i corpi dei loro cari. Un appello che arriva mentre si lavora a identificare gli stabili da abbattere o dichiarare agibili in diverse aree dei 7 stati colpiti dal devastante terremoto. Nel bilancio ufficiale anche il dato delle persone tratte in salvo, 6.462, quasi 18.000 invece i venezuelani rimasti senza casa. E l'ONG Save the Children ha lanciato l'allarme per le condizioni degli sfollati. In migliaia vivono in tende e accampamenti di fortuna, senza accesso ad acqua potabile e servizi igienici, con alti rischi di infezione e malattie, a cui sono esposti soprattutto i più piccoli. In Venezuela intanto è arrivato il coordinatore ONU per gli aiuti di emergenza Tom Fletcher. Nella sua visita di 4 giorni incontrerà i sopravvissuti e gli operatori in prima linea nei soccorsi.
1: L'ONU lancia l'allarme sulla grave crisi di sicurezza sull'isola di Haiti, dove circa 1,5 milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa della violenza delle bande armate. 1,600 persone sono state uccise negli ultimi 3 mesi. Secondo l'ONU, i gruppi criminali contano tra i 10.000 e i 15.000 membri e hanno una presenza, un'influenza, un controllo su circa il 75% di Port-au-Prince. E in Perù, per una nuova scoperta archeologica che riporta alla luce i segni di un'antica civiltà, la prima delle Americhe. Alessandra Camarca.
2: Molto prima degli Aztechi, dei Maya e degli Inca, la costa del Perù ospitava i Caral, una delle civiltà più antiche e pacifiche delle Americhe. Il loro insediamento principale, Caral Supe, è riconosciuto come la culla della civiltà ed è inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 2009. Ora il Ministero della Cultura del Perù ha presentato i risultati delle ricerche nel sito archeologico di Penico, a nord di Lima, riportando alla luce un'offerta rituale risalente a circa 3.800 anni fa. I reperti scoperti nel corso di anni di scavi comprendono 43 oggetti intagliati in legno e osso, deposti durante cerimonie legate alla costruzione di edifici. Sono le testimonianze delle pratiche rituali delle comunità legate alla civiltà di Caral. A differenza del vecchio mondo, Caral non aveva mura difensive e gli archeologi non hanno trovato armi. I primi scavi del 1994 hanno rivelato una società che viveva di commercio, musica e rituali. Questa comunità aveva una popolazione di circa 3.000 abitanti, con diversi insediamenti più piccoli nei dintorni. Circa 4.000 anni fa, la popolazione affrontò una sfida climatica. Una siccità durata 130 anni distrusse i raccolti e portò alla carestia. Oggi questi reperti raccontano tanto di questo popolo pacifico e laborioso.
1: Si chiama Pranzo con il Papa. Circa 200 persone in condizione di vulnerabilità sociale della Diocesi di Roma parteciperanno sabato 11 luglio a una giornata di accoglienza e fraternità a Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Il programma prevede la celebrazione eucaristica con la liturgia della custodia della creazione, un momento di accoglienza e ristoro, una visita guidata alla scoperta di Borgo Laudato Si e culmina con un pranzo condiviso con Papa Leone XIV. Ed è tutto per ora. Vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli, grazie per averci seguito. Più tardi.
3: Mutevoli nascondigli è il titolo del nuovo thriller di Mariano Sabatini.
4: Mutevoli nascondigli è la terza avventura di Leo Malinverno, che è il personaggio seriale dei miei romanzi, L'inganno dell'ippocastano, Primo Mennecaino e Mutevoli nascondigli, che esce dopo 8 anni da Primo Mennecaino. Ovviamente per lui sono passati pochi mesi, siamo a Roma, è stato ucciso uno scrittore famoso, che però aveva tutti gli interessi possibili e immaginabili, tranne quelli della scrittura. Si scoprirà, ma questo si scopre subito, quindi non è una grande rivelazione, che aveva le mani in pasta in sale del bingo, vicende di sopraffazione sulle giovani donne, insomma una vicenda intricata.
3: E anche in questa indagine Roma è il teatro oscuro e inquietante delle vicende.
4: Roma è una grande compagna di viaggio per chi fa noir, per chi scrive noir, perché è una città così sincretica, ci sono diverse realtà e poi basta spostarsi di pochi metri e lo scenario cambia. Io vivo a Roma da 55 anni, ma non posso dire di conoscerla tutta. Certamente io non racconto Roma, ma racconto la mia Roma, quella che mi è stato dato di contattare negli anni in cui ho risieduto qui. Ed è una Roma sorprendente sempre, mai nei miei romanzi, mai oleografica.
5: Marina Abramovic, la regina della performance, ha costruito tutta la sua ricerca sulla presenza. È diventata nel tempo un'icona globale riconoscibile e proprio da qui parte Transforming Energy, la mostra in programma fino al 19 ottobre alle gallerie dell'Accademia di Venezia, dal tentativo quasi impossibile di restituire tempo a ciò che è immagine. A Venezia, città da secoli crocevia di materiali, visioni, trasformazioni, Abramovic costruisce un percorso che non si limita a essere espositivo, è un invito, anzi una richiesta, fermarsi. In un sistema dell'arte sempre più veloce, sempre più fotografato, la mostra chiede esattamente il contrario: durata, presenza, disponibilità. Non guardare, ma stare. Dopo aver passato in rassegna alcune celebri installazioni del passato, i visitatori entrano in un mondo fatto di minerali che l'artista mette in correlazione con parti del corpo umano. I quarzi, le ametiste, le pietre non sono semplici elementi scenografici, rimandano alla tradizione veneziana del mosaico, ma anche a una dimensione più antica, quasi alchemica. La trasformazione non è solo estetica, ma anche energetica, interiore. Il corpo del visitatore diventa parte del l'opera, non spettatore, ma strumento di attivazione. Il dialogo con la pittura veneziana, da Tiziano a Tintoretto, serve invece a ridimensionare, riportare a terra, creare attrito. C'è la pietà, secondo Marina Abramovic. Lei, di rosso vestita, sorregge tra le braccia il corpo del suo Ulai. Nella relazione con la pietà di Tiziano, il corpo torna vulnerabile, dipendente, umano, non più simbolo, ma peso, non più icona, ma relazione.

Mercoledì, al nord alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Al centro, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33-35 gradi in Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Al sud, prevale l'alta pressione. Giornata con un cielo sereno su Sardegna e Sicilia, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime attorno ai 28-32 gradi. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Allora, sentite questa frase. A Roma, la città eterna, Roma, la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo, anche dove nessuno guarda. Capita oggi di poter avere una guida di assoluta eccezione. Lo presento per ora solo con nome e cognome, poi verrà tutto il resto. Francesco Rutelli. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ben arrivato. Sono autorizzata a poter dare del tu.
1: Avevo capito il voi.
0: Del voi volevo dare. Allora, già sindaco di Roma, e questo lo possiamo sottolineare, già
1: negarlo.
0: Ministro dell'Ambiente, già presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, già politica, già tanto, tanto, tanto altro ancora. Roma però, perché tu hai deciso, evviva Newton Compton Editori, di scrivere questo libro, Roma, la città dei segreti, misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria. Perché ti sei messo a fare questo gran lavoro?
1: Beh, io lo faccio sempre perché nessuno di noi deve smettere di esplorare.
0: Certo.
1: E l'ho fatto pensando anche a chi non è nella mia città, perché ogni volta che viene frettolosamente, o le volte che ha la possibilità di farlo, io ogni volta vedo una veduta anche di tetti,

0: ordinarie come questa, c'è qualche altana e c'è quelle, cos'è quell'edificio là sulla sinistra che non mi ricordo.
1: Certo, certo. Insomma, ecco, Roma per te.
0: No, quando si vede Roma in ogni suo spigolo contiene delle sorprese sensazionali e chi la frequenta, anche convinto di conoscerla come me, non smette mai di scoprire cose che non sa e che ci conquistano.
1: Ci conquistano nonostante il sindaco con il motorino, ma molto altro in realtà, nonostante la tua Roma, la Roma gestita, la Roma del Giubileo, del Grande Giubileo, la tua Roma, tu l'abbia effettivamente conosciuta e vista dai luoghi più belli alle periferie, a ovunque ci fosse bisogno, ma in questo caso, in questo libro, tu dimostri di essere stato veramente un ricercatore di segreti e di cose che anche proprio chi è di Roma non, insomma, si deve mettere a studiare.
0: Sì, non abbiamo mai finito. Pensa che 3 giorni fa ho letto su un grande quotidiano americano una cosa che nessuno sapeva, e cioè che è stata fatta un'indagine con una mappa digitale, scientifica, sulle strade della Roma antica, e si è scoperto il dato aggiornato, fatto con criteri scientifici, 300.000 chilometri di strade romane. 300.000 chilometri. Dalla Siria fino all'estremo del Mediterraneo, l'Africa, la penisola arabica, la penisola iberica, strade tracciate dai romani 1800, 1900, 2000 anni fa. Ci è voluta la tecnologia digitale per arrivare a questo numero, perché eravamo convinti che fossero alcune decine di migliaia di chilometri in meno. Pensate come Roma non si riesca a scoprire fuori dai confini, ma dentro
1: non
0: ancora
1: ne parliamo
0: di più.
1: Ancora di più. Allora, signori, abbiamo pensato per Francesco Rutelli questo omaggio, come non far vedere Roma in maniera bella e speciale. E poi andiamo dentro col naso, dentro al libro. Guardate.

0: Quanto sei bella Roma! Allora, Francesco Rutelli, Roma, la città dei segreti. Tu, ma intanto l'immagine è partita dalle chiese gemelle di Piazza del Popolo e sì, c'è un perché. Perché è un buon modo per iniziare il viaggio.
1: Sì, tenete conto, dico a chi ci ascolta, che lì finisce il Tridente, no? Imperniato su Via del Corso, che poi arriverà fino a Piazza Venezia. Ma Via del Corso era Via Flaminia, antica. E c'erano le tombe, come la Via Appia, dove ci sono oggi le due chiese gemelle, che sono Santa Maria di Montesanto, Santa Maria dei Miracoli, c'erano due piramidi. E quindi all'attacco di Via del Corso, su quella che oggi è Piazza del Popolo, fuori si cominciava, cioè Porta Flaminia, sì, pensa, Porta Flaminia, Porta del Popolo, Popolo è il popolo? No, Popolo si chiama così a quanto pare per i pioppi, Populus.
0: Ma va bene,
1: perché
0: ma no,
1: sì, perché c'era un filare di pioppi in tempi antichi. Dopo Porta Flaminia, Porta del Popolo, che per un certo periodo, lo dico a chi ci ascolta da cattolico, da cristiano, ma qualunque dei nostri ascoltatori, si è chiamata per un po' Porta San Valentino, perché questo santo, che ha il suo cimitero un paio di chilometri dopo, patrono di Terni, sì, che ha una storia un po' misteriosa, tra virgolette, e era talmente popolare nell'Alto Medioevo che hanno ribattezzato la Via Flaminia in onore di San Valentino, che peraltro è diventato in tutto il mondo il santo degli, il patrono innamorati, degli innamorati.
0: Certo.
1: Quante storie, solo in quei 100 metri. Da lì è entrata Cristina di Svezia, la regina che si è convertita al cattolicesimo, era un po' fanatica, un po' mattacchiona. Sì. Pensa che, ad esempio, per segnalarsi a un suo amico che stava, lei stava a Palazzo Farnese, che era dentro Villa Medici, gli ha sparato una cannonata.
0: E se che tu è un modo per dire, mai sentito.
1: E
0: però
1: questa palla di cannone c'è ancora, perché è nella fontana davanti a Villa Medici, da cui zampilla l'acqua. E la palla di cannone, che è quella mattacchiona, quando è entrata lei, c'è la grande iscrizione, il felice Fausto, ingresso, eccetera, eccetera, di Cristina di Svezia, quando è entrata ha visto tutte le fontane, ha detto: che gentili che voi mi avete acceso le fontane. Ma Roma non era per lei, c'erano sempre le fontane che zampillavano a Piazza del Popolo. Quindi solo in quei 100 metri da queste due chiese,
0: da queste due chiese che erano due piramidi,
1: dove c'erano due piramidi, quella è la chiesa degli artisti, sì, intitolata agli artisti, la si ricorda spesso così, Via del Corso, di là c'è il Babuino, di là c'è Via di Ripetta.
0: Guardate, nel caso, anche sulla cannonata di Cristina di Svezia, il sindaco Francesco Rutelli avrebbe dato quantomeno il suggerimento di farsi sentire in un'altra maniera. Ma lui con una regina ha avuto a che fare, soprattutto con una domanda che riguarda un cavallo molto famoso, quello del Marco Aurelio, che si trova in Piazza del Campidoglio, quindi, come dire, casa, ufficio. Ma di questo parleremo più tardi. La regina Elisabetta, che fa la domanda a Francesco Rutelli, sindaco, fa una domanda molto particolare. Sveliamo tra poco nei segreti della città di Roma, firma di Francesco Rutelli. L'ora solare tra un attimo. No, troppo bello.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: La May.
4: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
5: La Tour de Fouille.
6: La May.
7: Ma che fa? Da dove salta fuori?
8: Con?
9: Elle est morte? Inglese?
10: Oui. Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.
11: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
14: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
15: Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria, Roma, la città dei segreti, Francesco Rutelli, all'ora solare. Grazie. Allora, sì, arriviamo adesso tra poco alla regina Elisabetta, ma prima la unica regina di casa Rutelli, Barbara Palombelli, alla quale va il nostro applauso e il nostro saluto, perché c'è un fatto legato a Roma. Allora, voi vi sposate ovviamente a Roma, certo, e belli che siete, e dopo il matrimonio vai a passeggio per Roma, così,

0: Ci siamo sposati due volte, entrambi in Campidoglio. Il primo è stato un matrimonio civile, poi il secondo è stato matrimonio religioso con Achille Silvestrini, che ci ha fatto questo privilegio, dentro la cappellina di Campidoglio.
1: Sì.
0: Entrambi in tutto sono venute però 10 persone, perché
1: che sono
0: state
1: meraviglia.
0: Cerimonie sommate, manco a due cifre siamo arrivati.
1: Ma che meraviglia.
0: Però nel primo matrimonio siamo andati, sì, ho fatto un viaggio di nozze, e siamo andati a piedi per le chiese del centro.

0: Poi io sono andato a vedere la partita, però.
1: No, scusate, stavo per dire che animo romantico! Che animo romantico! Finita, sono andato a vedere la partita.
0: A un certo punto, poi no, lì proprio con mia moglie non andiamo d'accordo, come vede.
1: I colori, siamo, diciamo,
0: nelle
1: sono
0: due,
1: diversi.
0: Nelle due parrocchie.
1: Ma lei era allo stadio con te? C'era il derby quel giorno?
0: No, mica la coinvolgevo. Come lei non mi coinvolge per le altre.
1: Allora, c'è anche questo. Per scrivere questo libro, quanto tempo, quanto studio, quanto coinvolgimento anche... voi siete una famiglia bellissima, tutti i vostri figli. Quanto coinvolgimento di tutto il gruppo? Stabilito che il lavoro è tuo, ovviamente, però...
0: Ma diciamo, viene anche dal ricordo di quello che era prima, in verità. Io spero che aiuti. Noi abbiamo 5 nipoti oggi, quindi siamo un esercito, oltre che 4 figli. E chissà, spero che queste letture aiutino anche loro negli anni, quando noi non ci saremo più nell'esplorazione.
1: Mille
0: chi
1: anni,
0: lo sa. Però la cosa bella sono anche gli antesignani. Mia moglie c'ha tra i suoi antenati Bracci, sì, che è l'autore della fontana dell'oceano, della Fontana di Trevi. È un lontanissimo antenato. Io tra i miei antenati ce n'ho alcuni romani, ma di provenienze varie, dalla Sicilia, dalle Marche, da Parma, venuti a Roma, capitale del Regno d'Italia. E mio bisnonno è quello che ha fatto la Fontana dei Naiadi a Piazza della Repubblica, a Piazza Esedra.
1: Piazza Esedra.
0: E si dice che il Glauco, il tritone che sta in mezzo, sia Trilussa, con il quale lui andava a passeggio per la campagna romana. E invece se tu vai sul Gianicolo e vedi la Anita Garibaldi, quella è mia nonna.
1: Nonna fatto da
0: no,
1: modella?
0: Ha fatto da modella per il suocero, che non è che ci fossero tante fotografie, tanti filmati su Anita Garibaldi.
1: Certo.
0: Quindi lui ha dovuto trovare una che avesse la stessa età. E lei aveva la stessa età di quando lei è stata uccisa ed è morta durante le campagne garibaldine. E quindi quello è il volto di Graziella, mia nonna, parmense. E lui era palermitano e ha fatto un sacco di cose, fatto a Roma tantissimo, in Sicilia tantissimo, ed è un motivo di orgoglio di avere questo nome che non c'era a Roma prima, perché appunto viene dalla Sicilia, perché Roma, non lo dimentichiamo, ha attirato nel tempo. Noi vediamo la maestà di San Pietro alle nostre spalle e vediamo i grandi palazzi, vediamo Borgo e vediamo in parte Prati qui, ma Roma è stata fatta da persone che venivano da ogni parte d'Italia. Aveva 1 milione di abitanti nel secondo secolo, è scesa a 25.000 nel Medioevo.
1: Un milione di abitanti,
0: sì,
1: sono.
0: Nel secondo secolo.
1: Tanta cosa.
0: Quando era la città ovviamente più grande sulla faccia della terra, poi però è crollata, si è ridotta a pochissimo, sì, ma ha mantenuto quest'animo straordinario. Io consiglio, citavo prima il Celio, chi venga a Roma per capire com'è fatta la città, di andare a visitare una chiesa bellissima che è San Clemente,
1: sì,
0: che sta sullo stradone cosiddetto di San Giovanni, che è quello che il Papa percorre. Perché Papa non diventa Papa se non diventa prima Vescovo di Roma, va a San Giovanni,
1: certo,
0: in Laterano, quindi fa la cerimonia del possesso, cosiddetta, e si vede che San Clemente è fatta a strati. Quindi tu c'hai qui, dove si entra, le cose meravigliose, Masolino da Panicale, c'hai un sensazionale mosaico sull'abside e altre cose bellissime. Poi però scendi giù e c'hai la chiesa paleocristiana.
1: Sì.
0: E c'hai gli affreschi con la prima parolaccia della lingua italiana, perché c'è il miracolo di San Clemente, c'è uno che porta via il corpo di San Clemente. È un fumetto sulla parete, questo è un mosaico. Questo fumetto dice quello che ruba il corpo di San Clemente, miracolo, diventa una colonna. E loro non riescono a trasportarlo, perché lo vogliono trafugare. Allora lui sta scritto sul muro di una chiesa, fili delle pute, traite, figli di puntini puntini, tirate, perché quelli non ce la facevano più a trasportare il corpo. Questo è al piano di sotto. Poi scendi sotto, c'hai delle case romane, 3 piani. Scendi ancora sotto, c'hai una sorgente di un fiume che ancora oggi scorre e popola i sotterranei di Roma. Ecco, in questi strati tu vedi la immensità della storia, le sue contraddizioni,

0: la sua bellezza e i suoi drammi.
1: Tu l'ami proprio tanto Roma,
0: È infinita.
1: La ami proprio di un amore...
0: Io vorrei dire, guarda Paola, vorrei dire a chi ci ascolta, quando venite non seguite i luoghi comuni.
1: Bravo.
0: Non seguite quelli che vi dicono, oh, ho fatto un selfie, o lo fai pure tu? Quello stesso posto, sempre uguale. No, sono stato a visitare. Oh, è venuto bene, hai visto sullo sfondo cosa c'era? Ma cos'era? Non lo so, però è venuto bene. Va?
1: Assolutamente.
0: Fatela pure tu. No, il mio invito è scoprite l'unicità sensazionale di una città infinita che non può che sorprendervi. E se vuoi parliamo di tante altre cose che ci sorprendono.
1: Ne parliamo tra un attimo, ma a Roma ci sono anche gli uffici postali. E adesso voi direte, perché si parla di uffici postali? No. Il nostro ufficio postale. È arrivata una cartolina per il nostro giornalista e scrittore, in questo caso Francesco Rutelli, e noi vediamo subito chi sia arrivato.
2: Caro papà, grazie per il libro perché già mi ha permesso di girare per Roma con la famiglia, gli amici, i figli degli amici e raccontare una serie di aneddoti molto divertenti, di storie che nessuno conosceva. Ma soprattutto grazie perché mi ha insegnato la curiosità, che è la cosa più bella che mi avete donato e che tutte le mattine mi fa svegliare con l'idea di studiare, di conoscere, di continuare a scoprire il mondo a partire dalle strade sotto casa fino ad andare dall'altra parte del globo. E questa è una grande forza perché mi permette quotidianamente di divertirmi sul lavoro e di avere sempre la passione della scoperta, ed è una cosa bellissima, e chi legge questo libro gli viene voglia anche di continuare a scoprire e continuare a trovare cose sconosciute anche nelle strade che magari percorre tutti i giorni. Quindi un grande saluto e un abbraccio da me.
1: Da me, Giorgio, tuo figlio.
0: Mamma mia, mi avete commosso, che sorpresa. Grazie.
1: Sai, bravo papà.
0: Guarda, lacrimuccia.
1: Perché è così, perché uno li pensava piccoli, invece poi
0: lacrimuccia.
1: Grazie. Si appassionano, diventano grandi. E ti ha detto delle cose tutte vere, tutte giuste.
0: Lui, certamente sono felice se lui sarà così bravo dall'essere... sempre pronto a scoprire e a non farsi raccontare le cose, a capirle lui.
1: A non fare i selfie dove gli hanno detto di farli. Andare a cercare.
0: Non solo. Guarda che tremendo.
1: Lo dico metaforicamente.
0: Sai che a Parigi è iniziata una campagna delle guide turistiche contro uno dei grandi social, perché dice ci sta togliendo il lavoro. Perché ormai la gente con dei finti, perché lo fa l'intelligenza artificiale in molti casi. Cioè tu hai delle figure bellissime, meravigliose, rotonde, che ti spiegano tutto loro, ma sono persone che non esistono. Cioè sono dei personaggi creati dall'intelligenza artificiale, con un testo un pochino, che ti fanno da super guida, sempre nello stesso posto, sempre nello stesso
1: modo, ma la scoperta
0: è qualcosa di diverso.
1: Quello che vostro figlio Giorgio diceva,
0: quello che ha detto Giorgio.
1: Esatto, e quindi la mia era una metafora ovviamente, Giorgio, cioè non farsi il selfie nel solito posto significa nella vita cercare, avere la curiosità e andare avanti con questa formidabile curiosità che fu anche della regina Elisabetta, che come ben sapete adorava i suoi cani e i suoi cavalli, perché insomma i cavalli, come dire, sono stati anche materia di vita per lei, che arriva davanti alla statua, eccola qua, la vediamo in visita, arriva davanti al Marco Aurelio e ti fa una domanda, sindaco, in questo caso devo dire, molto singolare.
0: Sì, guarda, eccola qua, lei guarda, osserva Marco Aurelio con suo marito. Io le ho raccontato un po' di cose in questa breve passeggiata, però molto, molto carina. Le ho fatto vedere l'asilum, il luogo sulla piazza del Campidoglio che si chiamava così perché si dava asilo a chi veniva da altri luoghi per fare diventare cittadini romani, perché Roma aveva bisogno di crescere come popolazione. Quindi era un riparo sicuro, asilo, la parola che usiamo ancora oggi, diritto d'asilo, per quello spazio sulla

0: Piazza Campidoglio. Poi gli ho fatto vedere il tempio, gli avanzi del tempio di Giunone, Moneta. Moneta vuol dire ammonitrice, moneo, ma in realtà, siccome era adiacente alla zecca, la parola moneta oggi noi la
1: È
0: usiamo
1: bello
0: per quei quattro sassi che sono rimasti sul Campidoglio. Quando nel mondo noi diciamo money, monnaie, münzen, moneda, viene da quei quattro muri. Lei mi guardava e diceva, davvero, eccetera. Poi l'ho portata ancora più sotto. Lì, la foto prima era al tabularium,
1: sì.
0: da dove, secondo uno dei Vangeli, è partito l'ordine di un censimento dell'impero romano per cui la famiglia di Gesù si è spostata da Nazareth a Betlemme per rispondere a questa chiamata. E siccome lei è qui, qui c'era l'archivio della Roma antica, il tabularium, c'erano le tabule, e lei era a capo di una chiesa, la chiesa anglicana, quindi
1: Certamente.
0: era cristiana, quindi era molto conquistata da questo. Però tutte queste cose interessanti, però arrivati a Marco Aurelio mi dice, senta un po' sindaco, ma perché non ha le redini?
1: Adesso voglio dire, solo leggendo qua uno scopre che non c'è. No. Voglio sapere chi di voi l'abbia notato, che Marco Aurelio
0: No,
1: non abbia
0: lei perché è una
1: le
0: super
1: redini. È
0: cavallerizza,
1: certo,
0: io però
1: certo.
0: non sapevo dirle, cioè, ho detto guardi, veramente Marco Aurelio mette la mano così perché è un segno di pacificazione, ed è
1: Quindi non sta
0: vero.
1: andando a trotto, insomma, ecco,
0: Sì.
1: sta.
0: Non, quindi non c'aveva mani lì per poter indossare
1: Non aveva
0: le
1: le mani libere, benissimo. No, che poi la visita con Elisabetta d'Inghilterra ha avuto anche ovviamente la sua, no, l'abbraccio ulteriore del principe Filippo,
0: Sì.
1: che quando tu hai fatto notare, no, tutte le. C'è un protocollo che va
0: Ah, dai.
1: rispettato,
0: Ah, sì.
1: è lui che era
0: No, è stato questo, è stato molto
1: simpaticone.
0: spiritosissimo perché mi chiamano prima, la vuole vedere il cerimoniale di Buckingham Palace. Dico, parli col cerimoniale Campidoglio, cioè abbiamo tante cose da fare. No, no, vuole vedere lei. Perché viene regina, perché viene prince, eccetera, eccetera. Insomma, morale, organizziamo questa conversazione, si presenta un signore elegantissimo, accompagnato dagli altri scudieri, e mi spiega tutto quello che non devo fare. Lei non deve tendere la mano, lei non deve parlare per primo, lei deve rispondere alle domande che le fa la regina. Lei non s'azzardi a dare una pacca sulla spalla alla regina, che praticamente c'è la pena di morte. No, scherzo,
1: No.
0: scherzo. Insomma, comunque, mi dà tutta una serie di prescrizioni abbastanza intimidito. Allora, alla fine, quando ci stiamo salutando, il principe gli dico, sa, per chiudere la porta, posso fare una domanda? Ma perché, visto che abbiamo chiacchierato senza l'interprete, abbiamo chiacchierato in
1: Certo.
0: continuazione, ridendo, battute, così, eccetera,
1: Perché
0: eccetera,
1: tutta quella
0: perché mi
1: pena
0: avevate
1: prima?
0: rotto le scatole con tutte quelle prescrizioni di protocollo? Ah, è per i rompipalle.
1: Ecco, signori, che detto da un principe che è stato principe regale per tutta la sua vita, dà un po' il senso. A proposito di regine, a proposito di re, Alberto Sordi, il nostro Albertone, Albertone che è, resta e rimane Roma, che ha avuto con te un rapporto così bello, tantissimi hanno avuto con te e continuano ad averlo, sia chiaro, però ecco, quel giorno è stato poi ripetuto con Carlo Verdone,
0: Sì,
1: sindaco di
0: sì.
1: Roma, tanti anni dopo, però quello fu un giorno proprio speciale.
0: Qui c'è sua
1: Sua
0: sorella e la
1: sorella.
0: nostra assessora. Ma sì, Alberto, cioè, avevamo una cosa strana in comune, ci volevamo bene, e lui è nato il 15 giugno e il 14, quindi noi andavamo a cena in un ristorante che sceglieva lui. Il 14 sera festeggiavamo sobriamente il compleanno mio e a mezzanotte arrivava la torta
1: Per
0: per
1: lui.
0: lui. Quando è arrivata quella dei 79 anni, gli ho detto l'anno prossimo ti faccio un regalo speciale. Quale? Non te lo dico. E prima c'è stata la delibera della giunta e poi abbiamo fatto questa nomina del sindaco per un giorno che è stata
1: Ti
0: entusiasmante.
1: dobbiamo ringraziare. Io ero con il sindaco Alberto Sordi quel giorno alla Fontana di Trevi, quindi ti devo un particolare ringraziamento.
0: Brava.
1: Giuseppe Gioacchino Belli, il poeta, Belli, il poeta, la romanità di Belli in poesia, che c'è, che troviamo? Troviamo tutto questo nel tuo libro. Belli è tanto importante, è tanto amato da noi romani, anche quelli

0: che non sono romani da sette generazioni, perché?
1: Perché era brutale, non faceva
0: Senza filtri.
1: sonetti, sì, non faceva sonetti retorici. E io cito uno scambio tra lui e questo artigiano di Via del Corso, in cui si dicono delle parolacce che non posso
0: Non
1: ripetere,
0: ripeteremo qui.
1: terribili, per indicare come, è nel capitolo sui mestieri antichi e sui nomi delle strade che
0: Sì.
1: portano ai mestieri antichi, perché, si è perduto tutto questo. È una cosa veramente dolorosa, ma forse inevitabile. Cioè, quando tu vai a via dei chiavari, perché si facevano le chiavi, a via dei cestari si facevano i cesti, ognuna delle i pianellari. È straordinario nella topografia, nella toponomastica della Roma antica, della Roma moderna e ancora in quella contemporanea, trovare la traccia di questi mestieri. Io cito Sant'Eligio, che è divertente perché Sant'Eligio era il patrono dei fabbri Ferrari, quelli che facevano tutti i meccanismi, i fabbri, e
0: I fabbri.
1: facevano tutti i meccanismi tecnici. Insieme ai fabbri c'erano pure gli orefici, che però si davano un po' di aria, perché noi siamo quelli che trattano l'oro, no, il ferro e tutti quegli ingranaggi. Quindi decidono di farsi una chiesa per conto loro, perché Sant'Eligio, Saint-Éloi, un santo francese, aveva la chiesa tra il Campidoglio e il Circo Massimo. E c'erano i fabbri Ferrari e gli orafi. Gli orafi dicono: no, no, no, noi siamo, e ordinano che la chiesa degli orefici, Sant'Eligio degli orefici, sia fatta da Raffaello. Sfido tanti dei visitatori a Roma a dire: ma dove l'ha fatta questa chiesa? Raffaello l'ha progettata lui, sta vicino a Via Giulia, se vi capita, due passi, una chiesa intima, deliziosa, in via di Sant'Eligio, che è una traversa tra Via Giulia e il Tevere.
0: Signori, vi do una
1: Quante
0: notizia.
1: quante scoperte.
0: Questo libro va studiato tutto. Va studiato tutto anche perché significa arricchirsi e arricchire le persone, perché tanto succede sempre così. Tu vivi a Roma, hai un sacco di parenti che ti vogliono bene. Parenti, amici, ma è naturale, no? Perché tutti vengono a Roma e allora se si vuole fare un figurone, come si suol dire, bisogna studiare questo libro. Io qui avrei mille e mille domande. Ti dico la frase di Calvino che tu citi, il grande Italo Calvino: di una città non godi le sette o 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. Ora, questo è Calvino, siamo d'accordo, però è bellissimo. Ecco, qual è la domanda che noi ci facciamo passando per San Lorenzo in Miranda? Del Pincio abbiamo parlato, cioè dovremmo stare qui 3 ore. Qual è la.
1: Tanto,
0: Qual
1: ma San
0: è.
1: Lorenzo in Miranda è una cosa fenomenale perché sta sul foro, tra il foro e dove inizia via Cavour, ed è una chiesa incastonata in un tempio antico, il tempio di Antonino e Faustina. Quindi non so se avete delle immagini, però è una cosa sensazionale perché la chiesa è costruita dentro al tempio romano e tuttavia lo rispetta e la puoi vedere dai due lati, dal retro, su Via dei Fori Imperiali o camminando sulla Via Sacra, dentro il Foro Romano, vedendo questa sorpresa di una
0: Eccola,
1: chiesa.
0: signori, guardate
1: Ecco,
0: che splendore.
1: questo è Piranesi, guarda,
0: Sì.
1: che dà proprio l'idea di com'era.
0: Certo.
1: Cioè, dentro c'è la chiesa, ma davanti c'è il tempio dedicato a Faustina e Antonino Pio, marito e moglie, e questo è l'incastro, l'intreccio di Roma. Se tu guardi solo le prime colonne non ti rendi conto, e poi c'è la storia della Chiesa. Se tu guardi solo la Chiesa non ti rendi conto che c'è l'antica Roma e la sua grandezza, e i suoi problemi, i suoi drammi. Non ce lo
0: Certamente.
1: dimentichiamo mai.
0: Francesco Rutelli, che domanda si è fatto su Roma trovando risposta? Tu dici, ho scritto un libro apposta.
1: Trovando risposta che non bisogna mai fare una fotografia o una stampa di quello che si vede, ma pensare che è come un film, continua a cambiare, continua a trasformarsi. Se noi pensiamo che la nostra vita e la vita di una città, di una comunità, sia come l'abbiamo immaginata, sbagliamo. La vitalità, la forza di una comunità e anche delle pietre, qui il motto più importante per me è quello di un grande personaggio dell'alto medioevo: città non sono le pietre, ma sono gli abitanti. E le persone vivono in mezzo alle pietre ma

0: le trasformano. Ecco, una città che rimanga immobile muore. E anche quando si riduce, come si è ridotta Roma, dicevo all'inizio, da 1 milione a 15-20 mila abitanti, poi torna a crescere, poi arriva il Rinascimento, poi però arrivano i lanzichenecchi, poi arrivano le crudeltà terribili, eccetera, eccetera. Ecco, dopo ogni tragedia c'è una resurrezione. E Roma vive delle trasformazioni. Ogni città, un borgo, può continuare a vivere, a rinascere in una città italiana. Le città le abbiamo inventate noi, noi italiani. C'è un proverbio tedesco meraviglioso, la fondazione delle città, che dice: l'aria della città rende liberi. Ma noi abbiamo inventato la città, che è fatta della piazza, dove c'è il comune, la chiesa e il mercato. Questa è l'Italia e questa deve continuare a trasformarsi.
1: Questo è Francesco Rutelli, che ci ha fatto il grandissimo regalo di essere con noi. Roma, la città dei segreti. Grazie, prego, comodo. Grazie infinite. Grazie, grazie, grazie. E leggiamo questo libro con cura ed attenzione. E ci fermiamo solo per un attimo. A tra poco, L'ora solare. Grazie. Grazie.

0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi, domani in seconda serata.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
7: Direi che devo farmi il colore.
8: E se rovinassi i capelli?
7: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
16: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
17: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
18: Allora, il viaggio e la scoperta che vi proponiamo

0: adesso, dopo aver viaggiato per Roma, grazie a Francesco Rutelli, autore di questo libro così bello, è un viaggio estremamente interiore. Allora, da bambina la chiamavano Marcellina, pane e vino. Sapete, Marcellino, pane e vino. Lei è suor Marcella Scarciglia, monaca di clausura. Applauso, lo chiedo alle mie ragazze. Che è diventata una clarissa eremita. Non parlerò così per tutto l'incontro. Cerco però di dire bene le cose che devo dire. Ben arrivata.
1: Grazie
0: di essere
1: Paola,
0: qui. Grazie infinite. Allora, Marcellina, pane e vino, perché?
1: Sì, perché da piccola ho sempre avuto un po' questo rapporto con Gesù molto familiare. Uh-huh. E, diciamo, ho imparato la fede proprio un po' dalla mia mamma, che aveva sempre sulla bocca aveva sempre proprio questo nome di Gesù: affida Gesù, preghiamo Gesù, Gesù provvederà.
0: Affidati a lui, certo.
1: Sì, esatto. E quindi con questo dialogo però continuo io ho un po' vissuto questa fede proprio come Marcellino pane e vino nel film con Gesù, in maniera molto
0: in un certo
1: diretta.
0: Senso, sorella, senza bisogno di cercarla la fede, no?
1: Sì.
0: È una grande fortuna, è un...
1: Sì, sì, l'ho proprio respirata, io dico che l'ho proprio respirata in casa e così mi è rimasta.
0: Capisco perfettamente. Allora, prima comunione a 9 anni, e lei se la ricorda...
1: Beh, a nove anni.
0: Dopo tutto citare, parlare, alla fine arrivi al giorno della prima comunione.
1: Sì, ecco. Infatti questo è un sorrisone di subito dopo la comunione.
0: Denti,
1: sì,
0: certo.
1: Perché prima ero serissima, perché avevo proprio questo desiderio di mangiare il corpo di Gesù. È stato per me un incontro proprio intensissimo. E appunto, dopo averlo sempre sentito nominare, per me poterlo... assaporare per me è stato proprio
0: poter diventare voi due una cosa
1: sì,
0: sola,
1: tutt'uno,
0: no?
1: Con lui, certo. Sì, ecco questo incontro.
0: Allora, anche formidabile scout,
1: sì.
0: Mi dicono, così citano le cronache.
1: Sì.
0: E lo scoutismo è stato importante.
1: Sì, lo scoutismo ha segnato proprio la mia storia, infatti ancora oggi anche nella mia comunità monastica comunque mi riconoscono come scout. E attraverso lo scoutismo, oltre, io dico che sono quello che sono oggi grazie allo scoutismo, ma anche nell'incontro con lo scoutismo io ho avuto la grazia, la fortuna di incontrare San Francesco e Santa Chiara, e che un po' sono stati i miei santi che mi hanno da sempre accompagnato. Infatti Assisi, questa è una foto ad Assisi, e hanno accompagnato un po' sempre la mia storia, il mio luogo del cuore.
0: Si è scelta benissimo sia il luogo, sì, del cuore che il, come dire, i due santi che l'abbiano tenuta per mano. La croce di San Damiano, lo sappiamo, parliamo di San Francesco sempre, noi tifosi francescani, come amo definirmi. E la croce di San Damiano continua ad avere un ruolo nella chiamata, nell'indicazione di una strada. È stato così anche per... Ma noi abbiamo,
1: sì,
0: deciso di darci del tu, suo Marcellino,
1: sì.
0: Ma come ci stiamo dando del lei? Scusate, queste,
1: Paola,
0: sono le cose dette velocemente durante
1: prima
0: la pausa pubblicitaria. Allora, come mai è stato per te,
1: sì,
0: così importante?
1: Sì, ecco,
0: non ha rubato quello vero,
1: no.
0: non ha sottratto quello vero.
1: È quello nostro. Ecco, questo crocifisso ha una particolarità, che oltre ad essere crocifisso, quindi ha le varie piaghe, no, di Gesù, ha anche gli occhi aperti, quindi è un crocifisso che però è anche risorto. Quindi c'è questo sguardo che io ho sempre immaginato come si sarà sentito guardato Francesco, no, in quella chiesa di,
0: certo,
1: San Damiano, da questo,
0: certo,
1: crocifisso. E ancora oggi, infatti, ho i brividi, cioè, sento io stessa questo sguardo che è proprio di amore, ecco, proprio di amore.
0: E c'è qui una pagina bellissima della sua vita, dove lei continua, siamo già arrivati a 20 anni, quindi è cresciuta quella bambina, a sentire questa chiamata, comunque a sentire che qualcosa stia accadendo, e pregando dice: Gesù, tutto ma non suora. Che, detto, vista oggi così...
1: Qualcosa è andato storto.
0: Non cosa è andato storto, insomma, cosa è andato anche dritto.
1: Sì, sì.
0: Perché non suora? Tutto ma non suora.
1: Allora, diciamo che facendo un campo ad Assisi, io ho sentito forte questo desiderio di consacrazione proprio di fare di Gesù il mio sposo, no? però a 20 anni ho avuto paura, perché ho avuto paura del fatto che Dio fosse colui che ti toglie le cose belle, colui che ti toglie la felicità, no? Perché anche un po' nell'immaginario le suore un po' sono, io ho avuto forse queste esperienze, a volte non un po' come delle donne un po', passatemi il termine, un po' zitelle, un po' come diceva Papa Francesco, come diceva Papa Francesco, un po' con la faccia d'aceto. No? Quindi nel mio immaginario dicevo, non vorrei diventare così, ecco. E quindi all'epoca proprio ho detto tutto, ma non, cioè, chiedimi qualsiasi cosa, ma non
0: Marcella suora. Marcella ha anche una qualità, e quella non te la regala nessuno, la simpatia. Simpatia è anche, nel senso etimologico del termine, saper soffrire con. Studia letterature straniere, insegna religione, parte per la sua brava missione in Africa, no. E anche lì uno dice, ho trovato la mia strada, farò questo. No.
1: Invece no. Ecco, io sono partita per l'Africa con i missionari della consolata, ho fatto un'esperienza a Nairobi, in Baraccopoli, a Kawa West, e lì proprio, cioè anche la mia famiglia, i miei amici pensavano che io non sarei più tornata da questo viaggio, perché veramente pensavo che questa sarebbe stata la mia strada. Invece ho sperimentato come la dignità, la bellezza di questa terra, di questo popolo, che pur nella sofferenza, no, mantiene il sorriso, questi bimbi li potete vedere, no? E ho capito che non era una terra lontana la mia strada, ma che la mia missione era nella mia Italia, quindi nei miei luoghi, e in particolare nella mia città, Taranto, ho iniziato a lavorare nei quartieri, diciamo, più difficili. E quindi anche un po' sulla scia sono stata sempre molto affezionata a Don Pino Puglisi, e ecco, questo esserci, essere presente, provare a cambiare, a lanciare un seme diverso, un valore diverso.
0: La simpatia, sorella, saper soffrire con, saper dare agli altri, avere un passo.
1: Sì, esserci proprio
0: differente.
1: Importante.
0: È stata anche in Albania con la Caritas, poi va a Lourdes con il treno degli ammalati, insomma, voglio dire, dove si firma per avere una figlia così. Poi c'è sempre una svolta nella nostra vita, esiste, la malattia del tuo papà corrisponde a un momento di svolta.
1: Sì, perché Gesù spesso passa per una strada che noi a volte cerchiamo di evitare, che è quella della sofferenza. Quindi mio papà nel 2013 inizia ad ammalarsi di Alzheimer, e io con questa malattia ho fatto proprio a cazzotti, non riuscivo ad accettarla, a vedere questo progressivo deterioramento, diciamo, di papà. Però in questa malattia Dio mi ha messo a nudo, mi ha scrostato da tutte quelle certezze e mi ha fatto andare al cuore, e quindi mi ha fatto chiedere di nuovo, ma io che cosa voglio della vita, quali sono le cose che non possono mancare, qual è la mia strada vera, qual è quella strada dove davvero raggiungi la pienezza.
0: Forse sorella, quando uno si affida, non fa più resistenza, non so come dire, si mette seguendo una corrente che non sa dove lo porterà, ma ecco, forse quello è il momento in cui
1: è sulla tua parola. Sì, è sulla tua parola, è proprio in quel ecco, diciamo, come gli avevo detto tutto ma non suora, questa volta poi gli ho detto, ok Gesù, fai tu, portami dove tu vuoi.
0: Allora, c'è un monastero a Fara Sabina è un luogo meraviglioso che si trova accanto alla bellissima Rieti, proprio quella punta, no, del Lazio, della regione Lazio, insomma siamo nella zona di Santa Rita, il monastero delle Clarisse Eremite a Fara Sabina, che è semplicemente, signori, questa bellezza qui. Dove possiamo venire tutti,
1: assolutamente,
0: no? Anche chi non vuole farsi.
1: Aspettiamo.
0: Esatto. No. Posso dirla questa? Sì. Mi ha colpito, fanno i matrimoni francescani, cioè i matrimoni lontani dallo sfarzo,
1: nella semplicità,
0: nella semplicità,
1: nell'eleganza di quel momento, che è un momento speciale, ma nella semplicità.
0: Allora, una volta arrivata qui, che succede?
1: Ecco, io ho fatto due esperienze qui a Fara Sabina nel 2020, quindi subito prima e subito dopo il primo blocco del COVID. Ed è stato, Paolo, un colpo di fulmine proprio.

0: nel senso che per la prima volta, no, dopo tanta ricerca nella mia vita, mi sono sentita a casa. È stato impressionante come...
1: Colpisce quel momento quando capisci che sei
0: Sì,
1: di essere arrivato per poi ripartire, per ricominciare una vita completamente nuova, però.
0: ti arrendi completamente a lui, ma perché percepisci quella gioia così profonda che sai che viene da altro, no? Da lui. E poi ti lasci guidare perché è lui che tira, poi è lui che tira proprio come un vortice.
1: Allora, il carisma. Intanto io sto saltando un po' di capitoli, insomma, tu scegli, c'è una suor Barbara che è molto importante nella tua vita, arrivi a diventare questo. E teoricamente le Clarisse, noi dovremmo immaginarle le suore di clausura, no? Quindi la clausura e chiusura, e invece siamo qua, stiamo chiacchierando. Che cosa? Eccolo qua, questo è il momento.
0: Della
1: Questo è il
0: vestizione.
1: momento, no? Ecco, da questo istante in poi, che cosa fai della tua vita tutti i giorni?
0: Ecco, questo è un momento proprio importantissimo perché appunto indossiamo l'abito di Francesco
1: Sì.
0: fondamentalmente, no? Ecco, che cosa cambia? Cambia che quel silenzio, quella solitudine che fino, perché poi lo si impara in monastero nel cammino di formazione, no? E il silenzio, a volte la solitudine spaventano, invece ti accorgi e piano piano in questo Gesù è buonissimo perché ti accompagna con una delicatezza infinita e diventa sempre più abitato. È un silenzio che diventa invece poi dialogo continuo con colui che poi è diventato appunto da ottobre scorso il mio
1: Quindi
0: sposo.
1: Marcella, è una solitudine che in realtà è una solitudine che è piena di un accompagnamento, che è un silenzio
0: Sì, è
1: che parla. Con,
0: un silenzio che parla, il silenzio va imparato, dico sempre, ed è un tesoro prezioso
1: sì,
0: proprio,
1: concordo.
0: perché nel caos, nella frenesia del chiasso di tutti i giorni non ascoltiamo tante cose, per primo il nostro cuore, gli altri e Dio stesso. Quindi il silenzio poi ti insegna tutto
1: Io
0: questo.
1: vi vedo come delle antenne di Dio, no? Perché noi, che molto spesso non sappiamo pregare, o abbiamo paura, mentre preghiamo, abbiamo paura di non dire le cose nel modo giusto, quello che si vuole. Dobbiamo immaginare che ci siete voi che pregate per tutti, anche se non ci conoscete direttamente, ma pregate per tutti. E anche questo è il vostro compito.
0: Eh sì, questo è stupendo, questo l'ho sperimentato il monastero, no? Quando dice Gesù vi darò 100 volte tanto, no? Io pensavo per esempio con lo scautismo, no, di aver lasciato il mio gruppo scout, invece da quando sono in monastero tanti sono i gruppi che sono arrivati e quindi paradossalmente da che pregavo per pochi ragazzi, per un gruppo, per una parrocchia, oggi veramente, pur stando chiusa tra quattro mura, in realtà arrivo in tutto il mondo, arrivo a chiunque attraverso la preghiera. La preghiera non ha confini, non ha confini ed è per il mondo, cioè non è, perché a volte si pensa che la nostra sia una scelta di fuga, no?
1: Certo.
0: Invece in realtà tutta la nostra, cioè la mia vita è offerta. Cioè, vi faccio questo esempio, no? Io, quando ognuna di noi ha delle parti del monastero da tenere puliti, no? Ogni volta io ho da pulire le scale, noi abbiamo 5 piani,
1: Wow.
0: quindi di scale, no? Cioè io ogni volta che le pulisco offro un gradino pulito bene per, non so, per i giovani, per gli ammalati, per i carcerati, per le mamme in difficoltà, per i sacerdoti, insomma, quindi tutta la mia vita, tutta la nostra vita diventa veramente preghiera.
1: Che bella. Allora, ho ancora un sacco di cose da chiedere. Scout. Allora, e va bene tutto, ma non ci fermiamo noi dell'ora solare. È arrivata una cartolina per Suor Marcella, che già fa un sogghigna. E questa cartolina è arrivata da una persona molto speciale. Cartolina, guardiamo.
2: Ciao Paola, ciao Suor Maria Marcella. Io sono Rosaria, sono a Taranto e sono davanti alla chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo, dove tutto è cominciato. Ebbene sì, perché la mia Marci ha pronunciato qui la sua prima promessa da coccinella. Io sono stato il suo primo capo e ha promesso 7 punti neri una coccinella sul tuo sentiero, eccomi. Eh sì, ha pronunciato il suo primo eccomi. Lei è sempre stata una ragazza piena di vita, sorridente, si è sempre donata agli altri. Sapete come il suo soprannome qual era? Gian Burrasca, tuttora è la mia Gian Burrasca. Ebbene, ci ha fatto un grandissimo dono con la sua scelta, ha percorso il suo sentiero e ha trovato la sua strada ed è adesso diventata sposa di nostro Signore. Grazie.
1: La capo scout Rosaria Musetti, grazie Rosaria, gentilissima. A saperlo prima, altro che Marcellina Pane e Vino, Giannino Stoppani, Gian Burrasca.
0: Gian Burrasca.
1: Ah, ma questo dunque. Allora, Suor Marcella, tu hai detto delle cose meravigliose. Due domande. La reazione della tua famiglia quando questo è avvenuto?
0: Ecco.
1: Quella vestizione è avvenuta? Qual è stata?
0: Allora, il primo impatto è stato di lacrime, anche se siamo una famiglia credente, però ecco, se avessi detto mi sposo e vado a vivere in Farà Sabina, penso che ci sarebbe stata solo gioia, però il dire vado in monastero, poi in un monastero di clausura, ecco, rispetto anche, ecco, questo siamo
1: Eccola
0: tutta
1: qua.
0: La mia famiglia, papà era ancora vivo, proprio 5 minuti che io dessi l'annuncio, perché la sera che sono tornata dal monastero dopo l'esperienza che avevo fatto...
1: Quindi hai fatto prima la foto sorridenti, poi
0: sì,
1: gli hai
0: esatto,
1: detto.
0: Esatto. E mamma ha pianto per 3 giorni, non mi ha parlato per 3 giorni, ma perché era talmente grande questa scelta, questa cosa che adesso è strafelice, no? Anche perché poi hanno visto che sono felice, che continuo ad essere la Marcella, la Gian Burrasca di sempre. E, però fa un impatto, anche perché si sarebbero aspettati da me, magari, infatti mamma poi mi ha confessato, insomma, che aveva percepito che si stava muovendo qualcosa di grosso dentro di me, però magari che fossi entrata nella congregazione delle suore di Madre Teresa di Calcutta, perché per come avevo sempre vissuto,
1: certo,
0: si sarebbero aspettati
1: e qua,
0: questo.
1: E qua mi dai il gancio per l'ultima domanda. Quando è che tu hai avvertito, sentito, di aver fatto la cosa giusta? Cioè, perché c'è un tempo in cui in ognuno di noi, qualsiasi cosa facciamo, scatta quello.
0: Allora, per me è stato sicuramente proprio quella prima esperienza di un mese a luglio del 2020, perché io razionalmente non sarei mai arrivata con i miei piedi ad una scelta del genere. Proprio di questo ne sono certa, no? Santa Chiara dice sempre: tieni presente, tieni davanti a te sempre il punto di partenza. Per me quel mese è stato veramente quel fidanzamento, quell'innamoramento, cioè esplodevo di gioia da tutte le parti, come adesso,
1: Si vede.
0: Però è stato proprio un dire: c'è la tua mano che mi ha condotto qui, perché io non ci sarei mai arrivata. E quindi questo anche nelle fatiche, perché la vita comunitaria, no, a volte è faticosa, eccetera, no? Anche l'impatto con questa vita nuova è forte, no? Però c'è sempre davanti a me il fatto che so che sono arrivata per mano sua.
1: Suor Marcella Scarciglia, Farà Sabina, provincia di Rieti, Monastero delle Clarisse, io, signori, non ho niente più da aggiungere. Grazie,
0: grazie
1: solo
0: Paola,
1: questo.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Questa è l'ora solare, signori, grazie a tutti. Che meraviglia!
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti. creando la poltrona scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua. Star comodi. La soluzione c'è
5: con te. Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giulio, e sarai il miglior ballerino del mondo.
6: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
7: No, non voglio.
5: Sì, che lo vuoi.
8: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mille.
7: Ha vinto!
9: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
10: L'English National Ballet ti offre un contratto.
11: Julie, danza e libertà, venerdì in prima serata.
12: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
14: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
15: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
16: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
15: Come ne è uscita?
16: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
15: Bravissima.
17: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
18: Pale di foca ti cambia davvero la vita.

domiciliari su richiesta della Procura di Roma. Oggetto delle indagini è la scommessa collettiva, un circuito di raccolta fondi da private ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. All'indagato contestata anche una presunta evasione da 400.000 euro. In Italia inizia oggi la terza ondata di caldo africano dell'anno. Secondo il meteo.it sono previste fino a 39 gradi in Valpadana e entro il weekend 40 gradi ad Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. L'OMS avverte, altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. La prossima ondata di calore si sta già formando sull'Atlantico, ha detto il direttore generale dell'OMS Europa, Hans Kluge. Sport, tennis, giornata azzurra a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli sono impegnati nei quarti di finale dello Slam sull'erba. Paolini sfida l'Ucraina Marta Kostyuk, Cobolli affronta il britannico Arton Ferry. Sinner torna in semifinale dopo aver battuto il tedesco Struff. A sfidarlo troverà venerdì Djokovic, che ai quarti ha battuto Auger Aliassime. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, al prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18:25.

Mercoledì, al nord alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Giovedì, c'è l'anticiclone africano. In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Al centro, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33-35 gradi in Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Giovedì, regime anticiclonico. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune precipitazioni. Al sud, prevale l'alta pressione. Giornata con un cielo sereno su Sardegna e Sicilia, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime attorno ai 28-32 gradi. Giovedì, atmosfera stabile dappertutto. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso da mattina a sera. Temperature massime fino a 32 gradi.

0: caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
3: Direi che devo farmi il colore. E se rovinassi i capelli? Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole.

0: piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero. misericordia di noi, nel nome del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del
4: per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi, dai coltelli, coltelli da cucina, perfino, come vedremo, coltelli fabbricati usando stampanti a 3D, ai tirapugni, alle mazze, alle catene, sono le cosiddette armi improprie che sempre più giovani e giovanissimi portano in giro con sé, perfino a scuola. Ma perché questo? Per sentirsi più forti, più sicuri, per aggredire, per dimostrare che non sono disposti a fermarsi di fronte a nulla, che non temono nulla? Beh, il tema è un tema enorme. Che ci investe, che pone una sequenza infinita di domande cui proveremo a dare una risposta. Lo faremo con l'aiuto dei nostri ospiti. Io saluto qui in studio, è un bentornata, Raffaela Milano, direttrice ricerca e formazione di Save the Children Italia, l'organizzazione che in tutto il mondo da più di 100 anni è davvero al fianco dei bambini, delle bambine, per garantire loro un futuro più sicuro. E saluto anche Don Claudio Burgio, fondatore, presidente dell'Associazione Kairos Cappellano al carcere minorile Beccaria di Milano. Don Claudio, anche a te bentornato.
1: Grazie.
0: Collegato sempre da Milano, il professor Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro. Ben arrivato, professor Lancini.
2: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, Raffaela, io parto da te perché questo tema, il tema insomma della circolazione, del possesso, l'uso di armi improprie da parte di giovani e giovanissimi è venuto alla ribalta prepotentemente con molti episodi di cronaca, ma in particolare dopo quanto è accaduto alla Spezia, nell'istituto Neo di Chiodo, un liceo in cui un ragazzo, insomma il nostro pubblico lo ricorderà perché è una vicenda che ci ha sconvolti tutti, di 18 anni è stato ucciso appunto con un coltello da un compagno di scuola che di anni ne aveva uno di più di fronte a tutti gli altri ragazzi. Allora proviamo a inquadrare il contesto della nostra riflessione, Raffaela, perché nel vostro rapporto annuale di Save the Children voi fate riferimento per un periodo di tempo che va, se non sbaglio, dal 2019 al 2024 ad alcune cifre relative proprio ai giovani che sono segnalati per porto di armi improprie. Di che cosa parliamo?
3: Ma parliamo di un aumento molto rilevante di ragazzi e ragazze, soprattutto ragazzi, che sono stati segnalati per il possesso di armi improprie. Quindi il numero è più che raddoppiato. Parliamo più di 1000 ragazzi nel 2024 e i dati del primo semestre del 2024

0: 2025 confermano e anzi portano avanti questo numero. Quindi è un numero che deve far riflettere. In un paese, noi lo diciamo sempre, come l'Italia, dove comunque il tasso di criminalità minorile è molto basso rispetto alle medie europee. Quindi quando
1: parliamo
0: di allarme...
1: È interessante mettere questi due, cioè questi dati in correlazione.
0: Sì, sì, perché
1: aumento della circolazione delle armi tra i giovani, però il tasso di criminalità, benché lievemente aumentato negli ultimi 10 anni, resta il più basso.
0: E questo io credo sia anche il frutto di una giustizia minorile che negli anni è stata sempre molto attenta all'aspetto educativo, piuttosto che all'aspetto solo punitivo. Però ecco, questo aumento c'è e c'è un aumento anche dei crimini violenti, anche di crimini, come dire, che non hanno una motivazione, ecco, ma sono frutto di espressione di rabbia, di aggressività,
1: di frustrazione.
0: Resto, quello che ci dicono i dati, noi come Save the Children lo vediamo, devo dire, anche sul campo, insomma, nei centri, nelle realtà.
1: E poi ci torniamo, perché naturalmente questo chiama in causa anche le risposte e le soluzioni. Don Claudio, voglio ricordare che all'ingresso della sua comunità c'è la scritta "Non esistono ragazzi cattivi". Ora io provo, insomma, a interpretare anche i sentimenti del pubblico, di chi ci segue, che si sarà domandato, alla luce di tanti episodi, ma questi ragazzi ci sembrano però più violenti di un tempo, meno empatici. C'è per esempio un episodio, potrei fare tanti esempi, però che ha colpito molto me, il ragazzo che è caduto dalla bicicletta a Torino battendo la testa sul pavimento e che, agonizzante, a un certo punto è stato raggiunto da due altri ragazzi di passaggio che invece di aiutarlo, di soccorrerlo, lo hanno derubato. Che cosa succede? Che cosa ci dice questo, Don Claudio?
2: Ma dal mio angolo prospettico, che è il carcere minorile di Milano, il Beccaria e la comunità Kairos nella quale vivo, è chiaro che la violenza nasce soprattutto dove c'è una mancanza di parola, un vuoto di senso, un vuoto di progettualità nella vita. Questi sono ragazzi che vivono nell'immediato presente, non riescono a coniugarsi, il futuro è una parola incubo, per cui vivono in preda alle loro emozioni più forti, hanno tutti storie molto sofferte, quindi la cattiveria è una risposta, uno non nasce cattivo, ecco, questo è il senso della frase che posta all'ingresso della mia comunità. Certamente il problema è che questi ragazzi non conoscono le proprie emozioni, non riescono a decifrarle, a decodificarle, soprattutto non si fidano dell'adulto e di conseguenza non riescono a rielaborare, a metabolizzare tanti dolori che in maniera un po' trasversale, perché non dipende dal ceto sociale o dal quartiere di nascita, ma dipende proprio da una condizione interiore, da un vuoto dell'anima.
1: Già, Don Claudio, mi hai offerto innumerevoli spunti che io, insomma, ripropongo anche al professor Lancini, il cui ultimo libro, Chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, uscito per Raffaele Cortina, editore, chiude un po' quella trilogia. Io ricordo molto bene anche alcune riflessioni dell'altro libro, Sii te stesso a modo mio. Professor Lancini, è una trilogia che, mentre esplora i sentimenti e la fragilità degli adolescenti, poi alla fine finisce per esporre e mettere in primo piano la nostra fragilità di adulti, che siamo, non siamo capaci di un vero ascolto. Lei ci ricorda spesso che noi siamo capaci molto di controllo, che stiamo diventando quelli della geolocalizzazione. Ci ha detto più volte che noi adulti ascoltiamo più rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni, però quello che vogliamo sentire. Poi ci sono delle emozioni che ci mettono in crisi. Quanto sono diversi questi ragazzi rispetto a noi e alle generazioni precedenti? In cosa, se è così?
3: Beh, sono difficile parlare di una categoria, i ragazzi hanno storie individuali, chi lavora tutti i giorni lo sa, ma credo che quello che è già stato detto in studio da entrambi gli ospiti, io lo sottoscrivo pienamente, posso forse solo aggiungere che c'è un tema importantissimo, che queste emozioni che non trovano parola, noi ci raccontiamo che due cose che secondo me invece dovremmo ragionare noi, perché lo sento dire spesso, che deriverebbero dal fatto che non sono stati alfabetizzati emotivamente perché protetti dagli adulti. Al contrario, queste sono generazioni che queste emozioni non le hanno potute esprimere perché gli adulti erano impegnati e come è già stato detto giustamente, non solo adulti, diciamo, che appartengono a ceti socio-economico svantaggiati o fragili.

0: ma adulti tutti, io per primo come padre, non c'è mai stato tanti adulti che hanno fatto così tanti fatti propri sostenendo che invece hanno ascoltato troppi figli, che gli sono mancate le frustrazioni, che gli sono mancati i no che aiutano a crescere. Invece è mancata la capacità di ascoltare quelle emozioni come la paura, la tristezza, la rabbia che noi mettiamo a tacere come se non dovessero più far parte della crescita perché ci disturbano. E poi c'è un altro punto, e credo che sia importante. Se lei sostituisce la parola giovani a quello che lei ha ben espresso all'inizio di questa puntata e mette gli adulti degli ultimi anni, avrà una corrispondenza enorme. Qui non parliamo mica di alfabetizzazione emotiva dei ragazzi, qui c'è una violenza senza precedenti, un individualismo. Io ero in una trasmissione televisiva, le dico solo che un politico ha detto: non voglio entrare. Cosa c'entra la violenza che mette in atto Trump con la violenza giovanile? Cioè, se davanti a una società dove noi ammazziamo le persone, muoiono i bambini, in Italia non esiti a passare con il SUV, è successo anni fa, se qualcuno ti ruba una borsetta e non sono giovani, e poi diciamo che la colpa è della musica trapper o dei social network, scusi, ci sarebbe da
1: Professore, io
0: ridere,
1: quello che
0: c'è da
1: c'ha
0: piangere.
1: de la ringrazio per questa sottolineatura. Lei non poteva vederla, ma Raffaella Milano qui dallo studio annuiva energicamente a queste parole, perché poi sul tema di questa normalizzazione della violenza nei nostri gesti, nelle nostre parole, torneremo di sicuro. Certamente di fronte agli episodi di cronaca, anche quelli più tragici, quelli più gravi, si scatena anche una reazione emotiva, la politica cerca le sue risposte, le sue soluzioni, cerca strumenti anche di deterrenza e è stata insomma, firmata anche una direttiva che consente di installare metal detector su richiesta dei presidi fuori dalle scuole. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità. Poi torno e vi porto in una scuola dove già da 2 anni la presenza dei metal detector è in sperimentazione. E vedremo insomma da qui che riflessione riparte. A tra poco.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
2: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Pare di foca, ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Ha il filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti.

0: e aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Ecco, ci siamo rientrati in studio, siamo noi, siamo partiti ricordando la tragica vicenda avvenuta alla Spezia, dove un ragazzo di 18 anni è stato ucciso a scuola da un compagno di scuola di poco più grande con un coltello, per parlare della diffusione di armi improprie tra giovani e giovanissimi, ma anche della crescente violenza, una violenza che ci viene raccontata che è una qualità diversa e che ci interroga in vari modi. E allora si mettono in campo delle soluzioni, e una delle soluzioni è quella di consentire l'installazione di metal detector fuori dalle scuole su richiesta dei presidi. A questo riguardo stiamo per raccontarvi un'esperienza che si è già fatta come sperimentazione. Nel frattempo vi do il benvenuto all'ospite che ci ha raggiunto, un bentornato anche per lui, al professor Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e Alte Professionalità della Scuola di Roma e di Rieti. Professor Rusconi, bentornato a Siamo Noi.
3: Buon pomeriggio, grazie.
2: Allora, prima di proseguire la nostra riflessione anche con lei,

0: Vediamo il servizio del nostro Giorgio Brancia.
1: Questa storia inizia circa 2 anni e mezzo fa. C'è stato un episodio dopo una settimana dall'inizio delle elezioni che è stato sconvolgente, devastante per tutti. Ci fu l'accoltellamento di un alunno ai danni di un compagno di classe e questo ci ha chiaramente sconvolto tutti e ha imposto un momento di riflessione nel quale abbiamo compreso dal dialogo con gli alunni, dal dialogo con i genitori, dal dialogo con i docenti che eravamo di fronte ad un'emergenza di dimensioni impressionanti, molto sottovalutata, che è quella legata al possesso delle armi tra giovanissimi. Di cui la richiesta da parte mia alla prefettura di Napoli di avere dei controlli con il metal detector. Parlai proprio di metal detector e questa parola fece molto scalpore. Di fatto la prefettura ci è venuta in soccorso e c'è stato di lì a poco un primo controllo fuori la scuola. E da allora ci sono dei controlli da circa appunto 2 anni, di tanto in tanto, quest'anno ne abbiamo avuti 3. E gli agenti di polizia in genere controllano i ragazzi con il metal detector portatile quando entrano a scuola. Ci sono anche dei cani antidroga che accompagnano queste operazioni di controllo e avviene tutto nella massima tranquillità. Questi controlli hanno riscontrato la prima volta 2 anni e mezzo fa qualche problema, sia per quel che riguarda il possesso dell'arma, che quindi diciamo è stato rinvenuto, sia per quanto riguarda l'uso di sostanze stupefacenti. Da allora devo dire con una certa soddisfazione che non ci sono stati più riscontri negativi.
2: Sì, sono stata a uno di questi controlli ultimamente, mi pare settimana scorsa. È una cosa, diciamo, buona perché noi fondamentalmente viviamo in un ambiente, ormai viviamo in una generazione che pensa che quello sia l'unico modo per sentirsi grandi. Prendo un coltello preso da una tasca.
3: Sono molto contento di questa cosa perché sono cresciuto in un quartiere in cui ne ho viste molte di persone che portavano con sé armi come coltelli e anche qualcosina di peggio.
4: Ma anche ragazzi.
3: E ragazzi soprattutto.
2: Che la maggior parte delle volte vengono da, diciamo, situazioni più fragili, persone più povere, più complicate. Secondo me se ci fossero molti più aiuti, come più sport, più possibilità di lavoro, più possibilità di studio, si può placare questo tipo di situazione.
3: Hanno inserito il metal detector, però qualsiasi cosa può essere un'arma, come una penna o un telefono lanciato in testa. E bisogna in primis lavorare sulla propria coscienza.
1: Il ricorso a dei controlli fatti in questo modo per qualcuno possono rappresentare il fallimento educativo dello Stato, la sconfitta educativa della scuola. Così non è, semplicemente a fianco a quella che è l'azione educativa della scuola che noi rivendichiamo, perché lo facciamo e lo facciamo con tanto impegno, a fianco a questo noi chiediamo semplicemente di avere dei controlli un tantum al di fuori della scuola, di non lasciarci soli.
0: Allora, professor Rosconi, io vorrei conoscere la sua opinione riguardo dell'uso dei dispositivi, dei metal detector mobili portatili fuori dalle scuole. Energicamente è la preside che portava dei risultati, diciamo, con l'introduzione di questi strumenti, diceva non può essere interpretata come un fallimento dell'azione educativa, non vogliamo essere lasciati da soli. Però poi c'era anche il ragazzo intervistato che ricordava come poi alla fine qualsiasi strumento può essere utilizzato come arma, può diventare un'arma, anzi la regia può mostrarci anche delle immagini, sono delle immagini che sono state girate dai carabinieri di Bolzano che in una scuola hanno sequestrato diversi coltelli che addirittura erano fabbricati ad arte utilizzando a casa una stampante 3D. Professor Rosconi.
5: Ma guardi, a me dispiace sempre come persona appassionata di scuola vedere che constatare che quando si parla anche di sicurezza dei nostri studenti, degli edifici scolastici, immediatamente nascono delle accesissime polemiche, soprattutto tra i politici, secondo degli schieramenti. Mi ricorda un po' quel bellissimo pezzo di Gaber quando diceva che chi ama il bagno è di destra, chiama la doccia è di sinistra, insomma.

0: mi ricordo un po' queste cose. Allora, da anni in molte scuole, all'esterno delle scuole, per esempio, ci sono le telecamere di sicurezza che servono come deterrente per i furti, anche questo è un aspetto poco messo in evidenza dai media, per i furti che avvengono nelle scuole, ce ne sono tantissimi, vengono nelle periferie romane, per esempio noi abbiamo avuto diverse scuole che sono state depredate, soprattutto scuole dell'infanzia, scuole primarie, e con danni molto gravi per tutti gli studenti. La stessa cosa avviene per esempio per le unità cinofile. Varie volte io stesso in diverse situazioni ho chiamato unità cinofile perché si diffondeva la voce.
1: Quindi, professore, diciamo in sintesi, il suo giudizio è un giudizio positivo, cioè è uno strumento che può contribuire a contenere la violenza, questo ci sta dicendo?
0: Ma guardi, giudizio positivo, nel senso che noi dobbiamo mettere in atto due aspetti del discorso scolastico. Da una parte misure preventive, così come, ripeto, ci sono le telecamere all'esterno o i cani che vedono se ci sono, se c'è spaccio di droga o meno. Nello stesso tempo non dimentichiamo la cosa più importante, quello che diceva anche lo studente, che noi dobbiamo agire sulla coscienza e sulla responsabilità dei giovani. Ecco. La scuola non è da trasformare in una caserma.
1: Ecco, io la fermo protetto. Qui, professor Rusconi, per coinvolgere anche gli altri ospiti su quello che ha appena detto. Io resto dentro le mura della scuola, professor Lancini, perché per esempio, tornando a quel fatto di cronaca, a quella vicenda che ci ha colpiti tutti, e poi ce ne sono altre, lo ricordava anche la preside, non vorrei che rimanesse sotto traccia il discorso che ci sono giovani che scelgono di compiere atti così violenti proprio a scuola, dentro la scuola. Questo, professor Lancini, qualcosa significa?
2: Significa che da anni la scuola è diventata un luogo dove i ragazzi portano tutto se stesso. Però guardi che il vero tema, e me lavoro con la scuola da 35 anni, con decine, centinaia di istituti e tutta la politica, è che questi sono il 126esimo problema della scuola, il 127esimo è il telefonino. Il vero problema è che nessuno vuole toccare la scuola italiana, si prendono solo provvedimenti fatti per il benessere emotivo e popolare di chi vota. Noi dovremmo interrogarci oggi su che tipo di scuola vogliamo fare ai ragazzi. La scuola è il luogo migliore dove crescere e tutti i ragazzi dovrebbero andare a scuola. Parlare di questi aspetti, ancora una volta, sposta tutto sul tema della sicurezza, posta tutto sul tema del perché quest'anno invece di, e ha ragione secondo me il preside, guardi che questo provvedimento io l'ho letto, non dice niente di che, ma come non dice niente la riforma della maturità, sono tutte cose fatte per dire abbiamo fatto qualcosa. Perché i ragazzi non fanno degli esami di maturità con l'intelligenza artificiale che usano in tutte le università? Perché non facciamo, e lo sanno tutti, che la scuola odierna che fa le lezioni frontali in cui si misurano gli non serve più a niente? Noi dobbiamo evitare che la scuola diventi un luogo dove i ragazzi aumentano il disagio, e questo non ne parla nessuno, se ne parla solo quando
1: ne parla molto Save the Children, professor Lancini, perché insomma, so che destano perplessità o comunque aprono una riflessione come, diciamo, uniche risposte misure, strumenti di controllo preventivo, di deterrenza, anche logiche punitive, addirittura sono state ventilate rispetto alla presenza dei coltelli, delle misure di riduzione dei progetti di inclusione dei minori stranieri non accompagnati. So che questo desta in voi grande preoccupazione alla luce di quello che state un po' tutti dicendo. I ragazzi hanno bisogno di luoghi, di spazi per dare espressione alle emozioni, e so che questo vi sta particolarmente a cuore, anche in tutti i progetti di Save the Children nel paese, non solo.
3: Certo, ma credo che poi stia a cuore in realtà un po' a tutti gli interlocutori che abbiamo qui con noi. E io credo che il rischio più grave che corriamo di fronte a un dramma come quello di La Spezia è di pensare che la risposta a un dramma di questo tipo possa trovare forma nei metal detector, nei cani davanti alle scuole. Non è questa la risposta. Poi veniva detto, in qualche caso particolare, puntuale, questi strumenti vengono utilizzati, ma se immaginiamo solo per un momento che questa possa essere la reazione che come comunità di adulti abbiamo di fronte a questi drammi, ecco, secondo me siamo completamente fuori strada, è una semplificazione che porta davvero lungo una strada che non dobbiamo percorrere.
1: Don Claudio, io so che ci deve lasciare per altri impegni, però volevo ricordare, a proposito di luoghi che sono proprio anche proprio spazi esistenziali dove i ragazzi possono esprimere le emozioni, ritrovare anche le parole per farlo, che voi avete fondato con Kairos una casa di produzione musicale. Le canzoni dei ragazzi che cosa ci dicono?
4: Beh, innanzitutto vorrei dire che un sistema di controllo e di polizia non ha mai portato nulla di buono e l'educazione chiede altro e chiede appunto di valorizzare il talento innanzitutto dei ragazzi, non porre l'accento sulla loro condotta criminale. Certo, in un'ottica di riduzione del danno potremmo dire che se non vogliamo affrontare questi argomenti in maniera ideologica va bene anche i metal detector, non è quello. Però il vero problema è che se la scuola, il mondo educativo sa esaltare il talento dei ragazzi. Noi da sempre combattiamo a fianco di questi ragazzi per valorizzare le loro capacità. La musica è certamente un'espressione, magari non politicamente corretta, non sempre facile, un po' inquietante per certi aspetti nei loro testi, però certamente è un viaggio nel loro mondo, è una narrazione di cui non possiamo fare a meno, perché la musica rap, trap, in qualche modo, non solo rappresenta un genere di moda per i ragazzi, ma soprattutto è una narrazione che dice profondamente cosa stanno vivendo. E quindi ascoltare, aiutarli a produrre anche queste canzoni permette loro veramente di spiegare a noi adulti che cosa stanno vivendo, cosa soffrono questi ragazzi.
1: È un modo
4: per
1: proprio per entrare
4: anche con loro
1: in relazione. Certo. Ed è anche questo, insomma, una forma che può assumere il patto generazionale. Io ti ringrazio, Don Claudio, e ti restituisco i tuoi tanti impegni, ma insomma ci hai offerto molte, molte strade, molti spunti, orizzonti di riflessione. Noi andiamo in pubblicità, poi ritorniamo qui in studio, tra poco.
5: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
9: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
11: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
15: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti.

0: Prep, uno te lo rimborsiamo.
1: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo, il gusto che rinfresca.
2: Ben rientrati in studio, siamo noi, stiamo attraversando questo tema della violenza, dell'aggressività diffusa tra i giovani, tra i giovanissimi, delle forme che assume, dell'uso e della circolazione di armi improprie. Professor Rusconi, abbiamo detto che in tanti modi che non è questione di posizione sociale, di marginalità geografica, questa è una questione che insomma riguarda i giovani e giovanissimi come tale. Che cosa servirebbe anche alla luce di quello, degli elementi che sono emersi rispetto agli spazi di cui hanno bisogno i ragazzi, di che cosa avrebbe bisogno la scuola?
3: Ma guardi, noi da anni sosteniamo che per i nostri giovani noi dovremmo trasformare le scuole, soprattutto le scuole medie superiori, in veri e propri centri culturali e sociali, aperti tutto il giorno, come chiedeva Codignola tantissimi anni fa, dove poter svolgere quelle che sono appunto le proprie preferenze anche culturali. Nella scuola italiana manca la musica, manca il cinema, manca la danza, mancano tanti aspetti che potrebbero essere svolti dai giovani di pomeriggio, naturalmente con il soccorso di cooperative, di associazioni di volontariato, non penso agli insegnanti schiavizzati, ma per fare questo il Parlamento dovrà tirare fuori delle cifre piuttosto consistenti. Vengono fatte attività di questo tipo adesso, ma sono affidate al buon cuore del singolo comune, della singola provincia. I giovani chiedono degli spazi dove possano essere ascoltati e possono svolgere appunto quelli che Don Burgio chiamava i loro talenti. Ci sono questi spazi, sono rarissimi. Allora, quando io in qualche situazione, anche a livello parlamentare, quando sono stato invitato, ho detto cose di questo tipo, ho detto che costerebbero troppo. E ecco. Allora non lamentiamoci.
2: Torniamo
3: se
2: sempre
3: poi
2: lì, insomma. Torniamo sempre lì. Anche Raffaella Milano sa, insomma, che livello di investimenti, rispetto al PIL, che percentuali destiniamo all'educazione. Insomma, quanta strada qua ci sarebbe da percorrere, e questo è un tema. Io volevo però riagganciarmi anche a quella riflessione che aveva iniziato a fare il professor Lancini sulla normalizzazione, la banalizzazione, se vogliamo, della violenza, che non è solo un fatto del digitale, ma è proprio nei nostri atteggiamenti e comportamenti di adulti. Diceva: cosa c'entra Trump con la violenza? C'entra e come, ma c'entra il nostro linguaggio, che è sempre più violento, la nostra gestualità, il fatto che tutto quello che incontriamo e chi incontriamo sulla nostra strada è ostacolo al raggiungimento di un obiettivo, diventa un avversario.
4: Sì, questo indubbiamente influisce in questo clima di violenza che i ragazzi e le ragazze respirano da parte degli adulti, ecco, quindi le cose hanno assolutamente a che vedere tra di loro. E come giustamente diceva il professor Lancini, adesso anche il dirigente Rusconi, le scuole cosa devono fare di fronte a tutto questo? Io direi altro che metal detector, qui bisogna veramente fare in modo che la scuola sia un presidio educativo, dove i ragazzi e le ragazze trovino la possibilità di recuperare anche la fiducia in loro stessi e nelle loro capacità. Uno dei dati più gravi che noi abbiamo nel nostro paese riguarda la fiducia nel futuro che hanno i ragazzi e le ragazze, che è bassissima. Non hanno aspettative rispetto alle loro effettive potenzialità. Su questo bisogna investire risorse in modo continuativo, come è stato detto.
2: Professor Lancini, rispetto a questo, poter scoprire il proprio talento, trovare il proprio posto nel mondo, Levi diceva la felicità di un mestiere congeniale, che è molto più di una professione, questi ragazzi, che diceva Raffaella, sono anche impauriti rispetto al futuro. Noi adulti, c'è un paradosso qua dentro, questo futuro gli chiediamo di impegnarsi a progettarlo, però poi glielo raccontiamo con una narrativa che è veramente depotenziante, che è soffocante, come dire, mefitica, mi viene da dire, ci sono tanti altri aggettivi, insomma, e quindi questa ansia, questa paura noi la amplifichiamo in qualche modo.
5: Eh sì, ma non solo, eh. A me tutti questi discorsi, se ci fosse tanta gente direbbe che sono buonisti perché i ragazzi hanno avuto troppo, sono stati troppo amati, troppo internet. È un tema legato a una società, come è stato detto, dove l'individualismo, che poi è frutto, io ho 60 anni, di un tentativo ovviamente di affermazione dell'individuo rispetto a quelle che erano le istituzioni, che quando ero giovanissimo io erano considerate troppo incapaci di far esprimere l'individuo, abbiamo messo al centro il nostro sé. Noi viviamo in una società dove conta solo se stesso e la prevaricazione dell'altro, come dite voi. Queste nuove generazioni non è un problema di narrazione perché basta, come lei dice, è un problema di realtà. Non ci sono politiche pensionistiche. La scuola della creatività, come è stato giustamente detto, non è solo quella delle lezioni, è una scuola che da 20 anni si sa che bisognerebbe entrare in classe e fare lezione a partire dalle domande dei ragazzi. Perché i veri apprendimenti oggi si costruiscono così, poi è arrivata l'intelligenza artificiale. Invece noi abbiamo ancora una scuola che misura le competenze, che sono nozioni sulla base delle quali valuteremo le competenze acquisite. Cioè c'è un tema proprio di investimenti economici, ma anche relazionali, in cui l'adulto non rinuncia a niente e andremo avanti ancora così, perché come lei sa, i giovani sono sempre meno, in Italia siamo al secondo posto, solo la Romania è avanti a noi, come dicono sempre i demografi, rispetto ai NEET, i ragazzi che non lavorano e non sono inseriti in un percorso formativo. La politica delle ultime pensioni li vado a vedere, i ragazzi non votano e quindi si parla agli adulti. Però questo credo che ci porti davanti al fatto che le nuove generazioni, invece di confliggere generazionalmente, che è un tema incredibile perché avrebbero ragioni di confliggere verso di me molto di più di quelle che hanno avuto nel 68, nel 77, attaccano se stessi e gli altri. La vera emergenza nazionale è il ritiro di un popolo, soprattutto di maschi, dalla scuola e dalla società. Mica i coltelli che a noi ci preoccupano di più. I ragazzi se ne vanno. Le scuole più importanti, anche private, stanno facendo riunioni da 5 anni, le università, perché se la scuola andrà avanti così non ci andrà più nessuno, eh. E guardi che andare col metal detector fuori da una scuola dove non c'è nessuno non sarà una bella cosa.
2: Io la ringrazio di aver terminato su queste note, che certo non sono note positive, ma ci interrogano sotto vari aspetti e introducono anche un altro tema, perché poi i giovani non se ne vanno solo dalle scuole, stanno abbandonando a frotte il paese e già sono pochi. Quindi torneremo a parlare anche di questo. Vi ringrazio di averci accompagnato in una riflessione scomoda, con più domande che risposte. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì alle 15:15 e qui vi aspettiamo.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono, dormono come noi.
8: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
12: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
13: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
14: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
15: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
16: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
17: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
18: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
19: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro.

0: tunno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
1: Università LUMSA, dal 1939.
0: Euro 99 centesimi. Tunno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
1: Università LUMSA, dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.

0: esatto, perché ho detto qui inizio, passo un confine, inizio a esercitare, ad approfittare tra virgolette di una posizione per qualcosa che piace a me e non accoglie quello degli altri. Allora quel giorno ho iniziato a stare più attento, rendendomi conto che questo è un tema che tocca non solo, come dire, un vescovo per l'autorità, la posizione che ha, ma tocca tutte le persone, perché ci mette, è una modalità con cui noi possiamo entrare in relazione con gli altri.
1: Quindi una primissima, come dire, nota che ciascuno di noi può come dire, dedurre da questo fatto è che se hai una posizione di potere non la usare per te.
0: Sì, questo è, direi, il tema fondamentale, cioè il potere è un potere malato e sbagliato quando sei tu il riferimento e non è l'altro, non è il bene dell'altro.
1: Però lei nel libro, e partiamo da qui, a partire dalle parole di Papa Leone, va a cercare un po' i fondamenti teologici. Sì. Qual è il potere, come ha esercitato Gesù il suo potere, fino poi a toccare proprio la persona di Dio onnipotente? Ma sentiamo Papa Leone su questo.
2: La risurrezione di Gesù non è un trionfo roboante, non è una vendetta o una rivalsa contro i suoi nemici. È la testimonianza meravigliosa di come l'amore sia capace di rialzarsi dopo una grande sconfitta per proseguire il suo inarrestabile cammino. Il risorto non sente alcun bisogno di ribadire o affermare la propria superiorità. Egli appare ai suoi amici, i discepoli, e lo fa con estrema discrezione, senza forzare i tempi della loro capacità di accoglienza. Lo vediamo molto bene nel Cenacolo, dove il Signore appare ai suoi amici chiusi nella paura. È un momento che esprime una forza straordinaria. Gesù, dopo essere sceso negli abissi della morte per liberare coloro che vi erano prigionieri, entra nella stanza chiusa di chi è paralizzato dalla paura, portando un dono che nessuno avrebbe osato sperare: la pace. E aggiunge: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Con queste parole affida agli apostoli un compito che non è tanto un potere quanto una responsabilità: essere nel mondo strumenti di riconciliazione. Questo è il cuore della missione della Chiesa: non amministrare un potere sugli altri, ma comunicare la gioia di chi è stato amato proprio quando non lo meritava. È la forza che ha fatto nascere e crescere la comunità cristiana. Uomini e donne che hanno scoperto la bellezza di tornare la vita per poterla donare agli altri.
1: Il Papa tratteggia in maniera molto chiara come Gesù ha esercitato il suo potere e ciò che ne discende per noi, tant'è che traduce la parola potere soprattutto in responsabilità, anche perché, come dire, dovrebbe essere un potere molto, se quella di comunicare la gioia da

0: perché l'idea di potere è quando uno può, contro la volontà dell'altro, affermare la propria.
1: Allora, Gesù, se noi guardiamo come Gesù ha esercitato il suo potere, mi viene in mente un episodio particolare. Gesù sulla croce e il popolo che gli grida: se veramente tu sei il figlio di Dio, salva te stesso, pensa a te stesso e scendi dalla croce. Però Gesù dalla croce non c'è sceso. Avrebbe potuto scendere e quindi salvare se stesso e quindi pensare a se stesso, ma questo Gesù non lo ha fatto, perché avrebbe poi tra l'altro dato la conferma al popolo ebraico dell'idea di un Dio lontano che pensa solo a se stesso. Ma il nostro è un Dio, e Gesù ce l'ha dimostrato, che prende a cuore la vita dell'altro, che manifesta la sua potenza nel dono di sé. E questo è riferito a Gesù Cristo. Se poi noi vogliamo risalire, andiamo al Padre, noi diciamo nel credo che Dio è onnipotente. E allora dobbiamo pensare questo. San Giovanni nella sua lettera definisce Dio come Dio è amore. E quindi dobbiamo ripensare, e anche il Papa lo accenna, alla potenza e all'onnipotenza di Dio all'interno di questa categoria. Per usare la frase di altri, allora dobbiamo dire che Dio è ogni amante, la sua potenza si manifesta nell'amore, perché lui è capace di fare una cosa molto potente, che è quella di amare tutti e di perdonare tutti e di amare anche quando non è ricambiato, cosa che noi non riusciamo a fare. Dopo un po', se l'amore non è ricambiato, lasciamo perdere. Allora, la potenza di Dio consiste proprio in questo, nell'essere l'onniamante, colui che è capace di amare, cioè di ricercare, di volere, desiderare il bene e la salvezza dell'altro, sempre e comunque.
0: Questo io lo capisco molto chiaramente, anche se, come dire, un'asticella alta, alta, sì, nella vita di ciascuno di noi, nella sequela del Vangelo, ma come si traduce dentro una organizzazione, un'istituzione come è la Chiesa, che ha bisogno di governarsi e forse, ma mi dica lei se sbaglio, anche in alcuni passaggi, come dire, di proteggerci, se ha 2000 anni di storia, anche costellata da abusi di potere, per carità, però è perché, come dire, ha pensato qualche volta mi verrebbe da dire in maniera provocatoria a scendere dalla croce.
1: E questo magari qualche volta è successo, magari è successo anche a noi. Il Papa Benedetto XVI in un suo discorso dice che quando il potere, l'autorità perde il riferimento alla trascendenza a Dio, perde il rispetto della dignità umana, no? E della persona, ce lo dimostra la storia dell'altro secolo. Allora questo ci richiama a questo fatto che un potere non è mai assoluto, è sempre relativo, è un pezzo di potere, e un potere deve sempre fare riferimento a qualcosa che va al di là della persona che lo esercita. In questo senso nella Chiesa, la Chiesa rimane fedele ed è una organizzazione, diciamo, in cui si esercita l'autorità nella misura in cui comunque continua a tenere vivo il riferimento, un riferimento più alto, sempre passando dal guardare a sé e guardare al bene della comunità, alla volontà di Dio e a Dio.
0: Però il tema della volontà di Dio, lo scrive lei nel, sì, libro, è anche rischioso, no? Dio lo vuole, l'abbiamo sentito e detto, sì, nella, sì, storia, sì, tante volte, non so, anche fuori dalla Chiesa, sì, è stato detto, ma è scivoloso perché il clericalismo, lei scrive, nasce proprio nel momento in cui uno si sente investito, lui e solo lui, di un'autorità divina.
1: E questo è come sempre, cioè come dire, la dinamica è sempre un po' la stessa, cioè quando l'io, la propria pretesa personale, il proprio sentirsi più degli altri, le proprie idee, le proprie desideri di dominio prevale su tutto il resto. Anche il clericalismo in fondo è una forma di potere malato, perché appunto si separa dagli altri perché ritiene di essere

0: di più e non è capace di e guarda a se stesso in fin dei conti e non guarda oltre se stesso. Quindi è un po' complessa da spiegare la dinamica, ma la dinamica è sempre questa. Tutte quelle forme di rapporti nel quale tu alla fine guardi te stesso e cerchi qualcosa per te diventano delle forme di potere. Quando sei capace di uscire da te stesso e di ricercare qualcosa che va al di là di te, il trascendente, con una parola grande Dio, allora quella è una forma sana, ecco, di potere e di autorità.
1: Torniamo a Papa Leone, alla sua descrizione di quello che è il compito dei vescovi, a cominciare dallo stesso Vescovo di Roma.
2: A Pietro dunque è affidato il compito di amare di più e di donare la sua vita per il gregge. Il ministero di Pietro è contrassegnato proprio da questo amore oblativo, perché la Chiesa di Roma presiede nella carità e la sua vera autorità è la carità di Cristo. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Al contrario, a lui è richiesto di servire la fede dei fratelli camminando insieme a loro. Tutti, infatti, siamo costituiti pietre vive, chiamati con nostro battesimo a costruire l'edificio di Dio nella comunione fraterna, nell'armonia dello spirito, nella convivenza delle diversità.
1: La vera autorità è la carità di Cristo. Lei mette in guardia anche dalla falsa carità. Ci aiuta a capire qual è la falsa carità, che è un altro abuso di potere, e la carità di Cristo.
0: Sì, allora la falsa carità, Papa Francesco la esprimeva con il parlando dell'elemosina, cioè il gesto con cui io ti do, ma tu devi stare lontano da me e io ti do e in qualche modo decido io per te. Se mi permette, mi viene in mente un esempio di quello che è il rischio e quello che può essere la falsa carità, ripensando agli anni della missione.
1: Perché lei è stato 14 anni
0: 13,
1: in Kenya,
0: sì, sì.
1: Come missionario Fidei Domini.
0: Sì, e dove il missionario aveva il compito, tra le altre cose, di mandare i ragazzi a scuola. Quindi tu dovevi decidere quale ragazzo mandare a scuola e quale no, perché non avevi energie per tutti. Mi viene in mente un medico missionario che mi diceva: io ogni anno posso mandare due bambini per un'operazione di cardiochirurgia, devo decidere i bambini che vivono e, tra virgolette, quelli che muoiono.
1: Quindi,
0: la falsa carità è quella che a un certo punto si fa così piena di sé da dire: io ho questo potere, io ho potere di vita e di morte e non penso all'altro e condiziono la vita dell'altro e arrogo a me la decisione sulla vita dell'altro. Beh, in questo caso la soluzione è abbastanza semplice, che è il dire: certe decisioni in ambito caritativo non vanno mai prese da soli, ma vanno sempre prese insieme, perché il potere e l'autorità deve essere sempre plurale. Ma la carità sbagliata è proprio questa carità che non costruisce un rapporto in cui ci sono io che ho qualcosa che do a te che non hai niente, e io sono di più e tu sei di meno, ma non c'è un reale incontro. È quanto nei nostri centri di ascolto della carità si tende di fare, cioè incontrare la persona, camminare insieme e diventare amici, per cui si percorre un cammino e non solo un gesto che allontana, ma un qualcosa che avvicina.
1: Quindi una delle chiavi è proprio quella che, con termine che ormai conosciamo bene, è quella della sinodalità,
0: certo,
1: di esercitare il potere camminando insieme. Sentiamo il Papa su questo.
2: Siamo invitati a contemplare e a riscoprire il mistero della Chiesa, che non è una semplice istituzione religiosa, né si identifica con le gerarchie e con le sue strutture. La Chiesa, invece, come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, è il segno visibile dell'unione tra Dio e l'umanità, del suo progetto di radunarci tutti in un'unica famiglia di fratelli e sorelle e di farci diventare suo popolo. Guardando al mistero della comunione ecclesiale generata e custodita dallo Spirito Santo, possiamo comprendere anche il significato delle equip sinodali e degli organi di partecipazione. Essi esprimono quanto accade nella Chiesa, dove le relazioni non rispondono alle logiche del potere, ma a quelle dell'amore. Nessuno è chiamato a comandare, tutti sono chiamati a servire. Nessuno deve imporre le proprie idee. Tutti dobbiamo reciprocamente ascoltarci. Nessuno è escluso. Tutti siamo chiamati a partecipare. Nessuno possiede la verità tutta intera. Tutti dobbiamo umilmente cercarla e cercarla insieme. Camminare insieme, essere sinodali, questa è la vocazione della Chiesa. I cristiani sono chiamati a fare strade insieme, mai come viaggiatori solitari. Fratelli e sorelle, questo può succedere anche nella comunità cristiana. Succede quando Dio prevale su noi, generando personalismi che impediscono relazioni autentiche e fraterne. Quando la pretesa di essere migliori degli altri, come fa il fariseo col pubblicano, crea divisione e trasforma la comunità in un luogo giudicante ed escludente. Quando si fa leva sul proprio ruolo per esercitare il potere e occupare spazi.
1: Quindi camminare insieme, scegliere insieme, ascoltarsi, essere umili, sono tutte vigilare sul cuore, lei dice anche, no? Per evitare che l'io prevalga su tutto. Però ci sono tanti ostacoli in questo cammino. Immagino anche la responsabilità che sente un vescovo che dice sì, dobbiamo, poi però ho un incarico in cui il mio parere, la mia pesa, l'ultima decisione alla fine devo prenderla io, l'attesa a volte della stessa gente, ma penso anche a un parroco e tante volte insomma ci si trova soli o no?
0: Beh, certamente sì, perché anche quello della sinodalità è un processo di ascolto reciproco, di confronto, di discernimento, che poi deve arrivare a una conclusione. E poi c'è un ministero ordinato che all'interno della comunità ha questo compito, in cui io riconosco che c'è una grazia di Stato a un certo punto operante, però c'è una necessità di vigilare continuamente su se stessi, perché, come dice il proverbio, è facile prendere lucciole per lanterne, cioè è facile pensare che la mia opinione sia più di quella degli altri.
1: Ma lei cosa ha cambiato nel modo di essere vescovo? Cioè, siamo partiti da uno spunto di vita quotidiana semplice, quello di non chiedo il piatto del vescovo, diciamo, ecco, così, sì. No? Ma mangio quello che mangiano tutti. E poi nella gestione, che suggerimenti ha portato alla sua...
0: A me personalmente mi ha aiutato a capire che l'opinione dell'altro non è mai una cosa sciocca, che non devo mai partire dicendo io ne so più di te, ma c'ho sempre qualcosa che dall'altro posso imparare. Poi certamente su molti ambiti al vescovo spetta poi a lui decidere e indirizzare, ma tutto questo non lo puoi fare mai da solo. io mi sento di aver proprio bisogno che la mia comunità, i consigli, tutti gli organismi che abbiamo esprimano, dicano, al limite anche critichino e

0: a volte anche in un modo che è irritante, possano smontare tutto quanto fatto. Però c'è bisogno di questo, perché questo ti aiuta a non rimanere focalizzato su te stesso e soprattutto a fare questo sforzo di vigilanza. Penso proprio questo, di non difendersi continuamente, come dire io ne so più di te, io lo so, io so già che... È vero, tante volte lo so, magari so già dove andremo a finire, ma ho bisogno che questo si possa fare insieme, cioè che questo sia nutrito da una base più ampia. Ecco, non so se sono riuscito a spiegare. Noi non possiamo esercitare un'autorità da soli. L'autorità, lo diceva, non deve prevalere l'io sul noi.
1: E questo si è confrontato con i preti della sua diocesi su questi temi?
0: E diciamo che c'è, ogni incontro è un, nel senso buono della parola, è una lotta, è un confronto, no? Cioè, forse non ce lo siamo esplicitati, ma in tante occasioni il processo è proprio questo, cioè dare a tutti la possibilità di esprimersi e anche a chi non, come dire, chi è più negativo comunque di esprimersi.
1: Lei crede che questo sia un modello esportabile anche fuori dalla Chiesa?
0: Io penso di sì, anzi penso che forse al di fuori della Chiesa a certi livelli sia un dato più acquisito questo lavorare in gruppo, eccetera. Noi abbiamo poi la questione importante del ministero, della guida e di tutto il resto, ecco. Però questo penso sia un modello esportabile e anche necessario. Nella stessa, mi permetta la divagazione, nella stessa politica non ci può essere solo una maggioranza, c'è bisogno anche di un'opposizione, perché l'opposizione è una spina nel fianco della maggioranza, ma spesso o talvolta o ogni tanto dice anche qualcosa di buono che diventa necessario e importante per la maggioranza.
1: Grazie per essere stato con noi, ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani.

0: inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Le piante dormono come noi.
2: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
3: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
4: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
5: Non ci resta che iniziare.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, questa sera in prima serata.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
8: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
7: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
8: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
7: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
6: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
10: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie.

0: invece.
1: Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate!
0: Estate, te best!
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
6: Ultima. Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino. E nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Principio, ora e sempre. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia,

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,

0: Nella sera della vita, nella sera della mia vita, aiutami, o Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te, Maria, voglio cantare il mio Magnifica. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine e la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami, Maria, ad amare quanti mi circondano con comprensione ed indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora, nei limiti delle mie forze, a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi, Maria, la certezza che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio il prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella sua gioia senza fine. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi. Rimanga sempre.
1: Amen.

0: penitenziari italiani, oltre 13.000 persone in esubero, aumentano suicidi, atti di autolesionismo, condizioni non degne di istituzioni dello Stato, ammonisce il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Trump contro gli alleati, concluso il vertice NATO, il presidente statunitense si dice arrabbiato con l'alleanza perché non sostiene la difesa, rilancia le sue mire sulla Groenlandia e dà a Zelensky l'ok ai missili Patriot, sull'Italia resta critico, Meloni non ci ha appoggiato. Iran torna alla guerra, gli Stati Uniti lanciano potenti attacchi contro il paese, non si fa attendere la risposta iraniana che bersaglia siti militari a stelle strisce in Kuwait. A meno di un mese dal cessato il fuoco si riaccende così la tensione. Esplosione fatale, tragedia in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Due morti, si tratta di madre e figlio, crollato un intero edificio dove venivano trattate le polveri per il confezionamento dei giochi pirotecnici. Nuova ondata di calore, la terza in arrivo da giugno, torna l'afa, si impennano le temperature fino a 40 gradi, cresce il numero dei bollini rossi da nord a sud. Secondo le previsioni sarà così per tutto il mese di luglio. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000. Questa sera in primo piano la grave situazione nelle carceri italiane, il sovraffollamento record e ormai emergenza sociale. L'estate rovente si aggiunge poi a rendere inumane le condizioni dei detenuti. Il quadro allora con Beatrice Bossi, poi con Paolo Fucili, le parole del cardinale Zuppi intervenuto oggi sul dramma della vita in cella. Vediamo.
1: Una pena da scontare che si aggiunge a quella stabilita dai giudici, i detenuti delle carceri italiane fanno i conti con il sovraffollamento. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari, a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%, in oltre 70 istituti si raggiunge anche il 150, mentre in 8 supera addirittura il 200%. Tutto questo significa condizioni di vita inumane e carenze croniche. Il sistema è allo sfascio, dicono gli operatori del settore, e i numeri lo certificano, anche quelli dei suicidi tra le sbarre. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni.
2: Tanti problemi che tutti conosciamo e conoscete voi meno di ogni altro, il primo dei quali è la piaga dei suicidi.
1: Ciascuno di questi casi rappresenta una sconfitta dello Stato a cui sono state affidate le vite dei detenuti, ha detto il presidente Mattarella a marzo in occasione dell'anniversario della costituzione del corpo della Polizia Penitenziaria.
3: Faccio mio l'appello del Garante che dice che non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
4: Il vero modo in cui tutti siamo più sicuri è far funzionare il carcere davvero, anziché fare incattivire chi trascorre là un tempo del tutto inutile. Tocca tasti sensibili. Oggi a Roma l'intervento del cardinale Zuppi a un convegno su realtà, problemi e prospettive del mondo del carcere.
5: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
4: Il presidente dei Vescovi Italiani parla di aprire crepe che possano far filtrare la luce, volontariato che crea un legame fra carcere e territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva e ricordando gli atti di clemenza invocati già dai papi negli ultimi giubilei.
3: Qualche volta ci sono dei provvedimenti che possono essere presi anzi per sicurezza, non perché uno pensa così c'è più, riversiamo all'esterno l'insicurezza, tutt'altro per sicurezza e anche appunto per dignità e per evitare delle sofferenze inutili, quelle sì che possono incattivire.
0: Ora la pagina degli esteri, partiamo dal vertice NATO, Trump contro tutti con l'alleanza, dice sono molto arrabbiato e minaccia il ritiro di tutte le truppe dall'Europa. Antonio Soviero.
6: Si chiude il vertice NATO in Turchia e anche se formalmente gli Stati Uniti restano nell'alleanza,

0: distanza, la sensazione è che la distanza tra le due sponde dell'Atlantico sia aumentata ulteriormente. Donald Trump torna ad attaccare duramente gli alleati su difesa e Groenlandia. È un grosso problema per la sicurezza nazionale americana e dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, afferma il presidente USA, che aggiunge: sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo pagato troppo. Il tycoon lascia il vertice visibilmente irritato, riaprendo forti dubbi sull'affidabilità dell'ombrello americano in caso di attacco a uno dei paesi membri. Al di là del documento finale, in cui si riconosce che gli alleati europei e il Canada in collaborazione con gli Stati Uniti si stanno assumendo maggiori responsabilità per la difesa dell'alleanza, hanno aumentato i loro investimenti nei requisiti fondamentali per la difesa di oltre 139 miliardi di dollari per rendere l'Europa più forte in una NATO più forte, come recita lo slogan coniato mesi fa per caratterizzare la fase di modernizzazione dell'alleanza, il messaggio politico è chiaro: l'Europa è più sola e capisce che il tempo della dipendenza dagli Stati Uniti potrebbe essere finito.
1: Vertice che è anche l'occasione per una verifica delle relazioni fra Italia e Stati Uniti. Per Trump, Meloni è una brava persona, ma non ci ha appoggiato. La Premier invece taglia corto e dice rapporti cordiali. Seguiamo Augusto Cantelmi.
2: Mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump.
3: Così la presidente del Consiglio Meloni al termine del summit NATO ad Ankara sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni.
2: Non è che abbiamo preso delle decisioni o abbiamo fatto delle scelte così, un giorno ne facciamo una, un giorno ne facciamo un'altra. Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
3: Presidente del Consiglio che conferma gli impegni presi con la NATO, ma in modo sostenibile. Su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato. Preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità. Capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev.
1: Ed è invece rottura fra Stati Uniti e Spagna, chiusi i rapporti commerciali, un caso senza speranza, dice Trump, perché non paga per la difesa. Nel mirino il presidente spagnolo Sanchez per i suoi rifiuti reiterati a offrire le basi. Elena Seno.
4: Nonostante la vicinanza tra il presidente americano Trump e il premier spagnolo Sanchez nella foto di rito di inizio vertice, non si sono visti contatti tra i due leader e non poteva che essere così, visto l'affondo che l'inquilino della Casa Bianca ha riservato tra gli altri anche alla Spagna. Nel corso di una conferenza stampa a fianco del segretario generale della NATO Rutte, il presidente Trump ha infatti definito il paese iberico un alleato pessimo, una causa persa, e ha chiesto di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid, comprese le visite. Pesa il no netto del governo di Sanchez all'uso delle basi militari per le operazioni statunitensi in Iran e il rifiuto a impegnarsi per innalzare la spesa militare al 5% del PIL. Dura la presa di posizione di Trump all'avvio dei lavori ad Ankara, parole le sue che sono rimbalzate fino a Madrid. Credo che la Spagna debba mantenere una posizione ferma, dice quest'uomo residente a Madrid. Per lui Trump sta rendendo un disservizio alla geopolitica internazionale. La Spagna deve sempre seguire la propria linea d'azione, indipendentemente da ciò che Trump vorrebbe facesse. E c'è chi respinge anche le accuse su un mancato sostegno. Trump pensa semplicemente che stiamo dando pochissimi soldi, ma stiamo schierando soldati ovunque, sostiene un altro madrileno. Non tutti però fanno quadrato. All'opposizione c'è chi critica Sanchez e lo accusa di distruggere la credibilità internazionale del paese.
1: E poi fra gli incontri più attesi al vertice, lo capite, quello fra Trump e il presidente ucraino. Vediamo allora com'è andata con Fabio Bolzetta.
5: Future esercitazioni militari congiunte con l'Ucraina è l'ipotesi condivisa dal presidente francese Emmanuel Macron a margine del vertice NATO di Ankara. A prenderne parte, secondo quanto evocato dal titolare dell'Eliseo, potranno essere i paesi aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina, il gruppo del quale fa parte anche l'Italia, che tuttavia ha espresso più volte riserve sull'eventualità di invio di truppe, si incontrerà il prossimo 13 luglio a Parigi. Ma intanto il vertice NATO di Ankara ha promesso 140

0: Penso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Giorgia Meloni. Contiamo molto sul supporto dell'Italia che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Intanto nuovi attacchi russi su Kiev nella notte hanno ucciso almeno 5 civili.
1: In questo quadro torna alta la tensione fra Stati Uniti e Iran, riparte il conflitto sullo stretto di Ormuz e volano i prezzi di petrolio e gas. C'è Marco Burini.
2: Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte. È un avvertimento. Oggi pomeriggio Trump non ha cambiato idea rispetto a stamattina, quando aveva detto che la tregua è finita. In realtà non era mai davvero partita, appesa agli umori del boss della Casa Bianca e ai furori del regime di Teheran, che mentre continua a celebrare i funerali di Khamenei, si tiene ben stretto Hormuz. Ieri ha attaccato 3 petrolieri in transito e per tutta risposta gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran, tra cui sistemi di difesa antiaerea, radar e motoscafi usati dai Pasdaran per controllare lo stretto. Teheran ha reagito lanciando missili sulle basi americane in Bahrain e Kuwait e minaccia di chiudere Hormuz. Non voglio più avere a che fare con loro. Sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi del regime di Teheran, gli stessi che 3 settimane fa, alla vigilia dell'intesa di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Di certo sono resilienti. Sopravvissuti all'eliminazione della guida suprema e altri pezzi grossi, si sono riorganizzati e compattati, mentre i cittadini sono rimasti schiacciati. Giusto 6 mesi fa la rivolta popolare con migliaia di morti, feriti, arrestati. Trump e Netanyahu li avevano fomentati. Ribellatevi, poi veniamo noi a salvarvi. Si è visto.
1: Chiudiamo quest'ampia pagina di esteri. Torniamo in Italia con la cronaca. 30 indagati in 17 città, 7 arresti. Parte da Catania, una operazione contro pedopornografia e sfruttamento sessuale minorile. Lucia Ascione.
3: L'innocenza dei bambini è commercializzata e quindi di conseguenza è diventata un business non indifferente per queste organizzazioni che non risparmiano nessuno, dai neonati fino agli adolescenti.
4: Gli orchi stanati nella maxi operazione della Procura di Catania e del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato sono uomini tra i 19 e i 59 anni, professionisti, operai, studenti, impiegati disoccupati. 7 arrestati, 30 indagati, divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, diffusione di file illegali attraverso numerosi dispositivi elettronici, le accuse contestate. Partita dalla città etnea, l'inchiesta si è allargata fino a Bari, Bolzano, Brescia, Caserta, Catanzaro, Enna, Frosinone, Lodi, Milano, Nuoro, Pescara, Potenza, Rimini, Torino, Venezia, Verona. Mesi di appostamenti nel dark web di oltre 100 investigatori dentro una rete di scambio di video osceni che rimbalzano da uno smartphone all'altro. E dietro quelle immagini ci sono bambini abusati e condannati per sempre all'orrore. Chi scarica e vede quello scempio non è un semplice spettatore, ricorda l'associazione Meter, e parte integrante della raccapricciante catena della violenza sessuale sui minori.
3: Questo fenomeno, che ormai è diventato un fenomeno endemico, un fenomeno stratificato, ha fatto sì che i bambini sono diventati uno scarto economicamente anche ben retribuito e quindi di conseguenza è necessaria un'azione preventiva, un'azione informativa e soprattutto un'azione educativa.
1: Nella capitale intensificati i controlli contro la microcriminalità, dal Colosseo alla stazione Termini, e allarme soprattutto per le bande giovanili. Luigi Ferraiuolo.
5: Dopo la guerriglia davanti al Colosseo sono scattati diversi controlli antimaranza, ma non bastano. Le persone del quartiere hanno paura, anche perché la popolazione locale va via via diminuendo, mentre aumentano gang e immigrati che cercano nei turisti che frequentano il Colosseo dei polli da spennare.
6: La polizia passa, però non è che poi interviene, non è che solo a seguito di episodi ci sia questo fatto, deve essere costante.
5: Coltelli a serramanico, tirapugni, droga e soldi sono il malloppo che polizia e carabinieri hanno sequestrato negli ultimi giorni intorno all'anfiteatro Flavio, fermando oltre 350 persone e arrestandone 10.
7: Ultimamente sì, ci sono dei ragazzi che si si mettono lì su più che altro in quel boschetto.

0: diciamo, e fanno un po' di confusione, però fino adesso a me, comunque ai turisti qui della zona, non hanno mai dato fastidio.
1: L'area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali si conferma una polveriera e a qualche giorno di distanza dalla notte brava dei Maranza, culminata con l'aggressione a una pattuglia della polizia locale, la risposta delle istituzioni non si è fatta attendere.
2: Bisogna istruire anche i camerieri sulle facce più note di quelli che, diciamo, commettono i furti, perché si chiedono al tavolo, prendono da bere, fanno un'ordinazione tranquillissima come un qualsiasi cliente e purtroppo poi, stando vicino ad altri clienti, commettono il reato.
1: Ma forse servirà ancora maggiore attenzione.
3: Interrogatorio per Walter Lavitola, oggi in procura a Roma in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti e il mandante dell'azione dinamitarda davanti alla villetta dove il conduttore vive con la propria famiglia, incredulo Ranucci che dice: Lavitola è un amico vero, c'è qualcosa che non torna. Ora la vicenda delle 80 fiale di fentanyl rubate all'ospedale israelitico di Roma. Ci sono nuovi sviluppi. Sentiamo David Murgia.
4: Proseguono le indagini sulla scomparsa di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Gli ispettori inviati dal Ministero della Salute avrebbero evidenziato criticità nelle procedure di custodia del farmaco. Infatti sembra che le chiavi dell'armadio in cui erano conservate si trovavano nella stanza accanto. La procura segue diverse piste investigative, tra cui quella dei medici abusivi, senza escludere l'ipotesi che il furto possa essere stato commissionato, ancora meglio un furto su commissione per le corse clandestine di cavalli o per rifornire qualche ambulatorio abusivo di medicina estetica. Infatti il fentanyl è un farmaco di uso quotidiano in ambito ospedaliero utilizzato da anestesisti e rianimatori per indurre l'anestesia generale. È circa 100 volte più potente della morfina e deve essere maneggiato con estrema cautela perché può provocare rapidamente arresto respiratorio e depressione del sistema nervoso centrale. Per questo motivo questo furto avrebbe appunto tutti i requisiti per essere chiaramente un furto su commissione. Intanto in queste ore si è svolto a Palazzo Chigi un nuovo incontro interistituzionale per fare il punto sull'episodio e soprattutto per rafforzare le misure di controllo e tracciabilità lungo tutta la filiera dei medicinali che possono determinare effetti droganti.
3: Arrestato dalla Guardia di Finanza e posto agli arresti domiciliari per pervasiva pericolosità sociale, il giornalista Mario Adinolfi, accusato di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine il cosiddetto sistema di scommessa collettiva attraverso un circuito che avrebbe fruttato milioni da privati a cui venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive, promesse che non si traducevano poi nella restituzione delle somme investite. Il giro avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. E adesso nel Reatino, dove ci sono state alcune esplosioni in un'azienda pirotecnica, due i morti e un ferito grave. Alessio Orlandi.
5: Sono madre e figlio le due vittime della violenta esplosione di questa mattina all'interno di una fabbrica di fuochi d'artificio a Sant'Anatolia di Borgorose, nel Reatino, al confine tra Lazio e Abruzzo. Il boato, intorno alle 9, ha investito in pieno Simone Colle, 30 anni, e Teresa Tozzi, di 60, inizialmente dati per dispersi. I loro corpi sono poi stati ritrovati dai vigili del fuoco sotto le macerie. Una terza persona è rimasta gravemente ferita, illesi invece altri due lavoratori. Un'auto dalle lamiere contorte e un ammasso di calcinacci è quanto resta della struttura in cui è avvenuta la deflagrazione. All'interno, secondo quanto accertato dagli investigatori, venivano preliminarmente trattati i materiali utilizzati per il confezionamento dei fuochi d'artificio. Si tratta del secondo incidente che vede coinvolta la stessa azienda, la Pirotecnica Mattei. Nel 2023 avevano perso la vita altre tre persone, un padre e i suoi due figli, parenti delle vittime di oggi. Ancora da chiarire le cause dell'esplosione, udita a chilometri di distanza, la procura di Rieti ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo.
3: Un aggiornamento sulla vicenda dello spionaggio internazionale tramite due ex agenti dei servizi segreti italiani poi arrestati. Ci sono altri militari indagati e secondo fonti stampa di oggi pomeriggio ci sarebbe stato l'accesso fraudolento anche a documenti classificati con l'intestazione della Presidenza del Consiglio. Si difende uno degli accusati, Piras, il cui legale precisa non ha mai veicolato informazioni segrete. Arriva sull'Italia la terza ondata di caldo africano. Sentiamo Alessandra Camarca.
6: Il termometro torna ad impennarsi e l'Italia viene investita dalla terza ondata di caldo, afa che sta colpendo particolarmente il nord-ovest e parte dell'Emilia. territori destinati a vivere un picco importante di caldo che porterà 39 gradi in Valpadana per il possibile contributo del Foen, aria che scende dai rilievi, si comprime e scalda. Attesi entro il fine settimana 40 gradi ad Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. I bollini arancioni aumentano, Firenze, Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona sono le città dove si è alzata l'allerta. In calo domani i bollini arancioni, che indicano il rischio caldo per la salute dei più fragili, scendono dai 10 di oggi a 3. Ed è confermato il bollino rosso a Firenze per domani, che rimarrà anche venerdì con l'aggiunta di Perugia. Intanto, complice il caldo, l'incendio scoppiato nel territorio comunale di Premosello, Chiovenda in Piemonte, nella provincia di Verbano Chiusossola, ha superato i confini del Parco Nazionale Val Grande. In azione da giorni Canadair, che per scongiurare il peggio stanno gettando acqua sui boschi che sono lambiti dalle fiamme.
3: Il nodo trasporti nel cuore dell'estate finisce sul tavolo del garante, la vicenda dei disagi di chi lo scorso fine settimana ha viaggiato in treno e in aereo con un'odissea. Monica Di Loreto.
7: Linea ferroviaria rallentata, Italia divisa in due, prezzi dei voli che schizzano alle stelle. È la settimana più complicata per chi deve muoversi lungo la dorsale del paese. Sulla rete dell'alta velocità i convogli viaggiano con ritardi fino a 180 minuti, deviazioni obbligate sulla Tirrenica e un flusso di treni dimezzato fino al 10 di luglio. Migliaia di passeggeri hanno cercato alternative e l'alternativa in queste ore è l'aereo, con tariffe che hanno registrato un'impennata. Un Torino-Roma arrivato a sfiorare 400 euro, Roma-Milano 500 euro. Le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, classi tariffarie che si chiudono, prezzi che salgono, ma ora la parola passa al garante dei prezzi, chiamato a verificare se si tratta di dinamiche fisiologiche o di aumenti ingiustificati. E non è finita. A fine luglio si replica, nuovo stop programmato dal 26 al 30, con ulteriori rallentamenti e possibili disagi sulla rete ferroviaria. Un contesto che rischia di riaccendere la corsa alle tariffe aeree, settimana calda per i trasporti e consumatori sotto pressione.
3: Andiamo in Vaticano con il messaggio di Papa Leone al Global Summit sull'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato.
8: Ancora una riflessione sull'intelligenza artificiale e sui cambiamenti imposti dalle nuove tecnologie, una delle maggiori questioni del nostro tempo che investono il futuro dell'umanità. In un messaggio ai partecipanti dell'AI for Good Global Summit 2026, a firma del cardinale Parolin, Papa Leone assicura il dialogo e la disponibilità della Santa Sede al dibattito in corso sul tema e riafferma la necessità di individuare nuovi percorsi per il bene comune. Nel testo si parla di voci e resoconti preoccupanti sulla perdita della giro umano e dell'urgenza avvertita dal pontefice di trattare il tema nell'enciclica Magnifica Humanitas, dove ha ribadito la necessità di custodire la persona umana in un momento di svolta epocale. Un testo nato dall'ascolto di scienziati e ingegneri che lavorano con sincero entusiasmo su tecnologie capaci di alleviare immense sofferenze, di leader politici e funzionari pubblici che hanno perseverato nella ricerca di regole giuste, di genitori e insegnanti che si preoccupano profondamente del futuro delle giovani generazioni, ma che è stata anche ispirata da preoccupanti potenziali abusi degli algoritmi e dalla perdita di autonomia umana in ambiti critici. Un invito a registrare l'uso improprio dell'intelligenza artificiale alla ricerca del bene comune.
3: Non ci dimentichiamo di tenere illuminata la drammatica situazione a Gaza. Nonostante il cessate il fuoco, non si spengono gli episodi di violenza, mentre gli sfollati vivono nelle tende in condizioni disumane. Ci aggiorna la corrispondente Alessandra Buzzetti.
9: 8 morti in 24 ore nella striscia di Gaza. Nel mirino, afferma l'esercito israeliano, terroristi di Hamas come Mohammed Ahmad Abu Taima, che ha partecipato all'attacco ai kibbutz del 7 ottobre. Ma morire, secondo il Ministero della Salute di Gaza, ancora sotto il controllo di Hamas, ci sarebbero anche due bambini che stavano giocando in una delle aree colpite e anche un funzionario egiziano che coordinava gli aiuti umanitari. Aiuti che entrano nella striscia dove non si muore più di fame, ma le condizioni di vita restano molto dure, con l'acqua infetta, le fogne a cielo aperto, le tende degli sfollati invasi dai topi, le gravi dermatiti di cui soffrono buona parte dei 2 milioni di palestinesi ammassati nell'area sotto il controllo di Hamas. Un controllo civile e militare pressoché totale, nonostante l'annuncio delle dimissioni del comitato di emergenza. al di là della linea gialla che la traversa è un bersaglio per l'ADF, è solo macerie, nessuna ricostruzione iniziata senza una soluzione politica credibile e realista.

0: Le casse del Consiglio di pace di Donald Trump sono ancora quasi vuote.
1: In Venezuela non si fermano le ricerche dei dispersi, è salito a 3.685 il numero dei morti e 16.740 feriti. Il bilancio ufficiale del terremoto che ha colpito il paese. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo, le persone tratte in salvo sono 6.462, mentre 18.000 risultano senza casa e 87.000 famiglie hanno ricevuto assistenza. Ora Napoli, città in spolvero per l'avvio della Coppa America. Sono iniziati gli allenamenti in mare di Luna Rossa. Entra nel vivo così la grande sfida velica. Clara Iatosti.
2: Napoli, il mare, una tradizione marinara che attraversa i secoli. In questo anfiteatro naturale la 38esima America's Cup entra nel vivo.
3: Abbiamo visto che fine settimana Luna Rossa, oggi vediamo New Zealand nel nostro golfo e insomma la Coppa America è partita. Uno spettacolo fantastico che mi auguro coinvolgerà sempre di più tutta la città.
2: La grande sfida velica internazionale è in piena fase operativa. Francia, Italia, Svizzera, Gran Bretagna e Stati Uniti si affronteranno a settembre, ad un anno dalla Coppa America difesa dai campioni in carica neozelandesi. Proprio loro hanno iniziato la preparazione davanti al lungomare Caracciolo, accolti con entusiasmo dal sindaco che prima di salire a bordo ha incontrato Grant Dalton, amministratore delegato di Emirates Team New Zealand, al quale ha donato un corno portafortuna, ricambiato, consegnando a Manfredi il cappellino e la giacca ufficiale dei Kiwi. Per Dalton, Napoli è un luogo eccezionale per la vela, con condizioni di allenamento perfette nel golfo. Ha apprezzato il campo di regata e ha aperto alla possibilità che anche la prossima edizione della competizione possa tenersi a Napoli.
1: Adesso ci fermiamo, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
4: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zequil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Io sento ovattato.
9: Devo sempre farmi ripetere le cose.
10: Se il telefono è di là e squilla. Lo sento.
11: Mi manca un po' la relazione con le persone.
12: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
9: È un'altra cosa.
13: Mamma mia.
14: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
15: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
16: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
17: Al filtro UV.
16: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
18: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
19: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
20: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
21: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
20: Come ne è uscita?
21: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. mi ha cambiato la vita.
13: Bravissima. Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
17: Fave di Fuca ti cambia davvero la vita.
22: Il buongiorno ti darà.
23: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
24: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
25: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia. Viene dal tennis, giornata amara per gli azzurri sull'erba di Wimbledon. Niente semifinali per Jasmine Paolini. L'italiana è stata battuta ai quarti in due set, punteggio 6-3, 6-2 dall'Ucraina Marta Kociuk, mentre Flavio Cobolli ha perso in tre set con Arthur Ferri per 6-4, 7-6, 6-0. Con questo è tutto, prima il meteo, poi la Santa Messa da Siracusa, prossima edizione alle 20:45, allora grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

Mercoledì, al nord alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 38-39 gradi sulle zone pianeggianti. Giovedì, c'è l'anticiclone africano. In questa giornata il sole potrà splendere in un cielo che sarà sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 34-35 gradi. Al centro, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33-35 gradi in Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Giovedì, regime anticiclonico. Giornata che trascorrerà con un ampio soleggiamento quasi ovunque. Solo tra i rilievi di Lazio e Abruzzo potranno esserci alcune precipitazioni. Al sud, prevale l'alta pressione. Giornata con un cielo sereno su Sardegna e Sicilia, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime attorno ai 28-32 gradi. Giovedì, atmosfera stabile dappertutto. Giornata ampiamente soleggiata con cielo spesso sereno e raramente poco nuvoloso da mattina a sera. Temperature massime fino a 32 gradi.

0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi, domani in seconda serata.
2: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
3: Macchie difficili? Nessun problema, nuovo Dixan pulito profondo, extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
4: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
5: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ringraziamo TV2000 che ci permette di pregare insieme con gli ammalati, con le persone anziane che sono a casa. Noi preghiamo per loro e chiediamo a loro di pregare per noi. E insieme di presentare Maria Santissima, la Madonna delle Lacrime, le tante richieste che arrivano in questo santuario, richieste di consolazione, di grazia, di pace. Mettiamoci alla presenza del Signore e chiediamo umilmente perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempervergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Il Signore è Dio nostro, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Padre, che nell'umile azione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Osea. Vite rigogliosa era Israele, che dava sempre il suo frutto, ma più abbondante era il suo frutto, più moltiplicava gli altari, più ricca era la terra, più belle faceva le sue stele. Il loro cuore è falso, orbene sconteranno la pena, egli stesso demolirà i loro altari, distruggerà le loro stele. Allora diranno: non abbiamo più un re, perché non rispettiamo il Signore. Ma anche il re, che cosa potrebbe fare per noi? Perirà Samaria con il suo re, come un fuscello sull'acqua. Le alture dell'iniquità, peccato di Israele, saranno distrutte. Spine e cardi cresceranno sui loro altari. Diranno ai monti: copriteci, e ai colli: cadete su di noi. Seminate per voi secondo giustizia e mieterete secondo bontà. Dissodatevi un campo nuovo, perché è tempo di cercare il Signore, finché egli venga e diffonda su di voi la giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ricercate sempre il volto del Signore.
1: Ricercate sempre il volto del Signore.
0: Cantate al Signore, a Lui inneggiate, meditate tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome, gioisca il cuore di chi cerca il Signore. Ricercate sempre il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto, ricordate le meraviglie che ha compiuto, i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. Ricercate sempre il volto del Signore. Voi, stirpe di Abramo, suo servo, figli di Giacobbe, suo eletto, è Lui il Signore, nostro Dio, su tutta la terra i suoi giudizi. Ricercate sempre il nome del Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, chiamata a sé i suoi 12 discepoli, Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù chiama a sé i 12 discepoli, li chiama per nome, uno per uno, e affida a loro la stessa missione che lui ha ricevuto dal Padre: annunciare il Vangelo, predicare la presenza del Regno di Dio nella storia. Gli apostoli prolungano nel tempo presenza salvifica di Gesù attraverso i sacramenti, liberandoci dalle catene del peccato, nutrendoci della vita di Dio con la Santa Eucaristia, donandoci la forza dello Spirito Santo. Come Gesù ha chiamato uno per uno i suoi 12 apostoli, allo stesso modo chiama ciascuno di noi per nome. Tutti siamo chiamati ad annunciare il Vangelo e a essere portatori della salvezza di Gesù. Annuncia il Vangelo chi assiste un malato. Annuncia il Vangelo chi porge una mano e aiuta l'altro a risollevarsi. Annuncia il Vangelo chi usa misericordia verso gli altri. Annuncia il Vangelo chi vince il male con il bene. Annuncia il Vangelo chi fa scelte coraggiose, dicendo no al male e scegliendo il bene in ogni azione. Annuncia il Vangelo chi non scende a compromessi. Annuncia il Vangelo chi opera per la pace e rigetta ogni forma di violenza e di guerra. Annuncia il Vangelo chi sceglie la via della carità e del perdono. In questi giorni stiamo ascoltando le parole del profeta Osea, il quale accusa il popolo eletto di essersi allontanato da Dio, preferendo falsi idoli. La conquista della terra promessa ha prodotto benessere, ma nello stesso tempo il popolo si è dimenticato di Dio. Tutti rischiamo di lasciarci abbagliare da cose vuote e inutili, che non conducono però alla vera vita. Il profeta mette in guardia da scelte sbagliate di una società opulenta che dimentica la via della verità, della carità e della misericordia. Il profeta parla di castigo, una parola che oggi si fa fatica anche solo a pronunciare, quasi che il castigo abbia solo una connotazione negativa. Il castigo di Dio è per la correzione e per la salvezza. Se un genitore non castiga,
o se vogliamo dirlo con un linguaggio moderno, se un genitore non corregge, non insegnerà mai al proprio figlio la differenza tra il bene e il male, tra ciò che ha valore e ciò che è inutile ed è dannoso, tra ciò che porta alla vita e ciò che conduce alla morte. Le parole del profeta Osea sono dure, ma rivelano la passione, l'amore di Dio che è Padre, il quale non può accettare che i suoi figli cadano nella perdizione della dissolutezza. Il Salmo responsoriale ci ha invitato a ricercare il volto del Signore. Cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. Solo in Lui c'è salvezza, solo in Lui c'è pienezza di vita. Tutto quello

che non riflette la bellezza e la bontà del volto di Dio è dannoso ed è pericoloso per la nostra esistenza. A Siracusa le lacrime della Madonna sono un richiamo forte per le scelte sbagliate che portano al male. La Madre di Dio piange vedendo i figli cadere nella perdizione. San Giovanni Paolo II, consacrando questo Tempio alla Madonna delle Lacrime, ebbe a dire: piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male spirituale o fisico. Preghiamo affinché, per l'intercessione della Madonna delle Lacrime, il Signore ci conceda la grazia di comprendere la differenza tra il male e il bene e ci doni il coraggio di scegliere sempre per il bene, consapevoli che solo attraversando la porta stretta del Vangelo siamo condotti alla gioia dell'amicizia e della vita di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci purifica, Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome. Ci conceda di giorno in giorno, ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà, e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Santa morte, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentate nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente a Gesù, preghiamo dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre rendimento di grazie per Cristo nostro Signore. Preghiamo insieme con la supplica che ogni giorno recitiamo in questo santuario, per presentare tutte le preghiere, tutte le richieste di grazie, di consolazione, di aiuto, di intercessione che vengono affidate al cuore immacolato e addolorato della Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

Buonasera e bentrovati. Oggi è In Cammino, parliamo di giovani, parliamo di tesori d'arte sacra, una bella iniziativa voluta dall'Arcidiocesi di Milano. Dopo la sigla.

0: Nuovi percorsi per raccontare il patrimonio culturale e spirituale nelle diocesi, una strada che insieme al servizio per i giovani dell'Università dell'Arcidiocesi di Milano è stata intrapresa dal progetto che ha un bellissimo nome, La Via della Bellezza. Ne parliamo con in studio e ringraziamo per essere qui con noi Ilaria Ancidei, ben trovata Ilaria.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Che fa parte del progetto La Via della Bellezza e collegato da Milano c'è Don Marco Fusi, ben trovato, buonasera Don Marco.
2: Buonasera a tutti, bentrovati.
0: Marco è il responsabile del servizio per i giovani dell'Università dell'Arcidiocesi di Milano e partirei proprio con te, Don Marco, provare a capire insomma questo connubio giovani, arte, storia dell'arte di un territorio, di una determinata porzione di chiesa, un recupero, se vogliamo, di parte del territorio che viene portato ai più grazie ai più giovani, l'arte come strumento anche per avvicinare i giovani, se vogliamo, al trascendente, alla catechesi?
2: Sì, allora circa 5 anni fa è nato questo progetto, La Via della Bellezza. Ci siamo ispirati alle parole di Papa Francesco, che nella Evangelii Gaudium incoraggiava proprio a percorrere la via della bellezza per annunciare il Vangelo a tutti. E allora abbiamo raccolto questo invito e abbiamo invitato soprattutto i giovani perché potessero annunciare la bellezza a tutti.

Abbiamo chiese meravigliose nella città di Milano, in tutta la diocesi. E allora abbiamo proprio lanciato i giovani perché potessero condividere una passione certamente per l'arte, per i beni artistici e soprattutto una passione per il Vangelo e la potessero raccontare a tutti, ai giovani in particolare, ma anche ai turisti, ai gruppi che vengono a visitare.

0: bellezza.
1: E allora, Ilaria, se non sbaglio, ti abbiamo già intravisto in alcune immagini, ci racconta appunto il tuo impegno in questo bel progetto, in questo annuncio di bellezza. Come sei stata coinvolta, come hai conosciuto questa iniziativa e perché hai deciso di rimanerne all'interno?
2: Allora, io ho conosciuto il progetto della Via della Bellezza proprio all'inizio, quindi 5 anni fa, e grazie a uno degli educatori del gruppo giovani della mia parrocchia, che appunto sapendo che ero molto appassionata di arte, che studiavo insomma beni culturali all'università, ha pensato di propormi questo percorso proprio perché aveva visto la locandina sulla pagina web della diocesi e quindi appunto mi ha proposto di partecipare e da quel momento lì poi ho continuato fino ad oggi.
1: E perché hai deciso di continuare a quel punto? Perché un conto va bene, partecipa, partecipi, vieni, ti è stato fatto un annuncio, hai scelto di rispondere a quell'annuncio e poi che cosa hai trovato che insomma, ti ha fatto così scaturire la voglia di poter continuare?
2: Allora, ho trovato una possibilità di raccontare le opere d'arte da un altro punto di vista, quindi non solo quello prettamente diciamo storico-artistico, ma proprio entrare all'interno del significato delle opere e parlare tramite queste opere della bellezza del messaggio del Vangelo. E questo forse è stata la cosa che più mi ha convinto, no, a restare e a continuare questo percorso. Anche proprio perché ho trovato un ambiente che ha permesso anzitutto a me di crescere e di approfondire alcuni aspetti legati alla mia fede, legati alla mia passione. E quindi appunto questo mi ha aiutato, no, a restare sempre legata a questo progetto.
1: Vi dico subito che tra poco andremo proprio a vedere, a seguire, siamo stati con la nostra telecamera a capire come funziona una visita, un annuncio di bellezza. Ma Don Marco, questa è comunque una bella notizia per un territorio perché, come dicevamo, ci sono i più giovani che fanno riscoprire un tesoro spesso nascosto oppure non letto, no, nella maniera corretta, che magari insomma, è vicino a casa nostra, ci passiamo davanti tutti i giorni ed è rimasto lì, non l'abbiamo interpretato fino a, diciamo, nel modo giusto. E si scoprono anche le storie del nostro territorio anche grazie alla riscoperta di luoghi come questi.
0: Sì, certamente abbiamo delle radici, una storia che viene prima di noi, che abbiamo bisogno però di raccontare, di raccontarla anche attraverso gli occhi, la voce e la persona stessa dei giovani. Quindi certamente il fatto che siano loro a raccontarla fa la differenza, perché questa storia che ci precede, trova attraverso i giovani sicuramente un canale bello per potersi comunicare a tutti. Così l'arte diventa popolare, ma non soltanto, direi, proprio il Vangelo, così trova proprio la possibilità di esprimersi per tutti. Infatti possiamo dire che i turisti, da una parte, che affollano il centro di Milano, possono imparare a scoprirsi pellegrini e non soltanto turisti.
1: Certo.
0: E poi i gruppi delle nostre parrocchie, i giovani delle nostre parrocchie, possono anche loro ricevere un annuncio di bellezza e scoprire la bellezza di quelle chiese che abitano quotidianamente, delle loro parrocchie, che sono tesori.
1: Cosa significa per te Agnese, scusami, ho letto Agnese, Ilaria, annunciare la bellezza?
2: Allora, significa anzitutto entrare in dialogo, cioè raccontare qualcosa che ha colpito me in primis, ma soprattutto lasciare che quel dettaglio, quell'opera parli in qualche modo alle persone che vengono a visitare la chiesa. E spesso infatti l'annuncio si conclude con una restituzione anche molto spontanea da parte dei visitatori di cose che li hanno colpiti durante appunto questa visita accompagnata che noi proponiamo. E forse appunto è proprio lì il centro, no? La cosa preziosa che si porta a casa poi ogni sera quando si torna a casa dopo un turno all'interno di una chiesa.
1: Quindi facci capire, la grande differenza tra il vostro servizio e quello di una guida turistica.
2: Allora, la guida turistica è sicuramente una persona molto formata che ha come obiettivo quello di raccontare una storia, quindi passare fondamentalmente delle informazioni. E noi, dal nostro punto di vista, riceviamo comunque una formazione, e però non ci limitiamo, tra virgolette, a questo. Noi cerchiamo proprio il dialogo con i nostri visitatori, e proprio perché vogliamo cercare di

0: aiutarli ad entrare in contatto con quest'opera d'arte, con il significato profondo che ogni opera nasconde. E quindi appunto forse è proprio questa la differenza, no? Il dialogo che cerchiamo di instaurare.
1: Don Marco, ecco, in questo dialogo anche i giovani ragazzi della Via della Bellezza crescono anche dal punto di vista spirituale, non solo, diciamo così, tecnico-nozionistico.
2: Ah, certamente, i giovani che arrivano al progetto sono attirati o dalla passione che hanno per l'arte, per la storia dell'arte, oppure proprio dall'esperienza di chiesa che stanno intraprendendo nelle loro parrocchie, nelle loro comunità. Poi hanno la possibilità di raccontare, come diceva Ilaria, la bellezza certamente dell'arte, quindi di opere d'arte che hanno una storia e una grandiosità che ci precede, però anche di raccontare del Vangelo, quindi di condividere la fede attraverso l'opera d'arte che anzitutto ha colpito loro. È un annuncio di bellezza anche perché può durare pochi minuti, oppure può durare più di 30 minuti, a seconda anche delle persone che si hanno davanti, perché si rivolge a gruppi che richiedono proprio un annuncio più mirato, come si rivolge a turisti o comunque persone che entrano in chiesa senza cercare immediatamente questo annuncio che viene loro presentato e anche li sorprende in qualche modo.
1: Ilaria, chi sono i tuoi colleghi che annunciano bellezza?
0: Allora, sono giovani, la fascia di età principale è tra i 20 e i 30 anni più o meno, e la grande maggioranza sono studenti universitari di discipline artistiche, quindi beni culturali o storia dell'arte, ma anche ragazzi che vengono da mondi diversi. Abbiamo studenti di lettere, studenti ingegneri, quindi persone anche che con il mondo artistico di fatto non sono in contatto tutti i giorni, però appunto tutti mossi dalla stessa passione, e che è appunto quella di raccontare qualcosa.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi quando torniamo andremo a vedere come funziona una di queste visite. Siamo stati nella Basilica di San Lorenzo a Milano, proveremo appunto ad entrare in questa via della bellezza. Dopo la pubblicità.

0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
3: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
2: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
3: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
2: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: Elvi Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
6: Macchie difficili? Nessun problema, nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
8: Stasera in cammino stiamo raccontando la Via della Bellezza, un progetto dei giovani della Diocesi di Milano in cui sono protagonisti nel annunciare bellezza, raccontare l'arte sacra delle chiese di Milano, un racconto che stiamo facendo con Ilaria Ancidei e con Don Marco Fusi, che è responsabile del servizio per i giovani e l'Università della Chiesa di Milano. Allora, come promesso, vi portiamo a vivere uno di questi annunci di bellezza. Andiamo nella Basilica di San Lorenzo a Milano.
9: Benvenuti ragazzi, adesso facciamo la visita della Via della Bellezza, vi accompagnerò nella Basilica di San Lorenzo Maggiore. Ho deciso di aderire al progetto della Via della Bellezza per la mia passione per l'arte e progetti come questo coniugano questa mia passione con una funzione, quella di annunciare attraverso le opere d'arte la bellezza e la ricchezza della vita cristiana e del Vangelo. In questa immagine vediamo Cristo nella tomba con i segni della passione dietro di lui, nella posizione di un morto ma in piedi come viventi. È un'immagine che tocca spesso le persone che vengono qui in chiesa per una visita. Dio ha veramente condiviso tutto con noi, anche la morte, anche il dolore, e da lì riparte una speranza di resurrezione. Quello che facciamo attraverso la Via della Bellezza è di fatto una nuova forma di evangelizzazione. Quando noi annunciamo quello che vediamo all'interno delle opere d'arte, cerchiamo di trasferire il messaggio più profondo e significativo che esse trasmettono. I messaggi della speranza, talvolta anche del dolore. la cupola viene sfondata prospetticamente per mostrarci il cielo, cioè quello che sarà un giorno il paradiso, dove c'è la Trinità e c'è Maria che con le sue braccia aperte, col suo manto, accoglie tutte le preghiere dei santi e di noi che siamo qui nella cappella e di chi ci ha preceduto, la Chiesa che vive nella storia, la Chiesa che trionfa nella gloria e che attraverso la preghiera di Maria continua a chiedere il dono dello Spirito Santo. I nostri annunci di bellezza, quello con i ragazzi rimane anche un po' più nel cuore perché presentano le domande anche curiose o simpatiche e soprattutto sono molto interessati a sapere il perché e da qui nasce il desiderio soprattutto negli interlocutori di capire di più, di sapere di più, forse anche di tornare un po' più alle origini della propria fede ed è questo l'obiettivo principale degli annunci di bellezza, riscoprire l'originalità della vita cristiana in una maniera e una prospettiva nuova, quella che ci viene suggerita dalle opere.
8: Ilaria, tra l'altro ti abbiamo visto anche più secondi in questo servizio, quando tu fai l'annuncio che cosa scopri? Cioè, hai mai questa sensazione di una restituzione immediata?
10: Molto spesso si scopre qualcosa proprio perché tu puoi raccontare un dettaglio, puoi raccontare un pezzettino della storia dell'opera, ma non si sa mai fino in fondo chi sia di fronte. Quindi magari anche quella cosa che per noi può sembrare insignificante o comunque magari di un dettaglio di minor valore, per qualcun altro potrebbe essere invece un buon punto per far partire una riflessione. Quindi si apre poi tutto un mondo di domande, di scambi, anche di scambi di visioni, di impressioni.
8: Don Marco, in quante chiese è possibile, diciamo così, partecipare ad un annuncio di bellezza?
11: Ma siamo circa in una dozzina di chiese, certamente soprattutto Milano, perché sono maggiormente coinvolte le chiese di Milano nel centro storico dove appunto si riversano tanti turisti e dunque è bello che i giovani accolgano anche tanti turisti che occasionalmente entrano in queste chiese e ricevono questo annuncio di bellezza. Abbiamo però anche delle chiese più in periferia di Milano e quindi abbiamo ad esempio la Chiesa Rossa, Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa, nella quale ci sono lì dei messaggi di Gesù cristiani attraverso l'arte moderna, quindi anche un'arte diversa rispetto a quella classica che invece si incontra nella maggior parte delle chiese. E poi siamo presenti anche a Rho, quindi fuori Milano, nel santuario di Rho. E ci rendiamo anche presenti, i giovani si rendono presenti attraverso una mostra che ogni anno viene presentata nel mese di ottobre, vicino all'Università Statale di Milano, proprio perché diventi un'occasione ancora più favorevole per incontrare i giovani, perché il desiderio è proprio quello di incontrare il volto, il cuore di tanti giovani attraverso questa storia bellissima che ci precede.
8: Hai parlato di una mostra probabilmente legata a questo progetto che ora state portando in giro per la diocesi, che è legata all'esperienza che i ragazzi hanno fatto attraverso la Sagrada Famiglia di Barcellona?
11: Esattamente, quest'anno abbiamo accolto nella nostra diocesi una mostra sulla Sagrada Famiglia dal titolo Mossi dalla bellezza, proprio perché quando ci incontriamo con la bellezza allora il nostro cuore e la nostra vita viene...
8: Ecco, qualche problema tecnico, posso girare la stessa domanda anche... Sì, a Ilaria, insomma, il fatto di andare a formarsi anche attraverso le opere d'arte, attraverso tesori d'arte sacra anche oltre confine, per poi testimoniare nella vostra diocesi quanto di bello c'è in giro e crescere anche nella vostra, diciamo, formazione professionale e spirituale.
10: Sì, esatto. Quest'anno c'è stata l'idea di proporre questa mostra sulla Sagrada Famiglia di Barcellona, in particolare su Gaudí, quindi l'architetto che l'ha costruita, proprio perché a giugno ricorreranno i 100 anni dalla morte di Gaudí e verrà inaugurata anche l'ultima delle grandi torri della Sagrada Famiglia. E quindi appunto abbiamo avuto la possibilità di andare proprio sul campo a Barcellona a fare una formazione in loco con la curatrice della mostra, Chiara Curti, che è un architetto che oggi lavora all'interno della Sagrada Famiglia. famiglia che appunto ci ha accompagnato all'interno della cattedrale, ci ha spiegato appunto come raccontare la mostra e poi soprattutto come la Sagrada Famiglia sia un edificio incredibile, perché riesce a tenere insieme architettura, natura, liturgia e quindi appunto a parlare a 360 gradi della fede e della vita dell'uomo.
8: Don Marco, qual è la ricaduta che un'attività del genere ha per una diocesi, per un decanato, per le parrocchie che sono interessate magari appunto da questo servizio dei ragazzi?
11: I giovani della Via della Bellezza vengono coinvolti in alcuni appuntamenti diocesani proprio per poter condividere, raccontare la bellezza ai giovani. E poi certamente molto dipende dal fatto che i giovani portano un primo annuncio in queste chiese.
8: Ecco, siamo ancora, diciamo così, schiavi della tecnologia che non ci assiste. Ilaria, stiamo guardando il sito, insomma, della diocesi, e proprio anche per capire quali chiese sono disponibili alla visita e come poter fare per sapere dove c'è un annuncio di bellezza.
10: E allora, appunto, tramite il sito della Diocesi di Milano, alla pagina dedicata al progetto della Via della Bellezza, si trova l'elenco delle chiese che sono aperte, insomma, in cui noi volontari siamo presenti con una cadenza più o meno mensile, e con tutte le informazioni, quindi orari di apertura, posizione della chiesa, eccetera. E volendo abbiamo anche una pagina social, una pagina Instagram che noi aggiorniamo di settimana in settimana con i vari appuntamenti.
8: E per chi volesse diventare un nuovo annunciatore di bellezza c'è la possibilità?
10: Assolutamente sì, noi siamo sempre alla ricerca di giovani appassionati che vogliano mettersi in gioco e tramite appunto il sito della diocesi c'è un numero di telefono che si può contattare o comunque un form da compilare online e si verrà ricontattati molto volentieri.
8: Grazie per la vostra testimonianza, un bel annuncio abbiamo fatto questa sera, se vogliamo, qui a In Cammino, un annuncio di bellezza che abbiamo fatto insieme a Ilaria Ancidei, e grazie anche alle parole di Don Marco Fusi, responsabile del servizio per i giovani e l'Università della Chiesa di Milano. Noi torniamo domani, un altro appuntamento di In Cammino, saremo qui presenti 19:30. Buona serata e a presto. Grazie.
10: Grazie.

0: è una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
7: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
10: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
11: Al filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
14: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al 5° mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
15: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. No tomorrow.

0: but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
2: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
2: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
2: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
2: Spirito Santo, vieni.
3: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti,

0: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria, Gloria al Padre, al Figlio
0: e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli.

0: figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Ma riassunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno reinsidere del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Ma riassunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo.

0: gli arrovesci i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'Assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre.

0: nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico sabato santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù. Gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario.

0: della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per
0: rifugio
1: noi.
0: Dei peccatori,
1: prega per
0: conforto
1: noi.
0: Dei migranti,
1: prega per
0: consolatrice
1: noi.
0: Degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega.

0: I santi.
1: Prega
0: per noi. Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del rosario.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della famiglia.
1: Prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace.
1: Prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci,
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni.
0: Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia. Nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa. Santa Scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci sono sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere, ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e la vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
4: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
3: Al filtro UV.
4: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
7: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in 1 per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea...

0: Puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
2: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Da Penny le offerte si allungano. Durano di più. Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
10: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
11: Le piante dormono come noi.
12: Sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
13: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
14: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
15: Non ci resta che iniziare.
16: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Questa sera in prima serata.

0: Un'alleanza più europea, concluso il vertice NATO, nella dichiarazione finale confermati il sostegno incrollabile all'Ucraina e il principio di difesa collettiva. Trump cerca di ricucire con gli alleati e concede a Kiev il via libera a missili Patriot. La tregua che non c'è, tornano le bombe a Hormuz con raid incrociati davanti allo stretto, prima gli Stati Uniti, poi la risposta di Teheran sulle basi a stelle e strisce, le bombe interrompono il cessate il fuoco siglato meno di un mese fa e il prezzo del petrolio torna così a salire. Caos, treni, prezzi alle stelle nel cuore della stagione estiva. Viaggiare da nord a sud dell'Italia diventa complicato. I problemi e i lavori sull'alta velocità spingono i passeggeri a cercare soluzioni alternative e volano i prezzi degli aerei. In bici con i campioni sulle Dolomiti, migliaia partecipano alla maratona intitolata La Catena Montuosa sulle Alpi Orientali e dedicata quest'anno alla pace. Presenti tanti campioni dello sport per un gesto collettivo in cui dire no alle guerre. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in primo piano. Dunque, il vertice NATO concluso ad Ankara. Trump cerca di ricucire con gli alleati, ma continua a tenere nel mirino la Groenlandia, il nodo delle autorizzazioni all'uso delle basi. Zelensky incassa invece il via libera alla produzione di missili Patriot. La dichiarazione finale con Antonio Soviero.
1: E adesso chi glielo dice alla Trump del mattino che quello di poco fa ha lodato gli alleati della NATO? In sala ho sentito grandi amori, i leader sono persone intelligenti. Ringrazio Erdogan, si è concluso un vertice di successo, ha detto il presidente statunitense nella conferenza a conclusione del summit di Ankara. Eppure lo stesso Trump al suo arrivo in Turchia aveva dichiarato: sono molto arrabbiato con la NATO, abbiamo speso troppo, tornando ad attaccare duramente gli alleati europei perché spendono poco per la difesa dell'alleanza e perché si sono messi di traverso sulla Groenlandia. È un grosso problema per la sicurezza nazionale americana e dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, aveva detto il Trump mattutino. Quello serale invece afferma: gli alleati hanno speso 150 miliardi di dollari per la difesa, hanno fatto buoni progressi e invito tutti a raggiungere quanto prima l'obiettivo del 5% del PIL. È evidente che il presidente americano prova a ricucire con gli alleati dopo averli duramente criticati. Quanto durerà è da vedere, ma al di là di documenti finali e dichiarazioni, questo vertice NATO in Turchia ha sancito che l'ombrello americano non è più una certezza e che l'Europa è più sola e deve accelerare verso l'indipendenza da Washington.
0: E fra i nodi, lo dicevamo, quello relativo all'uso delle basi militari dei paesi alleati. Su questo Trump critica l'Italia e dice ha fatto molto male, ma la Premier Meloni parla di rapporti cordiali e tira dritto. Rispettiamo la NATO, dice, ma decidiamo noi le priorità. Augusto Cantelmi.
2: Non mi pento di nulla di quello che ho fatto con Trump, ci sono delle affinità, ritenevo che potesse essere più semplice.
3: Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi.
2: Così la presidente del Consiglio Meloni al termine del summit NATO ad Ankara sui suoi rapporti con Trump, definiti cordiali, segno di una distanza che si è manifestata anche nel vertice dell'Alleanza Atlantica con le critiche di Trump sulla mancata concessione delle basi americane in Italia, una scelta invece rivendicata da Meloni.
3: Abbiamo avuto una linea molto chiara dall'inizio del conflitto in Iran e quella linea manteniamo. Abbiamo rispettato i nostri impegni, come sempre fanno le nazioni serie, ma dopodiché abbiamo detto che non avremmo partecipato agli attacchi all'Iran e non stiamo partecipando agli attacchi all'Iran e non parteciperemo agli attacchi all'Iran.
2: Presidente del Consiglio che conferma gli impegni presi con la NATO, ma in modo sostenibile. Su un eventuale disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO, Meloni invece si mantiene prudente, resta un'ipotesi, ma non vi è stato alcun comunicato. Preoccupazione invece per quello che accade in Iran con la ripresa delle ostilità. Capitolo Ucraina, faccia a faccia tra Meloni e Zelensky, ribadito il sostegno a Kiev.
0: Dal vertice NATO novità in arrivo anche per l'Ucraina, appunto Zelensky incassa il sostegno per rafforzare appunto la linea dei volenterosi e la licenza per nuovi missili. Gazprom intanto però denuncia l'attacco ucraino al gasdotto. Fabio Bolzetta.
4: Nella dichiarazione finale è confermato il sostegno incrollabile all'Ucraina. Dal vertice NATO di Ankara la promessa di 140 miliardi di aiuti a Kiev nei prossimi 2 anni. Il presidente ucraino Zelensky, che ha partecipato al summit, ha incontrato il leader della Casa Bianca, Donald Trump, che ha dato il suo assenso alla licenza per la produzione di missili Patriot. Bilaterale anche con la premier italiana Giorgia Meloni. Contiamo molto sul supporto dell'Italia, che ha sempre contribuito alla salvaguardia della vita umana, ha sottolineato Zelensky. La presidente del Consiglio Meloni ha ribadito l'impegno italiano per la resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture energetiche di Kiev per una pace giusta con il coinvolgimento dell'Unione Europea. Future esercitazioni militari congiunte con l'Ucraina è l'ipotesi condivisa dal presidente francese Emmanuel Macron a margine del vertice NATO di Ankara. A prenderne parte, secondo quanto evocato dal titolare dell'Eliseo, potranno essere i paesi aderenti alla cosiddetta coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Intanto nuovi attacchi russi su Kiev nella notte hanno ucciso almeno 5 civili.
0: In questo quadro tornano i raid incrociati davanti allo stretto di Hormuz che violano il cessate il fuoco siglato meno di un mese fa. Immediate le ripercussioni sul petrolio e sulle borse. Marco Burini.
5: Trump minaccia sfracelli. L'Iran è pronto a chiudere i cancelli di Hormuz. Le borse tremano e il prezzo del petrolio si impenna. Un'altra giornata di ordinaria follia attorno al Medio Oriente. Ieri abbiamo colpito duramente l'Iran ed è probabile che lo facciamo anche questa notte, avverte il boss della Casa Bianca. Non sono sicuro di voler stringere un accordo. I leader iraniani sono dei pazzi, fuori di testa. Trump aveva iniziato la giornata annunciando che, dopo lo scambio di colpi di ieri, la tregua è finita. In realtà non era mai partita davvero, appesa com'era ai suoi umori e ai furori del regime iraniano. Mentre proseguono i funerali di Khamenei, oggi hanno fatto tappa a Najaf, in Iraq, Teheran si tiene ben stretto Hormuz. Al prossimo attacco americano lo chiudiamo, è la reazione alle minacce di Trump. Non voglio più avere a che fare con loro, sono feccia, sono persone malate, crudeli e violente. Così Trump stamane ha liquidato i capi iraniani, gli stessi che 3 settimane fa, prima dell'accordo di Lucerna, aveva definito molto intelligenti. Di certo sono resilienti. Sopravvissuti all'eliminazione della guida suprema e altri capi, si sono riorganizzati. E i cittadini iraniani sono rimasti schiacciati. Giusto 6 mesi fa la rivolta popolare con migliaia di morti, feriti, arrestati. Trump e Netanyahu li avevano fomentati. Ribellatevi, veniamo noi a salvarvi. S'è visto.
0: Torniamo nel nostro paese con il tema carceri disumane. Cresce il sovraffollamento nei penitenziari italiani, oltre 13.000 persone in esubero, aumentano suicidi e atti di autolesionismo. Il quadro della situazione nel servizio di Beatrice Bossi.
6: Condizioni di vita inumane e carenze croniche dove garantire diritti essenziali diventa quasi impossibile. Le carceri italiane sono allo sfascio, dicono gli operatori del settore e i numeri lo certificano. Sono poco più di 51.000 i posti a disposizione negli istituti penitenziari a fronte di quasi 65.000 detenuti, un esubero di circa 13.000 persone che di fatto vengono stipate in celle già piene. L'ultimo report dell'Associazione Antigone parla di un tasso di sovraffollamento del 139%. In oltre 70 istituti si raggiunge anche il 150%, mentre in 8 supera addirittura il 200%. A Lucca si sfiora il 240%. L'ultimo suicidio in cella risale alla scorsa settimana. Un uomo di 68 anni si è tolto la vita nel carcere di Bolzano. Dall'inizio dell'anno se ne registrano 26, mentre nel 2025 sono stati 82, uno dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Già a marzo il presidente Mattarella aveva ribadito la necessità di fermare la strage. Ciascuno di questi casi rappresenta una sconfitta dello Stato a cui sono affidate le vite dei detenuti, aveva detto in occasione dell'anniversario della costituzione del corpo della polizia penitenziaria.
0: E su questo tema, forse non sufficientemente preso a cuore, è intervenuto oggi il presidente della CEI. Il sovraffollamento delle carceri, ha detto il cardinale Zuppi, pone condizioni di vita indegne di istituzioni dello Stato. Seguiamo Paolo Fucili.
7: Non è sostenibile un sovraffollamento che pone delle condizioni di vita che non sono degne di istituzioni dello Stato.
8: Sicurezza è far funzionare davvero il carcere come percorso di rieducazione sociale, dice il cardinale Zuppi, proprio nel periodo dell'anno, l'estate, in cui la reclusione si fa più dura. Celle roventi e sovraffollate, ammonisce, sono un campanello d'allarme che non può più coglierci di sorpresa. Gli fa eco l'ufficio del garante dei diritti dei detenuti.
9: Io vorrei che si terminasse di parlare di urgenza e di emergenza e che si desse una soluzione programmata e sistemica.
8: L'occasione è un convegno a Roma sul diritto all'esecuzione penale. Il presidente CEI parla di volontariato che crea legami col territorio, lavoro che abbatte le percentuali di recidiva, provvedimenti come gli atti di clemenza invocati dai papi negli ultimi giubilei.
7: Per dignità e per evitare delle sofferenze inutili, quelle sì che possono incattivire.
0: Nuova ondata di afa in arrivo nel nostro paese. Da domani la colonnina delle temperature torna a sfiorare i 40 gradi, aumentano i bollini rossi. Allora, la mappa del caldo con David Murgia.
10: La terza ondata in arrivo, il caldo africano dell'anno, nelle prossime ore tornerà a infiammare città e regioni. Entro il weekend sono previsti 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e in Toscana. Il picco è atteso domani. I bollini arancioni saliranno da uno solo, oggi a Firenze a 10. Oltre al capoluogo toscano saranno interessate Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Secondo il monitoraggio sui 27 centri urbani, domani sarà dunque la giornata più critica. Venerdì, per fortuna, la situazione dovrebbe alleggerirsi con 3 bollini arancioni, Perugia, Pescara e Torino, ma Firenze resterà sotto bollino rosso, il livello massimo di rischio per tutta la popolazione. Ma se Atene piange, Sparta non ride. Infatti non va certo meglio in Spagna, che oggi ha visto il record storico di caldo a Barcellona. Nel capoluogo catalano si è registrata la temperatura massima mai rilevata dalla stazione meteorologica automatica dell'osservatorio Fabbra, 40,5 gradi Celsius. In Francia invece Uber e altri servizi hanno annunciato l'introduzione di pause pomeridiane obbligatorie per i rider addetti alla consegna di cibo nelle aree soggette ad allerta per caldo estremo. L'ondata di calore estiva non è finita, anzi, altre settimane letali potrebbero attendere la regione europea. E questo l'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si occupa dell'Europa.
0: Proseguono le indagini sulla scomparsa di 80 fiali di fentanyl dall'ospedale israelitico di Roma. Gli ispettori inviati dal Ministero della Salute avrebbero evidenziato criticità nelle procedure di custodia del farmaco. Le chiavi dell'armadio in cui erano conservate sembra si trovassero nella stanza a fianco. La procura segue diverse piste investigative, tra cui quella dei medici abusivi, senza escludere l'ipotesi che il furto possa essere stato commissionato per rifornire qualche ambulatorio abusivo di medicina estetica o addirittura per le corse clandestine dei cavalli. Caos treni nel vivo della stagione estiva. Fra i lavori sull'alta velocità e i continui problemi alla rete ferroviaria, molti passeggeri cercano soluzioni alternative, mentre i prezzi dei voli subiscono un'impennata. Monica Di Loreto.
11: Settimana complicata per chi viaggia. La rete dell'alta velocità è rallentata per lavori in corso nel nodo ferroviario di Firenze. I treni vengono deviati sulla linea tirrenica. I tempi di percorrenza si allungano fino a 3 ore e il traffico si dimezza. Le stazioni fiorentine lavorano con navette e percorsi alternativi e migliaia di persone cercano soluzioni diverse per spostarsi. E la soluzione diventa l'aereo, ma i prezzi schizzano. Torino-Roma quasi 400 euro, Roma-Milano a 500. Le compagnie parlano di algoritmi che reagiscono alla domanda, ma il ministro delle imprese definisce questi aumenti repentini e anomali e attiva il garante dei prezzi per capire se si tratta di oscillazioni normali o di rialzi ingiustificati. E il rischio è che la storia si ripeta. A fine luglio nuovo stop sulla rete ferroviaria dal 26 al 30 di luglio, con altri rallentamenti e possibili disagi. Consumatori sotto pressione. Tra treni lenti e voli carissimi, oggi muoversi costa davvero troppo.
0: Dal 21 agosto torna il meeting di Rimini, promosso da Comunione e Liberazione, giunto all'edizione numero 47. Fra i protagonisti di quest'anno, Papa Leone, ma non solo. Scopriamo i particolari con Marino Galdiero.
12: È Dante con la Divina Commedia, la guida del meeting di Rimini che si apre il 21 di agosto. Il titolo è infatti l'ultimo verso del Paradiso, l'amore che muove il sole e le altre stelle. E l'ospite principale di questa edizione è Papa Leone, che starà lì per la giornata del 22 agosto. La scelta dei versi finali dell'ultima cantica, quindi al termine del viaggio dantesco, vuole indicare che pur vivendo tempi difficili tra guerre e crisi geopolitiche, nonostante tutto ciò, ci sono ancora testimoni di speranza.
13: Testimoni che ci racconteranno dal Libano cosa stanno costruendo in termini di accoglienza, di opere sociali sotto le macerie, saranno veramente testimoni straordinari. Abbiamo anche testimoni dall'Ucraina che fanno di tutto per evitare che l'odio possa diventare la cifra prevalente.
12: La lista degli invitati è lunga, ci sono numerosi ministri del governo e la presidente del Parlamento europeo Metsola e il cardinal Zuppi, presidente della CEI. Un tema centrale della manifestazione è l'educazione, intesa come spazio di libertà e responsabilità, con l'intervento di genitori, professori ed esperti. Non mancherà una riflessione sull'intelligenza artificiale a partire dall'enciclica del Papa Magnifica Humanitas.
14: Penso che sia uno spartiacque anche nel dibattito più ampio su questi temi, che riguarda non solo chi produce e progetta tecnologia, ma riguarda tutti noi, tutti i cittadini che poi si trovano anche ad utilizzarla, perché richiama con forza la centralità dell'essere umano.
0: Dramma Haiti, l'ONU denuncia 1,5 milioni di sfollati e 1,600 persone uccise negli ultimi 3 mesi dalle bande armate. Il quadro della situazione con Maurizio Dischino.
15: La crisi umanitaria ad Haiti si aggrava sempre di più. La debolezza delle istituzioni statali infatti continua ad aumentare il potere di controllo delle bande armate e di conseguenza peggiora la situazione degli haitiani. Dall'uccisione del presidente Jovenel Moïse avvenuta il 7 luglio 2021, le bande armate hanno preso il sopravvento del paese caraibico. Saccheggiano negozi, incendiano case, sequestrano persone a scopo estorsivo, violentano le donne, trafficano armi e contrabbandano qualsiasi genere di prima necessità. Solo nella capitale Port-au-Prince controllano circa l'85% del territorio, ha stimato l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine. Tra le 10.000 e le 15.000 persone fanno parte delle bande criminali, le quali hanno ucciso 1.600 persone negli ultimi 3 mesi, ha denunciato il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU ad Haiti, Carlos Ruiz Massieu. A causa della violenza dei gruppi armati, 1,5 milioni di haitiani sono stati costretti a lasciare le proprie case. Inoltre 5,7 milioni di persone hanno difficoltà a nutrirsi ogni giorno, mentre le strutture sanitarie e i servizi essenziali spesso vengono attaccati dalle bande armate. La missione multinazionale di sostegno alla sicurezza autorizzata dall'ONU, guidata dal Kenya e dispiegata dal 2024, ancora non riesce a garantire la sicurezza ad Haiti.
0: Siamo allo sport con il tennis, giornata amara per gli azzurri sull'erba di Wimbledon, niente semifinali per Jasmine Paolini, l'italiana è stata battuta ai quarti in 2 set, mentre Flavio Cobolli ha perso in 3 set con Arthur Ferri per 6-4, 7-6, 6-0 e così anche lui esce di scena. La Maratona delle Dolomiti corre nel segno della pace. 8.000 ciclisti hanno affrontato la Gran Fondo con la parola Pax sulle maglie, trasformando la fatica in un messaggio di rispetto reciproco. Clara Iatosti.
16: Una grande festa e una pedalata di pace tra i passi più belli dell'Alta Badia per un giorno chiusi al traffico. Protagonisti della maratona, Adles Dolomites, Luca Cavallo e Janin Meyer, vincitori su un tracciato di 138 km ed oltre 4.000 metri di dislivello attraverso le valli ladine. Dedicata alla pace, la 39esima edizione della gara si è corsa con la benedizione di Papa Leone, giunta con un messaggio.
17: Ecologia e umano non è un ossimoro. Dobbiamo impegnarci giorno per giorno a rendere questo mondo, questo pianeta, un po' più vivibile.
16: 8.000 i partecipanti provenienti da tutto il mondo, pronti a trasformare il pedalare in un gesto collettivo di pace. Tanti i campioni anche di altri sport.
18: Il posto è uno dei posti più belli al mondo e adesso che sono qua lo posso garantire.
19: Questa è stata la mia seconda casa per tanto tempo, perché alla mia palestra quotidiana dove preparavo i grandi appuntamenti.
20: Trovare qualche amico, fermarmi ai ristori, parlare con la gente, sorridere, quindi un ritmo inclusivo, chiamiamolo.
21: Questa manifestazione è una sfida con se stessi, quindi massima attenzione in discesa e poi in salita si può andare più veloci possibile.
16: L'anno prossimo la maratona parlerà di musica, linguaggio universale capace di unire, proprio come accade da 40 anni sulle strade delle Dolomiti.
0: È tutto, vi lascio al programma Terra Mater. Buona serata, grazie e arrivederci.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
5: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. I never thought I'd feel like
6: this, feel like. Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
7: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
8: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
9: Al filtro UV.
10: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
12: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
13: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
12: Come ne è uscita?
13: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
12: Bravissima.
14: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
15: Pare di fuca ti cambia davvero la vita.
16: Il buongiorno ti darò!
17: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Le Gelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
18: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
19: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.

Assisi viene anche chiamata la città della pace. È un luogo che incanta sia gli occhi che il cuore di credenti, scettici e laici. E allora andiamo insieme a scoprire Assisi.

Assisi è permeata dalla spiritualità di un santo che è il simbolo della semplicità e del rapporto con la natura. Questo viaggio vuole portarci alla scoperta di alcuni luoghi simbolo della vita di San Francesco e lo farà grazie alle parole semplici e chiare di Frate Alessandro, che ci aiuteranno a conoscere meglio il messaggio di questo grande uomo.

0: Il nostro viaggio inizia a pochi chilometri da Assisi, esattamente a San Damiano. Qui Francesco arriva nel 1205 e non per caso.
1: In un sogno Francesco sente la voce di Dio che dice: «Torna ad Assisi e lì ti sarà detto quello che dovrai fare». Ecco che questa ispirazione viene incarnata proprio in questo luogo. Sente il desiderio di entrare e di mettersi a pregare davanti al crocifisso. E proprio di fronte a questa immagine Francesco sente l'invito di Dio. «Va, Francesco, e ripara la mia casa, che come vedi è tutta in rovina». È lì che scaturisce dal cuore di Francesco la preghiera, la famosa preghiera: «Alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio». E da quel momento la sua vita cambia radicalmente. Abbandona tutto, abbandona il lavoro, la casa paterna e si mette a restaurare questa chiesetta con le sue mani. Questo è l'inizio della nuova missione che porterà Francesco poi a fondare l'Ordine dei Frati Minori. Dunque, San Damiano sarà impregnato della spiritualità di Francesco e della spiritualità di Chiara e da quel momento in poi sarà un punto di riferimento, fino ancora ad oggi, della nostra spiritualità.

0: San Damiano è un luogo estremamente significativo nella vita di San Francesco. Qui ha ricevuto dal Signore la sua missione. E proprio qui, in questo giardino, negli ultimi anni della sua vita, ha composto il Cantico delle Creature.
1: Qui, in questo luogo, proprio esattamente dove ci troviamo, Francesco scrive il Cantico delle Creature, la celebre preghiera tra le più belle in assoluto mai scritte nella storia. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore e tonne benedizione. Francesco scrive questa preghiera in un momento di grande difficoltà, cieco ormai, non vedeva, sofferente dopo una notte difficilissima. Ecco, questa è la preghiera del cristiano, la preghiera di un uomo la cui vita è completamente impregnata dello Spirito di Cristo.

lasciamo San Damiano per dirigerci verso un altro luogo chiave per la spiritualità francescana. Santa Maria degli Angeli, una grande basilica papale che fu costruita nella seconda metà del 1500. Al suo interno, però, custodisce una chiesa molto più piccola e umile, la Porziuncola. All'epoca di Francesco dobbiamo immaginarla completamente circondata dai boschi e in rovina. Così decide di ripararla e proprio fra queste mura il santo comprende la sua vocazione. Accoglie Santa Chiara e i primi frati e infine, sempre qui, riceve il famoso perdono di Assisi. Ben presto la Porziuncola diventa uno dei luoghi prediletti del santo.

la Cappella del Transito in origine era l'infermeria dell'antico convento, di cui ancora si intravedono le mura originali. Francesco era molto malato e probabilmente avvertiva la fine della sua vita terrena, ma amava a tal punto questo luogo che decise di affrontare un viaggio dalle sorgenti del Topino per venire a morire proprio qui. Era il 3 ottobre del 1226.

0: il nostro viaggio nella vita del santo ora compie un salto indietro nel tempo e ci conduce a circa 4 chilometri da Assisi.
1: L'eremo delle carceri è un luogo di spiritualità, di preghiera e di meditazione. Molto probabilmente Francesco viene qui a pregare subito dopo aver ricevuto il comando di Dio, quello di mettersi in ascolto della sua volontà. Dio gli dice: torna ad Assisi, e Francesco comincia a cercare dei luoghi dove poter ascoltare attentamente la sua voce, perché è solo così che ci si può mettere in contatto con Dio, con la preghiera, con l'ascolto silenzioso, con il contatto con la creazione, ed è un'esperienza che qui possiamo ancora fare oggi. Qui all'eremo delle carceri si racconta una delle sue prediche agli uccelli. Francesco li chiama a sé, li trova qui, su questo leccio, comincia a parlare a loro e gli annuncia il Vangelo. Alla fine di questa predica Francesco li invita a spargere la buona notizia per il mondo. Loro si alzano in volo e si dividono in quattro direzioni, proprio

0: per annunciare questo Vangelo a tutto il mondo. Anche noi, visitando questi luoghi, stando qui in preghiera e meditazione, possiamo sentire lo stesso sentimento, lo stesso desiderio di essere fortemente connessi con la creazione di Dio.
1: Si conclude con queste parole di augurio di Frate Alessandro il nostro piccolo viaggio in alcuni dei luoghi più significativi nella vita di San Francesco. Luoghi semplici, ma colmi della fortissima spiritualità del santo, la stessa energia che da secoli conquista il cuore dei fedeli in ogni parte del mondo.

0: Benvenuto Don Gaetano Corbasce, che in realtà qui a TV 2000 è già ben conosciuto, però è la prima volta qui da noi a Terra Mater. Vorrei partire dal Cantico delle Creature, queste parole che vennero scritte da Francesco in realtà poco prima di lasciare questo mondo.
1: E infatti siamo nel 1225, nella zona di San Damiano, che è una zona poco fuori, Assisi, una zona in realtà molto umida, in una grotta infestata da topi, e soprattutto San Francesco, dolorante perché era praticamente cieco. In tutto questo non c'è niente di romantico, non c'è niente di bello, non c'è nulla da cantare. Eppure San Francesco d'Assisi scriverà quella che è l'opera più conosciuta probabilmente della letteratura italiana, conosciuta anche come il Cantico di Frate Sole, dove lui inneggia la bellezza del creato perché sono tutte opere che provengono dalle mani sapienti di Dio.
0: Come mai, secondo lei, c'è questa attenzione proprio in quel momento della sua vita?
1: E infatti potremmo pensare come mai in questa situazione di dolore San Francesco d'Assisi scrive addirittura cantando alla bellezza del creato, e probabilmente i suoi occhi vedono qualcosa che noi immediatamente non riusciremo a vedere. Probabilmente i suoi occhi sono gli occhi di un innamorato, perché quando tu sei innamorato di qualcuno, anche se la tua amata o il tuo amato ha i capelli scompigliati piuttosto presenta delle rughe, tu lo vedi com'è, una persona bellissima. E così riesce a guardare il creato San Francesco d'Assisi, perché tutto proviene dalla mano di Dio. E alla fine lui addirittura scriverà le ultime due strofe, le scriverà più tardi, e diventerà quindi una lode alla riconciliazione, diventerà addirittura una lode alla morte, perché la morte diventa la porta per la vita eterna, per la vita vissuta eternamente in Dio.
0: Passiamo ad un altro luogo fondamentale per la famiglia francescana, che è la Porziuncola.
1: La Porziuncola, che è questa piccolissima chiesetta che si trovava proprio sulla vallata di Assisi. Adesso, se noi raggiungessimo quella località, non troveremo più una chiesetta, troveremo una grande basilica, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, una chiesa enorme. Sulla facciata c'è un'immagine bellissima, dorata, della Madonna. E all'interno, percorrendo la navata centrale di quella grandiosa basilica barocca, troveremo in realtà ancora questa piccolissima chiesa, che era un luogo di grande preghiera per San Francesco. E lì avviene un avvenimento molto forte per San Francesco, perché lì il Signore Gesù con Maria donano a San Francesco un regalo enorme, quello di portare tutti in paradiso. E difatti quella sarà la frase che dirà San Francesco: vi porto tutti in paradiso, perché da allora in poi tutti coloro che visiteranno quel luogo riceveranno il dono dell'indulgenza plenaria. Per cui ancora adesso, il 2 di agosto, visitando quel luogo, ma poi il Papa ha concesso tutte le chiese parrocchiali, il 2 agosto si può ricevere il dono dell'indulgenza plenaria, che è quel particolare dono spirituale che ci fa andare direttamente in paradiso.
0: C'è un altro luogo di pace, di silenzio, che è l'eremo delle carceri, anche questo molto significativo.
1: Un luogo significativo perché c'è il contatto diretto con la natura, e lì effettivamente comprendiamo lo spirito e soprattutto la preghiera di San Francesco, perché lui amava ritirarsi.

0: si faceva addirittura più quaresime nel corso dell'anno, cioè lui dedicava 40 giorni di preghiera più volte l'anno per prepararsi a dei momenti particolari dell'anno, per cui si ritirava in preghiera in quei luoghi che erano impervi, che erano tra gli alberi, o piuttosto lui sceglieva delle cavità rocciose proprio per stare lì in silenzio e pregava e soprattutto piangeva. Si piangeva, questo tratto di San Francesco forse non lo ricordiamo molto, ma lui amava così tanto il mistero della croce che ogni volta che guardava un crocifisso o pensava alla croce, lui si commuoveva, era il suo cuore che diventava, potremmo dire, così tenero, si scioglieva davanti al ricordo di quanto il Signore Gesù aveva fatto per lui.
1: Grazie Don Gaetano Corvasce per essere stato con noi. Grazie. Alla prossima. E ci separano pochi minuti da altre storie qui a Terra Mater.

0: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
1: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
5: Nino, l'ecografia.
6: Complimenti, tutto il papà.
5: Beh, veramente sono due.
6: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
5: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
6: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
5: Non possiamo aspettare.
6: Come aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
7: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
5: Nino, mi dà una mano?
6: No, sto lavorando. Vada.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
11: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
10: Come ne è uscita?
11: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
10: Bravissima.
12: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
13: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
14: Il buongiorno ti darò.
15: Da Penny le offerte si allungano. Durano di più. Dal 2 al 15 luglio, mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
16: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
17: Io devo credere in queste foto, devo impegnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
18: Arturo Mari, il fotografo dei papi. Domani in seconda serata.

0: Bentornato Umberto e benvenuta Giulia Iliano.
1: Grazie carolina, benvenuta.
0: Tu sei una ricercatrice dell'Osservatorio Astronomico di Brera.
1: Sì, esatto.
0: Umberto, permettimi, voglio iniziare da lei perché a te ti conosciamo un po' meglio. Giulia è la prima volta che è con noi. Com'è nata questa passione per l'astrofisica?
1: Allora, la mia passione per l'astrofisica è nata in realtà un po' più tardi rispetto a quella di tanti miei colleghi e colleghe. Infatti diciamo che da bambina non guardavo particolarmente il cielo sognando di fare l'astrofisica, ma avevo diverse passioni e ero molto indecisa su cosa volessi fare da grande. Infatti ho scelto il liceo classico e soltanto al terzo anno ho scoperto lo studio della fisica. E la mia insegnante è stata molto brava a cogliere il mio entusiasmo e a coinvolgermi in attività extra e da lì ho capito che questo era quello che volevo fare. E quindi poi è stato un percorso abbastanza di scelte naturali, la laurea triennale in fisica, la magistrale in astrofisica e il dottorato presso l'Osservatorio Astronomico di Roma, studiando degli oggetti molto affascinanti chiamati pulsar.
0: Le pulsar. Cosa ti ha attratto particolarmente delle pulsar? Perché loro?
1: Allora, in realtà è successo un po' per caso. Durante il periodo del Covid seguivo le lezioni online della laurea magistrale e un ricercatore dell'Osservatorio Astronomico di Roma ci ha parlato di questi oggetti affascinanti che sono ciò che resta di stelle molto massicce e che dopo il termine della loro vita collassano formando oggetti molto densi chiamate stelle di neutroni.
0: Ti fermo perché mi è venuta una curiosità. Umberto, tu invece qual è la prima cosa quando studiavi che ti ha attratto particolarmente?
2: Ma diciamo, io lo studio dello spazio ce l'ho sempre avuto nella testa e in particolare sì, le galassie sono state le cose con cui ho cominciato la mia attività nel campo della ricerca, insomma. Prima ancora, ovviamente, come tutti i ragazzi, soprattutto la fantascienza, ma diretto verso lo spazio.
0: Tornando alle stelle di neutroni di cui ci avevi accennato prima, Giulia, possiamo insomma spiegarlo un pochino meglio? Che cosa possiamo dire in più?
1: Sì, essenzialmente le stelle di neutroni sono ciò che resta dall'esplosione di stelle molto massicce che al termine della loro vita collassano sotto la propria gravità, formando questi oggetti molto densi e con proprietà appunto estreme chiamate stelle di neutroni. Ne esistono varie tipologie e io appunto studio una di queste chiamate pulsar.
0: Le pulsar, appunto. Umberto, tu ci vieni incontro sempre in tutto questo.
2: Allora, vediamo se riusciamo a fare un esempio, diciamo,
0: pratico. Più alla nostra portata.
2: No, per carità, è stata chiarissima.
0: No, sei stata bravissima, Giulia, così era solo per riportarlo proprio su cose
2: però,
0: materiali.
2: Però, diciamo, sulla cucina la buttiamo, dai.
0: Sul, buono,
2: sul,
0: ci
2: sul
0: sono.
2: Soufflé, sul soufflé.
0: Il soufflé.
2: Il soufflé, come funziona un soufflé?
0: Così, ce l'abbiamo alle nostre spalle, tra l'altro.
2: Perfetto. Allora.
0: È difficilissimo da fare, diamo anche è un programma non di cucina.
2: È difficile perché sta in equilibrio fra il calore del forno che lo fa crescere e la gravità della terra che lo fa collassare. Allora, finché è caldo, e va mangiato caldo, appena si fredda collassa e diventa molto meno gustoso e bello da vedere.
0: Lo sai fare tu, Umberto?
2: No.
0: No. Però
2: una cosa simile accade alle stelle, dove il forno in questo caso è all'interno, al centro della stella, che produce il calore che mantiene la stella come un soufflé.
0: In equilibrio.
2: In equilibrio tra la gravità e il calore appunto che spinge verso l'esterno. Quando il calore al centro, perché si esaurisce il combustibile, per quanto grande sia una stella, alla fine quel combustibile si esaurisce, a quel punto il calore non c'è e quindi prevale la gravità e questa stella collassa. Allora, ci sono diversi modi in cui può collassare, dipende da quanto era grande. Mm. Il Sole, per esempio, collasserà fra 3-4 miliardi di anni nel futuro e diventerà una nana bianca, quindi una stella delle dimensioni della Terra, ma con la massa appunto del Sole, o poco meno della massa del Sole. Le stelle più grandi, quelle a cui si accennava prima, invece collassano in maniera molto più drammatica, creando tutta una serie di cose, ma in particolare alla fine rimane un nucleo che è appunto la stella di neutroni. Per dare un'idea di quanto sia molto compressa la massa, un cucchiaino di stelle di neutroni peserebbe

0: Miliardi di tonnellate, un cucchiaino, quindi date l'idea, avete un'idea di quanta massa è concentrata lì.
1: Mamma mia. Giulia, tu per studiare tutto questo ti servi di quali strumenti?
2: Allora, io uso sia telescopi in orbita, ma in realtà anche di telescopi da terra per la luce visibile, quindi per quella che vediamo con i nostri occhi. E in particolare io sono stata diverse volte a osservare al Telescopio Nazionale Galileo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è il più grande telescopio interamente italiano al mondo e si trova sulla splendida isola di La Palma, alle Canarie.
1: Ma ci possono andare tutti oppure solo chi fa studi? Non è aperto al pubblico, immagino.
2: Durante il giorno sì, di notte appunto, quando certo. Iniziamo a osservare non ci deve essere inquinamento luminoso, quindi non possono passare macchine e abbiamo bisogno di un cielo molto limpido.
1: Che bello, che invidia! Grazie mille Umberto, con te ci rivediamo più tardi. Giulia Iliano torna presto a trovarci. Thank you.

0: ora vogliamo presentarvi un nonno e un nipote che sono stati in due viaggiatori inseparabili. Da un lato all'altro del mondo, sempre prendendosi cura l'uno dell'altro, ci sono venuti a trovare Edoardo Pierantozzi e Romeo Manzi. Benvenuti!
1: Grazie.
0: Come state?
2: Molto bene.
0: Romeo, tutto bene?
3: Tutto a posto.
0: Alla grande a te, eh? Alla grande. Voglio partire dal sapere se tu sei sempre stato un viaggiatore appassionato o è nato a un certo punto della tua vita questa passione per i viaggi.
3: No, io sono sempre stato appassionato, soltanto che a 60 anni ho iniziato a viaggiare, perché prima ero impegnato col lavoro. Dai 60 anni in poi io e mia moglie abbiamo iniziato a viaggiare.
0: E avete recuperato abbastanza in fretta,
3: sì,
0: perché avete fatto un sacco,
3: sì,
0: di viaggi.
3: Sì, sì. Beh, parecchi viaggi tra in Europa, in Russia, in Brasile.
0: Edoardo, ma tu di questi viaggi chiaramente ti raccontava nonno, ti faceva vedere, non so, fotografie, come...
2: Certo, certo, io guardavo, gli ammiravo e pensavo che un giorno li avrei fatti con lui, appunto. Mi sarebbe tanto piaciuto farli insieme, però non mi ci portavano all'inizio.
0: Non ti ci portavano?
2: All'inizio no. E io un po'...
0: Nonno e nonna, perché non lo portavate, Edoardo? Perché ve li volevate godere da soli, giustamente.
3: No, l'ultima volta l'abbiamo portato a 16 anni a Zanzibar.
0: Ah, ok. Allora dai, ti hanno portato.
2: Sì, sì, sì, sì, ho insistito parecchio, però poi un viaggetto me l'hanno...
0: Com'è andato quel primo viaggio con nonno e nonna?
2: Benissimo, benissimo, bene, bene.
0: Lo vediamo insieme, il vostro ultimo viaggio, poi magari appunto torniamo al primo e a tutti quelli che avete fatto prima di questo. È l'Etiopia, assomiglia tanto, lo vedrete insieme a noi un po', ricordano Sordi e Verdone in viaggio con papà, in questo caso diventa in viaggio con nonno. Siete stupendi e lo vediamo insieme.
2: Eccoci qua.
3: In attesa di imbarcarci. Questo è il quarto viaggio che facciamo io e te. No.
2: Terzo.
3: È il terzo viaggio che facciamo insieme. Andiamo a scoprire l'Etiopia.

0: facendo un giro al mercato, così si chiama il mercato di Addis Abeba, che è il mercato più grande dell'Africa, pensate.
1: Abbiamo comprato questi stick per sembrare un po' più local, capito?
2: Buongiorno, qualcuno si è mangiato una pizza bella ieri sera.
3: Si entra nel vivo del viaggio.
2: Si abbandona Addis Abeba.
1: Eccoci, un filo ai controlli.
4: Siamo atterrati all'aeroporto di Arba Minch.
5: Come on.
4: Si parte ufficialmente all'esplorazione delle tribù.
5: Vediamo oggi.
4: Prima tribù, Dorzi.

0: 2000 metri.
1: Non siamo fortunatissimi col tempo sicuramente.
0: Piove, diluvia.
2: Noi ci siamo portati il nostro pasto da casa e lo mangiamo qui nella loro tenda. Queste sono le loro case, chiamate anche Elephant House, ma nella loro lingua si chiamano Zone Kete, che significa appunto casa elefante. Questa casa ha 300 anni ed è fatta con

0: Buongiorno, giorno 2 di esplorazione della Omo Valley. Ci stiamo dirigendo al lago Chamo.
1: Sto per andare a provare a pescare con i pescatori su queste barchette di legno. Nonno ovviamente mi aspetterà qua, forse è meglio per lui. Sta facendo rumore in acqua per chiamare i pesci. Abbiamo pescato un pesce gatto. Ci sono una serie di marabù qua giganti che aspettano che i pescatori rientrano per rubargli un po' di pesce. Qui stiamo preparando il persico del Nino che hanno pescato questa mattina e ora ce lo faranno assaggiare. Beve l'acqua del lago che ha appena preso con la bottiglia. Loro stanno mangiando la tilapia cruda, ma io questa non... questa la passo. Salutiamo i ragazzi, felicissimi.
0: Poi direzione un villaggio patrimonio dell'UNESCO, il villaggio Consul.
1: Sarete in macchina con noi, una guida ufficiale che è lui e ci guiderà all'interno del villaggio
0: per spiegarci bene tutto, perché da quello che ho capito credo sia obbligatorio avere una guida ufficiale del posto.
1: Queste sono le famose terrazze di Consul. Sono qui dai 6 ai 700 anni fa. Questi sono i muri tipici del villaggio Consul. E ora entriamo alla porta al terzo cerchio. Stiamo entrando nell'ultimo cerchio del villaggio, ovvero quello centrale. E qui credo ci sia il bestiame perché c'è un bell'odore.
2: Riprendiamo il nostro viaggio. Ora siamo in direzione

0: te, siamo praticamente arrivati a Turmi.
1: E invece no.
2: È appena scoppiata una gomma.
3: Ma cosa?
2: No, no.
0: Questa è l'unica strada che c'è per arrivare al nostro alloggio. Bisogna attraversare il fiume. Facile, dai. Questo è il nostro ristorante per stasera.
2: Abbiamo dormito qua stanotte. Però devo dire tutto bene.
0: Stop veloce per un bel caffè etiope.
3: È la partita del caffè, no?
0: Eh sì, etiopia, nasce qua il caffè.
3: Nasce qua il caffè.
1: C'è la formica dentro, no? Mi dà il sapore, vedi?
4: Quella sì, senz'altro, guarda.
0: Buono. Stiamo percorrendo questa strada, porta direttamente in Sud Sudan. Ma noi 10 km prima gireremo per visitare la prima tribù di oggi.
1: Che sarà la tribù dei... Dei Caro.
2: Eccoci, siamo arrivati nel villaggio dei Cara, che si trova su quest'ansa del fiume. È stupendo.

0: לימים.
1: Sono molto famosi per le loro pitture sul corpo e per essere dei grandi pescatori.
2: Stiamo andando a pescare sul fiume Omo.
3: Sono qui per
4: pescata, si conclude qua.
5: Sta arrivando una bella pioggia.
6: Che ne pensi di questi cara?
7: Mi sono piaciuti, interessanti.
8: Molto.

0: interessante.
1: Più che altro pure lo sfondo era bellissimo, cioè vivono in un contesto stupendo, hanno questo fiume, quest'anza. Bellissimo.
2: Siamo rientrati a Turbi e ora visiteremo un villaggio qui vicino.
1: La tribù degli Amer, conosciuti in tutto il mondo per i loro capelli,
2: che vengono fatti facendo una miscela di burro e terra rossa. E tutte le donne Amber portano questa acconciatura.
1: Dovevamo dormire qua, ma abbiamo cambiato idea perché era la situazione un po' troppo rischiosa, diciamo.
2: Siamo entrati in una casa Amer che ha due piani, da sopra non sembra, però sopra ha un altro piano. E da lì, vedi, lì c'è un buco e da là salgono praticamente.
3: Abbiamo scoperto, per noi almeno, una scimmia nuova, mai vista, non l'abbiamo mai vista noi. È veramente bellissimo.
2: Questa è casa nostra e qua sopra stanotte sentiamo un verso strano. Probabilmente erano loro, sembrava come un rospo. Si chiama Colobus goresa.
4: They don't give you any bit like pepper?
2: No.
4: No problem.
2: Stiamo per attraversare il confine tra l'Etiopia e il Kenya con una barca tipica. Attraverseremo l'Omo River con la canoa, eccola. Il canoe è fatto praticamente col tronco di questi alberi qua. Viene scavato all'interno e si ricava questa barca qui. Vai tu, nonno?
3: Sì, sì.
2: Stiamo attraversando il fiume Omo.
5: Guardalo con il canoe. Già volando con il canoe, questo smamto. Io non ne ho
2: ma siamo dentro all'acqua.
5: Adalam.
2: Contro ogni pronostico siamo arrivati dall'altra parte. Ok, siamo arrivati al villaggio d'Essanec. Queste sono le tipiche case che una volta erano fatte con delle pelli. Adesso sono state sostituite tutte con la lamiera. Anzi, qui ancora si vede qualche pelle di capre e di mucca che rimane sotto. Ora stiamo per entrare in una delle case. Oh. Ah. Questa è la casa che spostano quando si devono muovere. Qui dormono circa 5 persone. Fa caldissimo. Questa invece è la casa dove gli uomini dormono di notte e lo proteggono dalle zanzare, per proteggere il villaggio dalle iene, dagli animali che popolano comunque qui perché siamo nella savana. Con altri ragazzi che hanno visto le storie di Instagram abbiamo comprato un po' di sapone, dei biscotti e del caffè e adesso li diamo ai bambini qui. Abbiamo incrociato i ragazzi della tribù Banna che praticamente utilizzano questi trampoli per proteggersi dai serpenti e dagli animali che possono dargli fastidio mentre controllano il bestiame.
6: Questo era il vostro ultimo viaggio insieme. Come avete deciso di iniziare a viaggiare insieme?
2: Ma allora, lui quando è stato la prima volta in Kenya mi fece una promessa, anzi io gli chiesi di farmi una promessa: per favore non fare il safari, se lo devi fare facciamolo insieme.
6: Ma quanti anni avevi quando hai fatto questa richiesta?
2: Una decina d'anni più o meno, sì, 10 anni, 10-11 anni.
6: Che effetto ti ha fatto ormai quando ti ho chiesto questo?
3: Beh, ho cercato di mantenere questa promessa.
6: Anche perché là... Come si fa a deludere un nipote, direi?
3: Assolutamente.
6: E quindi com'è andato questo viaggio?
2: E quindi è nato praticamente che lui voleva ripartire perché dopo il Covid si era fermato per ovvi motivi. E quindi abbiamo provato a coinvolgere anche il resto della famiglia, ma chi per un motivo, chi per un altro non volevano partire. Mm. Allora abbiamo detto, sai che c'è?
6: Andiamo
2: noi.
6: Certo.
2: Così è stato. E ha mantenuto questa promessa e siamo andati in Tanzania a fare il nostro safari.
6: Ed è stato stupendo, immagino.
2: Bellissimo.
6: Ma sei tu che ti occupi dell'organizzazione?
1: Tutto io.
6: Tutto tu?
1: Tutto io. L'organizzazione sì, però io do sempre un occhio di riguardo a lui per le scelte dei posti che vuole visitare. Do la priorità.
3: Vabbè, quindi... Ma lo decidiamo prima di partire, certo. Decidiamo il programma, quello che dobbiamo fare.
6: Vi siete sempre trovati d'accordo nelle scelte?
1: Ah, sì, sempre, sempre d'accordo, sempre, sì, sì, sempre in linea.
6: Ottimo.
3: Sì. La logistica è la sua.
6: È giusto, perché chiaramente è più giovane, più sì, a dimestichezza.
1: Sì, sì. Mi piace, mi diverto a organizzare tutto.
6: Quanto ci metti più o meno a...
1: Tanto in realtà perché studiamo tantissimo e non ci appoggiamo mai a tour operator, eccetera, ma facciamo tutto da noi, quindi... C'è una ricerca sulle guide locali, sui posti da visitare e cerchiamo sempre di non cadere nello scontato e cerchiamo sempre qualche meta o qualche situazione più particolare, quindi c'è tanto studio dietro.
6: In questo caso dell'Etiopia, guarda, c'era già una cosa che vi incuriosiva particolarmente prima di partire, su cui siete andati dritti?
1: Sicuramente le tribù erano il nostro obiettivo. L'alta concentrazione di tribù che c'è nella Valle dell'Omo ci attirava molto, quindi andare lì per visitarle, incontrarle, diciamo che quello era l'obiettivo principale, sì.
6: Dove dormire e dove mangiare? Chi lo sceglie?
1: Ah, un po' dove capita in realtà, quello. Ci adattiamo tantissimo.
3: Non abbiamo problemi.
1: Non abbiamo grandi esigenze, no. Mangiamo, anzi, spesso proprio nell'alimentazione mangiamo dove capita. Posti, anzi, più sono local, più sono...
6: Giusto.
1: Autentici, perché secondo me in un viaggio la cucina è fondamentale per scoprire a fondo un posto.
6: Un popolo anche,
1: ci piace,
6: no?
1: È un popolo, la cultura, tutto. Quindi...
6: Tra l'altro, scusami se ti interrompo Edoardo, ma c'è un momento dell'Etiopia, che io ho visto sul tuo profilo Instagram, in cui tu assaggi una birra che vi siete fermati
1: sì,
6: in un mercato
1: sì,
6: per caso
1: sì.
6: E hai assaggiato questa birra che ti ha offerto.
1: Sì.
6: Però, Romeo, tu... Non hai fatto un fiato, cioè tu proprio gli fai fare tutto, non ti preoccupi di nulla, è così o era
3: è
6: solo?
3: È il contrario, è lui che si preoccupa di me.
6: Infatti te l'hanno offerta anche a te? Ho visto che te l'hanno offerta anche a te e lui subito, lui no assolutamente.
1: Lui no.
6: Perché non gliel'hai fatta provare?
1: Perché è meglio che no. Non può bere alcol, è meglio non provare,
6: okay.
1: Quindi anzi io sto molto, mi prendo cura di lui, cioè cerco di evitare situazioni un po' troppo pericolose. In quel caso c'era una birra... che loro chiamano birra, in realtà è sorgo fermentato, che era appena stato mescolato con le mani. E tu evita tu, lo assaggio io per te.
6: Giusto.
1: Faccio l'assaggiatore pure.
6: Perfetto, da cavia. Restate qui perché abbiamo ancora un sacco di domande da farvi. Torniamo tra poco a Terra Mater.

0: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
10: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
11: Dal 9 al 15 luglio da Penny trovi anche le offerte shock. Confezione da 8 stecchi cacao Leggelizie a 1,99 euro. Tonno grammare 160 grammi a 99 centesimi.
12: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
13: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
16: La May.
17: Il vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
18: Le tour de filme.
19: La mer.
20: Ma che fa? Da dove salta fuori?
21: Con? Con?
22: Allemont, sei inglese?
23: Oui. Mr. Bean's Holiday, domani in prima serata.
24: Bentornati a Terra Mater. Siamo in compagnia di Romeo e Edoardo, nonno e nipote, che viaggiano in giro per il mondo ormai da un po' di tempo. Quanti anni sono che fate questi viaggi insieme? Circa?
25: Due anni. Sì.
24: Elenchiamo qualche, per insomma i nostri telespettatori, qualche posto che avete visto tra i vari, insieme.
25: Beh, siamo partiti con la Tanzania.
26: Con la Tanzania, poi Zanzibar, che già c'eravamo stati.
24: Ok, no? Quindi siete tornati.
26: Siamo tornati. E poi dopo qualche mese siamo andati in India e abbiamo fatto un po' di Nuova Delhi, Agra, Varanasi. E siamo andati in Nepal, Kathmandu, e poi da lì, da lì abbiamo fatto questa... abbiamo visitato Kathmandu e poi lui si è interessato un po' come bisognava fare. E c'era un aereo che portava sull'Himalaya, sulla catena dell'Himalaya, a vedere l'Everest. E dico, beh, partiamo, via. Un'ora di volo, partiti, abbiamo per due volte ha fatto avanti e indietro sulla catena dell'Himalaya questo aereo, e così abbiamo visto l'Everest, proprio bellissimo, è stata una cosa bellissima.
24: Beh, ci credo. Tu sei un ragazzo fortunato, perché soprattutto questa intraprendenza di nonno che ti dice ma sì, prendiamo, andiamo, è fondamentale.
0: Sì, non lo sapevo, io l'ho scoperto viaggiando, appunto, una cosa che non... Conoscendolo noi viviamo praticamente attaccati, però sai, in famiglia non c'è quella...
24: Certo.
0: Il viaggio è diverso. E ho scoperto invece un grandissimo viaggiatore, si adatta a tutto, fa tutto, si lancia.
24: Però c'è una cosa che mi hai raccontato prima, che senza di quella nonno... Cos'è?
0: La colazione. Senza colazione.
24: Mangiare in generale, diciamo, però la colazione è una cosa proprio, Romeo, a cui non puoi rinunciare, se no.
26: Assolutamente no.
24: È successo che.
26: Sì, ma era presto la mattina, alle 5.
24: Eravate in India?
26: Sì, eravamo in India, quindi dico, vabbè, però.
24: Non hai fatto colazione.
26: Non ho fatto colazione e ci ha dato un po' di defaianza, insomma.
0: Stava per svenire.
24: Ecco.
0: Dobbiamo prendere una barca e correre di nuovo in hotel perché non ha fatto colazione.
24: Però poi ha mangiato e siete ritornati nel vostro percorso.
26: Sì, subito, non c'è problema.
24: Vabbè, adesso lo sai, ovviamente questa cosa non succede più.
0: Infatti anche loro in Etiopia mi sono raccomandato, mi raccomando una cosa, non deve mancare, il cibo.
24: Giusto. Edoardo, hai detto... che di nonno hai scoperto questa intraprendenza. Quando si fanno i viaggi si scoprono sempre delle cose nuove, no? Della persona che hai accanto. Romeo, tu cosa hai scoperto di Edoardo invece, viaggiando insieme?
26: Viviamo insieme in pratica, si può dire, però ho avuto la conferma in questi viaggi della maturità che aveva, quindi è successo il contrario. Lui pensava che io pensavo a lui, invece no, è lui che pensava a me. Nel senso, quindi, proprio perché aveva questa maturità, tranquillo, quindi mi affido a lui totalmente, sono nelle sue mani, insomma, quando viaggiamo.
24: Che bello! Posso chiedervi, perché non ne abbiamo mai parlato, ma alla fine nonna è rimasta a casa perché l'abbiamo sostituita con Edoardo, quindi questa famiglia cosa pensa di voi che viaggiate insieme?
26: Che la nonna ha detto il prossimo viaggio vieni con me, ha detto lui.
24: Giusto, ma si preoccupano quando siete fuori?
0: Ma allora, inizialmente ci hanno molto sottovalutato, hanno detto vabbè andate, sì.
24: Detto vabbè sarà un viaggio, poi ritorno.
0: Sì, non hanno colto il pericolo. Adesso invece sono... No, perché mo gli scappiamo, adesso è un attimo che ripartiamo, quindi sono molto... Una volta dicono andate, adesso...
26: Quando vuol dire andiamo, può passare una settimana, eh?
24: Ah, proprio così, cotta e mangiata?
0: Sì, quando c'è l'ispirazione...
24: Quindi stanno in tensione a casa,
0: esatto,
24: praticamente.
0: Esatto, ci ascoltano sempre perché...
24: Hanno detto metti che questi domani escono dalla porta e vanno per fuori per un bel po'. Ok, allora, noi vi aspettiamo la prossima volta, a questo punto, ok?
0: Assolutamente.
24: Buon viaggio.
0: Grazie.
24: Grazie a Romeo ed Edoardo. E mentre noi pensiamo che le piante siano lì ferme, inermi, abbiamo per fortuna una persona che... con una buona dose di meraviglia, ci spiega che sono intelligenti, ma molto più intelligenti di quello che pensiamo. Ed è Stefano Mancuso.
1: Una delle idee sbagliate, fra le tante che abbiamo riguardo al mondo vegetale, è che le piante non si muovono. In generale, diciamo, noi sappiamo pochissimo delle piante e quello che pensiamo di sapere delle piante è sbagliato. Una delle cose che pensiamo sia classica delle piante è che le piante non si muovono. E non è vero, le piante si muovono tanto nel corso della loro vita. Dovremmo dire più correttamente che le piante non si spostano dal luogo in cui sono nate. Ma anche questo è scorretto, nel senso non si spostano nel corso della loro vita, ma di generazione in generazione, di anno in anno, attraverso i propri semi, le piante viaggiano, come viaggiano qua tutti gli altri esseri viventi, come viaggiano anche gli animali, e si spostano tantissimo. Vi voglio raccontare il caso di una pianta particolare. Questa è una piantina che cresce naturalmente sulle pendici dell'Etna. Questa è una, un'erbettina piccola che cresce in questi suoli rocciosi molto poveri delle pendici dell'Etna. Sarebbe rimasta lì per sempre, diciamo, diffondendosi poco poco, un pochino nelle zone limitrofe, se nel Settecento un prete siciliano non avesse deciso di costruire un bel orto botanico vicino Palermo, un orto botanico importante dove voleva mostrare, come si fa negli orti botanici, l'intera flora sicula. E quindi questo signore, questo prete, raccoglie tutte le varie specie della flora sicula, quelle che gli riesce di raccogliere, ne fa, grazie all'aiuto di un nobile, di un nobiluomo, questo grande orto botanico, e questo orto botanico, che oggi purtroppo non esiste più, entra nel giro degli orti botanici europei. Cioè, viene visitato dai botanici di altre nazioni, così come accade ancora oggi. Gli orti botanici si scambiano i semi e arriva un botanico inglese. Guarda questa piantina in qualche maniera gli sta simpatica, evidentemente, e quindi ne chiede i semi e li porta in Inghilterra. In Inghilterra li mette in un orto botanico di Oxford. Nell'orto botanico di Oxford questa piantina si trova benissimo. Evidentemente trova, diciamo, un ambiente simile a quello delle pendici dell'Etna, si diffonde e comincia a viaggiare di generazione in generazione per la città di Oxford, andando a vivere dove? Ad Oxford, nei muri dei college. E oggi viene chiamato proprio The Oxford Ragwort in inglese, cioè questa erbettina che fa dei fiori gialli, che cresce tipicamente sulle pareti della Bodleian Library o sui vari college di Londra, viene dall'Etna, proviene dalle pendici dell'Etna, non è finita lì. A un certo punto, nell'Ottocento, a Oxford mettono una delle prime linee ferroviarie della Gran Bretagna. Questa linea univa Oxford a Londra, e poi da Oxford questa linea comincia ad andare verso il nord. Questa piantina si trova benissimo lungo la linea ferroviaria, perché come in tutte le ferrovie le traversine e il pietrisco che viene utilizzato per costruire le linee ferroviarie gli ricorda moltissimo di nuovo queste le zone pietrose delle pendici dell'Etna. Quindi comincia a crescere lì. E che cosa succede? Succede che i treni, passando, spingono i semi. Ogni volta che passa un treno, questi semi cominciano a rotolare, ad andare in avanti per centinaia di metri. E quindi lungo la ferrovia tu trovi questa piantina. Questa piantina arriva fino nel nord della Gran Bretagna e si diffonde dappertutto. Cioè le piante utilizzano i nostri strumenti, noi stessi, le nostre macchine, i nostri treni per diffondersi, o gli animali stessi. Quello che sta accadendo oggi è una questione in generale. Quando noi vediamo una pianta oggi e pensiamo molto spesso che queste piante siano nostre, siano locali, facciano parte della flora autoctona, quasi sempre sbagliamo. Sono piante che arrivano da altri luoghi, in continuazione. Pensiamo alle piante che noi utilizziamo per fare il nostro piatto nazionale, la pasta col pomodoro e la fogliolina di basilico sopra. Potete immaginare niente di più italiano, bianco, rosso e verde, il nostro patrimonio culinario. Beh, il grano arriva dalla mezzaluna fertile, il pomodoro viene dal Centro America, il basilico viene dall'India. Queste sono le tre piante che formano il nostro piatto nazionale. Le piante, e questa diciamo è una questione divertente che le piante hanno in comune con tutti gli altri esseri naturali, non hanno confini.
24: Grazie a Stefano Mancuso. C'è chi viaggia in bici in maniera organizzata e dispendiosa e c'è invece chi lo fa alla giornata, come Lorenzo Barone. Lui a un certo punto della sua vita ha deciso di percorrere, sempre in bici, la strada più fredda del mondo in Siberia e poi quella più lunga, 12.000 chilometri dal Sudafrica fino all'Egitto in 106 giorni, attraversando tempeste di sabbia, pioggia, temporali e non solo. Lo vediamo insieme.

0: In questo video voglio raccontarvi l'esperienza che ho vissuto all'interno del continente africano, perché è stata una delle esperienze più forti e più significative di forse tutti i miei viaggi.
1: Salutare la mia famiglia e partire per raggiungere l'altro lato di un continente a me sconosciuto è stato un momento sicuramente difficile, ma anche il più importante.

voglio andare adesso subito a Capoculas, parto direttamente da qui, sono arrivato alle 6 di mattina e quindi ho tutta la giornata per acclimatarmi. Sono uscito dalla città, adesso è tutto molto più tranquillo. Il punto più a sud dell'Africa. Mi trovo qui e adesso devo percorrere Sudafrica, Namibia, Botswana, Zambia, Tanzania, Uganda, Kenya, Etiopia, Sudan, Egitto. E la mia bici e via, si va. Arrivare in quel punto è stato per me molto emozionante perché sapevo che quello era il punto di partenza del progetto.

0: lungo le strade c'erano delle recinzioni lunghissime, elettrificate per centinaia di chilometri. Ho dormito spesso al lato della strada. E niente, ieri ho fatto 169 chilometri. Sono arrivato in questo villaggio. Sono andato dalla polizia e ho dormito dalla polizia.
1: Ci sono 40 gradi. È un po' caldino. Mi sto avvicinando alla Namibia, infatti sta diventando tutto sempre più desertico.

0: È bello, è tranquillo, non ci sono più le recinzioni come in Sudafrica. È fighissimo.
1: Capitava che mi attraversavano la strada le zebre, le gazzelle, le scimmie. Non sapevo mai cosa aspettarmi da ogni paese che andavo ad attraversare, anche perché sin da subito mi sono reso conto che tra i vari paesi c'era sempre una differenza enorme.
0: Terzo paese del viaggio. Adesso vado a cercare un posto e dormo. Stanotte ho dormito dal benzinaio, mi hanno lasciato montare la tenda con la guardia. Ho dormito di lusso. Questa è una zona di animali selvatici, ti stai fermando qui a tuo rischio. Sono arrivato al checkpoint e probabilmente superato inizia la zona più selvaggia del viaggio.
1: Mi ritrovavo davanti a questi bestioni giganti, era sempre un'emozione fortissima sentirsi così piccoli davanti, animali così imponenti, così grandi, si fermavano, aprivano le orecchie, mi guardavano.
0: Mi preparo un bel pranzetto, poi faccio gli ultimi 50 km fino al confine.

Buono, ciacalacca. Riso e ciacalacca. Ma che bontà. Una doccia ho visto. Sono 9 giorni che non mi lavo. La pioggia mi ha lavato abbastanza, però. Qui mi hanno dato un bidoncino e lavo i vestiti. No, quello non si tocca. Questo non si tocca. You're entering Zambia. E qui le cascate Vittoria. Sono entrato in Zambia. Passati 29 giorni, mi sembra, dalla partenza. Hey.

0: Di solito c'è sempre l'erba alta, invece ieri sono riuscito a allontanarmi dalla strada principale e ho dormito benissimo. Ora devo purificare un po' d'acqua, cucino qualcosa e poi si parte. Una buona colazione, a vederla non sembra bellissimo.
1: Le persone cominciavano a essere curiose, spesso i ragazzini mi rincorrevano, c'erano molti ragazzi giovani con le biciclette cariche di materiali, condividevamo lunghi tratti insieme, anche per decine di chilometri, con queste bici comunque vecchie, usurate, si cerca sempre di riciclare, di aggiustare, di riutilizzare, mentre spesso nei paesi più ricchi si tende invece a comprare il nuovo. Meno di 400 km al confine con la Tanzania. Attraversando il confine tra lo Zambia e la Tanzania. In Tanzania ho deciso di percorrere questa pista sterrata, abbastanza isolata, che si trova vicino al confine con il Congo. È stata una delle parti più belle del viaggio perché c'erano pochissime persone e c'era la natura invece che dominava questa zona.
0: Le mosche tsetse proprio bastarde, eh? Mi sono dovuto mettere la giacca impermeabile e i pantaloni lunghi. Preferisco soffrire di caldo che venire appunto da ste mosche del cavolo. Mancano 330 km all'Uganda. Ehi! Questa è la canna da zucchero. Kigoma! E il lago Vittoria alla mia destra. Hello! Oggi si entra in Uganda. Lascio la frontiera e si va. Equatore, finalmente.
1: Poche centinaia di chilometri più a nord invece è finita la strada asfaltata e ho cominciato a percorrere delle piste di sabbia.

0: From South Africa, I started.
1: From South Africa, you're going to Egypt with this?
0: Yes. Questa è la strada per l'Etiopia. Sono in Etiopia. In Etiopia inoltre hanno cominciato ad apparire delle vette oltre anche i 3000 metri immerse nel verde e il paesaggio è cambiato totalmente. Ieri è stata una giornata folle e adesso sono nella vera Etiopia, diciamo, ecco. È una strada sterrata, sperduta.

Ha ha ha.

Sono entrato in Sudan, dove il paesaggio e la popolazione sono cambiati drasticamente. Ho iniziato ad addentrarmi nel deserto del Sahara.

Ieri è stata una giornata lunga, ho pedalato 218 km, mi è rimasto un euro dalla frontiera con l'Etiopia e sto mangiando solo pane che costa poco.

oggi è massacrante. In molti mi chiedete come faccio a trovare l'acqua nel deserto. Beh, è abbastanza semplice.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Macchie difficili? Nessun problema, nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
7: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
8: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta e così cremosa.
10: Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
12: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
13: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Julie, e sarai il miglior ballerino del mondo.
16: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
17: No, non voglio.
15: Sì, che lo vuoi.
18: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano mille.
19: Ha vinto!
20: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
21: L'English National Ballet ti offre un contratto.
22: Julie, danza e libertà, venerdì in prima serata.

0: ieri sono entrato in Egitto. Quello dietro di me è il Nilo e sto entrando a Luxor, nella città. Ho sempre la polizia che mi sta presso, non con cattiveria, però non mi lasciano libero. Adesso devo entrare sulla strada che mi porterà al Cairo. Ultimi 90 km. L'Africa è finita.
1: Trovarci Lorenzo Barone. Ciao Lorenzo, benvenuto.
2: Ciao, grazie.
1: Come stai?
2: Bene.
1: Senti, voglio sapere, visto che tu eri lì e lo guardavi insieme a noi, che effetto ti fa rivedere le immagini di questo lungo viaggio?
2: Beh, sono ricordi che mi sono rimasti impressi e che mi hanno praticamente cambiato anche come persona, perché vedi delle realtà totalmente diverse e ti segnano poi nel tempo.
1: Senti, partiamo dall'inizio però. Perché questo tipo di viaggi?
2: Ho iniziato quasi per caso. Alla fine, da ragazzino, a mia madre e ai miei genitori avevo chiesto il permesso di comprare un motorino, perché vedevo che i miei coetanei prendevano i motorini e...
1: Guarda, non me ne parlare, non me ne parlare, perché abbiamo dei problemi in casa per questo motivo. Cosa ti dissero i tuoi?
2: Mia madre è una fisioterapista e quindi trattava i ragazzini che si schiantavano. E allora... Ecco. Mi ha fatto la bici, così mi schiantavo a una velocità ridotta.
1: Beh, un'ottima soluzione. Guarda che quasi quasi la seguo.
2: E così ho iniziato a pedalare per andare nella cittadina vicino casa, che è Terni, e incontrare.
1: Guarda che quasi quasi la seguo.
2: E così ho iniziato a pedalare per andare nella cittadina vicino casa, che è Terni, e incontrare gli amici, allenarmi. Al tempo facevo parkour come sport.
1: Anche mio figlio, vedi, ci sono un sacco di connessioni, perfetto. Magari l'accetta.
2: Allora non fare gli stessi errori dei miei. Comunque sì, ho iniziato a spostarmi in bici, poi ho iniziato anche a fare dei giri sempre un po' più lunghi, a volte 50, 60, 80, ero arrivato a 180 km, però dovevo sempre tornare a casa perché non mi lasciavano dormire in giro con una tenda, eccetera. E ho aspettato i 18 anni, dato che mi dicevano sempre fino a 18 anni.
1: A 18 anni! Mamma mia, diciamo tutte le stesse cose.
2: Stai alle nostre regole, poi prendi in mano la tua vita, e così ho fatto. Il giorno del 18esimo compleanno ho preso la bici in cantina di mia madre e un'altra, e ho fatto un breve viaggio sul Monte Vettore, che si trova vicino casa alla fine, però poi ho fatto dei trekking e sono stato un po' lì in montagna.
1: Scusa, quindi la prima volta quanto sei stato fuori così?
2: Una settimana.
1: Da zero a una settimana?
2: E 20 giorni dopo 3 mesi, 82 giorni.
1: Bene.
2: Sono partito, ho cominciato a fare piccole esperienze, appunto questo viaggio in Europa, poi ne ho fatto un altro, la Lapponia d'inverno, e l'Islanda, e lì ero stato via 8 mesi, e poi ho accumulato varie esperienze che mi hanno permesso di fare sempre quel passo cercando di fare qualcosa di più carino.
1: Per esempio, qui dove sei?
2: Qui in Yakutia.
1: Ecco.
2: Questa è la strada più a nord del mondo, in Yakutia, nell'estremo est russo, sopra il Giappone, per dare un'idea della zona di quanto est.
1: Che è anche quella più fredda del mondo, ho detto bene?
2: Sì, questa strada nello specifico non è la più fredda, però arrivi a meno 65, ci arrivi. Mentre il viaggio che avevo fatto l'inverno precedente era stato attraverso proprio la zona più fredda.
1: Ma quando uno è a meno 65 gradi sulla bici, come

0: risposta, perché a quel punto però qualcosa di totalmente opposto, no?
1: Sì, dopo, perché questo viaggio in Yakutia doveva durare 3 mesi e poi a causa della pandemia è durato 1 anno e mezzo e sono rimasto a vivere lì. Quando sono tornato a casa, anche lì pensavo di essere quello che doveva viaggiare al freddo, perché avevo fatto tanti viaggi al freddo e invece ho capito che l'esperienza l'avevo saturata, l'avevo vissuta e volevo tutt'altro e così mi sono buttato ad attraversare il continente africano.
0: Ecco, la cosa che mi viene in mente è, ma che non si dovrebbe mai dire e che non si dovrebbe neanche mai pensare, ma se uno non si sente bene, tu ci pensi ovviamente.
1: Ti chiudi in tenda e aspetti
0: Ah,
1: che
0: beh, c'è la
1: passi.
0: soluzione più
1: Non
0: giustamente, perché
1: ci
0: non mi è venuta
1: stanno.
0: in mente.
1: No, lì
0: Aspetta
1: ho
0: e pensa.
1: le mie sicurezze anche con le tempeste d'inverno in Africa, eccetera. La tenda, ti metti in tenda e in Islanda attraversandola con gli sci e la slitta sono stato fermo 68 ore a causa di venti oltre i 120-130 km/h. L'isola di salvezza.
0: Questo però mi fa pensare, e questo in effetti è abbastanza logico, che oltre a tutto l'equipaggiamento, la preparazione che chiaramente uno può fare, cioè la testa deve
1: Sì. Sì,
0: essere assolutamente focalizzata.
1: molti pensano che serva una preparazione fisica, diciamo, esagerata, ma quella serve sicuramente, soprattutto per prevenire infortuni, ma l'importante è soprattutto la parte mentale, perché sia partire, sia la preparazione, adesso per il prossimo viaggio è 1 anno che mi sto dedicando alla preparazione, per esempio, quindi a
0: Vabbè, dici
1: volte.
0: subito qual è, così lo anticipiamo, qual è
1: A
0: il
1: volte la
0: prossimo?
1: preparazione prende più tempo del
0: Non ce lo
1: viaggio
0: dice
1: stesso.
0: comunque, qual è?
1: Il prossimo viaggio è nato dall'idea di ripercorrere la Via della Sabbia, quindi ci sono questi venti che trasportano milioni di tonnellate dal Sahara fino in Amazzonia a causa dei venti Elisei e nutrono l'Amazzonia stessa, fertilizzano a causa di alcune sostanze in questa polvere. E quindi l'idea è di attraversare tutti e quattro gli ecosistemi che sarebbero il Sahara, l'Oceano Atlantico, l'Amazzonia e le
0: Ci sono tanti incontri che abbiamo
1: Ande. Sì.
0: visto anche in quest'ultimo viaggio che tu hai fatto. Tra l'altro c'è uno in particolare che penso ti sia rimasto nel cuore, direi. Lo
1: Sì,
0: vogliamo
1: sì, sì, sì.
0: citare?
1: Beh, durante i miei viaggi ho fatto tantissimi incontri. In Yakutia, nello specifico, ho conosciuto Aigul, che era una ragazza del posto. E quando sono rimasto a vivere lì in Yakutia, è stato anche Yakutia, nello specifico, ho conosciuto Aigul, che era una ragazza del posto. E quando sono rimasto a vivere lì in Yakutia, è stato anche a causa sua,
0: E ti
1: praticamente.
0: sei innamorato, lo
1: Sì.
0: possiamo dire.
1: E ho vissuto nel suo villaggio per quasi 1 anno, praticamente, a parte quei 2 viaggi aggiuntivi che ho fatto, e poi ci siamo sposati e è venuta a vivere in Italia, adesso sta in Italia.
0: Questi sono macramè, li fa lei?
1: Sì, lei ha la passione di realizzare questi macramè, quindi è un po' come Ulisse che parte e a casa che si fanno tutti
0: In
1: questi
0: attesa del
1: ornamenti.
0: ritorno, ma che
1: A volte
0: bello!
1: capita anche che li disfa e li rifà, quindi proprio la
0: Perché tu
1: storia di
0: sei via tanto
1: Ulisse.
0: tempo, forse è per
1: A
0: quello.
1: volte sto via
0: Però
1: per
0: lei
1: un
0: non
1: po'.
0: viene con te?
1: È venuta 2 volte.
0: Però di norma lei non ti accompagna.
1: No, no, no, no. No, lei
0: Ok.
1: ha altre passioni.

0: lui vi spiega che in realtà è solo una madre che sta cercando il suo nutrimento. Questo vuol dire che è tornato a trovarci l'entomologo Gianumberto Accinelli.
1: Oggi vi racconto la storia del sovrano del cielo. Pensate che lo chiamano il volatore perenne. In effetti, questo animale trascorre la maggior parte della propria esistenza immerso nel blu. Lui è il rondone. Il rondone in realtà somiglia alla rondine, ma non è la rondine, appartengono a due specie diverse. Sono però facili da distinguere. La rondine ha il ventre bianco, vive in campagna e nidifica principalmente all'interno delle stalle. E poi talvolta appoggia le zampe non tanto a terra, ma su alcuni fili della luce, fili che trova nelle stalle. Il rondone invece vive principalmente in città, non appoggia mai le zampe, o meglio, talvolta le femmine s'aggrappano a delle pareti verticali per deporre le uova, ha il ventre nero e, come dicevo, vive in città. Sono due specie diverse, si assomigliano e hanno gli stessi gusti alimentari. Entrambe le specie, infatti, si nutrono di insetti che cacciano in volo e hanno una passione sfrenata per le mosche. Insomma, le mosche si trovano vicino alle stalle, quindi le rondini, insomma, le trovano vicino al nido. Il rondone, invece, tutte le mattine deve abbandonare le città e fare il pendolare, andare in campagna a lavorare. Per esempio, i rondoni di Milano tutte le mattine vanno in provincia di Brescia. Lì sorvolano le grandi stalle della zona, lavorano tutto il giorno, cioè cacciano, e poi alla sera tornano in città. Proprio all'ora dell'aperitivo i rondoni si trovano tutti insieme in grandi stormi enormi. No, non vi preoccupate, non sono stati contagiati dall'abitudine della pericena. Loro vanno in alto, volano in alto, in alto, in alto, raggiungono una quota di 2500 metri. Lì, sospesi nel cielo, rimangono per qualche minuto e poi si lasciano cadere, cioè cadono in picchiata a caduta libera. Cosa fanno? In realtà non si sa bene, nessuno l'ha mai capito. Secondo alcuni ornitologi, i rondoni approfittano di questi secondi di caduta libera per schiacciare un pisolino, cioè chiudono per un attimo gli occhi, si addormentano per qualche secondo e poi quando la terra si avvicina in modo pericoloso, viene un sesto senso libera per schiacciare un pisolino, cioè chiudono per un attimo gli occhi, si addormentano per qualche secondo e poi quando la terra si avvicina in modo pericoloso, bene, un sesto senso li avverte, loro aprono gli occhi, tornano a volare nel cielo, vanno a cacciare le mosche e si preparano per un lungo viaggio che li porta verso un'eterna primavera.
0: Quando mi hai detto che fanno l'aperitivo e poi cadono giù, mi è venuta un'immagine, insomma, non pensavo che fosse. Invece dormono.
1: Sembra, in
0: Sembra.
1: realtà non ci sono delle certezze, è un'ipotesi, è un'ipotesi.
0: Ok.
1: Però sicuramente i rondoni dormono in volo, cioè riescono a spegnere un emisfero, una parte del cervello e l'altro invece è sempre acceso. Come dire, davvero, letteralmente dormono con un occhio solo,
0: Stupendo.
1: letteralmente.
0: Sarebbe bellissimo. Sarebbe molto utile anche per noi a un certo punto, no, avere
1: Sarebbe utile,
0: questo
1: sarebbe utile.
0: momento. Allora, so che ci sono delle domande per te, a partire da Francesco, giusto?
2: Volevo chiederle, dove migrano d'inverno le rondini?
1: Allora, le rondini italiane vanno in Africa, vanno in Africa, vanno prima di tutto abbandonano l'Europa, vanno verso

0: Sì, è vero, ci sono dei rondoni, non delle rondini, che nidificano in alcune grotte, addirittura proprio all'interno delle grotte, e non raccolgono il fango come fanno le rondini, le nostre rondini, ma costruiscono il nido con la loro saliva, una saliva che poi si solidifica e diventa un materiale piuttosto resistente. Ci sono dei cacciatori di nidi di rondine che vanno, si inoltrano nelle grotte, prendono questi nidi, ovviamente li puliscono e poi li seccano. E poi li mettono nella zuppa, è una zuppa, dicono, molto buona.
1: Non l'hai mai
0: No, io
1: assaggiata
0: non l'ho
1: tu?
0: mai assaggiata e non
1: Perché sai come si
0: l'assaggerò,
1: fa,
0: e non
1: per
0: l'assaggerò.
1: quello.
0: E non l'assaggerò. Però, insomma, era un cibo dei ricchi, dei nobili, adesso invece è piuttosto comune.
1: E adesso il tanto atteso e amato momento dei cammini. Oggi i protagonisti hanno quattro zampe e sono i cavalli, perché abbiamo seguito con le nostre telecamere un grande evento che ha portato più di 200 cavalli a Roma. Scopriamolo insieme.
2: Cavalieri, amazzoni, amici del mondo equestre. In questo cammino il cavallo non è soltanto un mezzo.

0: Cammini storici, quindi la via Francigena, la Romea Strata, la Romea Germanica, potessero avere un percorso, un viaggio che a cavallo potesse arrivare fino a Roma.
1: Italy, Pisa, Siena, Toscana, bellissimo.
2: Questo progetto è stato creato dalla rete d'impresa Final Fallo con Maurizio Rosellini e con la parte tecnica di Natura Cavallo.
3: Io sono partita da Pisa, ogni giorno avevamo una tappa diversa e abbiamo fatto ogni giorno in una città meravigliosa. E quindi avevamo dei posti dove andare a dormire, degli ostelli, proprio come un pellegrinaggio vero e proprio a piedi, solo che l'unica differenza è che l'abbiamo fatto a cavallo. È stato veramente, veramente bello perché ogni giorno si incontravano persone diverse.
4: Ma state intraprendendo la strada di una conversione, guidati dalla fede.
5: Una suora ha detto lungo il cammino: voi siete fortunati perché avete chi guarda dove mettere i piedi e vi lascia il tempo di godere del creato con la vostra vista.
3: È veramente una cosa, per chi ha fede, è una cosa importante da fare.
6: Signori, si inizia a girare! Prego, grazie, iniziate a girare!
2: Da Pisa siamo partiti in 20 cavalli, oggi siamo nella tappa finale di un viaggio che è partito da Pisa a Roma e ritrovo di tutti i partecipanti, di tutti gli attori dei vari viaggi che ci siamo ritrovati qui per il raduno nazionale. E oggi andremo in Pineta per poi concludere la giornata presso gli scavi di Ostia Antica. Attualmente qui siamo in 230 cavalli.
5: Io e il mio cavallo, quando siamo fuori a fare questi viaggi qua, ci sono dei momenti che sei te, lui e la natura e basta.
3: Poter fare l'esperienza con il mio migliore amico, o in questo caso la mia migliore amica, è una cosa meravigliosa. Ti crea una simbiosi tale da ormai quello che pensi il cavallo lo fa. Ed è una cosa bellissima perché dopo 17 giorni abbiamo instaurato un rapporto fantastico.
2: Quando sono io da solo col mio cavallo, che vado parecchie strade da solo, si nota la simbiosi e si nota proprio il binomio. Si vive proprio il cavallo e sembra proprio quasi che ci sia una comunicazione non verbale, ma proprio si capisce e si vive proprio in compagnia.
3: Parlo con il cavallo, a volte litighiamo anche, ma è comunque un parlare, nel senso, è un supporto, ecco, darci supporto a vicenda. Noi ci parliamo anche con gli occhi.
7: Manichetta. Che devono bere? Se no, come facciamo ad andare avanti? Un po' di polvere, abbiamo preso tanta polvere, però va bene. Per stare a mezzo alla natura, a mezzo ai cavalli va benissimo.
5: Oggi in Pineta è andata bene soprattutto perché ero davanti, quindi ho visto poca polvere. Quelli dietro hanno mangiato un po' di polvere, però dai, quando si è così in compagnia è ogni passeggiata è un momento per chiacchierare.
3: Adesso facciamo riposare i cavalli, ci riposiamo un po' anche noi, quindi mi piacerebbe perdermi nella storia delle rovine di Ostia, visto che non le ho mai visitate, sarebbe l'occasione giusta per poterlo fare.

0: Ogni volta torni a casa arricchito di quello che trovi lungo la strada, dalle persone, da paesaggi, da tutto, dall'enogastronomia, dalla cultura, da quello che trovi, che vedi, tutto ti arricchisce.
1: Ognuno ha donato un piccolo pezzettino, si è creato un bel puzzle finale dove racchiude tantissime emozioni su tanti lati.
2: Questa esperienza mi ha lasciato una me diversa. Sono cresciuta insieme ai miei compagni di viaggio, abbiamo fatto delle esperienze tutti insieme e ci siamo divertiti tantissimo. È un viaggio dell'amicizia.
3: Un progetto che, da come era partito anche grazie alla collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi, voleva mettere in luce la possibilità che attraverso il cavallo si possono vivere delle esperienze, delle emozioni estremamente profonde, ed è stata una delle cose più importanti che abbiamo certificato con questo viaggio.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Al filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir, che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus popoli romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

0: rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.

0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudisci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
7: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
7: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
7: Diamo grazie a Dio.

0: E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare ed è scattata un'ora solare molto, molto, molto speciale. Allora, sentite questa frase. A Roma, la città eterna, Roma, la bellezza e l'avventura si nascondono in ogni angolo, anche dove nessuno guarda. Capita oggi di poter avere una guida di assoluta eccezione. Lo presento per ora solo con nome e cognome, poi verrà tutto il resto. Francesco Rutelli. Grazie, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ben arrivato. Sono autorizzata a poter dare del tu.
1: Avevo capito il voi.
0: Del voi, volevo dare. Allora, già sindaco di Roma, e questo lo possiamo sottolineare, già negarlo. Ministro dell'Ambiente, già presidente dell'ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali, già politica, già tanto, tanto, tanto altro ancora. Roma, però, perché tu hai deciso, evviva Newton Compton Editori, di scrivere questo libro, Roma, la città dei segreti, misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria. Perché ti sei messo a fare questo gran lavoro?
1: Beh, io lo faccio sempre perché nessuno di noi deve smettere di esplorare.
0: Certo.
1: E l'ho fatto pensando anche a chi non è nella mia città, perché ogni volta che viene frettolosamente, o le volte che ha la possibilità di farlo, io ogni volta vedo una veduta anche di tetti, ordinarie come questa, c'è qualche altana e c'è cos'è quell'edificio là sulla sinistra che non mi ricordo.
0: Certo, insomma ecco, Roma per te
1: no, quando
0: è...
1: si vede Roma in ogni sì. suo spigolo contiene sì. delle sorprese sensazionali e chi la frequenta, anche convinto di conoscerla come me, non smette mai di scoprire cose che non sa e che ci conquistano.
0: Ci conquistano nonostante il sindaco con il motorino ma molto altro in realtà, nonostante la tua Roma, la Roma gestita, la Roma del Giubileo, del Grande Giubileo, la tua Roma, tu l'abbia effettivamente conosciuta e vista dai luoghi più belli alle periferie, a ovunque ci fosse bisogno, ma in questo caso, in questo libro, tu dimostri di essere stato veramente un ricercatore di segreti e di cose che anche proprio chi è di Roma non, insomma, si deve mettere a studiare.
1: Sì, non abbiamo mai finito. Pensa che 3 giorni fa ho letto su un grande quotidiano americano una cosa che nessuno sapeva, e cioè che è stata fatta un'indagine con una mappa digitale,
0: sì.
1: scientifica, sulle strade della Roma antica, e si è scoperto il dato aggiornato, fatto con criteri

0: 1800, 1900, 2000 anni fa, c'è voluta la tecnologia digitale per arrivare a questo numero, perché eravamo convinti che fossero alcune decine di migliaia di chilometri in meno. Pensate come Roma non si riesca a scoprire fuori dai confini, ma dentro
1: Non ne
0: ancora di
1: parliamo
0: più.
1: ancora di più. Allora, signori, abbiamo pensato per Francesco Rutelli questo omaggio, come non far vedere Roma in maniera bella e speciale. E poi andiamo dentro col naso, dentro al libro. Guardate.

0: quanto sei bella Roma. Allora, Francesco Rutelli, Roma, la città dei segreti. Tu, ma intanto l'immagine è partita dalle chiese gemelle di Piazza del Popolo e sì. C'è un perché. Perché è un buon modo per iniziare il viaggio.
1: Sì, tenete conto, dico a chi ci ascolta, che lì finisce il Tridente, no? Imperniato su Via del Corso, che poi arriverà fino a Piazza Venezia. Ma Via del Corso era Via Flaminia, antica. E c'erano le tombe, come la Via Appia, dove ci sono oggi le due chiese gemelle, che sono Santa Maria di Montesanto e Santa Maria dei Miracoli, c'erano due piramidi. E quindi all'attacco di Via del Corso, su quella che oggi è Piazza del Popolo, fuori si cominciava, cioè Porta Flaminia, sì. Pensa a Porta Flaminia, Porta del Popolo, Popolo è il popolo? No, Popolo si chiama così a quanto pare per i pioppi, Populus.
0: Ma va bene,
1: perché
0: ma no.
1: Sì, perché c'era un filare di pioppi in tempi antichi. Dopo Porta Flaminia, Porta del Popolo, che per un certo periodo, lo dico a chi ci ascolta da cattolico, da cristiano, ma qualunque dei nostri ascoltatori, si è chiamata per un po' Porta San Valentino, perché questo santo, che ha il suo cimitero un paio di chilometri dopo, patrono di Terni, sì. Che ha una storia un po' misteriosa, tra virgolette, e era talmente popolare nell'Alto Medioevo che hanno ribattezzato la Via Flaminia in onore di San Valentino, che peraltro è diventato in tutto il mondo il santo degli, il patrono innamorati. Degli innamorati.
0: Certo.
1: Quante storie, solo in quei 100 metri. Da lì è entrata Cristina di Svezia, la regina che si è convertita al cattolicesimo, certo. Era un po' fanatica, un po' mattacchiona, sì. Pensa che ad esempio per segnalarsi a un suo amico che stava, lei stava a Palazzo Farnese, che era dentro Villa Medici, ti ha sparato una cannonata.
0: E se tu... che è un modo per dire mai sentito.
1: E
0: però...
1: questa palla di cannone c'è ancora perché è nella fontana davanti a Villa Medici, da cui zampilla l'acqua. E la palla di cannone che è quella mattacchiona. Quando è entrata, lei, c'è la grande iscrizione, il felice Fausto, ingresso, eccetera, eccetera, di Cristina di Svezia, quando è entrata ha visto tutte le fontane, ha detto che gentili. Che voi mi avete acceso le fontane, ma Roma non era per lei, c'erano sempre le fontane che zampillavano a Piazza del Popolo, quindi solo in quei 100 metri da queste due chiese.
0: Da queste due chiese che erano due piramidi.
1: E dove c'erano due piramidi, quella è la chiesa degli artisti, sì, intitolata agli artisti, la si ricorda spesso così, Via del Corso, di là c'è il Babuino, di là c'è Via di Ripetta.
0: Guardate, nel caso, anche sulla cannonata di Cristina di Svezia, il sindaco Francesco Rutelli avrebbe dato quantomeno il suggerimento di farsi sentire in un'altra maniera. Ma lui con una regina ha avuto a che fare, soprattutto con una domanda che riguarda un cavallo molto famoso, quello del Marco Aurelio, che si trova in Piazza del Campidoglio, quindi come dire, casa, ufficio. Ma di questo parleremo più tardi. La regina Elisabetta, che fa la domanda a Francesco Rutelli, sindaco, fa una domanda molto particolare. Sveliamo tra poco nei segreti della città di Roma, firma di Francesco Rutelli. L'ora solare tra un attimo. No, no, troppo bello.
2: Ti ho dato il nome di un uomo coraggioso quando sei nato, Giulio, e sarai il miglior ballerino del mondo.
3: Quindi vuoi fare il ballerino, Carlos?
4: No, non voglio.
2: Sì, che lo vuoi.
5: Carlos, tu hai un talento naturale che si nota lontano.

0: Questo maledetto talento mi ha allontanato da casa 11 anni.
1: L'English National Ballet ti offre un contratto.
2: Julie, danza e libertà, venerdì in prima serata.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Misteri, enigmi e meraviglie di una capitale millenaria, Roma, la città dei segreti. Francesco Rutelli, all'ora solare. Grazie, Paolo. Allora, sì, arriviamo adesso tra poco alla regina Elisabetta, ma prima la unica regina di casa Rutelli, Barbara Palombelli, alla quale va il nostro applauso e il nostro saluto, perché c'è un fatto legato a Roma. Allora, voi vi sposate ovviamente a Roma, certo, e belli che siete, e dopo il matrimonio vai a passeggio per Roma, così.
3: Noi ci siamo sposati due volte, entrambe in Campidoglio, il primo è stato un matrimonio civile, poi il secondo è stato matrimonio religioso con Achille Silvestrini, che ci ha fatto questo privilegio, dentro la cappellina del Campidoglio.
2: Sì.
3: Entrambi, in tutto sono venute però 10 persone, perché
2: che sono meraviglia.
3: State cerimonie sommate, manco due cifre siamo arrivati.
2: Ma che meraviglia!
3: Però nel primo matrimonio siamo andati, sì, ho fatto un viaggio di nozze, e siamo andati a piedi per le chiese del Celio.
2: Ma che bello!
3: Ah. Poi io sono andato a vedere la partita, però.
2: Stavo per dire che animo romantico! Che anima romantica! Finita,
3: a un certo,
2: punto,
3: poi no, lì proprio con mia moglie non andiamo d'accordo, come veda.
2: Beh, i colori
3: siamo,
2: diciamo,
3: nelle
2: sono
3: due,
2: diversi.
3: Nelle due parrocchie.
2: Ma lei era allo stadio con te? C'era il derby quel giorno?
3: No, mica la coinvolgevo, come lei non mi coinvolge per le altre.
2: Allora, c'è anche questo. Per scrivere questo libro, quanto tempo, quanto studio, quanto coinvolgimento anche, voi siete una famiglia bellissima, tutti i vostri figli, quanto coinvolgimento di tutto il gruppo? Sapete che il lavoro è tuo ovviamente, però.
3: Ma diciamo, viene anche dal ricordo di quello che era prima, in verità. Io spero che aiuti, noi abbiamo 5 nipoti oggi, quindi siamo un esercito oltre che 4 figli, e chissà, spero che queste letture aiutino anche loro negli anni, quando noi non ci saremo più nell'esplorazione.
2: Mille
3: chi
2: anni,
3: lo sa. Però la cosa bella sono anche gli antesignani. Mia moglie c'ha tra i suoi antenati Bracci, sì, che è l'autore della fontana dell'oceano, della fontana di Trevi. È un lontanissimo antenato. Io tra i miei antenati ce n'ho alcuni romani, ma di provenienze varie, dalla Sicilia, dalle Marche, da Parma, venuti a Roma, capitale del Regno d'Italia, e mio bisnonno è quello che ha fatto la fontana di Naiadi a Piazza della Repubblica, a Piazza Esedra.
2: Piazza Esedra.
3: E si dice che il Glauco, il tritone che sta in mezzo, sia Trilussa, con il quale lui andava a passeggio per la campagna romana. E invece se tu vai sul Gianicolo e vedi la Anita Garibaldi, quella è mia nonna.
2: Nonna fatto da
3: no,
2: modella?
3: No, ha fatto da modella per il suocero, che non, insomma, non è che ci fossero tante fotografie, tanti filmati su Anita Garibaldi,
2: certo.
3: Quindi lui ha dovuto trovare una cavessa della stessa età, e lei aveva la stessa età di quando lei è stata uccisa ed è morta durante le campagne garibaldine. E quindi quello è il volto di Graziella, mia nonna, parmense. E lui era palermitano e ha fatto un sacco di cose, ha fatto a Roma tantissimo, in Sicilia tantissimo, ed è un motivo di orgoglio di avere questo nome che non c'era a Roma prima, perché appunto viene dalla Sicilia, perché Roma, non lo dimentichiamo, ha attirato nel tempo. Noi vediamo la maestà di San Pietro alle nostre spalle, e vediamo i grandi palazzi, vediamo Borgo e vediamo in parte Prati qui, ma Roma è stata fatta da persone che venivano da ogni parte d'Italia.
2: Sì.
3: Aveva 1 milione di abitanti nel secondo secolo, è scesa a 25.000 nel Medioevo.
2: Un milione di abitanti,
3: sì,
2: sono.
3: Nel secondo secolo.
2: Tanta cosa.
3: Quando era la città ovviamente più grande sulla faccia della terra, poi però è crollata, si è ridotta a pochissimo. Sì. Ma ha mantenuto quest'animo

0: straordinario. Io consiglio, citavo prima il Celio, chi venga a Roma per capire com'è fatta la città, di andare a visitare una chiesa bellissima che è San Clemente,
1: sì.
0: che sta sullo stradone cosiddetto di San Giovanni, che è quello che il Papa percorre, perché il Papa non diventa Papa se non diventa prima Vescovo di Roma,
1: di
0: va
1: Roma?
0: A San Giovanni, in
1: certo.
0: Laterano, quindi fa la cerimonia del possesso, cosiddetta, e si vede che San Clemente è fatta a strati, quindi tu c'hai qui, dove si entra, le cose meravigliose, Masolino di Panicale, c'hai un sensazionale mosaico sull'abside e altre cose bellissime, poi però scendi giù e c'hai la chiesa paleocristiana e c'hai gli affreschi con la prima parolaccia della lingua italiana, perché c'è il miracolo di San Clemente, c'è uno che porta via il corpo di San Clemente, è un fumetto sulla parete, questo è un mosaico, questo fumetto dice quello che ruba il corpo di San Clemente, miracolo, diventa una colonna. E loro non riescono a trasportarlo, perché lo vogliono trafugare. Allora lui sta scritto sul muro di una chiesa, fili delle pute, traite, figli di puntini puntini, tirate, perché quelli non ce la facevano più a trasportare il corpo. Questo è al piano di sotto. Poi scendi sotto, c'hai delle case romane, tre piani. Scendi ancora sotto, c'hai una sorgente di un fiume che ancora oggi scorre e popola i sotterranei di Roma. Ecco, in questi strati tu vedi la immensità della storia, le sue contraddizioni, la sua bellezza e i suoi drammi. È infinita
1: la
0: Roma.
1: Ami proprio di un amore.
0: Io vorrei dire, guarda Paola, vorrei dire a chi ci ascolta, quando venite non seguite i luoghi comuni.
1: Bravo.
0: Non seguite quelli che vi dicono: oh, ho fatto un selfie, lo fai pure tu? Quello stesso posto, sempre uguale. No, sono stato a visitare. Oh, è venuto bene, hai visto sullo sfondo cosa c'era? Ma cos'era? Non lo so, però è venuto bene. Va.
1: Assolutamente.
0: Fatela pure tu. No, il mio invito è: scoprite l'unicità sensazionale di una città infinita che non può che sorprendervi, e se vuoi parliamo di tante altre cose,
1: no,
0: che ci sorprendono.
1: Ne parliamo tra un attimo, ma a Roma ci sono anche gli uffici postali, e adesso voi direte perché si parla di uffici postali. Il nostro ufficio postale, è arrivata una cartolina per il nostro giornalista e scrittore, in questo caso Francesco Rutelli, e noi vediamo subito chi sia arrivato.
2: Caro papà, grazie per il libro, perché già mi ha permesso di girare per Roma con la famiglia, gli amici, i figli degli amici, e raccontare una serie di aneddoti molto divertenti, di storie che nessuno conosceva. Ma soprattutto grazie perché mi ha insegnato la curiosità, che è la cosa più bella che mi avete donato e che tutte le mattine mi fa svegliare con l'idea di studiare, di conoscere, di continuare a scoprire il mondo, a partire dalle strade sotto casa fino ad andare dall'altra parte del globo. E questa è una grande forza, perché mi permette quotidianamente di divertirmi sul lavoro e di avere sempre la passione della scoperta, ed è una cosa bellissima, e chi legge questo libro gli viene voglia anche di continuare a scoprire e continuare a trovare cose sconosciute anche nelle strade che magari percorre tutti i giorni. Quindi un grande saluto e un abbraccio da me.
1: Da me, Giorgio, tuo figlio.
0: Mamma mia, mi avete commosso, che sorpresa. Grazie.
1: Bravo papà.
0: Guarda, lacrimuccia.
1: Perché è così, perché uno li pensava piccoli, invece poi
0: lacrimuccia.
1: Si appassionano, diventano grandi. E ti ha detto delle cose tutte vere, tutte giuste.
0: E lui, certamente sono felice se lui sarà così bravo dall'essere sempre pronto a scoprire e a non farsi raccontare le cose, a capirle lui.
1: A non fare i selfie dove gli hanno detto di farli. Andare a cercare.
0: Non solo. Guarda che tremendo.
1: Lo dico metaforicamente.
0: Lo sai che a Parigi è iniziata una campagna delle guide turistiche contro uno dei grandi social, perché dice ci sta togliendo il lavoro. perché ormai la gente con dei finti, finti, perché lo fa l'intelligenza artificiale in molti casi, cioè tu hai delle figure bellissime, meravigliose, rotonde, che ti spiegano tutto loro, ma sono persone che non esistono, cioè sono dei personaggi creati dall'intelligenza artificiale con un testo un pochino, che ti fanno da super guida. Sempre nello stesso posto, sempre nello stesso modo, ma la scoperta è qualcosa di diverso.
1: Quello che vostro figlio Giorgio diceva,
0: no? Di quello che ha detto Giorgio.
1: Esatto, e quindi la mia era una metafora ovviamente, Giorgio, cioè non farsi il selfie nel solito posto significa nella vita cercare, avere la curiosità e andare avanti con questa formidabile curiosità che fu anche della regina Elisabetta, che come ben sapete adorava i suoi cani e i suoi cavalli, perché insomma i cavalli, come dire, sono stati anche materia di vita per lei, che arriva davanti alla statua, eccola qua, la vediamo in visita, arriva davanti al Marco Aurelio e ti fa una domanda, sindaco, in questo caso devo dire, molto singolare.
0: Sì, guarda, eccola qua, lei guarda, osserva Marco Aurelio con suo marito. Io le ho raccontato un po' di cose in questa breve passeggiata, però molto, molto carina. Le ho fatto vedere l'asilum, il luogo sulla piazza del Campidoglio che si chiamava così perché si dava asilo a chi veniva da altri luoghi per farli diventare cittadini romani, perché Roma aveva bisogno di crescere come popolazione. Quindi era un riparo sicuro. Asilo, la parola che usiamo ancora oggi, diritto d'asilo, per quello spazio sulla piazza del Campidoglio. Poi le ho fatto vedere il tempio, gli avanzi del tempio di Giunone, Moneta.
1: Sì.
0: Moneta vuol dire ammonitrice, moneo, ma in realtà, siccome era adiacente alla zecca,
1: sì,
0: la parola moneta oggi noi la usiamo per quei quattro sassi che sono rimasti sul Campidoglio. Quando nel mondo noi diciamo money, monnaie, münzen, moneda, viene da quei quattro muri, lei mi guardava e diceva davvero, eccetera. Poi l'ho portata ancora più sotto, lì la foto prima era al tabularium,
1: sì,
0: da dove, secondo uno dei Vangeli, è partito l'ordine di un censimento dell'impero romano per cui la famiglia di Gesù,
1: certo,
0: si è spostata da Nazareth a Betlemme per rispondere a questa chiamata. E siccome lei è qui, qui c'era l'archivio della Roma antica, il tabularium, c'erano le tabule, e lei era a capo una chiesa, la chiesa anglicana,
1: certamente,
0: quindi era cristiana, quindi era molto conquistata questo. Però tutte queste cose interessanti, però arrivati a Marco Aurelio mi dice, senta un po' sindaco, ma perché non ha le redini?
1: Che adesso voglio dire, sto leggendo qua, uno scopre perché non c'è... No. Voglio sapere chi di voi l'abbia notato, che Marco Aurelio
0: no,
1: non abbia le
0: lei, perché è una super cavalleria.
1: Certo.
0: Io però non sapevo dirle, cioè, ho detto, guardi, veramente Marco Aurelio mette la mano così perché è un segno di pacificazione.
1: Quindi
0: ed è
1: non
0: vero.
1: Sta andando a trotto, insomma. Ecco,
0: sì. Quindi non c'aveva mani libere per poter indossare
1: non
0: le
1: aveva
0: redini.
1: Le mani libere, benissimo. No, che poi la visita con Elisabetta in Inghilterra ha avuto anche ovviamente la sua... No, l'abbraccio ulteriore del principe Filippo,
0: sì,
1: che quando tu hai fatto notare, no, tutte le, c'è un protocollo che va rispettato.
0: Sì.
1: E lui che era.
0: No, è stato molto spiritosissimo, perché mi chiamano prima, la vuole vedere il cerimoniale di Buckingham Palace. Dico, parli col cerimoniale Campidoglio, abbiamo tante cose da fare. No, vuole vedere lei. Perché viene regina, perché viene prince, eccetera, eccetera. Insomma, morale, organizziamo questa conversazione, si presenta un signore elegantissimo, accompagnato dagli altri scudieri, e mi spiega tutto quello che non devo fare. Lei non deve tendere la mano, lei non deve parlare per primo, lei deve rispondere alle domande che le fa la regina. Lei non si azzardi a dare una pacca sulla spalla della regina, che probabilmente c'è la pena di morte. No, scherzo.
1: No.
0: Scherzo. Insomma, comunque, mi dà tutta una serie di prescrizioni abbastanza intimidito. Allora, alla fine, quando ci stiamo salutando, il principe gli dico, per chiudere la porta, posso fare una domanda? Ma perché, visto che abbiamo chiacchierato senza l'interprete, abbiamo chiacchierato in continuazione,
1: certo,
0: ridendo, battute, così,
1: perché
0: eccetera,
1: tutta quella
0: perché
1: pena
0: mi avevate
1: prima
0: rotto le scatole con tutte quelle prescrizioni di protocollo? Ah! e per i rompipalle.
1: Ecco,